che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà, e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Collegamento con Cristian Online anche questa sera. Abbiamo da Colle Valdès, in provincia di Siena, Franco Liotti, che ci parlerà sull'amicizia. Buon ascolto.
2: Ok, colgo ancora l'occasione per salutare tutti quanti, ovviamente non soltanto Enzo e Felipe, ma tutti i nostri cari ascoltatori, video ascoltatori, radio ascoltatori, perché sappiamo che c'è anche la radio in provincia di Foggia che si collega, Radio Logos, fedelmente con Cristiani Online. E un saluto a tutti voi, miei cari amici, appunto in ascolto. E noterete, ho detto subito in maniera del tutto, come dire, spontanea, naturale, cari amici. È un termine che usiamo a volte con molta facilità, a volte anche in una maniera impropria, perché a volte magari sarà successo anche a voi, incontrate qualcuno e con voi c'è un'altra persona e magari per essere gentili presentate questa persona che è in vostra compagnia a quell'altra persona che avete incontrato e gli dite: ti presento un amico. Magari non è proprio un amico nel vero senso della parola, magari è un buon collega, un buon vicino di casa, cose del genere, però facilmente adoperiamo questo termine amico, amici, amicizia, anche per un segno di, come dire, di gentilezza nei riguardi di altri, ma per noi esseri umani è estremamente importante l'amicizia e difatti credo che un pochettino tutti, chi più e chi meno, ci piace, amiamo essere circondati da persone che in qualche maniera vorremmo fossero tutti amici nostri e viceversa. Poi con l'avvento dei cosiddetti social, come si dice oggi, i telefonini, i tablet e compagnia bella, ci sono persone che dicono: ah, io ho migliaia di amici. C'è chi dice: magari io ne ho 10.000, 20.000, 100.000 e magari anche milioni, chissà. Però ci sarebbe da interrogarsi, ma questi cosiddetti amici, soprattutto quelli via social, siamo sicuri che possiamo definirli amici? Direte perché pongo questa domanda? Perché recentemente ho letto una storiella, a dire la verità, piuttosto triste, tragica direi, in cui si parla, scusate, di una ragazza in Inghilterra. Questo è un episodio avvenuto all'incirca 6-7 anni fa. Questa ragazza annunciò su Facebook, quindi uno dei social, come dire, più noti, annunciò ai suoi amici, che erano più di 1000, erano 1048 addirittura, annunciò che il giorno X si sarebbe suicidata. Insomma, era un annuncio di quelli che sono tristi. Uno si aspetterebbe, beh, sicuramente saranno intervenuti chissà in quanti, ma ascoltate il resto della storiella. Il giorno che questa ragazza aveva comunicato, effettivamente quel giorno questa ragazza si suicidò e nessuno purtroppo dei suoi cosiddetti amici intervenne. Ripeto, erano più di 1000 amici su Facebook, ma nessuno di loro prese che so in mano il telefono, oppure di mandare un messaggino, oppure andare addirittura a visitarla per scoraggiarla. Magari aveva bisogno di essere confortata, magari aveva un problema piuttosto grave, serio, ma nessuno di quei cosiddetti amici, ed erano più di 1000, intervenne. Allora, domanda: possiamo realmente definire amici tutte queste persone che si conoscono, si fa per dire, si conoscono sui social? Ho letto anche un'altra cosa, che qualcuno ha detto che sui social gli amici dei miei amici sono miei amici. Cioè, in altri termini, è come dire, quelli che sono amici dei miei amici lo sono anche di me. Mi sembra che ci sia tanta leggerezza e superficialità in tutto questo. E purtroppo mi duole doverlo dire, ma la superficialità, la leggerezza è una caratteristica purtroppo dei nostri tempi. E allora poniamoci un'altra domanda, perché vedete, a volte è veramente importante porre delle domande più che agli altri, a noi stessi. Chi è un amico? Questa è la domanda. E non vi nascondo che le definizioni umane sull'amicizia sono tantissime. Se voi andate a cliccare su un telefonino la parola amicizia, troverete un sacco di frasi, alcune belle, altre forse meno belle, ma ne troverete tante. Però io vorrei fare una cosa diversa. Vorrei vedere Dio cosa ha da dire su questo argomento, cioè sull'amicizia. Io ho trovato un versetto veramente, secondo me, formidabile nel libro del Deuteronomio, quindi siamo nell'Antico Testamento, Deuteronomio capitolo 13, versetto 6. Vi leggo queste parole. Qui notate che si parla anche in una chiave un pochettino negativa, perché qui è scritto così: se tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o tua moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che è come un altro te stesso, se vorranno ingannarti in segreto dicendo andiamo, serviamo altri dei, quelli che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, e mi fermo qua. Quello che vorrei mettere in risalto, qui Dio definisce l'amico un altro te stesso. Guardate che è una parola forte e profonda. Ma Dio anche in questo caso dice la cosa giusta: l'amico è come un altro te stesso. Direte perché Dio adopera questo termine? Il motivo c'è. Faccio un esempio. Io non lo so se tu hai un fratello, una sorella o neanche di più. A un certo punto della tua vita ti sarai accorto, eri piccolino sicuramente, ti sarai accorto che quello lì o quel e quella là facevano parte, l'hai capito? Poi più avanti negli anni, della tua famiglia. E quindi erano tuo fratello, tua sorella. Domanda: ma lo hai scelto tuo fratello? No. Tua sorella l'hai scelta? No. I tuoi genitori li hai scelti? I tuoi figli li hai scelti? No, a meno che non hai adottato qualche bimbo. Allora in quel caso l'hai anche scelto. Ma altrimenti, nella nascita naturale, nei rapporti ordinari, il fratello, la sorella, come anche i genitori o i figli, non si scelgono. Ci sono. Quelli sono. Mi piace o non mi piace la cosa, quelli sono. Invece l'amico, e qui c'è la differenza. Mentre il fratello o la sorella te li ritrovi accanto e non li hai scelti, l'amico tu l'hai scelto, lo selezioni. Magari fra tanti, adesso vai a scuola per dire, e nella tua classe ci sono magari 20 ragazzi, 20, 30 ragazzi, non lo so quanto può essere numerosa la tua classe, fra tutti quei 20 o 30, oppure addirittura in tutto il complesso, come dire, scolastico, c'è una persona con la quale veramente ti trovi bene, ti diventa amico, tu diventi amico suo. Perché? Perché collimano caratteri, aspirazioni, ambizioni, finanche il tifo sportivo o la politica o lobby. Sono tante le cose che devono essere affine in modo che delle persone possano essere ritenute amiche. Non puoi essere amico di uno che in tutte le cose pensa diversamente da te, fa diversamente da te, non ha le tue stesse ambizioni, passioni, sport. E vedi questo passo? È difficilissimo, per non dire impossibile. Quindi vedi, l'amico, l'amica, lo scegli, lo selezioni, e poi con l'amico hai un rapporto particolare, a cuore aperto, come si suol dire. Non c'è segreto che tu non riveli al tuo amico, e viceversa, perché sai che quello lì, quello che tu gli dici, lo considera importante e lo custodisce nel suo cuore come se fosse un cuore unico. Ancora vedendo la Bibbia, in questo caso il libro dei Proverbi, capitolo 17, versetto 17, ci dà una caratteristica di chi è l'amico. Dice: l'amico ama in ogni tempo. Come dire, non esiste difficoltà nella quale l'amico si tira indietro. L'amico è nato per essere un fratello finanche nella sventura. E infatti è proprio nelle difficoltà che si vede realmente chi è un amico e chi invece si è soltanto riempito la bocca di esserti amico, quando invece magari poi ha spifferato ai quattro venti quello che tu gli hai confidato, oppure addirittura ti ha palesemente tradito. Non è un amico quello. L'autore del libro dei Proverbi nella Bibbia dice: l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello anche nella sventura. E ancora nel libro dei Proverbi, al capitolo 18, versetto 24, è scritto, qui c'è quasi una punta ironica, ripeto il versetto, Proverbi capitolo 18, versetto 24, chi ha molti amici può esserne sopraffatto, ma c'è un amico che è più affezionato di un fratello. E siamo sinceri, chissà quante volte avrai sperimentato anche tu nella tua vita che un amico per te veramente è più affezionato di tuo fratello o di tua sorella. Perché, ripeto, mentre il fratello e la sorella non li hai scelti, quindi possono avere benissimo, come dire, dei pensieri diversi dai tuoi, l'amico, tu avendolo scelto, vuol dire che fra di voi ci sono delle grandissime affinità. E dice qui Proverbi 18:24, c'è un amico che è più affezionato di un fratello. Quanto è bella questa parola. E quest'ultimo è davvero un amico, perché non cerca di approfittare di te, anzi è disposto anche a sacrificarsi per te. E sempre il libro di Proverbi al capitolo 27 versetto 9 è scritto così: l'olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Quindi un amico ti ascolta, è paziente, valuta e ti dà anche dei consigli, e magari te li dà anche in una maniera così chiara, così esplicita, che tu non puoi dire di non aver capito, perché c'è anche un vecchio detto che dice: il parlar chiaro è fatto per gli amici. Un amico parla con chiarezza, non va con inganni, con sotterfugi, assolutamente no. L'amicizia, miei cari, è estremamente importante per la nostra vita, per il nostro equilibrio, come dire, psicofisico, mentale. È importante avere una spalla, come dire, una specie di stampella sulla quale potersi appoggiare. E un amico è proprio così. L'amicizia è estremamente importante per l'essere umano, e al punto tale che quando magari, se passiamo un momento di difficoltà e magari chi pensavamo ci fosse amico ci ha invece abbandonato, a volte cerchiamo amicizie, e a volte magari le cerchiamo anche in situazioni o in ambienti che siano superiori al nostro dal punto di vista sociale. Invece c'è stata una persona, una in particolare, il Signore Gesù Cristo, che ha frequentato ogni tipo di persona, al punto che fu definito dai suoi, come dire, nemici, quelli che lo odiavano, questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 11 versetto 9, delle persone che denigravano Gesù dissero che lui, Gesù, è un mangione e un beone, è un amico dei pubblicani e dei peccatori. Vi ripeto il versetto, ora lo possiamo leggere tutti insieme: è venuto il figlio dell'uomo, cioè Gesù sta parlando di se stesso in prima persona, mangio, bevo, e cosa dicono di me? Ecco un mangione, ecco un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Perché Gesù è stato definito in questa maniera? Mangione, beone, amico dei peccatori. Perché Gesù si è accostato alle persone senza partecipare al loro peccato. È stato accanto a persone che rubavano, persone che truffavano, persone che ingannavano. Gesù ha parlato con persone di ogni ceto sociale, di ogni livello di peccaminosità, ma non ha mai partecipato al loro peccato. Ecco perché i denigratori di Gesù lo definivano un amico dei peccatori. Nel campo delle amicizie può succedere anche che delle persone possano cercare di spingerti verso, come dire, un percorso pericoloso, verso un compromesso. Chiaramente quelli non sono amici, ma vorrei farvi un esempio proprio dalla Bibbia, dall'Evangelo di Giovanni, esattamente. Evangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 12, dove è scritto così. Da quel momento, e in questo caso si stava svolgendo il cosiddetto processo di Gesù, e un processo che fu una vera e propria farsa, perché il Sinedrio aveva già stabilito che Gesù deve essere eliminato, deve morire. E cercarono di incastrare, e ci riuscirono, cercarono di incastrare Pilato, riuscendoci. Da quel momento Pilato cercava di liberare Gesù. Perché? Perché Pilato aveva capito che Gesù non era assolutamente colpevole di niente, ma era stato consegnato a lui solo per invidia. Allora, continuo nella lettura del versetto, Pilato cercava di liberare Gesù, ma i giudei gridavano. E cosa gridarono? Se liberi costui, cioè se liberi Gesù, non sei amico di Cesare. Cesare era l'imperatore, era il potere, era quello che Pilato ambiva, cioè di crescere politicamente. Se liberi costui, cioè se liberi Gesù, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re, gridò il popolo, chiunque si fa re si oppone a Cesare. Questi non erano amici di Pilato. Usarono quell'espediente per fare in modo che Pilato si trovasse con le spalle al muro. E Pilato cascò come una piracotta in questa trappola. Dato che lui il potere gli piaceva, non lo disdegnava, tutt'altro, lo cercava, come tutti i politici dell'epoca, e questa è una malattia che purtroppo ancora oggi ci sono persone che portano avanti nella loro vita e non dovrebbero. Pilato, ricercando il potere, si rese conto che se voleva non essere, come dire, criticato agli occhi, alle orecchie di Cesare, doveva fare quello che il popolo gli suggerì, cioè eliminare Gesù. Cioè, vedete, lo costrinsero praticamente. Pilato fece la sua scelta, colpevole, responsabile, come ogni persona del resto. La motivazione di quelle persone era sbagliata, perché volevano semplicemente eliminare Gesù. E quindi, come dire, le provarono tutte, non potendo trovare, come dire, qualcosa di concreto per poterlo, come dire, far processare giustamente, allora trovarono soltanto degli espedienti, dei ricatti, come in questo caso. Ricattarono Pilato, costringendolo a fare una scelta fra liberare Gesù o conservare l'amicizia di Cesare. Ed è chiaro che potrebbe avvenire anche a noi, non una cosa del genere, mi rendo conto, però potrebbe capitare anche a noi che una persona che si definisce amico nostro, ci accorgiamo che in qualche maniera sta cercando di portarci su un territorio pericoloso, non limpido, anzi addirittura contrario alla volontà di Dio. Chiaramente, se una persona cerca di fare questo, bisogna lasciare. Vi ricordate il versetto che abbiamo citato all'inizio? L'amico è un altro te stesso. Cosa vuol dire? Che l'amico è estremamente importante, ma se finanche un amico, come si suol dire, amico per la pelle, questo è un altro detto popolare, se finanche un amico per la pelle volesse indurti a fare qualcosa che è contrario alla parola di Dio, allora devi mollare completamente quella cosiddetta amicizia, perché purtroppo un'amicizia può rivelarsi anche dannosa, pericolosa. Può succedere, perché purtroppo viviamo in un mondo, quello nel quale stiamo, dove si trova di tutto e di più. L'Apostolo Giacomo, e qui andiamo ora nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Giacomo, con un linguaggio che era tipico per lui, un linguaggio estremamente forte ma chiaro. Nessuno può dire, quando legge quella piccola epistola di Giacomo, di non aver capito. Giacomo è duro, è preciso, è chiaro. E Giacomo, nella sua breve lettera, dice ai credenti, cioè a quelle persone che si reputano cristiani, che si professano cristiani, e Giacomo dice a loro, e qui vi leggo un versetto, appunto nella lettera di Giacomo, al capitolo 4, versetto 4. Quindi è facilissimo da andare a trovare. Giacomo, capitolo 4, versetto 4. E notate il linguaggio forte, è veramente chiaro, che Giacomo adotta. Dice: o gente adultera, cioè traditori, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. E guardate che queste parole Giacomo le sta rivolgendo a quelle persone che si ritenevano credenti. E magari lo erano, però come a volte succede, anche il credente cerca di camminare, come dire, un passo con il Signore, un altro passo lontano dal Signore. È un po' come, permettetemi questo esempio, immaginate due cavalli. Tu non puoi montare nello stesso tempo su due cavalli. Non puoi mettere un piede nella staffa di un cavallo, quello che sta sulla tua destra, e un altro piede nella staffa del cavallo che sta sulla tua sinistra. Perché sarai anche un abile cavallerizzo, ma stai sicuro che prima o poi uno dei due cavalli prenderà una strada diversa. E se prende una strada diversa, tu caschi a terra. Se ti va bene, caschi sulla terra, ma se no ti fai male per davvero. Non si possono montare due cavalli in contemporanea. Anche il credente, colui che è nato a vita nuova, colui che sa che Cristo Gesù lo ha salvato, molti anni fa, pochi anni fa, non importa, ma lo ha salvato. Colui che sa questo, colei che sa questo di essere un credente, deve stare attento. Non si può essere amico di Dio e nello stesso tempo amico di questo mondo, perché gli insegnamenti di questo mondo sono completamente opposti agli insegnamenti di Dio. Gli insegnamenti di Dio sono completamente opposti a quelli di questo mondo. Non è possibile cercare di fare, come dire, combaciare le due strade. Assolutamente no. Non è possibile. O con me o contro di me. Questo lo disse proprio il Signore Gesù. Chi dunque vuole essere amico del mondo, lo può essere, ma si rende nemico di Dio. Domanda: vuoi essere nemico di Dio? Voglio essere nemico di Dio? Sono domande importanti, domande sulle quali non si può sorvolare o trattare alla leggera. Colei che ha messo la propria fede in Cristo deve camminare in maniera degna di Cristo. E per camminare in maniera degna di Cristo non si può essere amici di questo mondo, delle filosofie di questo mondo, delle falsità, delle ipocrisie di questo mondo. Allora, fermo restando che l'amico vero, e qui faccio un brevissimo riepilogo, l'amico vero dovrebbe essere fedele, premuroso, compassionevole, leale, sincero. È pur vero che un amico purtroppo può deludere. Forse è capitato anche a te di essere deluso da qualche persona che ritenevi amico. Ma forse anche tu hai deluso qualcun altro. Forse io ho deluso qualcun altro. Purtroppo non siamo perfetti, e questo è vero. Perché è imperfetta quella persona, sei imperfetto tu, sono imperfetto io, come qualsiasi altro essere umano. Ma, grazie a Dio, lasciatemi dire che esiste un amico direi proprio con la A maiuscola, un amico del quale possiamo fidarci a tutto tondo, possiamo fidarci totalmente, è il Signore Gesù Cristo. Gli amici terreni, compagni di scuola che magari conosciamo da una vita, colleghi di lavoro con i quali abbiamo lavorato, come dire, gomito a gomito per 20 anni, 30 anni e forse anche di più, possono deludere. Anche tu e io possiamo deludere. Cristo Gesù non delude. Perché Cristo, l'amicizia, lui non ha soltanto parlato di amicizia. Cristo Gesù non era uno che si limitava all'insegnamento orale, Cristo Gesù, mentre insegnava, viveva quelle realtà. Ecco perché la gente lo ascoltava e pendeva letteralmente dalle sue labbra, perché si rendevano conto che lui quelle cose che diceva le stava vivendo, le aveva già vissute e le viveva ancora. L'amicizia, Gesù non l'ha soltanto decantata, l'ha mostrata totalmente, in prima persona. Infatti è lui che disse, e qui vi leggo le parole che disse nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13, capitolo 15, scusate, Giovanni capitolo 15, versetto 13, Gesù disse: nessuno ha un amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Parole grosse, vero? Ma Cristo non si è limitato a dire queste parole grosse. Lui queste parole le ha vissute. Gesù disse: nessuno ha un amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. E voi pensate che Gesù non ha dato la sua vita per i suoi amici? Oh, certo che l'ha fatto. E mi rendo conto, qualcuno di voi potrebbe pensare: vabbè, dare la vita per un amico, magari si può anche fare. Ma Gesù non si è limitato a dare la sua vita soltanto per gli amici. E lasciatemi ancora dire una cosa: questa affermazione di Gesù, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici, questa affermazione di Gesù in un certo qual modo ci mette in difficoltà, ma lui lo ha fatto. Lui ha fatto questo, ha dato la sua vita per noi, per me, per te, per ogni persona, quando noi eravamo, non soltanto non eravamo amici suoi, ma eravamo addirittura suoi nemici. Lui ha dato la sua vita per me, per te, per ogni persona, proprio quando noi eravamo ancora suoi nemici. Vi leggo alcune parole nella lettera di Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 5, versetto 6 al versetto 10, dove è scritto così in questo brano: mentre noi eravamo ancora senza forza, spiritualmente parlando, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. E guardate che gli empi siamo noi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questa maniera: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, cioè per il sangue di Cristo, saremo per mezzo di Cristo salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di suo figlio, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Felipe, lascia un attimino questo versetto per cortesia. Notate queste parole: mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di Gesù Cristo. Amico mio, io non lo so tu in quale situazione ti trovi ora dal punto di vista spirituale, ma cerca di riflettere. Cristo ha dato la sua vita anche per te, per salvarti. Altrimenti dovrai essere condannato all'inferno, per forza. Ma Cristo ha dato la sua vita perché vuole salvarti. Ora io mi rendo conto, chissà quante delusioni avrai avuto forse da chi diceva di esserti amico. Non pensare ora a quello, pensa a quello che Cristo ha fatto per te. Ha dato la sua vita quando tu non lo meritavi. Ti ha amato quando tu non meritavi di essere amato. Ti ha cercato, ancora ora, quando tu cercavi di sfuggire da lui. E allora, sii sincero, non pensi che lui veramente sarebbe un grande amico per te? Posso dire anche per esperienza che è vero. Cristo per me è il mio più grande amico. Ho un amico, ho degli amici, come dire, dal punto di vista terreno. La mia stessa moglie la considero la mia più grande amica. Ma ogni persona, come anche io, siamo imperfetti. Cristo non è imperfetto. Tutto tutt'altro. E vuole salvare anche te adesso. Vuole essere il tuo amico. E allora parlagli. Parlagli come parlassi veramente a un amico. Con parole semplici, sincere. Confessagli anche la tua confusione, se vuoi, le tue delusioni. Confessagli il tuo pentimento e accoglilo ora come tuo salvatore e come tuo Signore personale nella tua vita. Io vorrei lasciarti con queste parole, sperando con tutto il cuore che tu ti rivolga a Cristo proprio ora, mentre stai ascoltando queste mie ultime riflessioni, chiedendo a Cristo di venire in te, Lui che ha dato la sua vita per te, e di salvarti. Vorrei pregare un attimino insieme con te. Padre, tu conosci ciascuna delle persone che ascolta queste riflessioni, e tu, Signore, sai quante persone si sentono tradite, deluse, amareggiate, perché magari si sono sentiti traditi dai cosiddetti amici. Padre, per mezzo del tuo Santo Spirito, vuoi tu parlare a queste persone affinché trovino in te la forza di rivolgersi a te e di parlarti come si parla a un amico, semplicemente, sinceramente, chiedendoti di entrare nella loro vita e di salvarli. Padre, che tu voglia benedire ciascuna delle persone che ci ha dedicato questi momenti di ascolto. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online questa sera abbiamo avuto da Colle Valdelsa in Toscana, provincia di Siena, Franco Liotti. Il tema trattato, l'amicizia. Appuntamento a domani con Cristiano Online. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

tante che il dubbio è venuto pure a me. Se non avessi avuto Dio, sarei andato così a fondo che Atlantide l'avrei scoperta io. Piango continuamente, viaggio in tutta Italia ma nessuno vede niente. Hanno detto che fumo e mi ubriaco sempre. Non hanno visto, ma queste sono le cose che fa un rapper. Hanno giudicato tanto la mia persona.

0: portare ciò che ho.
1: E vorrei che vedessero le persone cambiare mentre cantano a memoria ogni mia canzone. Dalla depressione a gioire nel Signore. Non voglio

0: mezzo per portare ciò che ho.
1: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo di nuovo insieme, questo ci rallegra, per leggere e meditare la parola di Dio, nel caso specifico il Vangelo di Giovanni. Nel capitolo 12 leggeremo i versetti da 30 a 33.

Gesù disse: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Così diceva per indicare di qual morte doveva morire.

0: Dopo il momento di turbamento e dopo l'intervento verbale del padre, Gesù fece il punto della situazione, annunciò l'importanza e il valore del momento che stavano vivendo, l'ora di una svolta determinante per la storia del mondo. Il termine giudizio nel nostro testo rende difficile la comprensione di quanto il Signore voleva dire. Pertanto è indispensabile riflettere facendo una piccola ricerca filologica. Nel greco, il termine generalmente tradotto con giudizio è krisis, che possiede vari significati. Significa giudizio, ragione, discernimento, discrezione, criterio, parere, opinione, avviso, decisione e crisi. E lo dobbiamo considerare facendo una scelta del significato più opportuno, per non intendere la frase di Gesù come un annuncio di giudizio e di condanna sul mondo. Gesù non è venuto a giudicare e condannare il mondo, inteso come l'insieme dell'umanità, ma è venuto a salvarlo. Infatti la sua considerazione si inserisce nel quadro della sua morte, del suo sacrificio alla croce. Di conseguenza non vi è contraddizione fra le affermazioni di Gesù. Egli intendeva sottolineare che in quel momento il mondo era giunto ad una svolta, al momento culminante della storia dell'umanità, ad un cambiamento radicale, perché attraverso la sua morte espiatoria del peccato e sostitutoria del peccatore, il principe di questo mondo, il diavolo, colui che trattiene gli uomini nella schiavitù del peccato, colui che domina con la forza del male, sarebbe stato privato della sua potenza e della sua influenza, sarebbe stato vinto alla croce e cacciato fuori. Era il momento storico decisivo, determinante della liberazione dalle forze del male. La via del ritorno a Dio era aperta e la comunicazione resa possibile. Gesù annunciò la sua vittoria e la conseguente sconfitta di Satana. Tutto è avvenuto nel giorno in cui Gesù morì. Ma dobbiamo considerare che se la guerra è vinta dal Signore, continuano ancora delle battaglie, degli interventi terroristici da parte del nemico che cerca ancora di fare del male, trovando alleati quegli uomini che non credono in Gesù, non sottomettono la loro vita a Dio e vogliono vivere al servizio del diavolo. Non lasciamoci ingannare. In questa guerra che è principalmente spirituale, nessuno di noi può essere neutrale. O siamo dalla parte di Dio, che è il vincitore finale, o siamo dalla parte di Satana, quel vinto che si ostina a combattere ancora, ma che sarà annientato insieme ai suoi seguaci. Che nessuno di voi, cari amici, possa essere annoverato fra i seguaci del diavolo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, Riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Oggi vorrei cominciare a parlare un po' di astrologia, che costituisce una grande fonte di guadagno per un gran numero di persone. Qui sotto gli occhi ho una statistica che riguarda gli Stati Uniti, ma credo che l'Italia non si discosti poi più di tanto, benché in proporzione naturalmente, dato che negli Stati Uniti ci sono quasi 5 volte il numero di abitanti rispetto all'Italia. Comunque, negli Stati Uniti esistono più di 180.000 astrologi part-time e più di 10.000 a tempo pieno. Inoltre sono più di 2.000 i quotidiani che stampano oroscopi ogni giorno e si pensa che il numero di americani che credono nell'astrologia vari dai 32 milioni fino alla metà dell'intera popolazione. Ora, la popolarità dell'astrologia, la sua diffusione può essere notata effettivamente dappertutto, sulle magliette con simboli astrologici, sui gioielli, sulle tovagliette da ristorante, sulle posate. Insomma, il commercio dell'astrologia frutta centinaia di milioni di dollari negli Stati Uniti e comunque di euro in Italia e in Europa. Ogni anno questo. Il prodotto principale dell'astrologia, l'oroscopo, cioè, è da usare una sola volta, poi viene scartato. Ogni giorno quindi bisogna comprare un oroscopo nuovo, in sostanza. E questo grosso giro di merce spiega perché tanti astuti truffatori cerchino di approfittare al massimo di questa mania. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora, ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 12 minuti.
1: Benvenuti alla seconda puntata di Educare al tempo dei social. E con noi, come già avete seguito nella prima puntata, il professor Alfredo Petralia, meglio conosciuto come Freddy. Benvenuto.
2: Ciao Daniela, ciao a tutti i vostri ascoltatori.
1: Come genitore abbiamo bisogno di imparare e formarci per quanto riguarda l'uso dei social, dei cellulari, internet, tutto quello che è affine, proprio perché i nostri figli sono catturati, ormai sono in questa era, quindi non potrebbero farne a meno. Allora noi dobbiamo imparare a utilizzarli e capire quali regole dare, perché esistono ancora le regole, e le regole non sono cattive, le regole fanno bene. Quando è opportuno dare il primo smartphone? Ecco, iniziamo con una prima regola.
2: Dico sempre che, ma non sono solo io a sostenerlo, addirittura persone ben più note di me posticipano l'arrivo del primo cellulare alla scuola secondaria di secondo grado e quindi al liceo. Io dico sicuramente mai alla scuola primaria, quindi cominciare a valutare l'acquisto dello smartphone sicuramente dalla scuola media, o come si dice adesso dalla secondaria di primo grado, valutando ovviamente il proprio figlio o la propria figlia, perché poi, come abbiamo detto, è uno strumento che va gestito con responsabilità, quindi è opportuno che il genitore possa capire se il figlio è adatto o meno a gestire uno strumento di questo tipo e se possa invece facilmente diventarne vittima. Io di solito faccio questa distinzione che è in capo poi ai genitori. Se un genitore è un genitore capace, che sa utilizzare i sistemi di parental control, che si prende la responsabilità di controllare le chat, che conosce questo mondo e quindi può parlare a tu per tu col figlio o con la figlia di determinate cose, allora l'età può anche essere intorno agli 11-12 anni, perché comunque è in grado di controllare in maniera, diciamo, efficace tutto quello che il figlio sa. Se invece non c'è questa capacità di controllo da parte dei genitori, allora io sono d'accordo con Alberto Pellai e con tanti altri pedagogisti o educatori esperti alla formazione di posticipare alla secondaria di secondo grado il primo cellulare, e con esso poi tutta una serie di strumenti, perché non è il cellulare in quanto tale, ma è quello che c'è dentro, perché il classico cellulare senza SIM, ad esempio, diventa uno strumento quasi innocuo. Se poi sotto wifi comincia a fare determinate cose, il problema arriva. Ma se noi non installiamo social, non installiamo WhatsApp e lo teniamo soltanto come uno strumento nel quale può iniziare a prendere dimestichezza con delle app, perché magari possono favorire lo studio, l'apprendimento, determinati strumenti che lo possono aiutare, ovviamente stiamo parlando sempre della scuola media, allora sicuramente va bene. In alternativa bisogna aspettare.
1: Quindi il tuo no secco è no in primaria.
2: Anche se io vedo costantemente genitori regalare fior di cellulari, quindi stiamo parlando degli ultimi modelli dell'iPhone, a ragazzini che hanno anche 7-8 anni. Okay? E questo poi è antipatico. Sentire genitori che dicono: ah, mio figlio in chat cosa posso fare? Ma in chat gliel'ha portato lei, non è che...
1: chi gliel'ha comprato, chi ha dato questo strumento nelle mani?
2: Cioè, quando noi diamo questo strumento nelle mani, ci esponiamo a tutta una serie di situazioni. Beh, quindi o lo limitiamo, ma allora non ha senso neanche comprarlo, no? Cioè, allora tanto vale prendere uno di questi pad a metà tra giocattolo e altro che servono per i ragazzi, oppure un tablet con alcuni accorgimenti, per quale motivo prendere il cellulare? Il problema è che tante volte in mezzo ci siamo noi adulti, perché alcune volte è uno strumento, ad esempio, indispensabile nel dialogo tra genitori e figli, soprattutto nelle situazioni familiari un po' più complesse, no? Allora lì diventa uno strumento importante nel quale il genitore mantiene il legame o mantiene le info con il figlio. Ma se noi analizziamo una situazione standard, Io la domanda la faccio ai genitori: perché nasce l'esigenza di avere un cellulare a 10 anni?
1: Quel tipo di cellulare, no? Perché un cellulare così sofisticato con tutte queste funzionalità? Se è un discorso di sapere dove è il figlio, allora un cellulare che ti consente di fare la chiamata, quello è sufficiente, no? I vecchi cellulari.
2: Alcune volte anche alcuni modelli di watch moderni assolvono tranquillamente a tutta una serie di operazioni senza bisogno di utilizzare il cellulare. Quindi quando il genitore ha chiaro a che cosa serve questo strumento, poi non sempre la risposta dovrebbe essere l'ultimo modello di cellulare. Quello diventa poi uno status symbol, o diventa la incapacità di dire no ad alcune richieste, alcune volte anche immotivate, dei figli. Io alcune volte faccio dei dialoghi con i miei ragazzi anche in ambito scolastico e li metto di fronte anche ad un senso di responsabilità. Detto, quando voi chiedete un cellulare da 1000 euro ai vostri genitori, vi siete resi conto del vostro stile di vita? Cioè, vi siete resi conto di quello che fanno mamma e papà, di come portano avanti la famiglia e del peso che potrebbe avere una vostra richiesta di questo tipo nei confronti di genitori che poi sono costretti a dirvi di no e che no, non ve lo vogliono dire o che non riescono a dirlo? Questo esempio sono cose a cui i ragazzi non pensano e che poi invece li fanno riflettere, perché poi alcuni sono venuti a ringraziarmi e a dire: sa professore, io a questa cosa non ci avevo pensato, non pensavo di poter mettere in difficoltà i miei genitori con una richiesta di questo tipo. Cercherò di tarare meglio le mie richieste sulla base di quelle che sono effettivamente le condizioni della mia famiglia.
1: Anche perché sappiamo che ci sono famiglie che possono permettersi un certo tipo di stile di vita, altri no. Però i ragazzi, quando sono a scuola, non sanno poi qual è la busta paga dei genitori e quindi possono fare delle richieste a genitori che non possono.
2: Sì, perché poi i genitori ovviamente vengono circuiti da questo discorso delle rate, che sappiamo essere poi un grave problema dell'economia di molte famiglie italiane, e non ti rendi conto di quante rate hai all'inizio già sul groppone, no? E quindi poi vabbè, ma cosa ci fa 50 euro? Però 50 euro che si vanno a sommare a tutte quelle che già hai ti permettono all'inizio del mese di dimezzare il tuo stipendio, e poi è difficile andare avanti. Mentre invece secondo me è anche onesto e corretto parlare ai propri figli della propria condizione familiare. Cioè, perché i figli non devono capire l'ambiente in cui sono? Io non sto dicendo che devono andare a lavorare, ok? Però rendersi conto della fatica dei genitori, di quello che costa qualcosa, e quindi di essere responsabili anche nella scelta di quello che chiedono, io non credo che sia una forzatura o in privarli di quale gioiosa infanzia o adolescenza. Io credo che invece sia farli crescere con una cultura del sacrificio e del denaro che purtroppo molti di noi non hanno, e poi i danni li vediamo
1: poi da grandi, assolutamente. Riprendiamo a parlare di social, di genitori e di ragazzi. Abbiamo visto quanto sia importante la formazione dei genitori, che devono capire quale strumento i loro figli hanno nelle mani, con tutti quelli che possono essere i rischi, ma anche le cose importanti, positive. Ma spiegaci un po', Freddy, cosa c'è dentro uno smartphone?
2: Dentro uno smartphone c'è il mondo, quindi i nostri genitori cosa facevano per noi? Compravano le enciclopedie più belle, no? Tu ricorderai che ai nostri tempi nelle liste nozze c'era la Treccani, ok? Nelle liste nozze delle famiglie c'era una Treccani che poi andava esposta nel salone di casa come uno strumento importante che dava peso alla cultura di quella famiglia e al ruolo che la cultura aveva in quella famiglia. E oggi tutto quello è ovviamente molto di più all'interno di qualsiasi cellulare, quindi è ovvio che è una grande opportunità. Ovviamente dobbiamo capire cosa oggi ci sta dentro che possa creare una difficoltà per i nostri ragazzi, quindi sicuramente le chat, sicuramente quindi gli strumenti di instant messaging, per intenderci, no? Quindi WhatsApp sopra tutti, l'intelligenza artificiale, i videogiochi, le varie applicazioni, i social. Quindi sì, sicuramente è una grande opportunità. Io ad esempio sono il primo a interrogarmi su un ragazzo, e io li ho avuti, dei ragazzi di 14-15 anni che non hanno il cellulare, va bene? Perché l'unica cosa che dico è: pensaci, perché guarda che al giorno d'oggi non avere il cellulare ti fa perdere delle occasioni, ok? ti fa perdere delle occasioni, perché oggi il mondo è in rete, oggi le notizie girano, è importante cogliere queste notizie e sapere cogliere quelle che possono essere le notizie più importanti anche per il nostro futuro, limitare la tua sfera a quella che è la tua esperienza fisica potrebbe essere un problema. Al giorno d'oggi potrebbe essere un handicap non indifferente per la tua crescita. Lasciando stare questo...
1: Tu parli di ragazzi di scuole superiori.
2: Sì, sì, cioè io mi interrogo a scuola perché capita che c'è un'applicazione, qualcosa, e quindi io dico chi ha il cellulare, se qualcuno non alza la mano a 13 anni, io la lampadina mi si accende, no? Ancora di più al liceo. Per cui poi si apre un confronto che non è un interrogatorio, cioè io divento curioso, perché ovviamente mi incuriosisce in un mondo come questo la scelta di un ragazzo che... non ha il cellulare. Nella maggior parte dei casi è un'imposizione genitoriale. Non è
1: Ma
2: mai
1: si può condividere? Cosa pensi di condividere il cellulare della mamma, che magari è più diciamo a disposizione rispetto al papà che magari è fuori casa, anziché dare il cellulare personale, magari iniziare con un cellulare condiviso proprio per fare delle cose a scuola, sì, per le app, eccetera?
2: Allora, il problema che si pongono molti genitori è sempre il solito: ah, ma allora diventa isolato, ah, ma allora poi non capisce alcune cose. Ma se, come giustamente hai detto tu, lo facciamo condividere con mamma e papà, e quindi la mamma è nella chat nella quale parlano tutti, quindi tu puoi parlare tranquillamente all'interno della chat col numero della mamma, puoi prendere i compiti da scuola, puoi seguire quello che la scuola fa, puoi anche giocare con un cellulare però che non è il tuo e che quindi gli adulti possono osservare o controllare costantemente. Ecco, questa secondo me è un nido digitale, chiamiamolo così, nel quale poter crescere fino poi ad avere il cellulare proprio. Io, esempio, con mio figlio, per i primi anni e per le prime esigenze, che erano la chat di classe piuttosto che giochi con i compagni o altro, ha condiviso il cellulare della madre. Poi a una certa età ha avuto il suo, che poi alcune cose possono essere anche gestite col tablet, no? Perché quando tu giochi con Roblox, che in questo momento è una delle diciamo modalità di condivisioni dei ragazzi più apprezzate, non c'è bisogno del cellulare, anche proprio il cellulare non si usa proprio, quindi basta il tablet nel quale loro possono giocare, ovviamente anche lì con determinate attenzioni, col parental control installato e gestito in un determinato modo. Il cellulare, poi ripetiamo, non è un'esigenza così imprescindibile, cioè stiamo parlando di ragazzini che si vedono costantemente ogni giorno a scuola per 5-6 ore. Quindi che cosa c'è di così indispensabile che possono non dirsi e che possa passare dal WhatsApp della madre o del papà?
1: Interessante domanda. Ci lasciamo con questa domanda e ci risentiamo la prossima volta.
2: Ciao Daniela.
1: Sotto l'ombrellone della mente, il secondo tempo del cuore. Benvenute a tutte le nostre splendide ascoltatrici, ma anche ascoltatori, ma particolarmente quest'oggi abbiamo un focus proprio per quanto riguarda le donne, le mamme, le suocere. Quindi mettetevi comodi, se siete in spiaggia o sul divano, aprite il cuore. Oggi misura zero, no, misura infinito, parliamo di un momento magico, un vero e proprio giro di boa. È un versetto meraviglioso che introduce il tema, è quello del Salmo 33:21, che dice: il nostro cuore gioisca in Lui perché abbiamo fiducia nel suo santo nome. E come sempre con noi la pastora avventista Abigaila Trofin, benvenuta.
3: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Quindi siamo pronti a... ci stiamo stendendo... Io non posso purtroppo mettermi sotto l'ombrellone, però resto qui seduta e ti ascolto.
3: Volete essere sotto l'ombrellone?
1: Sarebbe il caso, visto il tempo.
3: Ecco, ci sta, no? Che a volte abbiamo voglia di essere soprattutto con la mente un po' in vacanza ed è... un po' questa è la proposta che stiamo facendo attraverso questo momento. Oggi parliamo proprio di questa gioia pura, quella che scatta quando i figli crescono, preparano i bagagli, escono di casa e a noi mamme si spalancano le porte di un capitolo fantastico. No, veramente non pensate male. Non è la fine di un ruolo, ma è l'inizio di una nuova libertà, un secondo tempo da vivere a pieno ritmo. Siamo pronte a smettere di preparare ogni giornata come mamme tutto fare? siamo pronte a mettere da parte il nostro impegno e lasciare che ognuna di noi sia la donna che ha voglia di essere con la mente sotto l'ombrellone? Di solito siamo alleate strategiche, siamo guide, siamo pronte a riparare qualsiasi cosa, a cucinare al tempo giusto e fuori tempo. Invece, oggi vi propongo di affrontare tre grandi stive della mente. La prima è la sindrome della camera d'albergo. Quando guardi che il figlio o la figlia è andato via e quindi ti rendi conto che hai la nostalgia perché quest'estate sarà molto diversa. So che ci sono delle mamme, io in questi giorni ho parlato con delle mamme che per la prima volta d'estate non hanno i figli a casa e quindi non si va in spiaggia, non si fanno le stesse vacanze perché è la prima estate senza i figli vicino, anzi senza i figli in casa. Quindi è molto importante riuscire a rilassarci perché non c'è più bisogno di avere l'ansia di cosa mangeremo oggi, cosa vorrà il figlio e la figlia per oggi. Non c'è l'ansia di preparare le cose da sport per tutta la famiglia, non c'è l'ansia di pulire tutta la casa, quindi vi invito a guardare le parti belle di questo momento, di questo tempo in cui per la prima volta non avete i figli in casa. La seconda sfida che viene affrontata e per le donne che quest'estate sono suocere per la prima volta, quindi in che modo affrontare l'arrivo della nuora piuttosto che del genero nella propria casa quando non sappiamo ancora come gestire questo nuovo ruolo, no? La suocera. Mettiamo da parte tutte le barzellette che si raccontano in tutte le lingue sulle suocere e proviamo ad essere sotto l'ombrellone con la mente rinnovata nell'acquisto di un nuovo figlio, di una nuova figlia. E questo cambierà tantissimo il nostro atteggiamento. E poi la terza cosa, il terzo mito che vorrei che mettessimo da parte oggi per affrontare quest'estate è quello che riguarda il controllo di ogni cosa. Se i figli non sono a casa o se i figli arrivano con le loro fidanzate, con i loro coniugi, provate, care mamme, diventate suocere o soltanto con la nostalgia dei figli che vanno via, provate a non essere al controllo di ogni cosa, di non insistere con delle telefonate, con delle domande, ma di dare la libertà ai propri figli di passare il tempo come desiderano e che voi possiate stare sotto l'ombrellone con la mente libera.
4: Quindi c'è un po' il discorso del nido vuoto, ci vuole un po' di tempo per riabituarsi a come si stava quando non si avevano i figli. Quindi c'è un lavoro abbastanza impegnativo, Abigaila, perché si è passato tanto tempo, no? in questa modalità. Ora cambiare, soprattutto vedere il genero, la nuora, come un figlio, come una figlia, questo credo che aiuterebbe tantissimo nei rapporti.
3: Cambia parecchio e spesso pensiamo di essere pronte a questo cambiamento, ma quando avviene ci rendiamo conto che qualcosa sfugge e quello che sfugge non sono le cose, ma sono le emozioni, sono le preoccupazioni, sono le ansie di prestazione, perché la novità di solito crea un momento di rischio dentro di noi. Come sarà, piacerà, non piacerà, come mi troverò con il nido vuoto, no? Come farò ad affrontare un'estate molto diversa. Ho parlato con una mamma che non ha il figlio che si sposa, ma il figlio ha scelto di fare un lavoro estivo per la prima volta a 18 anni e lei mi raccontava che nei primi 3 giorni l'ha chiamato da 7 a 10 volte al giorno, no? Di un'ansia da non contenere, ma l'ansia era tutta la parte della mamma, non la prestazione del figlio in un posto nuovo con un lavoro che lui non conosceva e così via. Dopo il 3° giorno mi ha chiamata piangendo, gli ho detto: guarda, quando ti viene da chiamare lui, scrivi su un quaderno cosa diresti a questo figlio, così hai il tempo di tranquillizzarti, di riprenderti, e non sei continuamente con il pensiero dipendente da quello che succede nella vita di tuo figlio. Non è facile per tutte le donne.
4: Quindi bisogna cambiare prospettiva per riuscire a vedere il bello che c'è in questo momento in cui sì, il nido è vuoto, però come dicevi tu, ci può questo nido aprire tante possibilità, fare delle cose che non facevamo prima, coltivare altre relazioni, hobby. Quindi non significa restare, non fare nulla perché non ci sono i figli e non dobbiamo più cucinare come prima e preparare tutto il resto, ma ci sono altre persone, potremmo anche adottare altri figli, nel senso ci possono essere anche dei ragazzi che non hanno i genitori, che hanno magari bisogno anche di una presenza, potremmo un po' cercare di cambiare. Torniamo a parlare dell'ombrellone, sotto l'ombrellone della mente, il secondo tempo del cuore. Siamo collegati con la pastora ventista Bighela Trofin e abbiamo un po' accennato al tema dell'essere suocera. Quindi Bighela, aiutaci, anch'io sono suocera, un genero, l'arte del tifo a distanza. Vienici in soccorso, quindi tasto che a volte potrebbe essere dolente o potrebbe essere divertente. Io devo dire che probabilmente è più facile essere suocera di un genero. Non so il contrario perché ho 2 figlie femmine, però forse è più semplice.
3: Non saprei, ma comunque le mamme dei maschi sono molto diverse dalle mamme delle femmine. E la stessa mamma che ha maschio e femmina è una suocera diversa, come d'altronde una mamma diversa. Quindi sarebbe materiale per qualche altra trasmissione, no? E, allora, vorrei riportare proprio per questo tema il Salmo 30, il versetto 11. Tu mi hai trasformato il lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Quindi quando noi pensiamo a questo momento di cambiamento, che i figli se ne vanno per un motivo o per un altro, e abbiamo quest'estate in cui siamo da sole, cioè senza i figli, è molto importante andare alla nostra fonte. Se la mia fonte di vita è mio figlio, mia figlia, allora una volta che lui va via, io sento talmente tanto questa mancanza perché dentro c'è una forte dipendenza. Quindi io vi propongo oggi di toccare questo tasto dolente, ma di farlo diventare divertente, perché voltiamo pagina e parliamo di relazioni. Il figlio e la figlia escono di casa, ma non c'è un momento in cui gioisci, perché in realtà se non andasse via quel figlio, o non si sposa o non si sente di fare una vacanza da sola, solo, o è ammalato o non ha le possibilità. Quindi quanto sarebbe bello poter dire: mio figlio, mia figlia sta bene, qui comincia la mia gioia. E sarebbe un atteggiamento molto diverso. Volete essere una suocera adorata, di quelle che vengono invitate a cena con gioia? Ecco la ricetta: un sorriso smagliante, tanti complimenti sinceri e 0 consigli non richiesti su come si stira o su cosa e come si cucina, per esempio il ragù, no? Se usano il sugo pronto, fate un bel respiro e sorridete, magari portate voi il sugo fatto da voi. Dobbiamo essere custodi della gioia, lasciando che la nuora o il genero, insieme al proprio figlio o figlia, crei le loro proprie tradizioni. Anche se decidono di fare il pranzo diversamente di come lo facciamo noi, oppure vogliono mangiare fuori, lasciate che loro possano creare le loro abitudini. Proverbi 16:24 dice: le parole amabili sono un favo di miele, dolcezza all'anima e salute al corpo. Ecco la nostra verità di oggi. Essere una suocera fantastica significa bandire le critiche e usare la dolcezza come il miele. Poche parole, capaci di incoraggiare e dare salute alla nuova famiglia, rispettando i loro spazi e i loro modi di fare. Solo così sarete sempre l'ospite più gradito e atteso.
4: Questo è molto importante, ecco, sapere di poter andare a trovare i propri figli e sapere di essere accolti, di essere ben voluti. E molto possiamo fare sicuramente noi, come dicevi tu, complimenti, ma anche dei regalini, anche vedere quelli sono quelle potenzialità, no, del genio della nuora, quindi lodarli per le cose che sanno fare, non pensare alle cose che non sanno fare, ma pensare a quello che invece sanno fare, al fatto che stanno costruendo il loro nido insieme, quindi sicuramente questi consigli ci saranno utili. Siamo arrivati al momento della conclusione. Quali sono i nuovi progetti? Il meglio deve ancora venire?
3: Certo, perché nel momento in cui la vita continua, noi abbiamo la certezza che Dio manda delle benedizioni ed è importante guardare la nostra agenda, una magari tutta nuova, e riuscire a creare nuovi appuntamenti, riuscire a creare nuove passioni o riprendere quelle che abbiamo lasciato indietro. È il momento perfetto per iscriverci a qualche corso che rimandavamo magari da anni, viaggiare, leggere dei libri che magari li abbiamo comprati con il desiderio, il pensiero che saranno da leggere nel futuro, dedicarsi al volontariato come persone libere che hanno il tempo da gestire. Io durante questa settimana sto facendo una scuola biblica e ho una persona che ha 80 anni e per la prima volta è volontaria in una scuola biblica, e lei mi ha detto: sempre ho avuto da fare, una volta che erano i figli piccoli, cresciuti i figli piccoli sono arrivati i nipoti, cresciuti i nipoti finalmente posso fare cose che non ho mai fatto. Una settimana fa per la prima volta nella sua vita ha partecipato a un ritiro spirituale e questa settimana ha dato il suo tempo come volontaria in una scuola biblica, come cuoca. Quindi guardate che non c'è mai un'età per poter dare una svolta diversa alla propria vita. E quindi vi invito con tutto il cuore di non fermarvi mentalmente soltanto alle cose che non sono più come prima, ma di aprire gli occhi, di aprire la nostra mente sulle cose che oggi possono accadere nella nostra vita e possiamo diventare benedizione per questo momento, un'estate senza i figli.
4: Quindi veramente si possono avere tanti progetti e si può vivere una seconda giovinezza anche se magari non sei più tanto giovane. Grazie per questa esperienza anche di questa donna che ha 80 anni, si mette ancora in gioco e gioisce e può essere di supporto agli altri. Quindi grazie come sempre, alla prossima.
3: Alla prossima, e che la nostra energia possa contagiare gli altri.
5: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, corso biblico per corrispondenza che potrete fare sia attraverso il cartaceo alla maniera classica con le spedizioni postali oppure, se preferite, anche attraverso la posta elettronica. E poi c'è il sito hopmedia.it per ascoltare o riascoltare i podcast dei programmi di RVS, compreso ovviamente anche Appuntamento con Dio. Il versetto che ci viene sottoposto oggi dal nostro calendario di letture bibliche lo troviamo in Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Iniziamo da questa che è una certezza granitica, vorrei dire. in un mondo in cui tutto invece cambia alla velocità di un battito di ciglia o alla velocità di un battito d'ali. Cambiano le stagioni, cambiano le mode, cambia il modo di vedere le cose, cambiano le tecnologie e purtroppo cambiano anche i rapporti umani. Spesso questa fluidità, come scrisse un grande sociologo, ci lascia addosso un senso di vertigine e di profonda insicurezza. E a questo proposito c'è un vecchio aneddoto che magari avrete sentito altre volte, che racconta di un marinaio e del suo giovane apprendista, colti da una tempesta violentissima nel mezzo dell'oceano. Violentissima e improvvisa. Le onde erano alte come palazzi, il vento ululava e la barca scricchiolava paurosamente. E allora il giovane, terrorizzato, guardava fisso il mare, gridava che sarebbero certamente affogati, guardava queste onde altissime, diversi metri. Il vecchio capitano, fermo al timone, gli gridò di rimando: «Ragazzo, smetti di guardare le onde, guarda in alto, fissa la stella polare. Le onde si muovono e ti confondono, ma quella stella lassù non si sposta di un millimetro. È lei che ci dice dove stiamo andando». Beh, questo aneddoto parla direttamente alle nostre vite, perché anche noi abbiamo bisogno di un punto fisso verso il quale guardare. Quante volte ci lasciamo paralizzare dalle onde, fra virgolette, dei nostri problemi quotidiani, dalle scadenze, dalle preoccupazioni per il futuro, anche dalle crisi personali che a volte purtroppo arrivano. Guardiamo il mutamento, guardiamo queste situazioni inaspettate e ci spaventiamo. Ma l'autore della lettera agli Ebrei ci offre una stella polare spirituale, questo nostro punto fermo. Dire che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre, ieri, oggi e in eterno, non significa che Gesù è antico o che Gesù sia superato, ma significa che il suo amore, la sua fedeltà, la sua bontà, la sua promessa di salvezza sono l'unica costante incrollabile dell'universo. Cioè l'amore, la fedeltà, la promessa di salvezza che Gesù ci fa non cambiano. Non cambiano. Gesù c'era ieri per le persone che ci hanno preceduto nei secoli. C'è oggi nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà e ci sarà domani, qualunque cosa accada. Rimaniamo quindi anche noi con questa certezza, in attesa fra qualche minuto di riprendere questo nostro momento di riflessione. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con il secondo segmento, segmento conclusivo. E lo riprendiamo ricordando il 348 222 72 94 numero WhatsApp di RVS e poi il sito hopmedia.it, ma anche rileggendo il breve versetto su cui abbiamo già cominciato a riflettere nel primo segmento del nostro programma, Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. E dicevamo, questo non significa che Gesù sia antiquato, ma significa che Gesù c'è sempre a donarci il suo amore, a donarci la sua salvezza, la sua fedeltà in base alle promesse che ha fatto. E la prova concreta di questa immutabilità la troviamo In un celebre episodio del Nuovo Testamento della Bibbia, il Secondo Testamento, nel Vangelo di Marco esattamente, l'episodio viene narrato al capitolo 4, nei versetti da 35 a 41, quando Gesù e i discepoli si trovano sulla barca nel mare di Galilea, questo lago sconfinato, tanto grande appunto da essere chiamato mare. E anche lì, di colpo, in furia, una tempesta. I discepoli vanno nel panico, vanno in tilt. Gesù sta dormendo, fra l'altro, dorme su un cuscino appoggiato sul fondo della barca, è tranquillo, è pacifico, dorme saporitamente, come si dice. I discepoli lo svegliano, gridano: «Maestro, ma non ti importa nulla, noi stiamo morendo!» Gesù si sveglia, minaccia il vento e dice al mare: «Taci, calmati!» E subito, racconta Marco, si fa una grande bonaccia. Poi Gesù dice loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Vedete, c'è qui un legame profondo con il versetto di Ebrei da cui siamo partiti. I discepoli pensavano, in questo episodio di Marco appunto, che la situazione fosse sfuggita di mano, che il silenzio di Gesù coincidesse con la sua assenza o con il suo disinteresse nei loro confronti. Ma Gesù era lo stesso uomo che aveva guarito i malati il giorno prima sulle sponde di quel mare di Galilea. Ed era lo stesso Signore che aveva il potere sulla natura in quel preciso istante. La tempesta non aveva cambiato la sua identità, aveva solo messo alla prova la fede di chi gli stava accanto, cioè dei suoi discepoli. E oggi quello stesso Gesù che ha calmato il mare di Galilea 2000 anni fa, quello stesso Gesù che ha creato la terra, i pianeti, l'intero universo con tutte le sue parti, è quello stesso Gesù che cammina accanto a noi, che sta accanto a noi nella nostra stessa barca. Non ci promette che non incontreremo tempeste nella vita, quelle purtroppo fanno parte del viaggio, ma ci promette che non le affronteremo mai da soli. E quando tutto intorno a noi trema, quando il mare è agitato, quando le onde arrivano all'altezza dei palazzi, quando le certezze umane crollano, noi possiamo aggrapparci a Ebrei 13:8. Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e sempre, ieri, oggi e in eterno. La misericordia di Gesù non si esaurisce, l'amore di Gesù non si spegne, la sua parola non passa. Chiediamo allora, se vogliamo, a Gesù di darci la capacità di distogliere lo sguardo dalle onde e di fissarlo su di Lui, la nostra stella polare, Lui, l'unico, ieri, oggi e in eterno. Che Lui ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, leggendo dal Salmo 40, versetto 3, dove è scritto: Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico all'ode del nostro Dio. Il titolo del Salmo potrebbe essere Liberato. Non sappiamo a quale circostanza si riferisca, ma è certo che il salmista, prima di sperimentare la gioia del cantico nuovo, si è trovato in gravi difficoltà, definite fossa di perdizione. Il salmista fece però la scelta giusta, e cioè aspettare pazientemente il Signore. Questo richiede pazienza per chi lo invoca. L'invocazione è già un segno di forza divina e il Signore non delude chi lo invoca. Davide aspettò dunque finché non ricevette la risposta. Che esperienza! A un certo punto il salmista dice che i suoi piedi si trovano su una roccia. Fu proprio quello il momento in cui avvertì il nuovo cantico per lodare il suo Salvatore. È stato così anche nella mia esperienza. Con la conversione al Signore Gesù esplose in me una grande gioia, come fossi uscito da una prigione, con un forte desiderio di cantare per lodare il Redentore. Che queste parole oggi giungano a ognuno che si sente legato, perduto e che desidera vivere una vita con i piedi sulla roccia, che è Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto questa mattina. Leggiamo insieme da Matteo capitolo 16 versetto 21 e dice: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E ancora prima Pietro capitolo 2 versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Perché Gesù è morto? È scritto in Luca capitolo 24 versetto 26. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Con questa domanda Gesù incoraggia due suoi discepoli tristi al pensiero che il loro Signore fosse morto. Essi vedevano svanite le speranze che ci fosse un regno per Lui, per loro, per Israele. Forse anche voi vi fate delle domande sulla morte di Gesù. Il suo insegnamento così potente e la sua influenza morale non erano forse sufficienti? Perché bisognava che morisse su una croce? Negli Evangeli la morte di Gesù ha un posto importante, centrale. Gesù stesso considerava la propria morte come lo scopo della sua venuta sulla terra. Ha potuto dire: «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Marco capitolo 10, versetto 45. La sua morte non è la fine di una vita sublime e incompresa. No, con essa si è compiuta l'opera della redenzione dei peccatori, della liberazione decisa da Dio. È in vista di quest'opera che Gesù è venuto nel mondo. Con la sua morte ha glorificato Dio, portando la condanna che meritavano i nostri peccati. Ci rendiamo conto della gravità del peccato quando guardiamo alla croce, dove il Figlio di Dio ha dovuto morire al nostro posto. La morte di Gesù è anche la prova più potente, che più colpisce, dell'amore di Dio. Inchiniamoci davanti al Figlio di Dio e diciamogli: grazie, Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 19 luglio. Dal Vangelo di Matteo oggi leggeremo nel capitolo 15 i versi 14, 15 e 16, dove è scritto così: «Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». La lettura di questo verso chiarisce perfettamente il mandato di Gesù per ogni credente. Dopo aver conosciuto Gesù, diventiamo sale, nel senso che abbiamo gustato nei suoi molteplici aspetti l'effetto della sua presenza nella nostra vita e possiamo quindi essere un canale per invitare altri a gustare le stesse benedizioni. Il sale serve a dare sapore, a conservare e a guarire, quindi è quello che sperimentiamo interiormente. Ma l'interiore può convincere gli altri di un cambiamento solo fino a un certo punto. Ecco perché Gesù parla del credente come di una luce che deve essere messa in mostra, ben visibile, non nascosta. Non possiamo essere discepoli di Cristo rimanendo nascosti, perché nessuno noterebbe qualcosa. La nostra scelta deve essere visibile. Non dobbiamo esibirci in sciocche rappresentazioni di cristianesimo, perché se le persone non vedono in noi l'applicazione della nostra fede alla nostra vita quotidiana, sarà come aver coperto la nostra luce. Il moggio era una sorta di cesto di paglia o contenitore di argilla usata come misura per il grano. Se si copriva la lampada accesa con quel contenitore, la fiamma o bruciava il cesto o soffocava per mancanza di ossigeno. In quel caso la nostra fede rimane solo un fatto privato, o per paura del giudizio della gente, o per convenienza o conformismo, o perché pensiamo che non sia il momento giusto per mostrarla. Quella del credente è una grande responsabilità. Venire meno al mandato che Gesù ci ha dato vuol dire andare contro il motivo che lo ha portato a sacrificare la sua vita per tutti noi.
2: E il titolo della riflessione ci dice proprio: sei una luce nel buio. Il Covid ha stravolto la vita di molte persone, inclusa quella di Flora. Era stata assunta presso un importante tour operator. Viaggiare era la sua passione e poter parlare ogni giorno di luoghi esotici e mete inesplorate la rendeva felice. Amava il suo lavoro, sembrava tutto perfetto. Nel 2020 però il suo sogno svanì. Il turismo andò in crisi e il contratto a tempo indeterminato per cui aveva tanto lavorato non arrivò. Trovare un impiego simile era impossibile. Come tanti, Flora a quel punto si trasferì per lavoro in una città lontana dalla sua, dove era difficile trovare una chiesa. In quel posto l'uso di droga e alcol tra i suoi coetanei era consuetudine e avere amici sobri con cui uscire diventò complicato. Lei poi, che era cresciuta in una famiglia cristiana, si sentiva fuori posto. Così una sera pregò: «Signore, perché sono qui?» Dio le rispose con una domanda: «Dov'è che metteresti una luce?» E Flora ribatté: «Nel buio!» Da quel momento cambiò prospettiva. Non doveva contare le birre bevute dai suoi amici, ma parlare al vuoto che avevano dentro. Caro amico e cara amica, anche tu sei chiamato a fare lo stesso. Riconosci il buio intorno a te e ricorda che sei una luce.
3: Questa storia mi ha ricordato un episodio di quando lavoravo in un'azienda molto grande. Ero convertito da un anno e avevo molto zelo. Nella pausa pranzo mi appartavo per pregare e approfittavo di qualsiasi pretesto per testimoniare. Ci fu però un episodio che mi ferì moltissimo. Un amico, prima che collega, mi disse che non poteva negare che in me c'era stato un cambiamento, ma secondo lui era tipico di chi non ha carattere e si aggrappa alla fede per ricevere forza. Le sue parole mi fecero molto male, non ebbi subito la forza di rispondergli. Ricordo che mi alzai con la scusa di andare in bagno e chiusi la porta e mi misi a pregare. Mi sentivo umiliato e demotivato e dissi in preghiera: Signore, qui non ci voglio stare, voglio andarmene da questo posto, non riesco a condividere la fede con nessuno perché qui nessuno ti conosce. E fu dopo aver pronunciato questa parola che sentii per la prima volta il Signore parlarmi personalmente. Mi disse: non mi conosce nessuno e per questo tu sei qui. In quel momento realizzai il verso: voi siete luce del mondo. Ricevetti questa parola come un'investitura ufficiale. Dio non mi diede solo conforto, ma anche forza e franchezza, perché ero entrato in quel bagno ferito e demoralizzato e ne sono uscito fiero e motivato. Forte della franchezza che il Signore mi aveva dato, nei giorni successivi vi posso assicurare che nessuno più ha osato giudicare o mettere in discussione il vero motivo della mia fede. In conclusione, questa mia esperienza vuole farci comprendere che ovunque ci troviamo, nel quartiere, tra colleghi, con i parenti, ovunque, come i discepoli di Cristo, siamo chiamati a fare la differenza per essere luce del mondo e sale della terra. Non c'è un ruolo o posizione più elevata di questa in tutto l'universo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
2: Connessi o in relazione? Questo è il titolo di una nuova rubrica dedicata agli adolescenti, agli educatori umani, genitori, insegnanti e quanti sentono questa chiamata. Curata dalla dottoressa Alessandra Gelardi, che è con noi collegata. Benvenuta Alessandra.
3: Buona giornata, grazie Daniela, grazie a tutti voi.
2: Tu sei una psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, facilitatrice mindfulness, esperta in disturbi e disabilità dell'apprendimento, dello sviluppo e tanto altro. Allora Alessandra, volevo chiederti, prima di entrare proprio nel vivo di quella che è la tematica di oggi, di dirci qualcosa un po' su questa rubrica.
3: È un argomento molto molto importante oggi e anche delicato. Faremo queste 5 puntate, una rubrica rivolta agli adolescenti, alle famiglie, come hai detto benissimo tu, anche agli educatori, ed è uno spazio di riflessione, se vogliamo, sulle emozioni, ma sui legami autentici e sull'ascolto, perché oggi viviamo un mondo dove tutti parlano e trovare qualcuno che ascolta può cambiare tutto, soprattutto nei confronti dei nostri giovani, no? Mi sono posta questa domanda: siamo sempre connessi, ma ci sentiamo veramente in relazione? Perché non basta essere online per sentirsi vicini, no? Connessi veramente, quindi la connessione tra gli esseri umani, al di là del mondo social, qual è e dove è arrivata, no? Questo è un po' il tema. Li vedremo anche come questo, senza demonizzare il mondo social, incide ovviamente nella crescita, nella costruzione dell'identità dei ragazzi soprattutto. Vorrò lasciare magari alla fine di ogni puntata delle piccole psicopillole, delle strategie da poter portare a casa e poter utilizzare.
2: Parliamo dei social, che sono oggi nuovi agenti di socializzazione. Un tempo, se pensiamo, non so, 50 anni fa, era impensabile che si potesse socializzare al di là proprio del contatto reale, non solo visivo, ma anche tattile. Quindi questi nuovi modi.
3: Hai detto bene, non sono più solo uno strumento di svago, no? Così come sono nati, sono proprio dei veri agenti di socializzazione. Cioè i ragazzi cercano questo ambiente per costruire relazioni. Ora è chiaro che se usati bene stimolano la creatività, costruiscono legami, contatti, ma è vero che un uso precoce, intenso e se vogliamo poco consapevole li porta a caduta ad avere degli effetti. Primo fra tutti è un problema legato all'attenzione, perché questo continuo sottoporsi a contenuti veloci, brevi, abitua il nostro cervello a un'attenzione un po' labile, no? E nel momento in cui poi nella vita di tutti i giorni devono rapportarsi con compiti ad esempio scolastici un po' più complessi, il cervello è un po' disabituato. Questo è il primo range, se vogliamo. Poi ovviamente c'è una cosa fondamentale che voglio dire subito e che mi preme molto, è questa correlazione con l'uso dei social e l'ansia, lo stress. Ma io questo lo legherei proprio particolarmente alla percezione di sé, perché che cosa succede? I ragazzi si confrontano la loro vita con questi momenti migliori che vedono dei social di altre persone, no? Ma è una partita persa già in partenza, perché quando io confronto, intanto noi non siamo profili social ma siamo esseri umani, quindi quando io confronto la mia vita, dove è normale avere momenti no, è normale avere un brufolo, è normale prendere un brutto voto, con un mondo che invece è recitato bene, no? È costruito virtualmente, perché è chiaro che nel momento social io metto i miei momenti migliori, quindi io mi confronto con qualcosa che non è reale, o meglio, che è reale in parte.
2: Potrebbe sì. Anche non essere nemmeno la mia storia, nel senso io potrei fingere, digitale ci porta qualcosa che noi non possiamo avere la sicurezza che sia la realtà. E quello che dicevi è importantissimo, la vita è fatta di tanti momenti, alti e bassi, perché tutti portiamo sui social solo i momenti alti e mai i momenti bassi? Qualcuno mette anche i momenti bassi, però sono veramente una piccola parte.
3: Sono d'accordo anche sul fatto che dicevi che non è la propria storia, no? Non solo, poi succede qualcosa che l'algoritmo tende a mostrarci sempre quei contenuti simili, no? E quindi c'è, se vogliamo, una acriticità del nostro cervello, cioè il pensiero critico, il pensiero divergente, cioè la capacità di confrontarsi con chi? Con che cosa? Con una cosa che è sempre quella, no?
2: Alessandra, per quella che è la tua esperienza e anche la tua area di competenza, perché nell'adolescenza è così impattante, no, l'influenza dei social?
3: Ma in questo momento è impattante perché l'adolescenza è il periodo in cui, se vogliamo, si cerca la risposta alla domanda più importante, che è chi sono io, no? Chi sono io, quali sono i miei desideri, i miei sogni, cosa voglio diventare, cosa faccio per ottenerlo. Tutte queste domande prima trovavano uno spazio di ascolto nella relazione autentica, nello sguardo con i genitori, nel confronto scontro con gli insegnanti, se vogliamo, gli educatori, oppure nell'incontro con il gruppo di pari, gli amici, i fidanzati, eccetera. Oggi il contenitore non è più la relazione, ma è uno schermo. Ecco, questo è il problema. Lo schermo diventa l'elemento in cui loro trovano, se vogliamo, la soddisfazione di quel bisogno primario che è essere visti e anche essere ascoltati e accolti, quindi, no? Poi parleremo più avanti dell'intelligenza artificiale, no? Che cosa in qualche modo supplisce, perché immediatamente io ho delle risposte da una ChatGPT, ad esempio, 24 ore su 24, c'è cioè una disponibilità immediata, no? È uno scarico emotivo immediato. Quindi il mondo social supplisce oggi a una mancanza, se vogliamo, nella relazione autentica, no? Che è fatta però di sguardi, che è fatta di confronto, incontro. Quindi è vero che costruiamo l'identità, ma da chi? Da uno sguardo esterno, da chi mi mette like, da chi mi commenta. Quindi diventa un messaggio sul mio valore personale. Però non è un'identità che costruisco dentro di me, è un'identità che costruisco con i like, quindi è un'identità virtuale.
2: Ritorniamo a parlare di connessione e di relazione. A volte pensiamo di essere in relazione con tante persone perché abbiamo tanti amici sul social, ma in realtà rischiamo di essere solo connessi, ma di non avere poi una relazione reale con persone reali, persone che ci sanno anche dire no, ci sanno anche contraddire. Tu dicevi nella prima parte che tutto arriva subito, le risposte arrivano subito, il bisogno di essere ascoltati attraverso l'intelligenza artificiale arriva immediatamente, mentre la vita reale è fatta di attesa. Quindi l'attesa oggi più che mai forse è un valore. In passato l'attesa era naturale, c'era l'attesa perché mandavi la lettera e quindi non c'era il telefono e aspettavi la risposta, che poteva giungere dopo settimane, a volte dopo mesi. Anche quando c'era il discorso dell'appuntamento, il primo appuntamento, c'era l'attesa. Oggi tutte queste attese sono evaporate. Come poter riuscire a trasmettere questo agli adolescenti?
3: Sicuramente chiedersi se stanno comunicando oppure se attraverso i social si stanno solo distraendo, no? perché anche avvicinarsi comunque a una relazione dal vivo attraverso un amico, un gruppo, un'attività, perché è lì che si costruiscono comunque le emozioni, cioè si costruisce la fiducia, l'empatia, guardandosi negli occhi. Quindi la capacità di attendere, lo so che è in antitesi in questo momento con questa modalità di risposta in cui ci troviamo, no? Continuamente a rispondere, però ascoltarsi è quello spazio di silenzio che ci permette di raccontarci e di sentirci accolti, quindi è quello che dobbiamo cercare di recuperare. I primi sì consigli li vorrei dare comunque anche agli adulti di riferimento, no? Qualche consiglio che è legato intanto ad interessarsi a quello che i ragazzi vanno a cercare nei social, quindi diciamo di essere meno controllori e più curiosi rispetto ai propri figli. Meno controllo e più curiosità, che significa? Invece di chiedergli quanto tempo sei stato al telefono oppure ti levo il telefono eccetera, ma quali sono le cose che vedi, cosa ti piace guardare, quali sono le pagine che segui, quindi un interesse autentico che apre un dialogo autentico molto più del controllo. Questo è il primo consiglio che sento di dare agli adulti di riferimento, in primis appunto incuriosirsi di quello che i propri figli ricercano nel mondo social, quali sono le pagine che seguono, da che cosa sono interessati, e poi creare dei momenti senza schermi, e ci vuole veramente pochissimo, 20-30 minuti al giorno, nei momenti semplici della vita di tutti i giorni, piccole abitudini quotidiane come una passeggiata insieme, un dialogo, uno scambio, una chiacchierata in macchina, piuttosto che pensare di cucinare insieme col proprio figlio. Sono momenti che ricavano, danno spazio alla relazione autentica e la levano, e levano spazio alla relazione nel mondo social, perché se io sono sempre connesso sui social diminuisco il tempo del faccia a faccia con l'altro. Allora dobbiamo essere strategici da questo punto di vista, eliminare piuttosto che privare, ma spostare l'attenzione dei nostri ragazzi verso la relazione autentica attraverso cose che ci fa piacere condividere insieme. Poi ai ragazzi direi appunto, probabilmente come ho detto all'inizio, di chiedersi se stanno comunicando o se stanno solo reagendo, se si stanno solo distraendo, il famoso scroll, no? Se sono lì a cliccare ma non essere veramente interessati a qualcosa che li ha presi veramente. E chiedersi appunto se questa connessione che hanno con gli altri, questi 1000 like o queste cose, li fanno sentire veramente vicino agli altri, e da qui cercare di coltivare veramente relazioni dal vivo con un amico, con un'associazione, andare a fare uno sport. È lì che le emozioni si costruiscono. Poi non misurare il proprio valore attraverso i like, attraverso i follower, perché appunto l'identità è molto più grande di quello che appare e non può essere costruita attraverso diciamo ciò che appare, ma è qualcosa che si costruisce nella vera e propria essenza, quindi è un lavoro totalmente diverso. Ora attenzione, i social sono uno strumento straordinario, però non possono sostituire il bisogno dell'essere umano, che è quello di essere visto, quello di essere accolto, quello di essere veramente ascoltato, compreso da qualcuno in carne ed ossa. Anche perché la relazione, è vero, è divergente, è imprevedibile, c'è lo scontro, ma è lì che si costruisce la tolleranza. È lì che si costruisce la tolleranza alla frustrazione, è lì che si costruisce la capacità di ascoltare l'altro, proprio nella relazione, che quella persona porta nei nostri confronti un punto di vista completamente diverso. Quindi non è tanto se i social, sì, sono un agente di socializzazione, educano, non educano, ma se ancora gli adulti oggi sono in grado di fare questa differenza, quindi di portare i giovani verso la relazione autentica e la costruzione di una relazione autentica.
2: Quindi gli adulti devono ritornare ad essere protagonisti, devono quindi prendersi del tempo. Quello che tu suggerisci significa impegno, e spesso i ragazzi sono sui social perché diciamo i familiari, i genitori, comunque gli educatori sono impegnati in altro. Grazie Alessandra, alla prossima.
3: Grazie Daniela.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse, mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Figli sottratti, siamo già collegati col presidente di questa associazione, Paolo Pozza. Benvenuto Paolo.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora Paolo, oggi parleremo con lei di una realtà dolorosa e complessa che è quella dei figli sottratti. Già ne abbiamo visto altre volte, però oggi cerchiamo di capire qual è il terremoto psicologico che questi bambini, ragazzini vivono e qual è l'impatto sulla loro vita da adulti. So che lei ha proprio un po' indagato su questo e ha dei dati forniti delle ricerche serie su questo su questa realtà che purtroppo coinvolge più persone di quanto noi possiamo immaginare. Quindi ci dica un po', ci parli di questo tema e dei dati che sono venuti fuori rispetto a queste ricerche.
2: Sì, innanzitutto, prima di darvi i dati di questa ricerca fatti da una psicologa inglese, vorrei che cercaste di immaginarvi questi bambini che da un giorno all'altro si trovano in un ambiente per loro, diciamo, quasi sconosciuto, si trovano a non poter più parlare la lingua natia perché gli viene impedito, si trovano a non poter più neanche chiedere notizie sul genitore che è rimasto in Italia, e quindi vengono, diciamo, bloccate tutte queste relazioni. Se non acconsentono di fare quello che gli viene suggerito, ovviamente scattano i ricatti. Quindi per un bambino questa è la peggiore delle situazioni, perché si trova da un giorno all'altro a passare da un ambiente, diciamo, familiare in cui viene curato e amato da due genitori, a trovarsi in un ambiente per lui sconosciuto e a dover diciamo rinunciare all'affetto di uno dei due genitori, costretto, perché chiaramente lui non capisce il perché. La ricerca è stata fatta dalla dottoressa Freeman, che è inglese, come vi dicevo, e risale al 2014, cioè è stata pubblicata nel 2014. Le conclusioni principali, vi leggo i dati perché voglio essere preciso. Allora, dice, questi sono, diciamo, il riassunto, poi la ricerca va nei particolari, ma non stiamo qui a guardare i particolari in questa sede. Dice che nel 73% dei casi ci sono effetti psicologici molto gravi a distanza di molti anni dalla sottrazione, anche più di 10 anni. Quindi questi bambini che sono stati rapiti in tenera età, come avviene normalmente, anche 10 anni dopo manifestano questi effetti.
1: Quindi nell'età adulta più si cresce più vengono fuori questi traumi.
2: Esatto, esatto, esatto. Allora dice che nel 18% i casi sono gravi e tutte le vittime avrebbero gradito un aiuto psicologico che ovviamente non hanno avuto, perché chi li rapisce gli impedisce proprio questo. La ricerca è stata fatta su 33 persone adulte, quindi bambini che erano diventati adulti, e l'età più o meno in cui erano stati rapiti, nel 12% si tratta di bambini da 0 a 2 anni, nel 25% si tratta di bambini da 2 a 8 anni, nel 35% sono bambini da 9 a 11 anni e soltanto il 3% è stato rapito in età superiore a 11 anni. Diciamo che più si cresce e più è difficile rapire, no? Tutti questi casi sono casi che si sono svolti tra Inghilterra e Stati Uniti, quindi non ha avuto la possibilità di diciamo fare una ricerca a 360 gradi. Allora, i problemi psicologici emergono anche nei casi di rimpatrio. In tutti i casi i problemi si manifestano a distanza di tempo, cioè quando un bambino subisce il rapimento non è che se è fortunato e ritorna a casa, ricordo in Italia sono più o meno il 5% dei rapiti che tornano, non è che siccome il ritorno non è immediato o non è, diciamo, in un tempo abbastanza breve dal rapimento, ma avviene a distanza di anni dopo che ci sono stati tribunali, giudici e quant'altro che se ne sono occupati, comunque anche quelli che tornano a casa hanno dei problemi psicologici abbastanza gravi. I problemi si possono riassumere in identità: non mi sentivo più come figlio o figlia di uno o l'altro genitore, sensi di colpa, sentivo essere la causa della fine della mia famiglia, e alienazione, non percepivo il genitore abbandonato come il mio genitore. Gli effetti psicologici, partiamo da quelli molto gravi, sono stati riassunti in questo modo: effetti emotivi, depressione, crisi ansiose, stress post-traumatici, crisi di identità, anche sessuale, attacchi di panico e autolesionismo nel 73% dei casi. Quindi l'autolesionismo è un'altra maniera per definire, diciamo, la tendenza al suicidio.
1: Potremmo dire che spesso il genitore che porta via il figlio deve in qualche maniera, far tranquillizzare il bambino nel tempo, dire che l'altro genitore era un pericolo, e quindi cerca di cambiare l'immagine che il bambino ha del genitore, papà o mamma, e questo crea un altro problema, perché comunque lui sa di essere una parte dell'uno e dell'altro, e quindi continuo a parlare male dell'uno dei genitori sicuramente crea dei problemi a livello proprio di identità, ma anche a livello di autostima, perché lui è una parte di lui e appartiene, no? Assomiglia al padre e alla madre, e invece questa parte vorrebbe essere cancellata.
2: Questo che dice lei avviene sempre. In alcuni casi addirittura si fa un lavoro ancora meglio, si dice che l'altro genitore è morto.
1: Ok, e quindi c'è...
2: Si elimina il problema.
1: Quindi c'è un lutto, a volte è un lutto, anche se viene sottratto e non viene detto che è morto, comunque il bambino vive un lutto perché un genitore non c'è. Poi se viene detto che è morto, ancora di più questo lutto diventa forte. Ci ascoltiamo un brano di Francesca Michelin dal titolo Nessun grado di separazione. Nessun grado di separazione, dovrebbe essere così, ogni genitore dovrebbe poter stare col proprio figlio, anche se come coniugi si è separati. Ma non si può essere separati come genitori, quindi il genitore deve comunque sempre avere il diritto di stare e di vivere con l'altro figlio. Quindi stiamo parlando con Paolo Pozza, presidente dell'associazione Figli Sottratti, di questa ricerca della dottoressa Freeman su quelli che sono gli effetti psicologici, emozionali vivono i bambini che sono stati sottratti. Ci sono altre cose interessanti da dire, vero?
2: Sì, allora, tra gli effetti psicologici molto gravi ci sono quelli relazionali, cioè l'incapacità verso rapporti durevoli basati sulla fiducia, tipo amicizia, rapporti sentimentali, eccetera. E questo nel 45% dei casi. Poi ci sono gli effetti gravi, che sono la scarsa attitudine o interesse genitoriale, cioè nel 41% dei casi questi non vogliono avere figli, questi bambini che da bambini sono stati rapiti, diciamo, poi da adulti non vogliono avere figli. E poi c'è l'incapacità progettuale, cioè praticamente questi non hanno un'idea di pianificare la loro vita facendosi una famiglia o comunque creando dei rapporti saldi e duraturi con un'altra persona. Questo è, diciamo, il riassunto di questa ricerca. Poi chiaramente per chi vuole può andare a cercare, e si trova anche in internet, e lì ci sono tutti quanti i particolari di queste voci che io ho riassunto, diciamo, in poche parole. Ovviamente, oltre al problema per i figli, che è quello, diciamo, più grande, i bambini sono quelli che sicuramente soffrono di più, c'è anche il problema per il genitore, che dalla sera alla mattina non è più un genitore, ma viene considerato come una persona da tenere sotto controllo, perché quasi sempre viene definito violento, viene definito diciamo
1: pericoloso, quindi
2: dei modi, pericoloso, delinquente, cioè chi più ne ha e più ne metta, non si sbaglia mai.
1: Questo per allungare un po' i tempi, per allungare un po' i tempi delle indagini.
2: Certo, certo. E poi soprattutto c'è da dire che vengono impediti in tutti i modi i contatti fra il genitore italiano e i propri figli. E nonostante tutti gli sforzi e le spese, comunque si riesce sempre a impedire questi contatti.
1: Quindi né telefonici né di presenza, quindi nessun genere di contatto.
2: Nessun tipo, anche quando ci sono sentenze che dicono che tu hai il diritto di vedere i tuoi figli, eccetera, eccetera, tu parti, fai migliaia di chilometri, arrivi lì il giorno prestabilito, all'ora prestabilita e non trovi nessuno. E ovviamente, siccome è di sabato e di domenica, perché durante la settimana i bambini vanno a scuola, all'asilo, eccetera, il sabato e la domenica non c'è nessuno che ti può dare una mano, non ci sono i tribunali, non ci sono i procuratori, non c'è la polizia disponibile, eccetera, eccetera, e quindi tu non devi far altro che girare i tacchi e tornartene a casa. Quando uno ha buttato via o ha fatto due o tre viaggi in questa maniera, buttando via un bel po' di soldi, capisce da solo che anche se lui ha il permesso del giudice, comunque non serve.
1: È solo carta, diciamo, non diventa poi fattiva la cosa.
2: In queste storie c'è una grossa differenza tra quello che viene stabilito dai giudici nei tribunali e la realtà. Sono due cose completamente differenti. E questo è il vero problema dei rapimenti dei minori.
1: Volevo chiedere proprio in chiusura, abbiamo parlato di quelli che sono gli effetti psicologici, emozionali, anche a lungo termine rispetto a questo trauma, ma i genitori, perché lei è presidente di un'associazione che raccoglie questi genitori che hanno vissuto e che vivono questo dramma, anche per loro è un, diciamo, un trauma. Quindi quali sono gli effetti che lei ha potuto constatare sulla sua persona, perché lei è uno di questi genitori, e su quella sugli associati?
2: Sì, io sono uno di quelli, diciamo, più risalenti nel tempo, perché sono 27 anni che ho avuto il rapimento delle mie due figlie. Due figlie che oggi hanno una 34 e l'altra 30 anni. Non ho più potuto avere nessun tipo di rapporto, neanche telefonico, con queste due figlie. Ovviamente sono state gli hanno fatto il lavaggio del cervello, e quindi per loro io sono un pericolo, sono un delinquente.
1: Quindi non si pongono la domanda se tutto quello che è stato raccontato è la verità, era un dubbio per un incontro.
2: Io speravo che fosse così, però purtroppo quando diciamo con enormi sforzi sono riuscito ad avere qualche minimo contatto, ma si possono contare sulle dita di una mano, ovviamente hanno dimostrato di avere ancora un certo attaccamento al padre, e questo ha portato a, diciamo, irrigidire ancora di più la situazione, perché ovviamente la madre, quando ha capito che nonostante gli anni che erano passati, le figlie comunque avevano ancora un certo affetto per il padre, ha bloccato ancora di più i nostri, diciamo, rapporti. Sono anni e anni che io non ho più nessuna notizia di loro, non so neanche che faccia abbiano le mie figlie, in poche parole.
1: Quanti sono i genitori che, insomma, che sono associati a voi? Poi ce ne saranno altri che forse si fanno aiutare da qualche altra associazione, ma i vostri associati, qualche numero abbiamo?
2: Ma noi siamo centinaia di genitori che hanno tutti quanti avuto il rapimento dei figli, e pochissimi di noi possono raccontare di essere riusciti a rivedere quantomeno o riportare a casa i loro figli, per cui stiamo parlando di percentuali proprio bassissime.
1: Allora, dedicheremo una puntata anche a capire in termini legali quello che succede, quindi con degli avvocati che ci possono spiegare un po' come vanno le cose. Sappiamo che in Italia le cose non vanno tanto bene, forse sono altri paesi dove qualche figlio in più riesce a ritornare a casa, comunque il genitore che, a cui è stato sottratto riesce ad avere dei rapporti, quindi riuscire a vederli. Quindi grazie Paolo per quello che ci ha raccontato e ci sentiamo una prossima volta.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi, la sola vera immagine di Gesù. Siamo giunti all'inizio del capitolo 9 del Vangelo di Marco, i primi 8 versetti, e la volta scorsa avevamo visto un Gesù che viene rimproverato da Pietro. Pietro sì, gli dice: Signore, non dovresti parlare della tua morte, è assurdo che tu muoia, non devi assolutamente morire. E Gesù gli fa capire invece che le cose non stanno assolutamente così e lui deve compiere la sua missione fino alle estreme conseguenze, e Pietro non deve assolutamente permettersi di fare la parte qui del tentatore, di colui che cerca di bloccare, di scoraggiare, di impedire con le sue parole che Gesù vada avanti fino in fondo. Anzi, Gesù spiega molto bene che non solo lui prenderà la sua croce, che poi è diventato, come sappiamo, un detto, una sorta di proverbio per ciascuno di noi, insomma, nella società anche in cui viviamo, ma ciascuno appunto deve, se vuole seguire Gesù, deve smettere di pensare a se stesso per prendere la propria croce e seguire Gesù da vicino. E quindi questo capitolo 9 del Vangelo di Marco si apre con una situazione che è conseguenza di quella. Gesù parla di morte, sì, ma parla di vita. Anzi, dice ai suoi discepoli, a coloro che lo circondavano sempre così da vicino: alcuni di quelli che sono qui presenti ora non moriranno prima di avere visto il regno di Dio arrivare con grande potenza. E anche qui non è che i discepoli ci capissero molto nelle frasi che Gesù diceva, anche se capiremo più avanti. Possiamo sicuramente già immaginare a cosa Gesù si riferisse con questa frase. Alcuni di quelli che erano lì presenti, quindi i suoi discepoli in maniera specifica, i suoi apostoli, insomma i dodici, anche la cerchia più ristretta, non sarebbero morti prima di aver visto la resurrezione di Gesù, prima di aver visto comunque Gesù risorto e la sua ascensione al cielo, la realizzazione del regno di Dio in questa ulteriore fase, insomma, in questa ulteriore tappa. E 6 giorni dopo, all'improvviso, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta sulla cima di una montagna. Erano da soli, però all'improvviso, davanti ai loro occhi, c'è il volto di Gesù che incomincia a splendere di gloria, dice qui Marco nel suo Vangelo, e gli abiti di Gesù addirittura diventano di un bianco abbagliante, tanto splendente, sottolinea lui, da non essere di questa terra. E all'improvviso appaiono Elia e Mosè che cominciano a parlare con Gesù. Elia, il grande profeta che era stato assunto in cielo in un turbinio di fuoco, il profeta viene descritto come trasportato addirittura in cielo in un carro di fuoco, questa assunzione così particolare, così bella, che era accaduta nella fase dell'Antico Testamento, del Primo Testamento della Bibbia, in un'epoca molto distante già da quella in cui Gesù si incarna come uomo. E poi Mosè sì, che era morto, come gli era stato detto, prima di entrare nella terra promessa, visti forse alcuni suoi comportamenti inadeguati in precedenza, ma Mosè che viene comunque preso e portato in cielo, il corpo di Mosè viene tolto dalla dalla tomba, diciamo così, tra virgolette, è portato in cielo dagli angeli e ovviamente e presumibilmente per essere risuscitato, per riacquistare la vita. E proprio così lo rivediamo qui nell'ambito di questa discesa, di questa apparizione che lui ed Elia fanno in questo ambito, in questa situazione. Elia e Mosè, qualcuno ci vede simbolicamente anche la legge e i profeti, e la legge appunto rappresentata da Mosè, attraverso il quale Dio diede i 10 comandamenti sul monte con due pietre, due grandi pietre piatte, due tavole di pietra scolpite direttamente dal dito di Dio, dirà la Bibbia, e consegnate a Mosè perché fossero la base del patto con il popolo, la legge, ecco, la legge dei 10 comandamenti, la legge e i profeti, e Elia appunto, profeta rappresentativo di tutti i profeti della Bibbia, in questo caso grande profeta, il grande profeta Elia, la legge e i profeti in maniera simbolica, diciamo così. Ma è quello che ci preme però maggiormente qui è vedere questa immagine di Gesù, questo volto di Gesù sfavillante, scintillante, anche il suo corpo, addirittura i suoi abiti vengono presi da questo scintillio, da questa luce fiammante, potremmo dire una luce che non è di questo mondo, dice Marco nel suo Vangelo. Gesù che viene trasfigurato, la trasfigurazione si chiama infatti questo particolare episodio, un cambiamento di figura, un passaggio di figura, un passaggio di immagine, la gloria di Gesù manifestata davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, che rappresentavano una coinonia, come si diceva nel greco antico, cioè un gruppo di comunione fraterna fra loro e Gesù, un gruppo specifico all'interno dei 12 che ha un legame particolare con il Maestro, ed è proprio per questo che Gesù chiama loro tre. Giovanni, Giacomo e Pietro salgono su questo monte e li invidiamo bonariamente in qualche modo, perché hanno visto questa manifestazione, questa trasformazione, questa trasfigurazione di Gesù, qualcosa di unico, qualcosa di fenomenale, di bello. E continueremo su questo tema fra pochissimo. Riprendiamo Appuntamento con Dio, il titolo La sola vera immagine di Gesù. Stiamo parlando, sì, della trasfigurazione, questo è l'episodio raccontato da Marco all'inizio del capitolo 9 del suo Vangelo. Gesù conduce con sé Giovanni, Pietro e Giacomo, il suo gruppo più vicino, più intimo, coloro che hanno una unione fraterna e amicale ancora più profonda rispetto al resto dei 12. Li conduce con sé, sì, sopra questo monte dove si manifestano poi Elia il profeta e Mosè, colui che ha consegnato la legge dei 10 comandamenti da parte di Dio al popolo e a tutta l'umanità fino ad oggi, insomma. E quindi vediamo questo gruppo di persone e lo stupore enorme di questi tre apostoli, in maniera particolare Pietro è quello che si stupisce di più, che rimane interdetto insieme agli altri, però ovviamente vedendo Gesù che sfavilla di luce, i suoi occhi fiammeggianti, il suo viso che diventa di un bianco sfavillante insieme al suo corpo, insieme addirittura ai suoi abiti, e l'evangelista Marco dice nessuna luce si è mai vista sulla terra come questa, non è qualcosa di questo mondo. E quindi Pietro non sa cosa dire e comincia a parlare a vanvera, diremmo oggi. Maestro, è meraviglioso, faremo qui tre tende, una per ciascuno di voi tre. E Marco lo sottolinea, Pietro diceva così tanto per parlare, perché non sapeva che cosa dire, infatti erano rimasti tutti spaventati. E poi cosa accade? Arriva una nuvola che li copre, oscura il sole questa nuvola, e una voce dalla nuvola dice: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. E cosa accade? Che ad un tratto, guardandosi intorno, i discepoli si accorgono che Mosè ed Elia erano spariti e con loro era rimasto soltanto Gesù. Soltanto Gesù, che non è più sfavillante come prima, non è più trasfigurato come prima, e ritorna nelle sue normali sembianze, nelle sue normali proporzioni, nel suo aspetto di ogni giorno, così perlomeno come lo avevano conosciuto fino a quel momento. E mentre scendevano dalla montagna, si conclude qui l'episodio, in particolare, mentre scendevano dalla montagna, Gesù dice loro di non fare parola assolutamente di tutto quello che avevano visto, almeno finché lui non fosse risorto dalla morte. E qui ritorniamo al titolo di Appuntamento con Dio di oggi: la sola vera immagine di Gesù. Vedete, noi ci formiamo, ve la sarete formata anche voi, come me, come altri, ci formiamo nella mente, nel cuore, una immagine delle cose, un'immagine delle cose che non conosciamo. Di quelle che conosciamo, l'immagine ce la ricordiamo, ma ce la formiamo invece delle cose che non conosciamo, e ce la formiamo anche delle persone che non conosciamo. Gesù, chi di voi l'ha mai visto veramente nelle sue sembianze? Nessuno, io non l'ho visto. Vediamo forse delle immagini disegnate, delle statue forse che qualcuno ha composto, ha costruito, eccetera, ma non sono queste le vere immagini, non è questa la vera immagine di Gesù. E allora qual è la vera immagine di Gesù? Beh, intanto una immagine di Gesù è quella che ci formiamo nella mente e nel cuore attraverso anche queste parole che abbiamo letto, che abbiamo commentato insieme. Avrete immaginato, ecco, diciamo proprio questo come verbo, Gesù in questa sua trasfigurazione, avrete visto nella vostra mente, nel vostro cuore, una luce, un viso, ve lo siete dipinto voi nella vostra immaginazione, ecco. Anche qui, no? Il verbo e poi i sostantivi, ecco, creiamo qualcosa all'interno di noi. Però vedete, è un'immagine, appunto, un disegno, una foto, un qualcosa che abbiamo dentro di noi. Ma insieme a questa immagine ci creiamo anche un'immagine caratteriale di Gesù. Il carattere di Gesù lo immaginiamo dentro di noi. E questa immagine di Gesù, sia figurativa che caratteriale, è quella immagine che ci soddisfa, che ci tocca, che ci dà la speranza di incontrare Gesù veramente nella nostra vita, di incontrarlo guardandolo veramente negli occhi, guardando il suo corpo, guardando il suo viso. Ma questo certamente non può accadere oggi nelle condizioni normali, ma accadrà, ce lo assicura la Bibbia, accadrà domani, accadrà nel futuro. Noi vedremo Gesù nelle vere sue sembianze, nella vera sua immagine fisica, ma anche nella vera immagine psicologica, nella vera immagine umana di Gesù. Lo conosceremo veramente. Perché, dite, perché accadrà questo? Beh, accadrà perché Gesù ritornerà, e lo ha promesso lui stesso: ritornerà, ogni occhio lo vedrà. Gesù verrà visto da tutti contemporaneamente su tutto il pianeta. Ma affinché questo avvenga, affinché questo si realizzi, già oggi dobbiamo cominciare a vedere la vera immagine di Gesù, la sola e vera immagine di Gesù, immagine sua interiore, immagine sua esteriore. E come quella vista da Giovanni, Pietro e Giacomo sul monte, l'immagine che noi possiamo vedere di Gesù è un'immagine di gloria, un'immagine di onnipotenza, un'immagine di un Dio che ci ha creati, che ha creato tutto l'universo con la parola della sua bocca, e sia la luce, e la luce fu. Ma allo stesso tempo l'immagine del nostro Dio, l'immagine di Gesù è un'immagine umile, un'immagine appunto di umiltà, un'immagine di abbassamento, un'immagine di annichilimento, di trasformazione all'incontrario, di un Dio cioè che rinuncia a tutta la sua gloria, a tutta la sua potenza e diventa come uno di noi, uguale esattamente a un uomo, a un essere umano, a una delle sue creature. Ed è un'immagine che può nascere già nella nostra esperienza personale, attraverso la lettura e il commento dei Vangeli, della Bibbia in generale, ma anche attraverso la preghiera, la meditazione personale, la contemplazione, e attraverso la nostra mente, il nostro cuore, dell'immagine di Gesù che abbiamo formato nella nostra interiorità. Un'immagine che si affina, un'immagine che si perfeziona giorno dopo giorno attraverso questa nostra esperienza personale. E che il Signore ci benedica e ci faccia andare avanti attraverso il nostro percorso di vita.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, leggendo dal Salmo 40, versetto 3, dove è scritto: Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Il titolo del Salmo potrebbe essere Liberato. Non sappiamo a quale circostanza si riferisca, ma è certo che il salmista, prima di sperimentare la gioia del cantico nuovo, si è trovato in gravi difficoltà, definite fossa di perdizione. Il salmista fece però la scelta giusta, e cioè aspettare pazientemente il Signore. Questo richiede pazienza per chi lo invoca. L'invocazione è già un segno di forza divina e il Signore non delude chi lo invoca. Davide aspettò dunque finché non ricevette la risposta. Che esperienza! A un certo punto il salmista dice che i suoi piedi si trovano su una roccia. Fu proprio quello il momento in cui avvertì il nuovo cantico per lodare il suo Salvatore. È stato così anche

Nella mia esperienza, con la conversione al Signore Gesù, esplose in me una grande gioia, come fossi uscito da una prigione, con un forte desiderio di cantare per lodare il Redentore. Che queste parole oggi giungano a ognuno che si sente legato, perduto e che desidera vivere una vita con i piedi sulla roccia, che è Cristo.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto questa mattina. Leggiamo insieme da Matteo capitolo 16 versetto 21 e dice: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E ancora prima Pietro capitolo 2 versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Perché Gesù è morto? È scritto in Luca capitolo 24 versetto 26. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Con questa domanda Gesù incoraggia due suoi discepoli tristi al pensiero che il loro Signore fosse morto. Essi vedevano svanite le speranze che ci fosse un regno per Lui, per loro, per Israele. Forse anche voi vi fate delle domande sulla morte di Gesù. Il suo insegnamento così potente e la sua influenza morale non erano forse sufficienti? Perché bisognava che morisse su una croce? Negli Evangeli la morte di Gesù ha un posto importante, centrale. Gesù stesso considerava la propria morte come lo scopo della sua venuta sulla terra. Ha potuto dire: «Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Marco capitolo 10 versetto 45. La sua morte non è la fine di una vita sublime e incompresa. No, con essa si è compiuta l'opera della redenzione dei peccatori, della liberazione decisa da Dio. È in vista di quest'opera che Gesù è venuto nel mondo. Con la sua morte ha glorificato Dio, portando la condanna che meritavano i nostri peccati. Ci rendiamo conto della gravità del peccato quando guardiamo alla croce, dove il Figlio di Dio ha dovuto morire al nostro posto. La morte di Gesù è anche la prova più potente, che più colpisce, dell'amore di Dio. Inchiniamoci davanti al Figlio di Dio e diciamogli: grazie, Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 19 luglio. Dal Vangelo di Matteo oggi leggeremo nel capitolo 15 i versi 14, 15 e 16, dove è scritto così: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La lettura di questo verso chiarisce perfettamente il mandato di Gesù per ogni credente. Dopo aver conosciuto Gesù, diventiamo sale, nel senso che abbiamo gustato, nei suoi molteplici aspetti, l'effetto della sua presenza nella nostra vita e possiamo quindi essere un canale per invitare altri a gustare le stesse benedizioni. Il sale serve a dare sapore, a conservare e a guarire, quindi è quello che sperimentiamo interiormente. Ma l'interiore può convincere gli altri di un cambiamento solo fino a un certo punto. Ecco perché Gesù parla del credente come di una luce che deve essere messa in mostra, ben visibile, non nascosta. Non possiamo essere discepoli di Cristo rimanendo nascosti, perché nessuno noterebbe qualcosa. La nostra scelta deve essere visibile. Non dobbiamo esibirci in sciocche rappresentazioni di cristianesimo, perché se le persone non vedono in noi l'applicazione della nostra fede alla nostra vita quotidiana, sarà come aver coperto la nostra luce. Il moggio era una sorta di cesto di paglia o contenitore di argilla usata come misura per il grano. Se si copriva la lampada accesa con quel contenitore, la fiamma o bruciava il cesto o soffocava per mancanza di ossigeno. In quel caso la nostra fede rimane solo un fatto privato, o per paura del giudizio della gente, o per convenienza o conformismo, o perché pensiamo che non sia il momento giusto per mostrarla. Quella del credente è una grande responsabilità. Venire meno al mandato che Gesù ci ha dato vuol dire andare contro il motivo che lo ha portato a sacrificare la sua vita per tutti noi.
2: E il titolo della riflessione ci dice proprio: sei una luce nel buio. Il Covid ha stravolto la vita di molte persone, inclusa quella di Flora. Era stata assunta presso un importante tour operator. Viaggiare era la sua passione e poter parlare ogni giorno di luoghi esotici e mete inesplorate la rendeva felice. Amava il suo lavoro, sembrava tutto perfetto. Nel 2020 però il suo sogno svanì. Il turismo andò in crisi e il contratto a tempo indeterminato per cui aveva tanto lavorato non arrivò. Trovare un impiego simile era impossibile. Come tanti, Flora a quel punto si trasferì per lavoro in una città lontana dalla sua, dove era difficile trovare una chiesa. In quel posto l'uso di droga e alcol tra i suoi coetanei era consuetudine. E avere amici sobri con cui uscire diventò complicato. Lei poi, che era cresciuta in una famiglia cristiana, si sentiva fuori posto. Così una sera pregò: Signore, perché sono qui? Dio le rispose con una domanda: dov'è che metteresti una luce? E Flora ribatté: nel buio. Da quel momento cambiò prospettiva. Non doveva contare le birre bevute dai suoi amici, ma parlare al vuoto che avevano dentro. Caro amico e cara amica, anche tu sei chiamato a fare lo stesso. Riconosci il buio intorno a te e ricorda che sei una luce.
3: Questa storia mi ha ricordato un episodio di quando lavoravo in un'azienda molto grande. Ero convertito da un anno e avevo molto zelo. Nella pausa pranzo mi appartavo per pregare e approfittavo di qualsiasi pretesto per testimoniare. Ci fu però un episodio che mi ferì moltissimo. Un amico, prima che collega, mi disse che non poteva negare che in me c'era stato un cambiamento, ma secondo lui era tipico di chi non ha carattere e si aggrappa alla fede per ricevere forza. Le sue parole mi fecero molto male, non ebbi subito la forza di rispondergli. Ricordo che mi alzai con la scusa di andare in bagno e chiusi la porta e mi misi a pregare. Mi sentivo umiliato e demotivato e dissi in preghiera: Signore, qui non ci voglio stare, voglio andarmene da questo posto, non riesco a condividere la fede con nessuno perché qui nessuno ti conosce. E fu dopo aver pronunciato questa parola che sentii per la prima volta il Signore parlarmi personalmente. Mi disse: non mi conosce nessuno e per questo tu sei qui. In quel momento realizzai il verso: voi siete luce del mondo. Ricevetti questa parola come un'investitura ufficiale. Dio non mi diede solo conforto, ma anche forza e franchezza, perché ero entrato in quel bagno ferito e demoralizzato e ne sono uscito fiero e motivato. Forte della franchezza che il Signore mi aveva dato, nei giorni successivi vi posso assicurare che nessuno più ha osato giudicare o mettere in discussione il vero motivo della mia fede. In conclusione, questa mia esperienza vuole farci comprendere che ovunque ci troviamo, nel quartiere, tra colleghi, con i parenti, ovunque, come i discepoli di Cristo, siamo chiamati a fare la differenza per essere luce del mondo e sale della terra. Non c'è un ruolo o posizione più elevata di questa in tutto l'universo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Sapete amici, oggi è una meditazione speciale nel senso che con questa meditazione abbiamo raggiunto il bel traguardo del numero 200. E per questo ringrazio il Signore per la forza e la concentrazione necessaria alla realizzazione di questo progetto che sta andando avanti e che un bel numero di seguaci, di nostri ascoltatori che seguono fedelmente, e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti quanti. Allora, il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro e stiamo avendo, anzi questa è l'ultima della serie di riflessioni sulla preghiera modello che il Signore Gesù insegnò ai suoi discepoli. E quindi è la numero 10. Leggiamo allora per intero questa preghiera modello. La troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, i versi dal 9 al 13. Dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Non esporci alla tentazione. Chiedono ogni giorno milioni di cristiani, ma nello stesso tempo molti di loro si espongono con molta leggerezza alle tentazioni. E non solo, ma ci cascano dentro e vivono il frutto conseguente della tentazione stessa. Bisogna riconoscere che le tentazioni sono sempre più difficili da evitare, in quanto nella nostra società siamo circondati da immagini di ogni tipo e quelle provocanti in particolare sono sempre più sfruttate dalla pubblicità. E magari col pretesto di essere liberati dai tabù, dall'ipocrisia e dai complessi, oggi si espongono in un modo spudorato sui cartelloni pubblicitari, alla televisione, sulle spiagge, in estate, appunto dicevo, si espongono immagini che costituiscono per gli occhi e per i sensi un'aggressione continua. E che dire delle tentazioni alla corruzione? Lo fanno tutti, è la frase che si sente dire in giro. E quindi non si pagano le tasse, evasioni fiscali, mazzette, collusioni, false testimonianze e così via. E intanto si recita il Padre Nostro, come se le parole stesse hanno in sé virtù liberatorie. Ma così non è, amici. Quindi non esporci alla tentazione. Letta così questa frase, potremmo chiederci: ma perché Dio dovrebbe esporci alla tentazione? È Lui che ci espone alla tentazione? Bene, se vogliamo contare sul soccorso di Dio per resistere alla tentazione, ossia per rimanere puri in mezzo ad un mondo
perverso e corrotto e tentatore, dobbiamo essere coscienti della nostra debolezza e della potenza del diavolo. Perché dietro la tentazione, amici, non dimentichiamolo mai, c'è sempre lui. Ed è proprio per questo che Gesù ci dice di chiedere al Padre di risparmiarci questa aspra battaglia. Sapete, anche Gesù stesso nel Getsemani, è scritto nella fine degli Evangeli, ha chiesto al Padre che il calice passasse oltre da lui senza doverlo bere, perché ormai era consapevole della sofferenza e del martirio che avrebbe dovuto soffrire. Non è facile essere tentati e restare fedeli. La tentazione viene su tutti gli uomini e il diavolo è chiamato proprio il tentatore. Sapete, eppure a volte la tentazione è necessaria. Fu proprio lo Spirito Santo a guidare il Signore Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo, come è riportato nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 4. Perché dico che a volte la tentazione può essere necessaria? Perché senza battaglia non può esserci vittoria. Ma la nostra umana debolezza ci porta a gridare, e Gesù lo sa bene, non indurci in tentazione. E poi dice: ma liberaci dal maligno. Questo è implicito nella richiesta. Non possiamo farcela da soli, quindi dobbiamo chiedere aiuto al Signore stesso. Questa preghiera potrebbe dunque essere così parafrasata: Padre, io so che tu controlli ogni cosa e che anche il diavolo, se io ti sono fedele, non può tentarmi al di là delle mie forze. Perciò, Signore, guidami tu, se necessario, anche nel deserto, affinché io possa essere come tu vuoi. E fa che io ti sia sottomesso, ubbidiente e fedele, così tu mi manterrai libero dal maligno. Bene, amici, questa serie di riflessioni sul Padre Nostro termina qui e mi auguro che abbia suscitato in voi il desiderio di ascoltare, di leggere ancora di più gli Evangeli, perché dalla lettura e dalla chiedere al Signore stesso di guidarci nella lettura e nella comprensione che possiamo capire il vero significato delle parole del Signore Gesù. Vi saluto, cari amici, e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. La vita cristiana è una vita piena, da paragonare a quella degli atleti che quando corrono pensano e vedono la meta che hanno davanti, e questo li porta fino al traguardo. Così è la Chiesa. I figli di Dio che guardano a Gesù, la Chiesa che procede sempre avanti insieme. Che ciascuno di noi individualmente, come espressione della comunità locale, abbia l'obiettivo di correre la corsa come Chiesa e non come pecora sola e lontana dal gregge. Buon ascolto, avanti insieme, i Pieno Vangelo.

In macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse, mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

0: Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 13. Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Il Signore non impone mai la sua autorità, non dice mai devi. Egli ci lascia perfettamente liberi, così liberi che si può arrivare a sputargli in faccia, come gli uomini hanno fatto. Così liberi che si può arrivare a metterlo a morte, come gli uomini hanno fatto. Ed egli non dirà nulla. Ma quando la sua vita è stata creata in me per mezzo della sua redenzione, io riconosco immediatamente il suo diritto di avere autorità assoluta su di me. È una signoria morale. Tu sei degno, o Signore. Mi rifiuto di inchinarmi dinanzi a ciò che è degno solo perché sono un indegno, e rivelo questa mia indegnità anche quando incontro una persona più santa di me e rifiuto di riconoscere il suo valore e di ubbidire ai dettami che da essa provengono. Dio ci educa per mezzo di coloro che sono anche di poco migliore di noi, non intellettualmente, ma in santità, finché non ci mettiamo direttamente sotto la signoria di Cristo. Immediatamente tutto il nostro modo di condurci si volge ad ubbidirgli. Se il Signore insistesse per essere ubbidito, si tramuterebbe in un sorvegliante, in un controllore, e cesserebbe di avere qualsiasi autorità. Egli non insiste mai sull'ubbidienza, ma ci basta vederlo e subito gli ubbidiamo, perché subito lo riconosciamo Signore e lo adoriamo del continuo. Il mio modo di concepire l'ubbidienza dà la misura del mio progredire nella grazia. Dobbiamo riscattare la parola obbedienza, restituendola al suo vero valore. L'obbedienza è possibile solo fra uguali. È il rapporto fra padre e figlio, non fra padrone e servo. Io e il Padre siamo uno. Gesù, benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Gesù ubbidì per essere il Redentore. Ubbidì perché era figlio e non per essere figlio.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. Un benvenuto al Disco Highlight da Elena Rubino. A farci compagnia in questi giorni nella nostra rubrica è il gruppo Pieno Vangelo della comunità di Modugno in provincia di Bari, il cui album Vivo è uscito nel 2017. Chi è Vivo? La risposta è nel titolo della prima traccia dell'album. Gesù è vivo. È in questa vittoria che crediamo, la vittoria di Gesù alla croce sul peccato. Del suo amore noi ci vestiamo. Che questo canto ci conduca alla lode genuina che fa gioire anche il nostro Dio tre volte santo. Buon ascolto. Gesù è vivo. I Pieno Vangelo.
1: Disco Highlight.

Cari amici ascoltatori della nostra trasmissione, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Siamo oggi alla 200esima puntata dell'edizione del Buongiorno e Roberto al microfono vi invita ad ascoltare appunto le note della nuova sigla.

Il nostro consueto programma mattutino della durata di 10 minuti prevede quest'oggi riflessioni su una tematica di estrema attualità per ognuno di noi. Parleremo infatti di destino o di destinazione.

La parola destino, molto comune nel linguaggio di oggi, nasconde in sé un certo malessere, ma anche una sorta di scusa. È il mio destino, non posso farci niente, sentiamo comunemente e spesso dire. È vero che l'uomo non ha il potere di dirigere gli avvenimenti, ma è comunque responsabile di muoversi con accortezza attraverso questi eventi. Non è dunque una marionetta o un robot manipolato contro la sua volontà. Non è però neppure dipendente da un destino ineluttabile e cieco, ma di questi approfondimenti ne vogliamo discutere dopo un primo stacco musicale.

La parola di Dio, la Bibbia, attraverso le parole lasciateci dal grande apostolo Paolo nello scrivere all'antica chiesa di Tessalonica, nel suo primo libro, al capitolo 5 al versetto 9, ci propone questa frase: Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del nostro Signore Cristo Gesù. Quando la Sacra Scrittura parla di predestinazione, sottintende che Dio conosce tutto anticipatamente. Sa che cosa influenzerà il corso della mia come della tua esistenza e sa in che modo ci comporteremo in questa o in quella circostanza. Dio sa anche se accetteremo il dono che ci ha fatto nella persona di Cristo Gesù, quale confronto noi abbiamo con Cristo. Sappiamo che esiste la salvezza, la vita eterna, o preferiamo voltargli le spalle e meritare la sua ira? Tu ti domanderai: in fondo io sono libero di scegliere, nessuno mi può obbligare a credere o meno nell'esistenza di un Dio. E questo è vero, ma ne abbiamo comunque anche la responsabilità. L'orgoglio dell'uomo lo spinge, ahimè, a resistere a Dio. Ma il suo amore mi preme affinché io accetti in Cristo Gesù il Salvatore che Dio ci ha dato. Se rifiutiamo questo dono di così grande spessore, ne subiremo le conseguenze, che sono il giudizio eterno dai nostri peccati. Se invece noi lo accettiamo, la nostra destinazione sarà scelta da noi stessi. Per la grazia di Dio, infatti, noi saremo sommersi dal suo amore e non potremo che dire grazie a Dio perché siamo salvati attraverso un atto immeritato, mediante la fede, e questo non è frutto delle nostre opere meritorie, ma un dono di Dio. Paolo, nella lettera indirizzata all'antica chiesa di Efeso, al capitolo 2, al versetto 8, spiegava con precisione questo elementare concetto. Il cristiano, o per meglio dire il credente, ha quindi una destinazione, un bell'avvenire alla presenza di Dio, nella felicità eterna della casa paterna. Oppure avrà il risvolto della medaglia, che è quello di terminare la sua vita con la certezza di finire separato per sempre da Dio nell'inferno. Quale scelta, quale destino vuoi tu rendere reale nella tua vita?

Dunque, l'invito di oggi, 19 luglio, da parte della parola di Dio è questo. È vero che esiste il detto che in fondo noi siamo artefici del nostro destino, e quanto questo è vero riguardo alle cose spirituali, del nostro rapporto con Dio. Noi siamo liberi di scegliere, ma la destinazione relativa alla nostra scelta no. Dunque, che cosa ti spinge, caro amico all'ascolto, a rifiutare un confronto obiettivo e personale con Dio? Avvicinati alla Sacra Scrittura e da essa ne trarrai le risposte per la tua vita.

intercoliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie per come Tu hai voluto ricordare a noi oggi che siamo artefici del nostro destino e non siamo dei robot o delle marionette condizionate dalle scelte di altri. Ovviamente Dio è colui che ci ama ed è colui che ha per noi un progetto futuro. Basta solamente che noi diciamo a Lui di guidare la nostra vita. Questo è l'invito che ti facciamo con tutto il nostro cuore, ringraziandoti, o Padre nostro, nel nome del tuo figliolo Cristo Gesù. Amen.

E siamo arrivati dunque anche per quest'oggi alla conclusione del nostro buongiorno. Roberto, ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia e rinnova l'incontro personale con te domani. Vuoi esserci? Io sarò puntuale. Ciao!

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Notiziario del 19 luglio 2026, una buona domenica. Una persona è rimasta uccisa e altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'una di questa notte. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle due, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora. Alle tre c'è stato il cessato allarme. In Iran invece ottava notte consecutiva di attacchi americani, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nel raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump afferma che la loro morte è solo molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz del tutto chiusa. Sospesi gli impegni del memorandum di tregua, Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Diffuso un filmato di propaganda attraverso cui le guardie rivoluzionarie minacciano di colpire i principali colossi tecnologici americani, l'ayatollah Mojtaba Khamenei afferma che le violazioni del memorandum d'intesa mostrano quanto sia inutile la firma di Trump. Riguardo ai due militari morti nell'attacco in Giordania, Trump ha affermato: è doloroso assistere a tutto ciò, è un sacrificio compiuto al servizio del nostro paese. Il tycoon ha poi ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'Aia, ha detto Mamdani in un'intervista al New York Times, riferendosi alla sede della Corte Internazionale.

Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, ha aggiunto. Dura la reazione del premier Netanyahu, secondo cui Mamdani sostiene Hamas, e quella dell'ambasciatore di Israele all'ONU, sarebbe lui da arrestare, sta fallendo. Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicino al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal servizio britannico Crown Prosecution. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Cronaca italiana: il corpo di un uomo senza vita, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia, nella tratta che va da Firenze a Viareggio. Il cadavere è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima è ancora da identificare. Fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista. Ore di apprensione a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, dove sono in corso ancora le ricerche di un uomo scomparso dopo essersi tuffato per soccorrere un bambino in difficoltà. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo disperso avrebbe 29 anni e sarebbe un dipendente di un noleggio barche. Il bambino soccorso invece è stato tratto in salvo. E un incendio è divampato poco dopo le 19:30 di ieri a Milano, in via Padre Placido Riccardo, in zona Palmanova, in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di marito e moglie, rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e dei mezzi dei vigili del fuoco. È ancora morta in piscina, dramma Milano Marittima. Sul litorale Ravennate, una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili soccorsi, i carabinieri di Milano Marittima, i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il pubblico ministero hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio quindi degli inquirenti. E infine chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Anticiclone subtropicale che resiste al centro-sud e un po' in affanno a nord. Giornata meno calda a settentrione, dove ci saranno più nubi e locali precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto. Soleggiato altrove nel corso del pomeriggio, temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e nottata. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti voi.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Signore, siano i tuoi occhi aperti notte e giorno su questa casa. Prima Re 8:29. A Essen c'è un ritrovo per ragazzi. Quando si varca la porta e si entra nell'anticamera, si vede questo testo scritto a caratteri cubitali sulla parete. Il costruttore della casa, un certo pastore Weigle, sapeva: gli occhi di molte persone guarderanno questa casa, occhi amichevoli, interrogativi e sospettosi. Ma non dipende da questi occhi umani. Ciò che conta è che gli occhi del Dio rivelato, il Signore Gesù Cristo, guardino questa casa con amore, misericordia e grazia. Questa preghiera proviene dalla bocca del glorioso Re Salomone. La recitò quando dedicò il suo bellissimo e magnifico tempio. Salomone è considerato ancora oggi un miracolo di saggezza. Ed è stato probabilmente un segno speciale della sua saggezza il fatto che abbia posto il suo tempio sotto gli occhi del Signore. La preghiera di Salomone non sarebbe forse una preghiera importante e buona anche per la casa in cui viviamo? Signore, siano i tuoi occhi aperti notte e giorno su questa casa. Abbiamo sicuramente notato che al diavolo piace fare breccia nella nostra casa. Quante volte regnano litigi e dispute, quanto si insinua uno spirito di preoccupazione opprimente, come i malumori possono avvelenare l'aria delle nostre case, come può insorgere un freddo allontanamento tra anziani e giovani o tra mariti e mogli. Lo vediamo e non riusciamo a resistere. No, non ci riusciamo proprio. Bisogna pregare. Signore, siano i tuoi occhi aperti notte e giorno su questa casa. Sì, e anche di più. Lascia che la potenza della tua redenzione governi la nostra casa. Signore, nella vita di tutti i giorni abbiamo tanto bisogno di te. Amen.

Cari amici ed ascoltatori, buongiorno, benvenuti da Carmelo. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre leggendo dal calendario il buon seme. Oggi 19 luglio andiamo a leggere dal capitolo 4 di Prima Pietro il versetto 14 che dice: se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato.

Nel III secolo d.C., Cipriano, futuro vescovo di Cartagine, scriveva al suo amico Donato: «Questo mondo è malvagio, Donato, incredibilmente malvagio, ma vi ho scoperto delle persone pacifiche e sante che hanno appreso un grande segreto. Hanno scoperto una gioia che è mille volte più grande di tutti i piaceri di una vita di peccato. Sono disprezzati e perseguitati, ma ciò non li scoraggia. Queste persone, caro Donato, sono i cristiani e da quando li ho conosciuti ne faccio parte». Che il mondo dei tempi passati sia stato malvagio quanto quello di oggi, questo non ci stupisce. Ma in quel mondo vivevano delle persone che, trascurando i piaceri di una vita di peccato, avevano trovato la felicità in Gesù Cristo. Erano perseguitati, ma sapevano che tutti quelli che vogliono vivere piamente nel Cristo Gesù saranno perseguitati. Questa testimonianza, resa ai cristiani dei primi secoli, ci tocca da vicino. Altri, prima di loro, avevano accettato con gioia la ruberia dei loro beni, sapendo di avere ben altre ricchezze nei cieli, e altri invece erano prigionieri, affamati e maltrattati. Che la fede di questi credenti ci stimoli, cari all'ascolto, ci strappi alla nostra indolenza e faccia di noi dei testimoni più viventi, che non si vergognano dell'Evangelo di Dio. Ancora oggi ci sono cristiani che sono perseguitati per la loro fede, e noi che invece viviamo nella piena libertà di professare la nostra fede, che testimoni siamo dell'Evangelo? Vi lascio con questa domanda, cari amici all'ascolto, e anche oggi il nostro programma si conclude, e sulle note della nostra sigla di chiusura Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, leggendo dal Salmo 40, versetto 3, dove è scritto: Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Il titolo del Salmo potrebbe essere Liberato. Non sappiamo a quale circostanza si riferisca, ma è certo che il salmista, prima di sperimentare la gioia del cantico nuovo, si è trovato in gravi difficoltà, definite fossa di perdizione. Il salmista fece però la scelta giusta, e cioè aspettare pazientemente il Signore. Questo richiede pazienza per chi lo invoca. L'invocazione è già un segno di forza divina e il Signore non delude chi lo invoca. Davide aspettò dunque finché non ricevette la risposta. Che esperienza! A un certo punto il salmista dice che i suoi piedi si trovano su una roccia. Fu proprio quello il momento in cui avvertì il nuovo cantico per lodare il suo Salvatore. È stato così anche nella mia esperienza. Con la conversione al Signore Gesù esplose in me una grande gioia, come fossi uscito da una prigione, con un forte desiderio di cantare per lodare il Redentore. Che queste parole oggi giungano a ognuno che si sente legato, perduto e che desidera vivere una vita con i piedi sulla roccia, che è Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto questa mattina. Leggiamo insieme da Matteo capitolo 16 versetto 21 e dice: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E ancora prima Pietro capitolo 2 versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Perché Gesù è morto? È scritto in Luca capitolo 24 versetto 26. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Con questa domanda Gesù incoraggia due suoi discepoli tristi al pensiero che il loro Signore fosse morto. Essi vedevano svanite le speranze che ci fosse un regno per Lui, per loro, per Israele. Forse anche voi vi fate delle domande sulla morte di Gesù. Il suo insegnamento così potente e la sua influenza morale non erano forse sufficienti? Perché bisognava che morisse su una croce? Negli Evangeli la morte di Gesù ha un posto importante, centrale. Gesù stesso considerava la propria morte come lo scopo della sua venuta sulla terra. Ha potuto dire: «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Marco capitolo 10 versetto 45. La sua morte non è la fine di una vita sublime e incompresa. No, con essa si è compiuta l'opera della redenzione dei peccatori, della liberazione decisa da Dio. È in vista di quest'opera che Gesù è venuto nel mondo. Con la sua morte ha glorificato Dio, portando la condanna che meritavano i nostri peccati. Ci rendiamo conto della gravità del peccato quando guardiamo alla croce, dove il Figlio di Dio ha dovuto morire al nostro posto. La morte di Gesù è anche la prova più potente, che più colpisce, dell'amore di Dio. Inchiniamoci davanti al Figlio di Dio e diciamogli: grazie, Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 19 luglio. Dal Vangelo di Matteo oggi leggeremo nel capitolo 15 i versi 14, 15 e 16, dove è scritto così: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. La lettura di questo verso chiarisce perfettamente il mandato di Gesù per ogni credente. Dopo aver conosciuto Gesù, diventiamo sale, nel senso che abbiamo gustato nei suoi molteplici aspetti l'effetto della sua presenza nella nostra vita e possiamo quindi essere un canale per invitare altri a gustare le stesse benedizioni. Il sale serve a dare sapore, a conservare e a guarire, quindi è quello che sperimentiamo interiormente. Ma l'interiore può convincere gli altri di un cambiamento solo fino a un certo punto. Ecco perché Gesù parla del credente come di una luce che deve essere messa in mostra, ben visibile, non nascosta. Non possiamo essere discepoli di Cristo rimanendo nascosti, perché nessuno noterebbe qualcosa. La nostra scelta deve essere visibile. Non dobbiamo esibirci in sciocche rappresentazioni di cristianesimo, perché se le persone non vedono in noi l'applicazione della nostra fede alla nostra vita quotidiana, sarà come aver coperto la nostra luce. Il moggio era una sorta di cesto di paglia o contenitore di argilla usata come misura per il grano. Se si copriva la lampada accesa con quel contenitore, la fiamma o bruciava il cesto o soffocava per mancanza di ossigeno. In quel caso la nostra fede rimane solo un fatto privato, o per paura del giudizio della gente, o per convenienza, o conformismo, o perché pensiamo che non sia il momento giusto per mostrarla. Quella del credente è una grande responsabilità. Venire meno al mandato che Gesù ci ha dato vuol dire andare contro il motivo che lo ha portato a sacrificare la sua vita per tutti noi.
2: E il titolo della riflessione ci dice proprio: sei una luce nel buio. Il Covid ha stravolto la vita di molte persone, inclusa quella di Flora. Era stata assunta presso un importante tour operator. Viaggiare era la sua passione e poter parlare ogni giorno di luoghi esotici e mete inesplorate la rendeva felice. Amava il suo lavoro, sembrava tutto perfetto. Nel 2020 però il suo sogno svanì. Il turismo andò in crisi e il contratto a tempo indeterminato per cui aveva tanto lavorato non arrivò. Trovare un impiego simile era impossibile. Come tanti, Flora a quel punto si trasferì per lavoro in una città lontana dalla sua, dove era difficile trovare una chiesa. In quel posto l'uso di droga e alcol tra i suoi coetanei era consuetudine e avere amici sobri con cui uscire diventò complicato. Lei poi, che era cresciuta in una famiglia cristiana, si sentiva fuori posto. Così una sera pregò: Signore, perché sono qui? Dio le rispose con una domanda: dov'è che metteresti una luce? E Flora ribatté: nel buio. Da quel momento cambiò prospettiva. Non doveva contare le birre bevute dai suoi amici, ma parlare al vuoto che avevano dentro. Caro amico e cara amica, anche tu sei chiamato a fare lo stesso. Riconosci il buio intorno a te e ricorda che sei una luce.
3: Questa storia mi ha ricordato un episodio di quando lavoravo in un'azienda molto grande. Ero convertito da un anno e avevo molto zelo. Nella pausa pranzo mi appartavo per pregare e approfittavo di qualsiasi pretesto per testimoniare. Ci fu però un episodio che mi ferì moltissimo. Un amico, prima che collega, mi disse che non poteva negare che in me c'era stato un cambiamento, ma secondo lui era tipico di chi non ha carattere e si aggrappa alla fede per ricevere forza. Le sue parole mi fecero molto male, non ebbi subito la forza di rispondergli. Ricordo che mi alzai con la scusa di andare in bagno e chiusi la porta e mi misi a pregare. mi sentivo umiliato e demotivato e dissi in preghiera: Signore, qui non ci voglio stare. Voglio andarmene da questo posto, non riesco a condividere la fede con nessuno, perché qui nessuno ti conosce. E fu dopo aver pronunciato questa parola che sentii per la prima volta il Signore parlarmi personalmente. Mi disse: non mi conosce nessuno, e per questo tu sei qui. In quel momento realizzai il verso: voi siete luce del mondo. Ricevetti questa parola come un'investitura ufficiale. Dio non mi diede solo conforto, ma anche forza e franchezza, perché ero entrato in quel bagno ferito e demoralizzato e ne sono uscito fiero e motivato. Forte della franchezza che il Signore mi aveva dato, nei giorni successivi vi posso assicurare che nessuno più ha osato giudicare o mettere in discussione il vero motivo della mia fede. In conclusione, questa mia esperienza vuole farci comprendere che ovunque ci troviamo, nel quartiere, tra colleghi, con i parenti, ovunque, come i discepoli di Cristo, siamo chiamati a fare la differenza per essere luce del mondo e sale della terra. Non c'è un ruolo o posizione ha osato giudicare o mettere in discussione il vero motivo della mia fede. In conclusione, questa mia esperienza vuole farci comprendere che ovunque ci troviamo, nel quartiere, tra colleghi, con i parenti, ovunque, come i discepoli di Cristo, siamo chiamati a fare la

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. I Pieno Vangelo, band cristiana in questi giorni al Disco Highlight con i suoi brani tratti da Vivo, sono giovani credenti operanti nella comunità di Modugno in provincia di Bari. Sentiamo e percepiamo il loro fervore e la riconoscenza verso il Dio della Bibbia, che in Gesù ha manifestato l'amore che dona la vita eterna e la gioia. Proprio così si intitola la canzone che stiamo per ascoltare. Gioia, i Pieno Vangelo.

19 luglio 2026, una buona domenica, una persona è rimasta uccisa e altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'una di questa notte. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle due, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora. Alle tre c'è stato il cessato allarme. In Iran invece ottava notte consecutiva di attacchi americani, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nel raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump afferma che la loro morte è solo molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz del tutto chiusa. Sospesi gli impegni del memorandum di tregua, Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Diffuso un filmato di propaganda attraverso cui le guardie rivoluzionarie minacciano di colpire i principali colossi tecnologici americani, l'ayatollah Mojtaba Khamenei afferma che le violazioni del memorandum d'intesa mostrano quanto sia inutile la firma di Trump. Riguardo ai due militari morti nell'attacco in Giordania, Trump ha affermato: è doloroso assistere a tutto ciò, è un sacrificio compiuto al servizio del nostro paese. Il tycoon ha poi ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'Aia, ha detto Mamdani in un'intervista al New York Times, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, ha aggiunto. Dura la reazione del premier Netanyahu, secondo cui Mamdani sostiene Hamas, e quella dell'ambasciatore di Israele all'ONU: sarebbe lui da arrestare, sta fallendo. Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicino al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal servizio britannico Crown Prosecution. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Cronaca italiana: il corpo di un uomo senza vita, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia, nella tratta che va da Firenze a Viareggio. Il cadavere è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima è ancora da identificare. Fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista. Ore di apprensione a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, dove sono in corso ancora le ricerche di un uomo scomparso dopo essersi tuffato per soccorrere un bambino in difficoltà. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo disperso avrebbe 29 anni e sarebbe un dipendente di un noleggio barche. Il bambino soccorso invece è stato tratto in salvo. E un incendio è divampato poco dopo le 19:30 di ieri a Milano, in via Padre Placido Riccardo, in zona Palmanova, in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di marito e moglie, rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e dei mezzi dei vigili del fuoco. E ancora morti in piscina, dramma Milano Marittima. Sul litorale ravennate, una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili soccorsi, i carabinieri di Milano Marittima, i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il pubblico ministero hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio quindi degli inquirenti. E infine chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Anticiclone
ciclone subtropicale che resiste al centro-sud e un po' in affanno a nord. Giornata meno calda a settentrione, dove ci saranno più nubi e locali precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto, soleggiato altrove nel corso del pomeriggio, temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e nottata. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti voi.

Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori che sono collegati anche questa mattina sui 97 e 300 MHz di Radio Logos.

Allora, Radio Logos, ricordo, modula sui 97-300 MHz in modulazione di frequenza da Foggia. Tu credici ti salverai. Gli impianti in FM sono a Foggia. Lo stesso. Però poi siamo anche in DAB, quindi come sapete DAB è la nuova tecnologia digitale. Penso ancora qualche anno, ma poi l'FM dovrà cedere il posto al DAB definitivamente. In fase di organizzazione sistema DAB in tutta Italia, ci sono nazioni come la Svizzera dove il DAB già ha preso pieno potere, diciamo, e quindi l'FM, se non sbaglio, non va già più in Svizzera, e quindi anche in Italia arriveremo al DAB completo. Allora, per quanto riguarda il DAB, Radio Logos è su tutta la Puglia, ci sono dei ripetitori sparsi su tutta la Puglia, però siamo in attesa anche qui a Foggia di avere uno sviluppo, perché ancora non è completa la zona di ricezione, e quindi ci saranno messi in funzione nuovi altri ripetitori che copriranno almeno tutta la parte di ascolto del campo di azione di Radio Logos. Per ascoltarci in DAB, naturalmente la vostra radio deve essere provvista della funzione DAB, quindi se siete in procinto di acquistare una radio, mi raccomando che abbia la funzione DAB. Ormai le autoradio delle macchine una decina d'anni già ce l'hanno, e noi abbiamo i canali, per quanto riguarda Radio Logos, siamo sui canali 5A per quanto riguarda l'area nord della Puglia e 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia, quindi da Bari in giù e da Bari in su per quanto riguarda il 5A, Salento è tutto 5B. Quindi il DAB è ancora in fase di sviluppo e quindi avremo delle nuove postazioni, delle altre postazioni per completare il sistema di ricezione, anche laddove non, in questo momento non arriva il segnale. Poi naturalmente il sistema più semplice è quello dal vostro telefonino, dal vostro smartphone, potete ascoltarci. Ora abbiamo attivo anche il canale 1, quindi se andate sul nostro sito potete attivare il link che sta sopra in alto, Radio Logos diretta live canale 1. Se avete dei problemi andate a fianco, c'è un altro link, un'app da scaricare, Radio Trattino Italiane, un'app di Radio Italia, quindi che ci permette di ascoltare Radio Logos. Andate nel cerca, se scaricate per la prima volta quest'app, nel cerca mettete Radio Logos e quindi vi collegherete immediatamente. Una volta fatta questa operazione non dovrete farla più. Allora, siamo come ogni domenica mattina in diretta nella Chiesa Evangelica di Foggia, da dove trasmettiamo. All'interno del culto, come sapete, c'è uno studio biblico dopo la cena del Signore. C'è uno studio biblico, oggi sarà da parte di Nino Di Nunzio, quindi il messaggio biblico, lo studio biblico da parte di Nino Di Nunzio.

Allora, sono le 10:23, questa mattina Debora non è qui in postazione perché non sta bene e quindi curerò io la parte tecnica. Quindi ore 10:23, 10:25 facciamo un po' di silenzio e poi il culto alle 10:30 fino alle ore 12. Quindi sarete in diretta su Radio Logos in questa fascia oraria 10:30-12. Se siete sul mare potete ascoltarci benissimo in DAB. Per quanto riguarda la zona Golfo di Manfredonia si sente benissimo perché il segnale proviene da Monte Celano, quindi potete ascoltarci benissimo anche sul mare. Se avete delle difficoltà ovunque voi siate, anche lì sul Gargano, potete ascoltarci col vostro telefonino. Chi sei? Senza dubbi, quanti treni prende? Anche tramite Alexa potete ascoltarci. Quindi vi ricordo, sul nostro sito potete azionare il link diretta live canale 1 oppure radio-italiane Radio Logos. Allora, mentre stiamo ascoltando questi motivi da parte di Filippo Femminò dal CD Il tuo nome è vita, auguro a tutti voi un buon proseguimento di domenica caldissima qui a Foggia stamattina e anche un buon ascolto con il culto che sta per andare in onda. Ricordo il messaggio all'interno del culto da parte di Nino Di Muzio. Ne paure. Ci risentiamo intorno alle ore 12, quindi per i saluti finali. Buon ascolto e ancora buona domenica.

vogliamo salutare tutti gli ascoltatori anche di Radio Logos, i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono a casa, e che sono anche nella malattia. Vogliamo continuare a pregare per loro, così che possiamo ancora questa mattina avere di essere insieme per lodare il Signore. Nel Salmo 33, al versetto 18, dice: ecco, l'occhio del Signore su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore, Egli è il nostro aiuto, il nostro scudo. In Lui certo si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel Suo santo nome. La Tua benevolenza, oh Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in Te. E ancora questa mattina, questo è quello che dobbiamo avere nel nostro cuore, quello di essere qui presenti per lodare, adorare il Suo nome, avere questo culto che offriamo a Lui in spirito e verità, come Lui ci insegna attraverso la Sua parola. E possiamo così iniziare questo culto chiedendo la Sua guida, poi avendo un tempo di lode, poi la distribuzione dei simboli e la seconda parte, il messaggio della parola. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per essere qui questa mattina, grazie perché ci hai sostenuti, ci hai guidati, Signore, ad essere qui e possiamo in questo tempo trascorrere insieme, lodare e adorare il tuo nome come tu lo richiedi, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto, della tua guida, Signore, perché siamo insufficienti quali adoratori. Signore, vogliamo dirti ancora questa mattina di guidare ogni cosa, Signore, di guidare ancora quello che faremo attraverso le preghiere, Signore, chi ad alta voce e chi in silenzio. Ti ringraziamo fin da ora per la tua guida, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, i canti saranno guidati direttamente dalla regia, avremo il tempo di lode e canteremo fino al canto 52. Possiamo iniziare questo tempo, poi avremo il tempo di preghiera.

0: tuo nome questa mattina
1: perché siamo coscienti della tua grazia che hai riversato su di noi. Ci hai salvati non per i nostri meriti, ma perché il tuo unico figlio ha portato a compimento il tuo piano di salvezza. Il Signore si è fatto uomo, era perfettamente Dio, era anche perfettamente uomo e ha sofferto per noi sulla croce, ha preso su di sé i nostri peccati ed era l'unica via, Signore, per avvicinarci al Padre, solo il sacrificio di colui che era senza peccato e non ha esitato a farlo per noi. Noi vogliamo ringraziarti ancora una volta per questo, nel nome di Gesù.
2: Amen. Amen.
3: Adorazione a te dovuta, perché tu sei il vero e l'unico Dio. Grazie Signore per la vita che tu ci doni, grazie per le tue benedizioni che riversi del continuo per noi, su di noi, su tutti i tuoi figlioli sparsi che sono sulla terra. Grazie Signore perché possiamo gioire del fatto di appartenerti per l'eternità, perché abbiamo aperto il nostro cuore alla tua grazia, abbiamo accolto Gesù nel nostro cuore come personale salvatore. Siamo felici di essere chiamati, avere il diritto di essere chiamati tuoi figli. Grazie, perché possiamo ricordare questa mattina ancora una volta quanto il Signore Gesù, unigenito tuo figlio, dato se stesso alla croce per la remissione, per il perdono dei nostri peccati e perché potesse congiungere le nostre mani con le mani del Padre e farci fare la pace, perché Gesù è la nostra pace. Grazie Signore, continuiamo ad adorarti nel nome di Gesù. Amen.
2: Amen.
4: Ringraziarti, Padre, del privilegio che tu ci doni questa mattina di comparire davanti a te per portarti lode, adorazione, ringraziamento e tutto ciò, Padre Santo, lo dobbiamo al tuo figliuolo Gesù, il nostro beneamato Salvatore, che è stato ubbidiente ai tuoi ordini per la nostra salvezza, sino alla morte e dalla morte atroce della croce. Oh Padre Santo, egli su quel legno duro della croce ha versato sino all'ultima goccia del suo sangue, ma quello che è stata la pena più grande per il tuo figliolo è stato il tuo abbandono, Padre, perché ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In tutto il Nuovo Testamento egli ti chiama Padre mio, ma lì sulla croce tu l'hai abbandonato come uno di noi, come uno qualunque. Ecco perché egli ha gridato: Dio mio, Dio mio. Tu, Padre, sei un Dio santo ed odi il peccato, ed egli s'era caricato dei miei peccati, dei nostri peccati. Perciò tu hai girato lo sguardo all'altro lato e l'hai dovuto abbandonare. Ma grazie, Padre, perché egli non è rimasto nella tomba. Tu l'hai risorto, siede alla tua destra ed intercede per i nostri peccati giornalieri. Oh Padre, grazie, perché egli ci ha promesso e le sue promesse sono sì ed amen, che un giorno ritornerà, ci prenderà e ci porterà a godere l'eternità in un regno dove il peccato non esiste più, ma esiste solo la tua giustizia e noi Padre te ne ringraziamo per questi privilegi che abbiamo come tuoi figli. A te sale Padre l'onore, la gloria ed il ringraziamento del nostro cuore, in Cristo Gesù. Amen.
2: Amen. Amen.

potenza, la benedizione, la maestà e lo splendore nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di lui. Tutta la terra, Padre Santo, ti adora, tutta la terra parla di te. Ti ringraziamo, Dio Padre Onnipotente, per averci ancora una volta accolto alla tua presenza in questo nuovo giorno di vita che tu ci hai voluto concedere, dinanzi al trono di grazia e di potenza per i meriti che il nostro Signore Gesù Cristo ha speso sulla croce. Ti rendiamo lode e grazie per ogni bene e benedizione nei luoghi spirituali e celesti che hai riservato a ciascuno di noi, per i meriti che Gesù Cristo ha conquistato sulla croce. Ti rendiamo lode e grazie, Padre Santo, perché tu ci hai rivestito di nuove vesti splendenti di vino purissimo, ci hai dato una corona regale, ci hai donato l'anello del regno, ci hai ammesso, Signore, a godere della tua eredità nella distesa dei secoli, per mezzo della comunione con nostro Signore Gesù Cristo. Ti rendiamo grazie, Padre Santo, per le tue sante benedizioni che discendono copiosamente su ciascuno di noi per ogni giorno della nostra vita. Ti rendiamo grazie, Signore, per la ricchezza del tuo creato, opera infallibile delle tue dita, che anche oggi hai messo a nostra completa disposizione. Signore Dio Padre Onnipotente, riempici della pienezza del tuo Santo Spirito, che prende il pieno comando di noi stessi, affinché ciascuno di noi possa agire secondo la tua volontà, secondo il tuo volere. Signore, riempi il nostro corpo della pienezza del tuo Santo Spirito, affinché ciascuno di noi possa proclamare di essere un degno figlio dell'Altissimo Dio Padre Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo e per mezzo di lui. Amen.

0: Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringrazio perché hai risposto alle mie preghiere. Grazie perché oggi sono qui in questo luogo di culto per pregarti e poterti lodare. So che sei tu che hai aperto la porta e ti do tutta la gloria. Aiutami a ricordarmi sempre delle tue benedizioni e a testimoniare quelle che hai fatto. A te sia la gloria, la lode, ora e per sempre, nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen. Amen. Per questo momento, dalla guida di benedizione che hai dato fino in quest'ora. Grazie, Padre, per quel grande amore che tu hai avuto verso di noi, miseri e peccatori. Che tu, guardando i tuoi sferi celesti su queste deserte di terra, non hai trovato pure uno giusto, ma hai mandato il tuo unigenito figliolo a morire sulla croce, dove hai inghiottato i nostri peccati, i nostri falli. Dove disse Padre, ogni cosa è compiuta, ed è compiuta la nostra salvezza. Siamo dalla tua morte, puoi liberarci ancora a noi dal laccio di Satana, ma tramite la tua risurrezione ci ha risolto ancora a noi novità di vita. Padre Celeste, siamo ben offerti questo culto alla tua gloria di spirito e verità, dove tu, figliolo, disse Padre, perdono loro che non sanno quello che loro fanno, mentre che Gesù era. È stato crocifisso, è stato sputato addosso, è stato frustato. Gesù non ha perso nemmeno la bocca. Gesù disse, Padre, perdono loro che non sanno quelli che fanno, che sono cieco, Signore. Grazie che tu ci hai aperto gli occhi ancora a noi della verità, della vita che tu ci hai dato in Cristo Gesù. Il tuo figlio ha sofferto per i miei peccati, per i nostri peccati, i nostri falli. E lui ci dice ancora, andate per tutto il mondo e predicate il mio Vangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto, sarà stato battezzato e salvato, chi non ci ha condannato. Signore, grazie di ognuno di noi che abbiamo cercato il tuo figliolo Gesù come il nostro Salvatore, come il nostro Redentore. Abbiamo sepolto nelle acque, abbiamo risorto in Cristo Gesù. Grazie, Signore, del grande dono che ci hai dato. Grazie per ogni benedizione che ci dai giorno dopo giorno. Padre, ti preghiamo per tutti i tuoi figlioli che sono malati sia spiritualmente che materialmente, benedicciolo fra tu in tutti i punti della terra. Questo lo chiediamo tutti nel nome e nell'amore del tuo amato figliolo Gesù, che è il nostro Salvatore, con te è benedetto in eterno.

quindi forse siamo davanti a te, con gli esperimenti, torno a lottare, non posso iniziare a aprire le nostre labbra per dirti grazie, grazie perché tutto viene da te. Ringraziamo perché ogni volta siamo davanti a te, con gli esperimenti, torno a lottare, non posso iniziare a aprire le nostre labbra per dirti grazie, grazie perché

sono la gloria per quello che tu sei, per quello che sei diventato nella nostra vita. Nonostante le nostre pochezze, Padre, la nostra miseria, ti ringraziamo perché la tua grazia sovrabbonda sul nostro peccato. Ti ringraziamo, Padre, perché ci hai donato di essere i tuoi figli, siamo stati perdonati e siamo anche glorificati con te. Grazie, Padre, grazie per queste meravigliose certezze che abbiamo, che nessuna cosa potrà mai separarci da te. Siamo tuoi per il tempo e per l'eternità, e questo fatto ci riempie di gioia e di felicità. E ti chiediamo davvero, Padre, di aiutarci nella nostra vita a vivere la tua pienezza in noi, che è qualcosa che non dipende da te, o Padre, ma dipende da noi. Dipende dal santificarci ogni giorno, dal vivere separati dal peccato, perché possiamo vivere la tua pienezza nella nostra vita. Aiutaci a farlo, Padre, per la tua gloria, per la tua testimonianza, per il nostro bene.

Una buona domenica a tutti. E come tutte le domeniche, nelle nostre assemblee ci accostiamo alla cena del Signore. Come già visto, non è un rituale meccanico per noi. Questi semplici simboli è un comando di Gesù Cristo stesso, instaurato la notte prima della sua crocifissione, per aiutarci a ricordare che il suo sacrificio è l'unico mezzo di salvezza. Non possiamo raggiungere la salvezza per meriti personali. Come scritto in Giovanni al capitolo 14, il versetto 6, Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Nessuna persona, eccetto Gesù Cristo, può essere giustificata davanti a Dio tramite

tra le proprie opere. La cena del Signore è un memoriale. È un memoriale per mantenere viva in noi la consapevolezza che solo il sacrificio di Cristo ci offre il perdono. Il peccato non è un errore di poco conto, ma una ribellione che separa l'uomo dalla vita, ovvero da Dio stesso. E il principio biblico è che il salario del peccato è la morte. Come scritto in Romani, al capitolo 6, versetto 23, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. La giustizia di Dio richiede che il peccato sia punito. Tuttavia, Dio ha provveduto un sostituto perfetto in suo Figlio Gesù, Gesù Cristo. Isaia, al capitolo 53, versetto 5, ci descrive questo atto di amore immenso. Egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, stroncato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Dio percuote suo Figlio non per mancanza di amore, ma perché desiderava salvare un popolo punendo Gesù al posto nostro. Gesù sa che siamo inclini a dimenticare l'immensità del prezzo pagato per la nostra salvezza. Per questo ha istituito la cena. Fate questo in memoria di me. E il versetto chiave, che riassume il significato profondo di questo momento, è racchiuso in Prima Corinzi, al capitolo 11, versetto 26. Capitolo 11 di Corinzi, versetto 26. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Ogni volta che prendiamo la cena del Signore, stiamo annunciando tre cose. Gesù Cristo è morto specificatamente per noi, per i nostri peccati. Riconosciamo la nostra colpevolezza e la giustizia di Dio, e dichiariamo che avevamo bisogno di perdono e che Dio lo ha accordato punendo Gesù al posto nostro. Ma ricordare la sua morte non è un atto di tristezza, ma di profonda gratitudine. Questo ricordo trasforma la nostra vita, ci spinge al timore di Dio, ci dona gioia e ci assicura che colui che non ha risparmiato il proprio Figlio completerà la sua opera in noi. Vogliamo pregare. Signore, ci avviciniamo a questi simboli con gratitudine e ti ringraziamo perché prima di affrontare la croce hai istituito questo momento per ricordare il tuo sacrificio e il tuo amore infinito per noi. Signore, aiutaci a partecipare a questo atto di adorazione con fede sincera, riconoscendo che senza il tuo sacrificio saremmo perduti e che per la tua grazia siamo tuoi figli. Signore, inoltre ti vogliamo pregare per il fratello che esporrà la tua parola, voglia tu fortificarlo e donare a noi la giusta attenzione per ricevere quanto di buono ed indispensabile vorrai trasmetterci quest'oggi con il tuo messaggio. Amen.

Non mi dite che in quest'ultimo periodo non avete ricevuto nessuna missiva o lettera. L'avete ricevuta? Cartoline? No. Io sì. Qualche settimana fa apro la cassetta postale e trovo una lettera, però stava girata, la parte posteriore, diciamo. La prendo, la giro e non era una lettera che mi veniva scritta o inviata da un amico, un parente, da una persona. No, era il comune di Manfredonia. Ufficio tesoreria ed era la Tari da pagare. Ma guardo un po'. E niente, è raro ricevere ed è difficile lettere ed è difficile scriverle. Sì, qui c'è qualcuno della generazione Z, nata tra il 1997 e il 2012, vero? Oh. Ebbene, sono giovani adulti e adolescenti con età compresa fra i 14 e i 29 anni. Ci siamo? Ci siamo, bene. E sono la prima generazione 100% digitale, e nativa digitale, cresciuta con internet, smartphone e social network. Una volta si diceva, ma quello là è nato con la camicia. Oggi invece i figli nascono con il cellulare. Capiamo. Eppure bisognerebbe ricominciare a scrivere lettere a mano. Ma che mi dici? La gioventù di oggi ricevere una lettera sistematicamente o quasi da un giovane e poi i genitori se ne accorgono e sospettano, ma questo ha un ragazzo. Invece con lo smartphone o col cellulare nessuno nota nulla, non si sa nulla, se non proprio quando poi si arriva a dichiararlo. Se scrivessimo lettere, scriveremmo cose più genuine, più vero, meno frasi dette per, o tanto per. Prenderemmo i nostri sentimenti, lì davanti al foglio, li dispiegheremmo sul foglio come dei fiori in primavera. Ma che poeta che so, o chi l'ha scritto. Saremmo più vicini, più premurosi, più attenti. È vero perché quando scrivevamo alla nostra fidanzata all'epoca, era così. E quando ricevevamo lettere dalla fidanzata, era così. Era così. È vero. Bene, non ci allarmiamo se non riceviamo lettere, no, per carità, non voglio rivoluzionare nulla perché è impossibile farlo. Andiamo avanti con il cellulare, mandiamo i messaggi, è una cosa più diretta, lettere che lettere. Adesso le cose si dicono tatà. Ma possiamo, come credenti, ringraziare il Signore per quello che Egli ci ha fatto pervenire nella sua parola, delle lettere che abbiamo nella sua parola, scritte da apostoli guidati e ispirati dallo Spirito Santo. Sono utilissime. Ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile. Adesso snoccioliamo l'acronimo di IRCE. È utile a insegnare, a riprendere, a educare alla giustizia. Ho detto tutto? Correggere.
educare alla giustizia. Che bello! Esse sono di un'utilità straordinaria. Sapete, sono normative, normative. Hanno per noi un valore eccezionale per la vita di ognuno e anche per la vita di Chiesa, per come condurci, per come andare avanti nella testimonianza. Ebbene, il messaggio di questa mattina riguarda la Chiesa, la lettera inviata alla Chiesa di Tiatiri, il cui contenuto proveniva direttamente dal Signore Gesù Cristo. Ora vogliamo essere incoraggiati, consolati e anche avvertiti. Tiatiri, oh che nome, che brutto, forse un nome che non tanto ci piace. Per esempio, se io dico andiamo a Milano, Milano è una grande città, se dico andiamo a Torino, poi a Venezia, ma andiamo a Tiatiri, ma che cos'è Tiatiri? Eppure a Tiatiri c'erano dei credenti. L'odierna Achissar sorgeva a metà strada lungo l'importante via interna dell'Asia Minore, un territorio parte occidentale dell'odierna Turchia, che collegava la città di Pergamo a Sardi. Allora, siamo pronti per la lettura? Apocalisse capitolo 2, dal versetto 18 al versetto 29. Questa, come abbiamo già notato nella lettura della parola del Signore del libro Apocalisse, è la lettera più lunga delle sette lettere che il Signore ha fatto indirizzare a quelle chiese. Apocalisse capitolo 2, dal versetto 18 al versetto 29. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Versetto 19. Io conosco le tue opere, io conosco il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa o si autoproclama profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le rene e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma agli altri di voi in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, gli darò la stella del mattino. Versetto 29. Che ha orecchi e ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Anche qui, per comprendere bene l'intervento del Signore Gesù e perché fece scrivere quelle cose alla Chiesa di Tiatira, è utile che dica qualcosa di Tiatiri, quelle cose caratteristiche principali. Tiatiri significa colei che offre sacrifici e incenso.
ed era una piccola città. Per l'aspetto religioso, in Chiatiri c'era un tempio dedicato ad Apollo, dio della luce, del sole, poi ad Artemide, lei era dea della caccia, degli animali selvatici, della luna, ma in Chiatiri, guarda un po', non c'erano templi dedicati in onore degli imperatori, e questo fatto determinava una cosa buona per i credenti, in quanto non c'era persecuzione per chi non riconosceva l'imperatore come Dio, sia per i credenti sia per altri non credenti. E per l'aspetto economico-politico, Chiatiri o Chiatira non era una città importante, ma era famosa per almeno tre aspetti. In primo luogo era famosa per la presenza di associazioni o corporazioni di commercianti, ed erano noti quelli di oppio, l'oppio da papavero, papavero da oppio, ho detto bene o sbagliato. Secondo luogo era famosa per le sue potenti corporazioni di mestiere, c'erano gli artigiani, tintori, pellettieri, fornai, vasai e persino mercanti di schiavi. Circa i tintori, Chiatiri era celebre in tutto il mondo antico per la produzione della porpora, storicamente ricordata come rosso di Chiatiri o porpora di Robbia. La Robbia era una pianta perenne, erbacea perenne, da questa pianta si ricavava questo tipico rosso che in ambito della pittura era chiamato rosso di Garanza, non so se mi sbaglio, rosso di Garanza, mentre i Fenici e poi i Romani ricavavano questa porpora, questo colore rosso dai molluschi marini chiamati murici marini. Poi c'era una terza caratteristica di quella città. Lavoravano il bronzo, lavoravano il rame, e forse non è a caso che la lettera alla chiesa di Chiatiri si apre proprio con il riferimento al rame. Ma è dobbiamo tenere presente una cosa molto importante, che le corporazioni di mestiere organizzavano delle cene, e chi partecipava e chi faceva parte di queste corporazioni, e se non si faceva parte non si lavorava, ma c'era un'abitudine, un andare in quelle corporazioni che prevedevano riti religiosi e sacrifici agli idoli pagani e anche rituali immorali. E pensiamo un po' che per i credenti questo costituiva un enorme problema. Conformarsi, cedere a compromesso, o perdere il lavoro, la città di Chiatiri ci ricorda anche di una sorella in Cristo. Come si chiamava? Lidia, la commerciante di porpora, che a Filippi, dove risiedeva, si convertì al Signore Gesù a seguito dell'ascolto del Vangelo annunciato da Paolo con i suoi collaboratori. Una donna di quella città, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, cioè ella aveva una profonda riverenza e rispetto amorevole verso Dio nel riconoscere la sua grandezza, ci stava ad ascoltare. E il Signore le aprì il cuore, cioè le aprì la mente. Cuore nella scrittura è inteso come sede del nostro essere,
come fonte di pensieri, di desideri, di decisioni e passioni. Il Signore le aprì la mente per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Non è noto come sorse la chiesa di Intiatiri e se sia stato dato un contributo da questa sorella Lidia, oppure che Paolo, vivendo per 2 anni ad Efeso, rimase lì per 2 anni ad Efeso, probabilmente evangelizzò la zona, e quindi dato che Tiatiri distava da Efeso soltanto 115 chilometri, si ritiene, ma non è sicuro il fatto, che la Chiesa sorse per l'evangelizzazione dell'Apostolo Paolo. È una cosa da non dimenticare e da tenere presente che Gesù veglia. Se non avesse vegliato, non avrebbe dato a Giovanni di scrivere quelle cose che poi sono state scritte. Egli veglia sopra ogni espressione locale della sua Chiesa universale. È scritto che egli cammina in mezzo ai candelabri, ai 7 candelabri che rappresentano le chiese in tutte le epoche, non solo quelle 7 chiese esistenti allora, e quindi egli cammina, egli vede. E ho detto precedentemente in un'altra meditazione, quando uno cammina, quando tu cammini e io cammino, vediamo, osserviamo, sentiamo. E il Signore Gesù vede, osserva, sente. Ah, niente gli è occulto. No, no. E Gesù si presenta, versetto 18, con queste parole: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente. Ebbene, in questo versetto, osserviamo 4 caratteristiche fondamentali di Gesù che rivelano la sua natura divina, la sua autorità e il suo ruolo di giudice. Prima caratteristica: Gesù è colui che parla. In questo caso anche colui che fa scrivere. Queste cose dice il Figlio di Dio. In Evangeli più volte abbiamo notato, abbiamo letto l'espressione "io", diceva Gesù, "io vi dico in verità". O in verità io vi dico. Ci ricordiamo bene il versetto di Giovanni 5,24 che recita così: in verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Gesù è colui che parla. Siamo consapevoli. Ma siamo noi disposti o siamo pronti ad ascoltare quando Gesù ci parla? Nel momento della meditazione personale, nel momento in cui camminiamo per strada, ricordiamo qualche verso della parola di Dio, stiamo per fare qualche cosa e ci ricordiamo qualcosa che ci dice non devo farlo, ascoltiamo noi la voce del Signore? Nel libro di Giobbe è scritto: Dio parla una volta e anche 2 volte, ma l'uomo non ci bada. Questo verso, queste parole le riferiamo più delle volte a chi non appartiene al Signore. Forse noi ci escludiamo, ma io appartengo al Signore, che questo verso
non mi tocca. No, no. Per chi non appartiene al Signore, il Signore da tempo parla una volta, parla due volte al cuore delle persone perché possono ravvedersi, ma l'uomo non ci bada. Ma Gesù nella lettera esorta all'ascolto consapevole e responsabile. Facciamo bene a rileggere il versetto 29, che conosciamo bene, ci è familiare. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ah, sì, io ascolto. Ma questo vuol dire passare dal semplice sentire, udire o captare suoni all'accoglienza e pratica di quanto si è udito. Allora, in primo luogo Gesù è colui che parla, colui che fa scrivere. In secondo luogo Gesù si presenta alla Chiesa come il Figlio di Dio. Queste cose dice il Figlio di Dio. Gesù è l'unigenito Figlio di Dio, cioè è l'unico nel suo genere. E nel pensiero ebraico l'espressione figlio di, quando noi chiediamo a chi sei figlio, io sono figlio di, e diciamo il nome di nostro padre, no? Di nostra madre. Bene, nel pensiero ebraico l'espressione figlio di era anche sinonimo di stessa natura. Quindi Gesù Cristo ha la stessa natura, la stessa essenza del Padre, il quale, scriverà l'Apostolo Paolo, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovando esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. E alla domanda di Gesù e ai discepoli, ci ricordiamo questa famosa domanda, e voi che mi seguite, che venite dietro a me, chi dite che io sia? E Simon Pietro, pronto a rispondere, tu sei il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Gesù, replicando, gli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti ha rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra, cioè su questa dichiarazione, su questa pietra, cioè la pietra angolare riferita a se stesso, che gli edificatori hanno disprezzata, io, dice Gesù, edificherò la mia chiesa e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. In primo luogo Gesù è colui che parla. In secondo luogo Gesù è il Figlio di Dio, della stessa natura, stessa essenza del Padre Celeste. E in terzo luogo Gesù si presenta a colui che ha gli occhi come fiamma di fuoco. Si è presentato così, con lo scritto alla chiesa di Tiatiri, perché egli vedeva la reale condizione di quella chiesa. La reale condizione di quella chiesa. Il suo sguardo è penetrante, scruta i cuori, conosce ogni cosa, non lo si può ingannare. No, no, no, scriverà l'Apostolo Giovanni, non vi ingannate. No, no, non ci si può beffare di Dio. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. E chi semina vento,
raccoglierà tempesta. È proprio per la sua onniscienza e perfetta conoscenza che egli opera sempre con giustizia. È scritto nel Vangelo di Giovanni che Gesù non si fidava di loro, cioè di chi non si fidava? Non si fidava dei molti che credettero nel suo nome, perché? Perché vedevano, avevano visto i segni miracolosi che egli faceva. E perché non si fidava? Perché conosceva tutti. E ancora, perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo. No, il Signore non ha bisogno che gli dica qualcuno: guarda quello che fa. No, no, no, no. Perché Gesù stesso conosceva quello che era nell'uomo e quello che è nell'uomo. L'Eterno guarda dal cielo e gli vede tutti i figli dell'uomo, degli uomini. È scritto in un salmo. E il salmista Davide ha potuto dichiarare consapevolmente che il Signore lo esaminava, lo conosceva, addirittura sapeva quando si alzava, quando andava a letto, conosceva addirittura, comprendeva da lontano il suo pensiero. E questa consapevolezza l'ha portata a dire: tu mi scruti, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, Signore, già la conosci appieno, già le conosci appieno. Il Signore non si ferma all'apparenza. Noi possiamo ingannare qualcuno che ci vede dall'esterno. No, il Signore guarda il cuore. Il Signore si presenta come colui che è ai piedi

vedi simili a bronzo incandescente. E questo ci parla di santità, inflessibilità, purezza, la giustizia perfetta del Signore Gesù con cui Egli scruta, investiga ed esamina la sua Chiesa. E arriviamo al punto centrale di questa lettera, dal versetto 19 al versetto 29. Bene, Gesù, dopo essersi presentato come il Figlio di Dio, come chi ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente, volendo così ribadire la sua autorità, egli poi va al nocciolo della questione, no? Mette a nudo quella che era la situazione di quella chiesa. E c'era una situazione negativa. No, c'era qualcosa di molto grave che non andava. E che bisognava risolvere. La situazione grave era costituita dal compromesso morale e spirituale di quella chiesa, di alcuni di quella chiesa. Ma prima di farlo, Gesù è chiaro nelle cose. Prima di farlo, elogia la chiesa di Tiatiri per 5 cose positive di cui si compiaceva. Versetto 19. Io conosco, io conosco. Primo, le tue opere, cioè le azioni positive e concrete. Secondo, io conosco il tuo amore, vale a dire il movente che li spingeva ad agire quei credenti, era l'amore. In terzo luogo, io conosco la tua fede, cioè la piena fiducia in me, nel Signore. In quarto luogo, io conosco il tuo servizio, cioè la reale volontà di mettere le proprie capacità, il tempo e le risorse a disposizione per l'opera di Dio e del prossimo. In quinto luogo, io conosco la tua costanza o perseveranza, cioè la fermezza, la perseveranza nonostante le difficoltà. Ma mi sono chiesto, ci chiediamo questa mattina, interroghiamoci, il Signore può dire di noi la stessa cosa? Trova in noi queste 5 caratteristiche di cui il Signore vuole compiacersi? Gesù per la sua giustizia dichiara: so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. E questo sono state parole incoraggianti per quei credenti. Ciò significa che c'era un certo risveglio in quella chiesa. Possiamo pensare che essi abbondavano in opere. Sostanzialmente in quella chiesa c'era un serio impegno nell'operare e faticare per il Signore. E tutto questo veniva fatto con fermezza, con costanza, perseveranza, nonostante le difficoltà. Ma, ahimè, c'erano cose negative. E possiamo ben dire che le cose positive sono gradite al Signore. Abbiamo visto, si compiace. Ma non permettono le cose positive che egli metta una pietra sopra alle cose negative presenti nella Chiesa. Noi andiamo per percentuale. E vabbè, quello è fatto così, però qualche cosa mettiamo una pietra sopra. Sì, sopportiamo, magari non glielo diciamo, perché possa essere corretto. Nella chiesa di Tiatiri c'era una strana e gravissima situazione.
Al versetto 20 è scritto: ma ho questo contro di te. Oh, che cosa aveva il Signore contro quella chiesa? Tu tolleri. Oh, la chiesa di Tiatira era tollerante, e la tolleranza non è ammessa agli occhi del Signore, è detestata da Lui, non è gradita da Lui. Tu tolleri quella donna Jezabel che si dice, cioè si è autoproclama profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Possiamo ben dire, tradotto proprio in termini molto comprensibili, che quella chiesa era di larghe vedute circa le convinzioni e opinioni altrui, tanto che erano duttili ad essere sedotti da convinzioni e opinioni altrui. Tollerava situazioni, comportamenti, atteggiamenti spiacevoli. Sostanzialmente in quella chiesa si accoglievano, si accettavano le diversità di pensiero, di comportamento, come legittimi e ineliminabili. Tu tolleri quella donna Jezabel. Alcuni ipotizzano che forse la moglie del conduttore di quella chiesa, del responsabile di quella chiesa, dell'angelo, del messaggero di quella chiesa, che stava distruggendo ciò che suo marito stava edificando. Ma credo che in questa lettera Gesù richiami la figura biblica di Jezabel, moglie di Acab, re di Israele, passata alla storia come l'archetipo, cioè il modello dell'idolatria, della manipolazione del potere femminile spregiudicato. Quella donna non doveva sedere sul trono di Israele. No. Era una sostenitrice, era pagana, era una sostenitrice e promotrice del culto pagano di Baal e di Astarte. Sappiamo che 800 profeti di Baal e di Astarte mangiavano alla sua mensa, e questo lo troviamo descritto in il libro storico di Prima Re, capitolo 18, versetto 19. Ebbene, sposando Acab, una donna pagana, sposando un re di Israele, ebbene introdusse il culto idolatrico fra il popolo di Dio, ma soppresse, non solo introdusse il culto idolatrico, ma soppresse il culto del Signore facendo uccidere i profeti di Dio. Ebbene, questo personaggio, il personaggio Jezabel che abbiamo appena descritto, getta luce su una cosa importante e che ci fa capire che cosa era successo in quella chiesa. Essi avevano accolto nella chiesa persone non rigenerate, cioè senza che quelle persone avessero fatto l'esperienza della nuova nascita in Cristo. E si permetteva loro di insegnare e di sedurre i credenti affinché si commettesse fornicazione, si mangiassero cose, sacrifici agli idoli. Operavano seduzione, mettevano in campo seduzione e contaminazione, e introducevano mondanità e idolatria dentro quella chiesa. E quella donna, Jezebel, addirittura nel nome del Signore, ebbene, abbia sostenuto che i cristiani potessero far parte delle corporazioni e associazioni di quel tempo, di cui ho parlato prima, e sosteneva anche che quei credenti
potevano partecipare alle usanze di quelle corporazioni, costituite usanze da sacrifici agli idoli. Ma se non fate questo, ahimè, rischiate di perdere il lavoro, di non lavorare più. Un'opera di persuasione, di seduzione. Ecco spiegato la situazione che c'era nella chiesa di Tiatiri. Accogliere persone non rigenerate e si permetteva loro di insegnare e sedurre i credenti affinché si commettesse fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli. Dio è contro ogni compromesso, perché esso porta alla corruzione, Dio è tre volte santo, non tollera il peccato. E circa l'evoluzione storica della cristianità si può dire che la chiesa di Tiatiri prefigurava l'avvento della chiesa cattolica papale con tutte le degenerazioni a partire dal 500 d.C. fino al 1500. Quali erano queste degenerazioni? Degenerazione dottrinale, idolatria, persecuzione ai dissenzienti, vedi la crudeltà commesse con l'Inquisizione, queste cose non sono dette per soltanto per contrastare, no, è la pura verità. Lo dice la storia. Ma nei versetti 21 a 23 c'è il giudizio di Dio. Gesù non solo annunciava il giudizio contro quella donna, ma anche contro quelli che venivano chiamati i suoi figli, cioè coloro che seguivano il suo insegnamento. E qui da notare che Gesù è geloso per la purezza della sua Chiesa. Ed egli punirà coloro che la contaminano, sia con dottrine false, sia con false pratiche. Però il Signore dà il tempo di ravvedersi, Ma lei, è scritto, non vuole ravvedersi dalla sua fornicazione. E poi il Signore, nei versetti 24 e 25, egli si rivolge agli altri, cioè a quelli che non professavano quella dottrina. Cosa ha fatto scrivere loro? Rileggiamo i versetti 24 e 25. Ma gli altri di voi in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciute le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso. Soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. E qui c'è l'invito che bisogna avere il coraggio di rompere con l'errore e con la falsa dottrina. E poi c'è la promessa, versetto 26 a 29. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio e gli darò la stella del mattino. Sostanzialmente Gesù Cristo promette ai credenti la condivisione del suo potere durante il periodo del millennio, tant'è che è scritto: beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione, e qui il riferimento è a quei credenti in Cristo già morti e che risusciteranno al rapimento della Chiesa, è riferimento ai credenti che saranno in vita al momento del rapimento. Ebbene, su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei mille anni.
Concludo? Siete stanchi? Stanchi? No, un po'. Avete ragione. Avete ragione. Allora, concludo con 3 punti di riflessione. Prima riflessione. Lo sguardo del Signore è penetrante. Siete stanchi? Stanchi? No, un po'. Avete ragione. Avete ragione. Allora, concludo con 3 punti di riflessione. Prima riflessione.

si può dire mai di aver fatto abbastanza. È necessario proseguire e progredire nella vita cristiana. Gesù fece scrivere a quella lettera, a quella chiesa: so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Allora, interroghiamoci di nuovo. Oggi il Signore può dire la stessa cosa di noi? Terzo punto di riflessione. Si è chiamati a non essere tolleranti nei confronti del peccato, immoralità, costituita dall'immoralità, idolatria e falsi insegnamenti. Ma valutando un po' la condizione della nostra realtà, possiamo dire di non essere tolleranti nei confronti delle false dottrine. Ma attenzione, forse lo siamo per le piccole cose. Forse lo siamo per le piccole cose. Ah, ma che vuoi che sia? È stata una defiance. Il Signore ci chiama ad essere fedeli nelle grandi come nelle piccole cose. E Gesù disse: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. E chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle cose grandi. La distinzione fra ciò che è grave e ciò che è meno grave, la distinzione fra ciò che è principale, fondamentale, e da ciò che è secondario, attenzione fratelli, è solo frutto dell'elaborazione umana, ma non trova riscontro nella scrittura. Ah, questa cosa è secondaria, questa cosa no. Abbiamo la scrittura, seconda Timoteo capitolo 3 versetto 16, l'acronimo IRCE, è fondamentale tenerlo presente. Nella chiesa di Tiatira alcuni erano tolleranti, erano di mente aperta, pluralisti, disinibiti, ma il Signore tuonò con le parole: ho questo contro di te, ho questo contro di te. Allora, fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a vegliare, a rimanere saldi nella fede e nella scrittura fino alla fine, per non essere sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ultima domanda, è importante. Veglieremo? Veglieremo? Rimarremo saldi nella fede e nella scrittura? Così sia. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la grazia che ci hai donato questa mattina di essere qui davanti a te. Grazie perché abbiamo avuto modo di esprimerti la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine come figli tuoi, salvati per grazia mediante la fede, per l'opera del Signore Gesù compiuta alla croce per l'uomo peccatore. Grazie, grazie anche per quanto hai voluto riportare ai nostri cuori, alla nostra mente, che possiamo farne tesoro e correggere quelle cose che ci sono da correggere, perché tu vegli su ognuno di noi, vegli sulla tua Chiesa. Conducici ancora per il resto della giornata, benedici tutti i tuoi figlioli, quelli che sono infermi, malati, vuoi tu sostenerli, consolarli e incoraggiarli. Ti ringraziamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.

Allora, riceviamo dei saluti anche da parte di chi non sta bene, fratello Eliseo, l'Elisa continua a stare a casa in questo periodo particolare, molto debilitata, continuiamo a pregare per lui, anche per Elisa. Poi ancora la sorella Assunta Fares che ho visitato e grazie a Dio ci dice sempre salutami la chiesa, quindi lei è sempre puntuale, ascolta anche attraverso la radio. E vogliamo pregare anche per lei e per gli altri sull'elenco che abbiamo di preghiere per ognuno. Poi il fratello Antonio Di Nunzio con la sua famiglia sono fuori, ci salutano e poi li rivedremo al loro rientro. C'è Michele da Manfredonia, Michele Basta, da via Valente, e quindi è buono così che ci possiamo sempre incontrare. Il nostro prossimo appuntamento è giovedì sera per studio biblico e preghiera alle 19:30. Che il Signore ci benedica.

Abbiamo trasmesso il culto evangelico in diretta dalla Chiesa Evangelica di Foggia. All'interno del culto il messaggio è stato da parte di Nino Di Nunzio, che ha tenuto uno studio sulla lettera a Tiatiri, Apocalisse capitolo 2. Mentre penso a voce alta, qual è il senso della vita, l'origine di... Allora, ora vi do appuntamento, Dio volendo, a domenica prossima, se tutto va bene. Vi ricordo i programmi della settimana. Ora stiamo ascoltando la sera alle ore 20:30, 20:40, insomma qualcosa di più, la tenda, i messaggi sotto la tenda e la campagna evangelistica che si sta tenendo all'Esina in provincia di Foggia. Ieri abbiamo ascoltato un messaggio da parte di Abramo Latorre. Quindi ricordo Cristiano Online ogni sera alle ore 20:40 circa. Ora vi lascio, auguro a tutti voi un buon pranzo e un buon proseguimento di domenica. Vi ricordo Radio Logos 97.300 MHz, canali DAB 5A e 5B, e poi in internet sul sito Radio Logos trovate i link Radio Logos diretta live canale 1 e radio-italiana e Radio Logos. Mentre penso a voce alta, allora un buon proseguimento di domenica, un buon pranzo, grazie a tutti voi per l'ascolto prestato. Oggi Deborah non è stata qui dalla parte tecnica perché non stava bene, quindi ho eseguito io la parte tecnica. A risentirci, grazie a tutti voi per l'ascolto, per stato, grazie di cuore, ciao da Eliseo Falla.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 12 e 43 minuti.
1: Da Antonella Tinnirello ascoltiamo il motivo Le promesse.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Ti desidero.
1: Tu che da sempre sei qui,

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo

0: eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 17.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 2 minuti.
2: Notiziario del 19 luglio 2026, una buona domenica. Una persona è rimasta uccisa e altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'una di questa notte. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle due, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora. Alle tre c'è stato il cessato allarme. In Iran invece ottava notte consecutiva di attacchi americani, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nel raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump afferma che la loro morte è solo molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz del tutto chiusa. Sospesi gli impegni del memorandum di tregua, Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Diffuso un filmato di propaganda attraverso cui le guardie rivoluzionarie minacciano di colpire i principali colossi tecnologici americani, l'ayatollah Mojtaba Khamenei afferma che le violazioni del memorandum di intesa mostrano quanto sia inutile la firma di Trump. Riguardo ai due militari morti nell'attacco in Giordania, Trump ha affermato: è doloroso assistere a tutto ciò, è un sacrificio compiuto al servizio del nostro paese. Il tycoon ha poi ribadito che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Il sindaco di New York, Mandani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'AIA, ha detto Mandani in un'intervista al New York Times, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale, ha aggiunto. Dura la reazione del premier Netanyahu, secondo cui Mandani sostiene Hamas, e quella dell'ambasciatore di Israele all'ONU sarebbe lui da arrestare, sta fallendo.

No, finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicino al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal servizio britannico Crown Prosecution. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Cronaca italiana: il corpo di un uomo senza vita, probabilmente travolto da un treno, è stato trovato lungo la linea ferroviaria tra Montecatini e Pistoia, nella tratta che va da Firenze a Viareggio. Il cadavere è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La vittima è ancora da identificare. Fra le ipotesi aperte attualmente, le autorità non escludono anche quella di un gesto autolesionista. Ore di apprensione a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, dove sono in corso ancora le ricerche di un uomo scomparso dopo essersi tuffato per soccorrere un bambino in difficoltà. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo disperso avrebbe 29 anni e sarebbe un dipendente di un noleggio barche. Il bambino soccorso invece è stato tratto in salvo. E un incendio è divampato poco dopo le 19:30 di ieri a Milano, in via Padre Placido Riccardo, in zona Palmanova, in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme, all'interno dell'abitazione i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi di marito e moglie, rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e dei mezzi dei vigili del fuoco. E ancora morti in piscina, dramma Milano Marittima. Sul litorale ravennate, una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili soccorsi, i carabinieri di Milano Marittima, i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il pubblico ministero hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio quindi degli inquirenti. E infine chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Anticiclone subtropicale che resiste al centro-sud e un po' in affanno a nord. Giornata meno calda a settentrione, dove ci saranno più nubi e locali precipitazioni anche temporalesche al primissimo mattino sul Triveneto, soleggiato altrove nel corso del pomeriggio, temporali di calore sulle montagne del Triveneto che raggiungeranno la pianura in serata e nottata. E con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario e quindi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Si apre la puntata del 19 di luglio di A come almanacco. A tutti voi che seguite il nostro programma, il mio consueto e sentito benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 19 luglio 1903 Maurice Garin vinceva il primo Tour de France. 40 anni dopo, il 19 luglio 1943 invece, Roma veniva bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti che si contarono furono 617 in quella tragica occasione. 1948, si apre Londra la 14ª Olimpiade. 1954, Elvis Presley pubblica il suo primo singolo, That's All Right, Mama. 1964, durante un comizio a Saigon, il primo ministro sud-vietnamita chiede di espandere la guerra nel Vietnam del Nord. 1966, al campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia, eliminandola dal torneo. Per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale. 1975, viene fondato il primo parco divertimenti stabile in Italia, e Gardaland. 1976, a Montreal, Nadia Comaneci, 14enne, diventa la prima atleta a ottenere il punteggio perfetto di 10 nel corso della 21esima Olimpiade. 1979, in Nicaragua i ribelli sandinisti rovesciano la dittatura appoggiata dagli Stati Uniti di Anastasio Somoza. 1985, alle 12:22 cede un bacino fangoso della Monte Catini nella Val di Stava. Lungo il suo percorso, la calata di fango provoca la morte di 268 persone. Insieme a quella del Wyoming, la tragedia di Stava resta una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia. 1992, Palermo. A pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino.

0: Pensieri cristiani.
1: C'è un versetto tratto da un salmo della Bibbia che dice: poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. Dalla lettura della parola di Dio e di questo passaggio, la Bibbia nasce in noi la certezza che Dio conosce ogni cosa della sua creatura. Dio conosce il nostro entrare e il nostro uscire. Dio conosce il nostro stato d'animo, le nostre perplessità, le nostre paure, le nostre angosce. A volte ci sentiamo tristi e scoraggiati. Sembra che tutto il mondo ci cada addosso e non ci rendiamo conto del perché. Vorremmo, come il salmista Davide, fuggire. Ma dove? O avessi io delle ali come la colomba, me ne volerei via, troverei riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano, andrei a dimorare nel deserto, mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta, dirà un altro salmo. Dio però conosce le nostre debolezze e ogni altra cosa ed è pronto a intervenire se solo gliene diamo la possibilità. Dio non vuole far violenza su nessuno, ma vuole condurre tutti verso la via della salvezza e della santità. Nella sua immensa sapienza e misericordia, conoscendo il profondo del cuore umano, debole e mutevole, sa quello di cui abbiamo bisogno. Se solo ci abbandoniamo a Lui, Egli potrà risolvere i nostri problemi e indicarci la via da seguire. Non così però per gli empi, anzi, sono come pula che il vento porta via, perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori nella radunanza dei giusti, ci ricorderà ancora quel salmo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo qualcosa intorno al termine cenere. È un termine usato nella Bibbia in senso simbolico con riferimento al dolore, al pentimento, all'umiliazione e persino alla distruzione.

0: nomi.
1: Oggi scopriamo quella di Francesco. Il nome tardo latino Franciscus deriva dal germanico Francisc, da Franca, letteralmente proprio dei Franchi e per estensione uomo libero. Nell'alto Medioevo, infatti, solamente la popolazione dei Franchi godeva dei diritti di liberi cittadini nelle terre da essi dominate. Francesco d'Assisi, forse l'italiano più noto a portare nel tempo questo nome, nacque intorno al 1181 da una famiglia di mercanti di stoffe. Rimasto gravemente ferito durante la sua breve carriera militare, Francesco sentì la chiamata del Signore e abbandonò ogni suo avere per dedicarsi alla preghiera e all'assoluta povertà. Numerose le opere cinematografiche dedicate alla vita di Francesco d'Assisi, fra queste il film di Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna del 1971. Invece la Francesca più amata rimane certo Francesca da Rimini, protagonista della tragica storia d'amore con l'amato Paolo. Dante Alighieri immortalò il loro amore nella Divina Commedia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ed un altro numero di questo nostro almanacco volge al termine. Io vi aspetto di nuovo qui domani alla stessa ora e intanto ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Connessi o in relazione? Questo è il titolo di una nuova rubrica dedicata agli adolescenti, agli educatori umani, genitori, insegnanti e quanti sentono questa chiamata. Curata dalla dottoressa Alessandra Gelardi, che è con noi collegata. Benvenuta Alessandra.
2: Buona giornata, grazie Daniela, grazie a tutti voi.
1: Tu sei una psicologa clinica specializzando in psicoterapia strategica, facilitatrice mindfulness, esperta in disturbi e disabilità dell'apprendimento, dello sviluppo e tanto altro. Allora Alessandra, volevo chiederti, prima di entrare proprio nel vivo di quella che è la tematica di oggi, di dirci qualcosa un po' su questa rubrica.
2: È un argomento molto molto importante oggi e anche delicato. Faremo queste 5 puntate, una rubrica rivolta agli adolescenti, alle famiglie, come hai detto benissimo tu, anche agli educatori, ed è uno spazio di riflessione, se vogliamo, sulle emozioni, ma sui legami autentici e sull'ascolto, perché oggi viviamo un mondo dove tutti parlano e trovare qualcuno che ascolta può cambiare tutto, soprattutto nei confronti dei nostri giovani, no? Mi sono posta questa domanda: siamo sempre connessi, ma ci sentiamo veramente in relazione? Perché non basta essere online per sentirsi vicini, no? Connessi veramente, quindi la connessione tra gli esseri umani, al di là del mondo social, qual è e dove è arrivata, no? Questo è un po' il tema. Li vedremo anche come questo, senza demonizzare il mondo social, incide ovviamente nella crescita, nella costruzione dell'identità dei ragazzi soprattutto. Vorrò lasciare magari alla fine di ogni puntata delle piccole psicopillole, delle strategie da poter portare a casa e poter utilizzare.
1: Parliamo dei social, che sono oggi nuovi agenti di socializzazione. Un tempo, se pensiamo, non so, 50 anni fa, era impensabile che si potesse socializzare al di là proprio del contatto reale, non solo visivo, ma anche tattile. Quindi questi nuovi modi.
2: Hai detto bene, non sono più solo uno strumento di svago, no? Così come sono nati, sono proprio dei veri agenti di socializzazione. Cioè i ragazzi cercano questo ambiente per costruire relazioni. Ora è chiaro che se usati bene stimolano la creatività, costruiscono legami, contatti, ma è vero che un uso precoce, intenso e se vogliamo poco consapevole li porta a caduta ad avere degli effetti. Primo fra tutti è un problema legato all'attenzione, perché questo continuo sottoporsi a contenuti veloci, brevi, abitua il nostro cervello a un'attenzione un po' labile, no? E nel momento in cui poi nella vita di tutti i giorni devono rapportarsi con compiti ad esempio scolastici un po' più complessi, il cervello è un po' disabituato. Questo è il primo range, se vogliamo. Poi ovviamente c'è una cosa fondamentale che voglio dire subito e che mi preme molto, è questa correlazione con l'uso dei social e l'ansia, lo stress. Ma io questo lo legherei proprio particolarmente alla percezione di sé, perché che cosa succede? I ragazzi si confrontano la loro vita con questi momenti migliori che vedono dei social di altre persone, no? Ma è una partita persa già in partenza, perché quando io confronto, intanto noi non siamo profili social ma siamo esseri umani, quindi quando io confronto la mia vita, dove è normale avere momenti no, è normale avere un brufolo, è normale prendere un brutto voto, con un mondo che invece è recitato bene, no? È costruito virtualmente, perché è chiaro che nel momento social io metto i miei momenti migliori, quindi io mi confronto con qualcosa che non è reale, o meglio,
1: potrebbe,
2: che è reale in parte.
1: Potrebbe sì. Anche non essere nemmeno la mia storia, nel senso io potrei fingere, il digitale ci porta qualcosa che noi non possiamo avere la sicurezza che sia la realtà. E quello che dicevi è importantissimo, la vita è fatta di tanti momenti, alti e bassi, perché tutti portiamo sui social solo i momenti alti e mai i momenti bassi? Qualcuno mette anche i momenti bassi, però solo veramente è una piccola parte.
2: Sono d'accordo anche sul fatto che dicevi che non è la propria storia, no? Non solo, poi succede qualcosa, che l'algoritmo tende a mostrarci sempre quei contenuti simili, no? E quindi c'è, se vogliamo, una acriticità del nostro cervello, cioè il pensiero critico, il pensiero divergente, cioè la capacità di confrontarsi con chi? Con che cosa? Con una cosa che è sempre quella, no?
1: Alessandra, per quella che è la tua esperienza e anche la tua area di competenza, perché nell'adolescenza è così impattante, no? L'influenza dei social?
2: Ma in questo momento è impattante perché l'adolescenza è il periodo in cui, se vogliamo, si cerca la risposta alla domanda più importante, che è chi sono io, no? Chi sono io, quali sono i miei desideri, i miei sogni, cosa voglio diventare, cosa faccio per ottenerlo. Tutte queste domande prima trovavano uno spazio di ascolto nella relazione autentica, nello sguardo con i genitori, nel confronto scontro con gli insegnanti, se vogliamo, gli educatori, oppure nell'incontro con il gruppo di pari, gli amici, i fidanzati, eccetera. Oggi il contenitore non è più la relazione, ma è uno schermo. Ecco, questo è il problema. Lo schermo diventa l'elemento in cui loro trovano, se vogliamo, la soddisfazione di quel bisogno primario che è essere visti e anche essere ascoltati e accolti, quindi, no? Poi parleremo più avanti dell'intelligenza artificiale, no? Che cosa in qualche modo supplisce, perché immediatamente io ho delle risposte da una ChatGPT, ad esempio, 24 ore su 24, c'è cioè una disponibilità immediata, no? È uno scarico emotivo immediato. Quindi il mondo social supplisce oggi a una mancanza, se vogliamo, nella relazione autentica, no? Che è fatta di, però, di sguardi, che è fatta di confronto, incontro. Quindi è vero che costruiamo l'identità, ma da chi? Da uno sguardo esterno, da chi mi mette like, da chi mi commenta. Quindi diventa un messaggio sul mio valore personale, però non è un'identità che costruisco dentro di me, è un'identità che costruisco con i like. Quindi è una identità virtuale.
1: Ritorniamo a parlare di connessione e di relazione. A volte pensiamo di essere in relazione con tante persone perché abbiamo tanti amici sul social, ma in realtà rischiamo di essere solo connessi, ma di non avere poi una relazione reale, con persone reali. Persone che ci sanno anche dire no, ci sanno anche contraddire. Tu dicevi nella prima parte che tutto arriva subito, le risposte arrivano subito, il bisogno di essere ascoltati attraverso l'intelligenza artificiale arriva immediatamente, mentre la vita reale è fatta di attesa. Quindi l'attesa oggi più che mai forse è un valore. In passato l'attesa era naturale, c'era l'attesa perché mandavi la lettera e quindi non c'era il telefono e aspettavi la risposta, che poteva giungere dopo settimane, a volte dopo mesi. Anche quando c'era il discorso dell'appuntamento, il primo appuntamento, c'era l'attesa. Oggi tutte queste attese sono evaporate. Come poter riuscire a trasmettere questo agli adolescenti?
2: Sicuramente chiedersi se stanno comunicando oppure se attraverso i social si stanno solo distraendo, no? Perché anche avvicinarsi comunque a una relazione dal vivo attraverso un amico, un gruppo, un'attività, perché è lì che si costruiscono comunque le emozioni, cioè si costruisce la fiducia, l'empatia, guardandosi negli occhi. Quindi la capacità di attendere, lo so che è in antitesi in questo momento con questa modalità di risposta in cui ci troviamo, no? Continuamente a rispondere, però ascoltarsi è quello spazio di silenzio che ci permette di raccontarci e di sentirci accolti. Quindi è quello che dobbiamo cercare di recuperare. I primi consigli li vorrei dare comunque anche agli adulti di riferimento, no? Qualche consiglio che è legato intanto ad interessarsi a quello che i ragazzi vanno a cercare nei social, quindi diciamo di essere meno controllori e più curiosi rispetto ai propri figli. Meno controllo e più curiosità, che significa? Invece di chiedergli quanto tempo sei stato al telefono oppure ti levo il telefono eccetera, ma quali sono le cose che vedi, cosa ti piace guardare, quali sono le pagine che segui. Quindi un interesse autentico che apre un dialogo autentico molto più del controllo. Questo è il primo consiglio che sento di dare agli adulti di riferimento. In primis, appunto, incuriosirsi di quello che i propri figli ricercano nel mondo social, quali sono le pagine che seguono, da che cosa sono interessati e poi creare dei momenti senza schermi, e ci vuole veramente pochissimo, 20-30 minuti al giorno, nei momenti semplici della vita di tutti i giorni, piccole abitudini quotidiane come una passeggiata insieme, un dialogo, uno scambio, una chiacchierata in macchina, piuttosto che pensare di cucinare insieme col proprio figlio. Sono momenti che ricavano, danno spazio alla relazione autentica e la levano, e levano spazio alla relazione nel mondo social, perché se io sono sempre connesso sui social diminuisco il tempo del faccia a faccia con l'altro. Allora dobbiamo essere strategici da questo punto di vista, eliminare piuttosto che privare, ma spostare l'attenzione dei nostri ragazzi verso la relazione autentica attraverso cose che ci fa piacere condividere insieme. Poi ai ragazzi direi, appunto, probabilmente come ho detto all'inizio, di chiedersi se stanno comunicando o se stanno solo reagendo, se si stanno solo distraendo, il famoso scroll, no? Se sono lì a cliccare ma non essere veramente interessati a qualcosa che li ha presi veramente. E chiedersi appunto se questa connessione che hanno con gli altri, questi 1000 like o queste cose, li fanno sentire veramente vicino agli altri, e da qui cercare di coltivare veramente relazioni dal vivo con un amico, con un'associazione, andare a fare uno sport. È lì che le emozioni si costruiscono. Poi non misurare il proprio valore attraverso i like, attraverso i follower, perché appunto l'identità è molto più grande di quello che appare e non può essere costruita attraverso diciamo ciò che appare, ma è qualcosa che si costruisce nella vera e propria essenza, quindi è un lavoro totalmente diverso. Ora, attenzione, i social sono uno strumento straordinario, però non possono sostituire il bisogno dell'essere umano, che è quello di essere visto, quello di essere accolto, quello di essere veramente ascoltato, compreso da qualcuno in carne ed ossa, anche perché la relazione, è vero, è divergente, è imprevedibile, c'è lo scontro, ma è lì che si costruisce la tolleranza. È lì che si costruisce la tolleranza alla frustrazione, è lì che si costruisce la capacità di ascoltare l'altro, proprio nella relazione, che quella persona porta nei nostri confronti un punto di vista completamente diverso. Quindi non è tanto se i social, sì, sono un agente di socializzazione, educano o non educano, ma se ancora gli adulti oggi sono in grado di fare questa differenza, quindi di portare i giovani verso la relazione autentica e la costruzione di una relazione autentica.
1: Quindi gli adulti devono ritornare ad essere protagonisti, devono quindi prendersi del tempo. Quello che tu suggerisci significa impegno, e spesso i ragazzi sono sui social perché diciamo i familiari, i genitori, comunque gli educatori sono impegnati in altro. Grazie Alessandra, alla prossima.
2: Grazie Daniela.
3: Everybody help me give a big warm welcome to Cindy Cruz Rackley. Go Cindy!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, leggendo dal Salmo 40, versetto 3, dove è scritto: Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Il titolo del Salmo potrebbe essere Liberato. Non sappiamo a quale circostanza si riferisca, ma è certo che il salmista, prima di sperimentare la gioia del cantico nuovo, si è trovato in gravi difficoltà, definite fossa di perdizione. Il salmista fece però la scelta giusta, e cioè aspettare pazientemente il Signore. Questo richiede pazienza per chi lo invoca. L'invocazione è già un segno di forza divina, e il Signore non delude chi lo invoca. Davide aspettò dunque finché non ricevette la risposta. Che esperienza! A un certo punto il salmista dice che i suoi piedi si trovano su una roccia. Fu proprio quello il momento in cui avvertì il nuovo cantico per lodare il suo Salvatore. È stato così anche nella mia esperienza. Con la conversione al Signore Gesù esplose in me una grande gioia, come fossi uscito da una prigione, con un forte desiderio di cantare per lodare il Redentore. Che queste parole oggi giungano a ognuno che si sente legato, perduto e che desidera vivere una vita con i piedi sulla roccia, che è Cristo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto questa mattina. Leggiamo insieme da Matteo capitolo 16 versetto 21 e dice: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E ancora prima Pietro capitolo 2 versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Perché Gesù è morto? È scritto in Luca capitolo 24 versetto 26. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Con questa domanda Gesù incoraggia due suoi discepoli tristi al pensiero che il loro Signore fosse morto. Essi vedevano svanite le speranze che ci fosse un regno per Lui, per loro, per Israele. Forse anche voi vi fate delle domande sulla morte di Gesù. Il suo insegnamento così potente e la sua influenza morale non erano forse sufficienti? Perché bisognava che morisse su una croce? Negli Evangeli la morte di Gesù ha un posto importante, centrale. Gesù stesso considerava la propria morte come lo scopo della sua venuta sulla terra. Ha potuto dire: «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Marco capitolo 10 versetto 45. La sua morte non è la fine di una vita sublime e incompresa. No, con essa si è compiuta l'opera della redenzione dei peccatori, della liberazione decisa da Dio. È in vista di quest'opera che Gesù è venuto nel mondo. Con la sua morte ha glorificato Dio, portando la condanna che meritavano i nostri peccati. Ci rendiamo conto della gravità del peccato quando guardiamo alla croce, dove il Figlio di Dio ha dovuto morire al nostro posto. La morte di Gesù è anche la prova più potente, che più colpisce, dell'amore di Dio. Inchiniamoci davanti al Figlio di Dio e diciamogli: grazie, Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 19 luglio. Dal Vangelo di Matteo oggi leggeremo nel capitolo 15 i versi 14, 15 e 16, dove è scritto così: «Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e glorificano il Padre vostro che è nei cieli». La lettura di questo verso chiarisce perfettamente il mandato di Gesù per ogni credente. Dopo aver conosciuto Gesù, diventiamo sale, nel senso che abbiamo gustato nei suoi molteplici aspetti l'effetto della sua presenza nella nostra vita e possiamo quindi essere un canale per invitare altri a gustare le stesse benedizioni. Il sale serve a dare sapore, a conservare e a guarire, quindi è quello che sperimentiamo interiormente. Ma l'interiore può convincere gli altri di un cambiamento solo fino a un certo punto. Ecco perché Gesù parla del credente come di una luce che deve essere messa in mostra, ben visibile, non nascosta. Non possiamo essere discepoli di Cristo rimanendo nascosti, perché nessuno noterebbe qualcosa. La nostra scelta deve essere visibile. Non dobbiamo esibirci in sciocche rappresentazioni di cristianesimo, perché se le persone non vedono in noi l'applicazione della nostra fede alla nostra vita quotidiana, sarà come aver coperto la nostra luce. Il moggio era una sorta di cesto di paglia o contenitore di argilla usata come misura per il grano. Se si copriva la lampada accesa con quel contenitore, la fiamma o bruciava il cesto o soffocava per mancanza di ossigeno. In quel caso la nostra fede rimane solo un fatto privato, o per paura del giudizio della gente, o per convenienza o conformismo, o perché pensiamo che non sia il momento giusto per mostrarla. Quella del credente è una grande responsabilità. Venire meno al mandato che Gesù ci ha dato vuol dire andare contro il motivo che lo ha portato a sacrificare la sua vita per tutti noi.
2: E il titolo della riflessione ci dice proprio: sei una luce nel buio. Il Covid ha stravolto la vita di molte persone, inclusa quella di Flo.
1: Motivo che lo ha portato a sacrificare la sua vita per tutti noi.
2: E il titolo della riflessione ci dice proprio: sei una luce nel buio.

0: lontana dalla sua, dove era difficile trovare una chiesa. In quel posto l'uso di droga e alcol tra i suoi coetanei era consuetudine e avere amici sobri con cui uscire diventò complicato. Lei poi, che era cresciuta in una famiglia cristiana, si sentiva fuori posto. Così una sera pregò: «Signore, perché sono qui?» Dio le rispose con una domanda: «Dov'è che metteresti una luce?» E Flora ribatté: «Nel buio!» Da quel momento cambiò prospettiva. Non doveva contare le birre bevute dai suoi amici, ma parlare al vuoto che avevano dentro. Caro amico e cara amica, anche tu sei chiamato a fare lo stesso. Riconosci il buio intorno a te e ricorda che sei una luce.
1: Questa storia mi ha ricordato un episodio di quando lavoravo in un'azienda molto grande. Ero convertito da un anno e avevo molto zelo. Nella pausa pranzo mi appartavo per pregare e approfittavo di qualsiasi pretesto per testimoniare. Ci fu però un episodio che mi ferì moltissimo. Un amico, prima che collega, mi disse che non poteva negare che in me c'era stato un cambiamento, ma secondo lui era tipico di chi non ha carattere e si aggrappa alla fede per ricevere forza. Le sue parole mi fecero molto male, non ebbi subito la forza di rispondergli. Ricordo che mi alzai con la scusa di andare in bagno e chiusi la porta e mi misi a pregare. Mi sentivo umiliato e demotivato e dissi in preghiera: «Signore, qui non ci voglio stare, voglio andarmene da questo posto, non riesco a condividere la fede con nessuno perché qui nessuno ti conosce». E fu dopo aver pronunciato questa parola che sentii per la prima volta il Signore parlarmi personalmente. Mi disse: «Non mi conosce nessuno e per questo tu sei qui». In quel momento realizzai il verso: «Voi siete luce del mondo». Ricevetti questa parola come un'investitura ufficiale. Dio non mi diede solo conforto, ma anche forza e franchezza, perché ero entrato in quel bagno ferito e demoralizzato e ne sono uscito fiero e motivato. Forte della franchezza che il Signore mi aveva dato, nei giorni successivi vi posso assicurare che nessuno più ha osato giudicare o mettere in discussione il vero motivo della mia fede. In conclusione, questa mia esperienza vuole farci comprendere che ovunque ci troviamo, nel quartiere, tra colleghi, con i parenti, ovunque, come i discepoli di Cristo, siamo chiamati a fare la differenza per essere luce del mondo e sale della terra. Non c'è un ruolo o posizione più elevata di questa in tutto l'universo. Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: A Gerusalemme una campagna di scavi archeologici si è imbattuta in un tunnel di cui era ignota l'esistenza e di cui non è ancora chiaro lo scopo. La galleria, segnala l'ufficio israeliano per il turismo, è scavata nella roccia e si estende per una cinquantina di metri a sud della città, nei pressi del kibbutz Ramal Rachel, a una distanza, certa distanza dal centro storico.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi, la sola vera immagine di Gesù. Siamo giunti all'inizio del capitolo 9 del Vangelo di Marco, i primi 8 versetti, e la volta scorsa avevamo visto un Gesù che viene rimproverato da Pietro. Pietro sì, gli dice: Signore, non dovresti parlare della tua morte, è assurdo che tu muoia, non devi assolutamente morire. E Gesù gli fa capire invece che le cose non stanno assolutamente così e lui deve compiere la sua missione fino alle estreme conseguenze, e Pietro non deve assolutamente permettersi di fare la parte qui del tentatore, di colui che cerca di bloccare, di scoraggiare, di impedire con le sue parole che Gesù vada avanti fino in fondo. Anzi, Gesù spiega molto bene che non solo lui prenderà la sua croce, che poi è diventato, come sappiamo, un detto, una sorta di proverbio per ciascuno di noi, insomma, nella società anche in cui viviamo, ma ciascuno appunto deve, se vuole seguire Gesù, deve smettere di pensare a se stesso per prendere la propria croce e seguire Gesù da vicino. E quindi questo capitolo 9 del Vangelo di Marco si apre con una situazione che è conseguenza di quella. Gesù parla di morte, sì, ma parla di vita. Anzi, dice ai suoi discepoli, a coloro che lo circondavano sempre così da vicino: alcuni di quelli che sono qui presenti ora non moriranno prima di avere visto il regno di Dio arrivare con grande potenza. E anche qui non è che i discepoli ci capissero molto nelle frasi che Gesù diceva, anche se capiremo più avanti. Possiamo sicuramente già immaginare a cosa Gesù si riferisse con questa frase. Alcuni di quelli che erano lì presenti, quindi i suoi discepoli in maniera specifica, i suoi apostoli, insomma i dodici, anche la cerchia più ristretta, non sarebbero morti prima di aver visto la resurrezione di Gesù, prima di aver visto comunque Gesù risorto e la sua ascensione al cielo, la realizzazione del regno di Dio in questa ulteriore fase, insomma, in questa ulteriore tappa. E 6 giorni dopo, all'improvviso, Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta sulla cima di una montagna. Erano da soli, però all'improvviso, davanti ai loro occhi, c'è il volto di Gesù che incomincia a splendere di gloria, dice qui Marco nel suo Vangelo, e gli abiti di Gesù addirittura diventano di un bianco abbagliante, tanto splendente, e sottolinea lui da non essere di questa terra. E all'improvviso appaiono Elia e Mosè, che cominciano a parlare con Gesù. Elia, il grande profeta che era stato assunto in cielo in un turbinio di fuoco, il profeta viene descritto come trasportato addirittura in cielo in un carro di fuoco, questa assunzione così particolare, così bella, che era accaduta nella fase dell'Antico Testamento, del Primo Testamento della Bibbia, in un'epoca molto distante già da quella in cui Gesù si incarna come uomo. E poi Mosè sì, che era morto, come gli era stato detto, prima di entrare nella terra promessa, visti forse alcuni suoi comportamenti inadeguati in precedenza, ma Mosè che viene preso e portato in cielo, il corpo di Mosè viene tolto dalla tomba, diciamo così, tra virgolette, è portato in cielo dagli angeli e ovviamente e presumibilmente per essere risuscitato, per riacquistare la vita, e proprio così lo rivediamo qui nell'ambito di questa discesa, di questa apparizione che lui ed Elia fanno in questo ambito, in questa situazione. Elia e Mosè, qualcuno ci vede simbolicamente anche la legge e i profeti, la legge appunto rappresentata da Mosè, attraverso il quale Dio diede i 10 comandamenti sul monte con due grandi pietre piatte, due tavole di pietra scolpite direttamente dal dito di Dio, dirà la Bibbia, e consegnate a Mosè perché fossero la base del patto con il popolo, la legge, ecco la legge dei 10 comandamenti, la legge e i profeti, e Elia appunto profeta rappresentativo di tutti i profeti della Bibbia, in questo caso grande profeta, il grande profeta Elia, la legge e i profeti in maniera simbolica, diciamo così. Ma è quello che ci preme però maggiormente qui è vedere questa immagine di Gesù, questo volto di Gesù sfavillante, scintillante, anche il suo corpo, addirittura i suoi abiti vengono presi da questo scintillio, da questa luce fiammante, potremmo dire una luce che non è di questo mondo, dice Marco nel suo Vangelo. Gesù che viene trasfigurato, la trasfigurazione si chiama infatti questo particolare episodio, un cambiamento di figura, un passaggio di figura, un passaggio di immagine, la gloria di Gesù manifestata davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, che rappresentavano una coinonia, come si diceva nel greco antico, cioè un gruppo di comunione fraterna fra loro e Gesù, un gruppo specifico all'interno dei 12 che ha un legame particolare con il Maestro, ed è proprio per questo che Gesù chiama loro 3. Giovanni, Giacomo e Pietro salgono su questo monte e li invidiamo bonariamente in qualche modo, perché hanno visto questa manifestazione, questa trasformazione, questa trasfigurazione di Gesù, qualcosa di unico, qualcosa di fenomenale, di bello. E continueremo su questo tema fra pochissimo. Riprendiamo appuntamento con Dio. Il titolo: La sola vera immagine di Gesù. Stiamo parlando, sì, della trasfigurazione. Questo è l'episodio raccontato da Marco all'inizio del capitolo 9 del suo Vangelo. Gesù conduce con sé Giovanni, Pietro e Giacomo, il suo gruppo più vicino, più intimo, coloro che hanno una unione fraterna e amicale ancora più profonda rispetto al resto dei 12. Li conduce con sé, sì, sopra questo monte dove si manifestano poi Elia il profeta e Mosè, colui che ha consegnato la legge dei 10 comandamenti da parte di Dio al popolo e a tutta l'umanità fino ad oggi, insomma. E quindi vediamo questo gruppo di persone e lo stupore enorme di questi 3 apostoli, in maniera particolare Pietro è quello che si stupisce di più, che rimane interdetto insieme agli altri, però ovviamente vedendo È Gesù che sfavilla di luce i suoi occhi e fiammeggianti il suo viso che diventa di un bianco sfavillante insieme al suo corpo, insieme addirittura ai suoi abiti. E l'evangelista Marco dice: nessuna luce si è mai vista sulla terra come questa, non è qualcosa di questo mondo. E quindi Pietro non sa cosa dire e comincia a parlare a vanvera, diremmo oggi. Maestro, è meraviglioso, faremo qui 3 tende, una per ciascuno di voi 3. E Marco lo sottolinea, Pietro diceva così tanto per parlare, perché non sapeva che cosa dire, infatti erano rimasti tutti spaventati. E poi cosa accade? Arriva una nuvola che li copre, oscura il sole questa nuvola, e una voce dalla nuvola dice: questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. E cosa accade? Che ad un tratto, guardandosi intorno, i discepoli si accorgono che Mosè ed Elia erano spariti e con loro era rimasto soltanto Gesù. Soltanto Gesù, che non è più sfavillante come prima, non è più trasfigurato come prima, e ritorna nelle sue normali sembianze, nelle sue normali proporzioni, nel suo aspetto di ogni giorno, così perlomeno come lo avevano conosciuto fino a quel momento. E mentre scendevano dalla montagna, si conclude qui l'episodio in particolare, mentre scendevano dalla montagna, Gesù dice loro di non fare parola assolutamente di tutto quello che avevano visto, almeno finché lui non fosse risorto dalla morte. E qui ritorniamo al titolo di Appuntamento con Dio di oggi, la sola vera immagine di Gesù. Vedete, noi ci formiamo, ve la sarete formata anche voi come me, come altri, ci formiamo nella mente, nel cuore, una immagine delle cose, un'immagine delle cose che non conosciamo. Di quelle che conosciamo l'immagine ce la ricordiamo, ma ce la formiamo invece delle cose che non conosciamo, e ce la formiamo anche delle persone che non conosciamo. Gesù, chi di voi l'ha mai visto veramente nelle sue sembianze? Nessuno, io non l'ho visto. Vediamo forse delle immagini disegnate, delle statue forse che qualcuno ha composto, ha costruito, eccetera, ma non sono queste le vere immagini, non è questa la vera immagine di Gesù. E allora qual è la vera immagine di Gesù? Beh, intanto una immagine di Gesù è quella che ci formiamo nella mente e nel cuore attraverso anche queste parole che abbiamo letto, che abbiamo commentato insieme. Avrete immaginato, ecco, diciamo proprio questo come verbo, Gesù in questa sua trasfigurazione, avrete visto nella vostra mente, nel vostro cuore, una luce, un viso, ve lo siete dipinto voi nella vostra immaginazione, ecco. Anche qui, no? Il verbo e poi i sostantivi, ecco, creiamo qualcosa all'interno di noi. Però vedete, è un'immagine, appunto, un disegno, una foto, un qualcosa che abbiamo dentro di noi. Ma insieme a questa immagine ci creiamo anche un'immagine caratteriale di Gesù. Il carattere di Gesù lo immaginiamo dentro di noi. E questa immagine di Gesù, sia figurativa che caratteriale, è quella immagine che ci soddisfa, che ci tocca, che ci dà la speranza di incontrare Gesù veramente nella nostra vita, di incontrarlo guardandolo veramente negli occhi, guardando il suo corpo, guardando il suo viso. Ma questo certamente non può accadere oggi nelle condizioni normali, ma accadrà, ce lo assicura la Bibbia, accadrà domani, accadrà nel futuro. Noi vedremo Vedremo Gesù nelle vere sue sembianze, nella vera sua immagine fisica, ma anche nella vera immagine psicologica, nella vera immagine umana di Gesù. Lo conosceremo veramente. Perché dite? Perché accadrà questo? Beh, accadrà perché Gesù ritornerà. E lo ha promesso lui stesso. Ritornerà, ogni occhio lo vedrà. Gesù verrà visto da tutti, contemporaneamente, su tutto il pianeta. Ma affinché questo avvenga, affinché questo si realizzi, già oggi dobbiamo cominciare a vedere la vera immagine di Gesù, la sola e vera immagine di Gesù, immagine sua interiore, immagine sua esteriore. E come quella vista da Giovanni, Pietro e Giacomo sul monte, l'immagine che noi possiamo vedere di Gesù è un'immagine di gloria, un'immagine di onnipotenza, un'immagine di un Dio che ci ha creati, che ha creato tutto l'universo con la parola della sua bocca, e sia la luce, e la luce fu, ma allo stesso tempo l'immagine del nostro Dio, l'immagine di Gesù è un'immagine umile, un'immagine appunto di umiltà, un'immagine di abbassamento, un'immagine di annichilimento, di trasformazione all'incontrario, di un Dio cioè che rinuncia a tutta la sua gloria, a tutta la sua potenza e diventa come uno di noi, uguale esattamente a un uomo, a un essere umano, a una delle sue creature. Ed è un'immagine che

0: personale, la contemplazione attraverso la nostra mente, il nostro cuore, dell'immagine di Gesù che abbiamo formato nella nostra interiorità. Un'immagine che si affina, un'immagine che si perfeziona giorno dopo giorno attraverso questa nostra esperienza personale. E che il Signore ci benedica e ci faccia andare avanti attraverso il nostro percorso di vita.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Vivo, dei Pieno Vangelo. La vita cristiana è una vita piena, da paragonare a quella degli atleti che quando corrono pensano e vedono la meta che hanno davanti, e questo li porta fino al traguardo. Così è la Chiesa, i figli di Dio che guardano a Gesù, la Chiesa che procede sempre avanti insieme. Che ciascuno di noi individualmente, come espressione della comunità locale, abbia l'obiettivo di correre la corsa come chiesa e non come pecora sola e lontana dal gregge. Buon ascolto, avanti insieme, i Pieno Vangelo.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Oggi, amici cari, ci occuperemo del vuoto. Con voi Davide Mozzato, lo speaker Radio Logico, 800 098 650, il numero verde, oppure 348 222 72 94. Buongiorno a tutti, amici cari. Se quest'oggi, ecco, siete in auto, nel traffico, fermi alla banchina di una stazione, fate un piccolo esperimento. Provate a sollevare gli occhi e guardatevi intorno. Cosa vedete? Teste chinate, sicuramente, volti retroilluminati artificialmente, dita che scorrono frenetiche su superfici di vetro. La cronaca culturale dei giornali di questa settimana solleva un allarme antropologico silenzioso, ma enorme al tempo stesso. Abbiamo abolito ufficialmente i tempi morti, basta coi tempi morti. La tecnologia ha riempito ogni singolo interstizio della nostra giornata. Non esiste più il concetto di aspettare il treno, aspettare il proprio turno dal medico in coda, aspettare che l'acqua bolla prima di buttare la pasta o il tè. Appena si crea un vuoto di 30 secondi, la mano scivola in tasca in modo automatico, nevrotico direi. Tiriamo fuori lo smartphone come se fosse un inalatore d'ossigeno, come se fossimo asmatici e abbiamo bisogno del Ventolin. Ma la domanda che dobbiamo porci forse è questa. Il tempo vuoto è davvero tempo morto? O è al contrario il tempo più vivo che abbiamo a disposizione? Quando eravamo costretti a guardare il muro di una stazione, ad esempio, o le nuvole nel cielo, la nostra mente non era mai ferma. Elaborava in silenzio, ricordava, sognava. Da un punto di vista spirituale, l'attesa è il terreno fertile del nostro animo, è il respiro profondo prima di poter proferire parola. Se riempiamo ogni istante con stimoli esterni, notizie, video o notifiche, dove mettiamo i nostri pensieri profondi? Se non c'è spazio vuoto, attenzione, non c'è spazio per le domande importanti. Abbiamo trasformato forse la pazienza in un fastidio da eliminare con un click, ma senza attesa, ribadisco, eliminiamo tutto, la sorpresa, l'inaspettato, l'incontro casuale. E c'è un luogo intimo, antico, dove questa assenza di vuoto fa ancora più rumore, la nostra camera, all'inizio di ogni giornata. Vi lascio con questo pensiero, ma ci risentiamo tra poco. Alza la tua testa, lift your head up, cari amici, alziamo la nostra testa e distogliamola da quel vetro retroilluminato sul quale digitiamo come ossessi. Riprendiamo dunque il filo del nostro discorso sul tempo e soprattutto sul silenzio. E proviamo a fare un salto indietro. Torniamo a qualche ora fa, al momento esatto in cui è suonata la vostra sveglia. Qual è stato il vostro primo gesto consapevole? Pensateci bene. Per la stragrande maggioranza la risposta è identica. Abbiamo allungato il braccio sul comodino, spento la sveglia e nello stesso identico istante aperto le notifiche dal cellulare. Prima ancora di dare un bacio a chi ci dorme accanto, prima ancora di guardare la luce del sole fuori dalla finestra o stiracchiarsi o dire un grazie interiore per il dono di un nuovo giorno, abbiamo fatto entrare il mondo intero nel nostro letto. Abbiamo aperto la porta a email di lavoro, notizie di attentati, polemiche politiche, foto di vacanze altrui da invidiare. Il mattino, in tutte le tradizioni spirituali della storia,

0: e umana ha una qualità sacra. È l'inizio del mondo, il simbolo di una nuova nascita quotidiana. E dunque è il momento in cui lo spirito è più pulito, ricettivo, vergine. Consegnare i primi 60 secondi della giornata a un algoritmo, a un flusso caotico di informazioni deciso da altri, beh, significa fare un baratto catastrofico, a mio avviso. Significa cedere la sovranità sul proprio spirito prima ancora di aver messo i piedi a terra. Quindi decidiamo di farci guidare dall'ansia o dalla curiosità sterile anziché dall'intenzione. Beh, oggi l'uomo della strada corre per tutta la giornata, per tutto il santo giorno, si diceva, per recuperare un tempo che sente di non avere. Ma il tempo non si perde alle 2 del pomeriggio, si perde lì, nel primo minuto del mattino, quando premettiamo il rumore sul nostro silenzio. Beh, ci svegliamo connessi al mondo intero, è vero, ma drammaticamente disconnessi da noi stessi. Quindi una disconnessione invisibile che purtroppo, ecco, portiamo con noi sempre, a tavola, durante i pasti, dappertutto. Vai.
1: Che bello il cielo celeste. È bello anche un cielo annuvolato, soprattutto se promette un po' di pioggia. I fiumi qui al nord sono secchi, abbiamo necessità dell'acqua, ma abbiamo influito con le nostre scelte, scellerate sul clima e adesso sono rogne. Beh, eccoci di nuovo insieme, cari amici. Torniamo al nostro tema, al vuoto, al vuoto che cerchiamo sempre di riempire, soprattutto attraverso questa diavoleria tecnologica che è lo smartphone, molto utile per certi versi, ma al contempo tutte le cose buone possono avere anche degli strascichi negativi. Provate a pensare, entrate in un ristorante o in una tavola, insomma, una tavola calda, si diceva una volta, ecco. A metà giornata e provate a notare la scena. La consideriamo normale, ma non lo è. Coppie che non si guardano nemmeno, colleghi di lavoro seduti allo stesso tavolo, ognuno concentrato sul proprio tablet. Genitori che mettono un telefono davanti al figlio per farlo stare calmo, almeno fai i giochini. Anche quando siamo soli a casa, mangiamo guardando una serie TV o scorrendo i social, siamo diventati degli uomini non più sapiens, ma videns. Il telefono è diventato il terzo invitato, il convitato di pietra. È lì poggiato accanto al piatto, pronto a vibrare. Mangiamo senza guardare quello che c'è nel piatto, deglutiamo senza assaporare, rispondiamo ai messaggi mentre mastichiamo, magari con le dita sporche di sugo. Beh, dal punto di vista puramente biologico, stiamo introducendo calorie. Dal punto di vista umano e spirituale stiamo digiunando completamente. Il pasto, da sempre, non è mai stato un semplice atto meccanico di nutrimento, altrimenti basterebbe una pillola e ciao, buondì. È un rito di comunione. Spezzare il pane, avete mai sentito questa frase? Beh, significa riconoscersi umani, scambiarsi sguardi, ascoltare la giornata dell'altro, celebrare la vita dunque. Quando la nostra attenzione è divisa tra il cibo e lo schermo, stiamo in qualche modo dissacrando questo rito millenario. Diventiamo dei robot. Mangiare con consapevolezza, invece, ci potrebbe riportare all'essenziale. Ci ricorda che la gratitudine per la terra, per chi ha cucinato, per chi ci siede di fronte, è importante. Quindi, se riduciamo il pasto a una solitudine condivisa è davvero drammatico, eh? A proposito di parole, avete notato come sta cambiando il nostro modo di scambiarle? Beh, ne parliamo tra un po'. Ci siamo lasciati poco fa, amici, stavamo parlando di comunicazione, no? E di come questo device elettronico sia entrato a distruggere le nostre comunicazioni umane. Ed è impossibile non notare una delle funzioni più usate e abusate degli ultimi anni, quali i messaggi vocali. quelli sulla messaggistica. Quando mi succede e sono lunghi, io aumento sempre la velocità di esecuzione, proprio perché mi secca moltissimo parlare con, anzi ascoltare qualche cosa, cioè, lo trovo veramente innaturale. C'è un dettaglio tecnico però che è una vera e propria radiografia della nostra anima moderna, la possibilità di ascoltarli appunto, come faccio io, a velocità raddoppiata. Beh, pensiamoci un attimo, quando impostiamo un vocale a velocità doppia, la voce del nostro amico, di un parente, diventa uno stridulo cinguettio accelerato. Perché? Perché lo facciamo? Perché abbiamo fretta. Quindi vogliamo l'informazione, vogliamo il succo del discorso nel minor tempo possibile. Quindi tagliamo le pause, eliminiamo i respiri, cancelliamo qualsiasi esitazione da parte del nostro interlocutore. Però l'essere umano non è un codice a barre da scansionare, perché è proprio nelle esitazioni, nei silenzi, nei sospiri, nel tono che si nasconde la verità emotiva che vuole essere trasmessa. Si nasconde la sua fragilità, se vogliamo, magari la sua richiesta d'aiuto, la sua gioia. Beh, se acceleriamo l'ascolto, rifiutiamo di sintonizzarsi sul tempo emotivo dell'altro. Quindi pretendiamo che l'altro magari si adegui alla nostra fretta isterica, perché ci abbiamo altro da fare. Questa probabilmente è l'atrofia dell'ascolto, la più plastica, perché non sappiamo più stare, vogliamo tutto subito, digerito, rapido, via. L'empatia, l'amicizia invece hanno bisogno di tempi lenti e richiedono di saper stare anche dentro il silenzio. Beh, se non sappiamo ascoltare è perché in fondo temiamo, abbiamo il terrore di incontrare il nostro di silenzio, un terrore antico e anche modernissimo, che si manifesta puntuale ogni sera appena si spengono le luci della casa, e ci sentiamo tra poco per parlare proprio di questo. Eccoci in diretta, non è il nostro caso di adesso, perché insomma la giornata è ancora lunga, però immaginatevi alla fine di questa giornata, il momento in cui il rumore del mondo dovrebbe finalmente spegnersi. Eppure, ecco, se camminate per le strade delle nostre città, magari a mezzanotte, e guardate in alto, vedrete molte finestre buie attraversate da un debole, costante bagliore bluastro. È il riflesso degli smartphone sugli volti di chi non riesce a dormire, ovvero della TV, perché i nostri vecchi adesso borbottano dicendo: ma questi ragazzi sono sempre davanti al cellulare, e magari si ciucciano 7-8 ore di televisione ogni giorno sul divano. Gli psicologi lo chiamano revenge bedtime procrastination, la procrastinazione della buonanotte per vendetta, se vogliamo. Siccome la nostra giornata è stata un frullatore di doveri e lavoro, rubiamo ore al sonno per fare quello che vogliamo di notte. Ma cosa facciamo in quelle ore? Scorriamo video all'infinito, cerchiamo qualcosa che ci soddisfi, ma troviamo solo stanchezza, occhi brucianti e una vaga, sottile malinconia che si deposita sullo stomaco. La notte da sempre rappresenta il momento della resa, quando chiudiamo gli occhi accettiamo di non avere il controllo sul mondo, ci affidiamo, è il momento in cui l'uomo della strada incontra se stesso, fa i bilanci della giornata, si lascia andare alla preghiera, magari alla meditazione, legge o si riposa. Sostituire questo vuoto sacro della notte con l'infinità dei contenuti digitali che non finiscono mai è il nostro disperato tentativo di fuggire, io credo, dai pensieri di fondo. Perché abbiamo paura forse del nostro buio interiore? Paura di quelle domande che emergono solo quando tutto è spento? Forse è per questo che accendiamo lo schermo, per fare luce, Però attenzione, una luce finta che ci lascia più ciechi di prima. Eppure, proprio nell'oscurità silenziosa che cerchiamo di evitare, l'essere umano ha sempre trovato le sue risposte più grandi. Risposte che non si trovano online, ma che attendono un semplice gesto, l'ultimo di questa nostra giornata insieme, di questa nostra ora insieme, che vedremo tra poco. Eccoci, amici cari, siamo arrivati al termine del nostro viaggio radiofonico di oggi. Abbiamo attraversato la giornata dell'uomo della strada, dalla banchina del bus al risveglio, alla tavola da pranzo, ai messaggi vocali accelerati, mamma mia. Beh, fino al bagliore blu nelle stanze da letto. Beh, è un filo rosso, rosso-blu, che unisce tutte queste scene. La nostra incapacità, forse cronica, di stare nel vuoto, ovvero la nostra incapacità di annoiarci. La noia è vista come il peggiore dei mali, eppure, una sorta di fallimento sociale, eppure, se guardiamo la storia dell'umanità, la noia è stata il motore più potente della filosofia, della scienza, della poesia. Sotto un albero ad annoiarsi si scoprono le leggi della gravità, per esempio. Nel vuoto di un pomeriggio d'estate si scrivono poesie immortali, per esempio. Nel silenzio di una stanza si comprende qual è la nostra vera vocazione. E questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti quando tu sei con me. Beh, se eliminiamo la noia dalle nostre vite, amici cari, eliminiamo lo spazio in cui nasce la creatività e la ricerca di senso. L'ho già detto a questi microfoni, ma tanto tempo fa, quindi non ricordiamo nemmeno di solito che cosa abbiamo mangiato a colazione, immaginiamoci. Non è un caso che la parola si faccia attendere anche in Genesi, no? C'è stato un periodo lungo senza la parola, eppure non è stato vuoto, è un periodo appunto di gestazione della parola. Diventiamo specchi che riflettono solo stimoli esterni, senza vuoto, senza produrre mai nulla dall'interno. Allora l'invito che ci faccio non è quello di distruggere la tecnologia, buttare lo smartphone nel cestino, no, è utile, però addomesticarlo sì, trovare il coraggio ogni tanto di premere quel tasto fisicamente o mentalmente off, lasciare lo smartphone a casa per una passeggiata, guardare fuori dal finestrino del bus senza fare nulla, stare seduti su una panchina ad ascoltare i propri pensieri, perché no, annotarli. Spegnere lo schermo non è un gesto punitivo, è il più grande atto di ribellione o di liberazione che possiamo compiere oggi. Significa dire a noi stessi: io esisto, io valgo, anche se in questo momento magari non sto producendo, non sto consumando e nessuno mi sta cercando, valgo lo stesso. Proviamoci, solo per 10 minuti oggi e domani 20 magari, potremo scoprire che in quel vuoto terapeutico c'è esattamente tutto quello che stiamo cercando. Buona giornata e buon ascolto del vostro silenzio.
2: E salutiamo la nostra prima ospite, si tratta di Deborah Spini, docente universitaria, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze. Buongiorno Deborah, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia quest'oggi.
3: Buongiorno, sempre un piacere essere con voi.
2: A Loreto, io una notizia che trovo su internet, leggo.it, una donna uccisa in casa dall'ex. Luigia Fortunato, uccisa a coltellate dall'ex, aveva 33 anni, la lite per il figlio conteso, poi la confessione, l'ho ammazzata. Il presunto killer è il suo ex, un nordafricano 35enne dal quale ha avuto un bambino, frutto della loro relazione ormai conclusa. E si legge che lui non accettava il fatto che lei avesse troncato la relazione e soprattutto il fatto che non potesse accedere liberamente al figlio, sostanzialmente, anche perché era un personaggio violento e quindi insomma era stato allontanato. Uno potrebbe dire: vabbè, qui c'è la questione dei nordafricani, però attenzione, perché proprio di queste ore è l'ergastolo dato a Massimo Malavolta, italianissimo, e anche questa è una vicenda terribile. Il resto del Carlino, Ascoli, ergastolo a Massimo Malavolta, Nessuno mi ridarà mia figlia, dice il padre, e insomma un uomo che ha trattato con crudeltà la moglie per mesi e mesi, fino ad ucciderla a un certo punto. Deborah, non è la prima volta che parliamo di queste cose, ma insomma...
3: No, purtroppo non è la prima volta e torniamo a parlarne, perché questo fenomeno del femminicidio continua. Dicevi giustamente, in un caso c'è una persona che viene da fuori dall'Italia, dal Nord Africa, però poi noi vediamo che la stragrande maggioranza dei colpevoli di femminicidio sono, come dire, autoctoni, indigeni, nostrali, come si direbbe dei carciofi. Allora questo significa che ci sono delle strutture profonde nella nostra società, che c'è ancora questa idea che comunque sia le donne non sono libere, ma le donne appartengono all'autorità maschile, e quando le donne sfuggono per qualsiasi ragione all'autorità maschile si meritano di essere eliminate. C'è anche poi la notizia della donna sfregiata.
2: Certo,
3: in prima anche pagina. Questo è chiaramente un segno chiaro, no? Io ti distruggo, ti sfregio, ti distruggo la faccia. Ora, è vero che ci sono processi, è vero che ci sono sempre più colpevoli che vanno in galera, ma il punto non è tanto mettere in galera i colpevoli, per carità di Dio, mica lo sto dicendo che dovrebbero essere lasciati in giro per la strada freschi come rose, ci mancherebbe, però il problema sarebbe prevenire queste cose. Allora francamente mi sembra che tutte le resistenze a portare invece nelle scuole dei momenti di educazione affettiva, dei momenti anche di educazione al rapporto fra i due generi, ecco, non mi sembra assolutamente una buona idea, perché tutte queste vicende invece ci fanno vedere quanto siano necessarie.
2: Poi uno potrebbe dire, ma voi pensate davvero che con qualche lezione a scuola risolvete il problema? Probabilmente no, però non mi pare che ci siano tante alternative in giro, ecco, non lo so.
3: No, anche perché c'è qualche lezione a scuola, ma dopo questa qualche lezione i ragazzi, le ragazze continuano a pensare, a parte il fatto che non deve essere solo qualche lezione,
2: certo,
3: cioè ci dovrebbe essere l'idea che l'uguaglianza di genere dovrebbe essere una specie di sostrato, no? Che sta dietro all'insegnamento di tutto a scuola, nelle famiglie, ma dovunque, ma anche nelle associazioni sportive, in tutti i tipi di vita sociale. Per esempio, ci domandiamo se veramente c'è un impegno serio a costruire i valori della violenza di genere a tutti i livelli della società. Non lo so.
2: Chiese comprese,
3: intanto,
2: tu dici,
3: qualche chiese comprese, anche le chiese qui potrebbero avere un ruolo fondamentale, anche perché per esempio in molte chiese i fidanzati, prima di essere sposati, prima della cerimonia, devono fare qualche tipo di corso. Questo noi lo vediamo a Chiesa Cattolica Romana, ma anche in molte chiese protestanti, prima di sposare una coppia, due chiacchiere con un pastore o con una pastora, questi li fanno. Ecco, quello potrebbe essere un momento prezioso.
2: Allora Claudio voleva aggiungere qualcosa.
4: Ma io ci ho riflettuto molto su questo tema complicato. Io ho letto che la prima donna magistrato, che dopo la vittoria della Repubblica è entrata, era una cosa drammatica. Questa donna ha avuto una grandezza, perché inserirsi in un mondo dove la scansavano, la guardavano, cioè era proprio un qualcosa, quindi rompere praticamente degli strati di ghiaccio. Credo che la scuola dovrebbe fare qualcosa di più. Mi sembra che Deborah l'aveva un po' lanciato, cioè ogni insegnante di ogni materia dovrebbe comunque avere questo atteggiamento, avere questo punto importante, che insieme all'istruzione c'è da fare questo lavoro di educazione.
2: Come funziona all'università, Deborah Spini, visto che giustamente parliamo delle scuole?
3: Io onestamente lavoro da 25 anni in due università americane, francamente in quel contesto, nella mia piccolissima esperienza, la discriminazione di genere io non so nemmeno cos'è. Questo onestamente, per quanto riguarda, però appunto io ho vissuto tutta la mia vita lavorativa sempre nelle stesse due istituzioni, Syracuse University in Florence, New York University in Florence, quindi questa è la mia esperienza. Quello che sento magari da colleghe e colleghi che magari, come dire, non hanno avuto questa continuità di essere sempre rimasti negli stessi posti, ma insomma magari sono invece no, lì evidentemente una discriminazione, cioè poi del resto basta guardare i numeri. Se uno vede i numeri del numero di professoresse ordinarie nell'università italiana donne, il numero di professori ordinari uomini, e le cifre sono lì, c'è poco da discutere. ancora c'è un gap enorme.
2: Allora,
3: guardiamo a quanti rettori e guardiamo a quante rettrici.
2: Questo per quel che riguarda il mondo dell'università. Poi ci sono le notizie che troviamo in prima pagina quest'oggi sui giornali, relative all'INPS, che certifica che le pensioni per le donne sono di un terzo inferiore rispetto alle pensioni per gli uomini, il che vuol dire che al di là appunto dei casi terribili dei femminicidi eccetera, c'è un problema strutturale nel nostro paese di disparità tra uomo e donna.
4: Torna su quello che diceva ora la Debora, che appunto è che lo stesso succede all'università, succede nel pubblico, succede
2: nei redditi e persino delle pensioni. Ecco Debora, un tuo appunto su questo, poi sentiamo.
3: Ma per forza, perché le donne guadagnano meno perché fanno meno carriera. Allora qui noi vediamo che anche in questo caso noi troviamo delle fortissime disparità di genere. Normalmente si dice: a chi tocca il lavoro di cura nella famiglia? Alle donne. Quindi naturalmente chi impiega, i datori di lavoro ovviamente pensano alle donne come delle seccature. Ecco, io do un lavoro a questa, è brava, magari c'ha il suo bravo master in Bocconi e così via, e poi dopo come si sente dire, io l'ho sentito dire tante volte, dopo mi rimane incinta e se ne va.
2: Mi rimane incinta.
3: Quindi mi rimane incinta e se ne va. Oppure un'altra cosa, ricordiamoci che poi dopo molte donne anche al top della carriera dopo devono rallentare, perché a loro tocca la maggior parte del lavoro di cura, per esempio per le persone anziane in famiglia. Quindi siccome il lavoro di cura dentro la famiglia è tradizionalmente associato alle donne, le donne vengono percepite come meno produttive, pertanto fanno meno carriere e quindi si ritrovano nell'età anziana in una situazione di maggiore fragilità economica. L'ho sentita dire da donne: io non impiego donne perché mi rimangono incinta. Da donne.
4: La donna è considerata una parte del welfare italiano, quindi a quel punto è lei che si fa carico. Sono pienamente d'accordo.
2: A questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Debora Spini. C'è un altro tema che insomma ci piacerebbe esplorare con Debora, quindi state con noi qui su RWS. E torniamo a parlare con Debora Spini, docente universitario, presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martiri Vermigli di Firenze. La notizia, ne abbiamo già parlato anche nei giorni scorsi, ieri in particolare, condannato a 16 anni il datore di lavoro che praticamente ha fatto morire dissanguato il proprio dipendente, un bracciante indiano, lasciato con un braccio staccato davanti a casa sua, insomma,
4: senza chiamare aiuto, capito? Ecco, questo è il dramma.
2: 16 anni la condanna. Questo però porta di nuovo in luce il tema del cosiddetto caporalato. Tra l'altro, se non ricordo male, uno dei primi a denunciare il fenomeno è stato un bracciante evangelico che è stato ucciso, ormai stiamo parlando di diversi anni fa, non so
3: Jerry
2: se Debora...
3: Maslow.
2: È interessante che questa persona, proprio alla luce anche del suo senso di giustizia, che proveniva anche da una fede, insomma, ha sentito il bisogno di organizzare sindacalmente.
4: Questa è un'altra battaglia, come quella che si parlava prima dei femminicidi, molto complicata, perché per esempio abbiamo chiesto 22 anni, siamo andati a 16, ma già c'è il ricorso per passarlo come omicidio colposo, come dire che lui in realtà sarebbe morto prima, sarebbe morto lo stesso.
3: Prima di tutto questo episodio di una inumanità al di là del dicibile, ancora una volta, certo non è certo bello augurarsi, voglio dire, stiamo anche parlando in una radio cristiana, uno si vergogna quasi di dire speriamo che lo mandino in galera e buttino via la chiave, anche se devo dire, vi confesso, questa è la cosa che istintivamente mi viene da dire, speriamo che lo mandino in galera e buttino via la chiave, come si fa a fare una cosa del genere? Però anche questo episodio è come una punta di iceberg di una situazione, per riprendere il tuo termine di prima, Roberto, strutturale, perché noi sappiamo benissimo che in Italia esiste il lavoro schiavo. Esiste il lavoro schiavo e tra l'altro bisogna denunciare e rompere questo circolo più che vizioso, proprio veramente questo circolo tossico fra illegalità e lavoro schiavo. Noi sappiamo molto bene che questi lavoratori, queste persone entrano illegalmente, essendo illegali ovviamente diventano vulnerabili al lavoro schiavo. E quindi si crea questa situazione. La prossima volta che andiamo su uno scaffale di supermercato e vediamo quanto poco costano i pomodori con i quali facciamo il sugo, facciamoci due domande, perché alcuni di questi pomodori sono rossi perché sono intrisi di sangue.
2: Purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione, ma noi ti ringraziamo per aver commentato con noi alcune
3: sempre
2: notizie.
3: Un piacere.
2: E torneremo a parlare evidentemente di questi temi anche con te prossimamente. Grazie mille, a risentirci.
3: Sempre un piacere, arrivederci.
5: Un ben trovato a tutte e a tutti.
6: Noi siamo Carmen Zammataro
5: e Mario Calvagno.
6: In collegamento c'è Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Ciao Gianni, benvenuto.
5: Ciao Gianni.
7: Ciao Mario, ciao Carmen, un saluto agli ascoltatori.
6: E proseguiamo la nostra serie di riflessioni dedicate ai cosiddetti profeti minori.
5: Sì, oggi iniziamo a esplorare il libro del profeta Michea. Allora Gianni, per iniziare c'è una domanda obbligata. Chi è Michea e in quale contesto storico svolge il suo ministero profetico?
7: Allora, innanzitutto il nome Michea, che è simile a Michele, che già abbiamo incontrato nella Bibbia, soprattutto nel testo di Daniele, Apocalisse, Michele è simile, significa chi è come Yahweh, e questo è sicuramente già un nome abbastanza importante. Michea è di un villaggio poco noto del sud di Israele, chiamato Moreset, e Michea svolge la sua attività nella stessa epoca di Isaia, ossia intorno al 720-740 avanti Cristo. Già da tempo, nella sua epoca, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, il regno di Israele si era diviso in due parti, tra il sud, cioè il regno di Giuda con capitale Gerusalemme, e il resto di Israele che assumerà come capitale più avanti Samaria. Noi nel libro troviamo vari riferimenti sia al regno del sud, sia al regno del nord, chiamato Samaria, o qualche volta chiamato anche nel libro appunto di Michea, Giacobbe. Mm. Si tratta quindi chiaramente di un messaggio che questo profeta rivolge a tutto quanto Israele.
6: Bene Gianni, allora quali sono i temi principali e i messaggi chiave del libro di Michea?
7: Ecco, possiamo dire che il messaggio di molti profeti dell'Antico Testamento è quello di richiamare il popolo a ritrovare soprattutto la fedeltà a Dio. E questo a causa delle condizioni di degrado morale e religioso. E quindi i profeti sono spesso chiamati proprio a intervenire in questo senso. Michea rivolge un appello accorato, più appelli possiamo dire, sia a Giuda sia a Israele, nel senso di invitare a vivere una dimensione della fede che non sia, diciamo, superficiale, ma che sia impegnata e soprattutto che questa fede possa esprimersi anche nella giustizia sociale.
5: Sì.
7: Perché conta anche questo, la fede non è soltanto relazione con Dio, ma è relazione anche con gli altri. È la relazione tra i potenti, possiamo dire, i leader, e coloro che erano del popolo, spesso erano relazioni difficili. Possiamo anche dire che il quadro di degrado morale è verosimilmente quello appunto di una situazione di ingiustizia, di oppressione da parte dei capi, dei leader, nei confronti delle fasce più fragili del popolo, quindi questa è una situazione che Dio non gradisce assolutamente. E su questi temi Michea focalizzerà la sua predicazione, richiamando appunto a quest'ordine sociale, a questo equilibrio e a questo rispetto.
5: Certo. Bene, e vedremo in maniera particolare allora questo fra pochi momenti.
6: Carmen Zammataro
5: e Mario Calvagno.
6: Con noi il pastore avventista Gianni Caccamo e riprendiamo con Gianni il nostro dialogo su Michea.
5: Sì, nel primo segmento abbiamo tracciato il profilo personale del profeta e anche il periodo storico in cui ha operato come portavoce di Dio. Allora Gianni, il ministero di Michea, lo accennavi, è rivolto soprattutto a Giuda e Israele, ma in Michea capitolo 1 versetto 2 leggiamo quanto segue: ascoltate o popoli tutti, presta attenzione o terra con tutto ciò che è in essa.
6: E questo appello sembra andare veramente oltre i confini locali e assume una dimensione universale. Come possiamo interpretare, Gianni, questa apertura del messaggio di Michea?
7: Ecco, sì, è interessante vedere questo messaggio, no? Dove Michea appunto dice: ascoltate voi popoli tutti e la terra. Dobbiamo dire che ciò che Dio chiede al suo popolo attraverso i suoi profeti, ossia giustizia, rispetto, religiosità autentica, in realtà è una richiesta che Dio rivolge a tutta l'umanità. Dietro l'esortazione, rivolta al popolo, c'è sempre direttamente o indirettamente un invito all'umanità, perché in realtà Dio vuole un popolo che lo segua, ma nell'ideale c'è anche quello di portare l'umanità a cercare Dio e a vivere nella giustizia, soprattutto quella sociale, e a vivere comunque nell'equilibrio, quello che manca soprattutto. Quindi dobbiamo dire, se me lo permettete, che anche questo messaggio è assai attuale, non credete?
5: Certo, certo,
7: Guardando,
6: certo. Eh sì.
7: guardando un pochettino l'invito, no? Dio rivolge gli inviti ancora oggi alle sue chiese, no? Al suo popolo, se vogliamo, alle varie realtà religiose, ma quanto bisogno c'è di giustizia sociale, di equilibrio, no? Tra le varie fasce delle popolazioni o anche tra le nazioni. Ecco, questo è un invito, quello di Michea, su cui devono riflettere sicuramente tutti.
5: È chiaro, molto molto attuale. Allora, Gianni, interessante anche il verso 8, sempre del primo capitolo, che ti chiediamo di commentare, lo leggiamo. Per questo io piangerò e griderò, andrò scalzo e nudo, alzerò lamenti come lo sciacallo, grida lugubri come lo struzzo. A te la parola.
7: Beh, ecco, qui c'è un linguaggio, come possiamo notare, molto forte e carico di emozioni. E gli appelli del profeta devono, in un modo o in un altro, essere compresi, assolutamente, anche con delle metafore. E non è detto che siano solo metafore, ma potrebbero proprio essere messaggi diretti. E con questo messaggio, possiamo dire dalla portata emotiva, Michea spera di conquistare il popolo alla giustizia religiosa e sociale e occorre un segnale forte, anche il suo pianto, il suo lamento, perché la gente possa capire quello che produce il male che Dio non vuole. Quindi possiamo dire che il pianto, il lamento e la nudità, così descritti, sembrano essere un'azione che oggi noi potremmo dire un'azione svolta con grande assertività, perché
6: Sì.
7: in realtà l'assertività è anche un po' questo, no? Esprimere il proprio dolore, le proprie emozioni di fronte a delle situazioni pesanti. Quindi vediamo che Michea usa un linguaggio che in realtà ci fa riflettere e fa riflettere anche noi, insomma, del XXI secolo.
5: È chiaro.
6: Bene. Fin qui l'intervista di oggi, ricordiamo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94. Questo numero potete usarlo per i vostri contatti, anche per l'iscrizione al corso biblico La Bibbia Parla, un corso di studio della Bibbia, un corso di base gratuito e ce ne sono anche tanti altri di approfondimento. Quindi contattateci pure 348 222 72 94. E poi c'è anche una bella novità per chi volesse ricevere una Bibbia gratuita cartacea,
5: E
6: lo può
5: magari
6: sempre
5: non l'avete
6: richiedere.
5: ancora,
6: Eh
5: quindi.
6: sì,
5: Bene,
6: lo può sempre richiedere allo stesso numero.
5: allora ringraziamo Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Parma, Cremona e Modena. Alla prossima, Gianni.
7: Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.
6: Ciao Gianni, alla prossima.
7: Ciao, ciao.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Che noi continueremo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo, capitolo 19. Leggiamo un episodio dal versetto 16 a 30. Ripeto, Matteo, capitolo 19, dal versetto 16. Leggiamo: ed ecco un tale che gli si accostò e gli disse: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese lui. E Gesù rispose: questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico: è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio. I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: chi dunque può essere salvato? E Gesù, riguardateli fisso, disse loro: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro, replicando, gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguitato. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguitato sederete sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlioli, o campi, per amore del mio nome ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Qui ci troviamo in un caso molto raro. Qual è questo caso molto raro? Che raramente i ricchi cercano, diciamo, le cose di Dio, no? Qui abbiamo un giovane. Sarà stato, possiamo immaginare, un bel giovane, ricco, lo dice che era ricco, però, diciamo, colse l'occasione per fare delle domande al Signore. E lui dice: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? Questa è una cosa molto importante. Vediamo che quest'uomo era una persona religiosa, non era un ateo, era una persona religiosa che cercava di fare quello che era nelle sue forze, di osservare i comandamenti di Dio. Conosceva i 10 comandamenti.

di cui qui il Signore ne cita alcuni. Però forse nella sua coscienza avrà detto: ma quello che io adempio è sufficiente per ottenere la vita eterna, la salvezza. Quindi voleva mettersi al sicuro. Per questo fa la domanda, dice: Signore, manca qualche cosa oltre a quello che io faccio? Devo aggiungere qualcosa per avere la vita eterna? Vediamo che è una cosa molto interessante. E lui ci va con tre cose. Primo, con un certo interesse. Si avvicinò a Gesù senza timore di ciò che poteva dire la gente. Non è così? A volte non sappiamo in quale punto, in quale circostanza questo giovane avrà fatto la domanda a Gesù. Ma possiamo immaginare che lui l'avrà fatto magari davanti ad altre persone e quindi ha avuto la forza, il coraggio, senza timore di cosa diceva la gente, perché tante persone hanno timore di andare a Gesù o di parlare di Gesù. Dice: ma tu chi sei? Una persona religiosa? Ma credi ancora a queste cose? Ebbene, quest'uomo vediamo che ha il coraggio di andare e ci va anche non soltanto con un certo interesse, ma dimostra un certo rispetto e stima verso Gesù. Perché noi leggiamo lo stesso episodio nell'Evangelo di Marco, capitolo 10, dove viene detto: or com'egli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse inginocchiatosi davanti a lui e gli domandò: maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? L'Evangelista Marco ci parla dello stesso episodio. Però voglio sottolineare qui che quell'uomo è andato e si è inginocchiato davanti a Gesù. Non c'è andato così. Ma inginocchiarsi per strada o in un posto pubblico, anche lì ci vuole una dose di umiltà. E quindi ci va anche con il desiderio di sapere veramente per ciò che riguardava la vita eterna o l'altra vita dopo la morte. Tante persone pensano, ma il detto di oggi che viene riportato nella scrittura e dice: mangiamo, beviamo, perché domani morremo. Questo è lo slogan dell'uomo moderno. Pensiamo ad oggi e poi domani si vedrà. Invece questo giovane proprio aveva a cuore sapere e credeva, penso, che dopo la morte c'è un'altra vita. Ed è così. Se non fosse così, aggiungo, l'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sperato soltanto in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, perché se è vero che con la morte tutto finisce, ma noi siamo proprio dei illusi. Ma non è così, non è così. Per il credente il meglio deve venire, come per l'incredulo o il miscredente il peggio deve ancora venire, perché questa vita non è altro che l'anticamera dell'eternità. Quindi è molto importante su questa terra, in questa vita, prendere la giusta decisione. Infatti questo giovane, possiamo dire, fa la domanda più importante della vita. Cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Lui non si culla soltanto sulle cose religiose, perché, ripeto, era una persona religiosa, conosceva la scrittura, conosceva i 10 comandamenti e credo che lui si impegnava, ma tutto questo è sufficiente per essere salvati? Vediamo che ci sono state delle persone religiose che forse nella propria coscienza pensano e credono che in fondo queste cose, queste pratiche religiose non sono sufficienti a ottenere la salvezza. Un uomo molto religioso, superiore a questo giovane, è stato Nicodemo. Nicodemo è andato di notte da Gesù per fare delle domande importanti riguardanti la vita futura. Dice: Signore, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio,
perché quello che tu fai sono cose che può fare solo una persona che viene da Dio. Quindi Nicodemo, uomo religioso, capo dei giudei, un fariseo, una persona che osservava la legge e le pratiche, possiamo dire, religiose nelle minime particolari, eppure forse nella sua coscienza avrà detto: ma è sufficiente la mia religiosità, il mio comportamento ad ottenere la vita eterna, la salvezza? E quindi è andato da Gesù. E il Signore Gesù subito non si mette a discutere su fatti teologici, ma gli dice: Nicodemo, se uno non è nato di nuovo, non può entrare né vedere il regno di Dio. E dice: ma come posso io entrare nel grembo di mia madre e di nuovo nascere? Io sono già vecchio. Vedete, pur essendo una persona religiosa, conoscitore della parola di Dio, non conosceva dal punto di vista spirituale che cosa significava nascere di nuovo. Non sapeva come entrare nel regno di Dio. Una persona religiosa, a una persona che fa parte del clero, e dite: ma lei è salvato? Se lo dite a un prete o un cardinale, lei è salvato? Che ha consacrato la sua vita a Dio? Dovrebbero dire: io sono salvato, ma su quale base? Sulle basi della religione? No. Nessuna persona religiosa ha la certezza della salvezza. Nessuna persona. Non è cambiare religione. Si può essere cattolici, si può essere protestanti, si può essere evangelici, si può essere musulmani, buddisti, ortodossi, di qualunque religione. Però la Bibbia dice che nessuna religione ci garantisce la salvezza. E Nicodemo, vediamo, con questo incontro che ha avuto con Gesù, il Signore gli ha dato una grande rivelazione: bisogna nascere d'acqua e di spirito. D'acqua significa mediante la parola di Dio, con l'ascolto dell'Evangelo, che poi lo Spirito Santo l'applica, questa parola, nel cuore del credente, e il credente nasce di nuovo. Perché la parola di Dio è anche il seme della vita eterna. E queste cose non li sapeva Nicodemo. E quindi vediamo che persone altamente religiose anche oggi non sanno che cosa fare e come ottenere la vita eterna. E sono di quelle persone che vogliono fare da guida. Dice che un cieco guidando un altro cieco, tutti e due cadono nella fossa. Perché non conoscono le scritture. Oppure non conoscono le verità spirituali contenute nelle scritture. Perché Nicodemo conosceva la scrittura. E non era in italiano, quanto penso che lui conosceva l'ebraico, cioè proprio l'originale. Però non conosceva il senso spirituale delle cose, perché anche nell'Antico Testamento i profeti davano indizi riguardanti la nuova nascita. Quando Dio dice: io toglierò dal vostro un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quello si parla della nuova nascita, che il Signore cambia la nostra vita. Nicodemo chissà quante volte l'avrà letto, ma non si rendeva conto di queste cose. Perché soltanto mediante lo Spirito di Dio noi possiamo conoscere le cose di Dio. È lo Spirito di Dio che ci rivela le cose di Dio. Non è il nostro spirito, la nostra intelligenza, la nostra sapienza, la nostra conoscenza. Perché l'Apostolo Paolo dice così, riguardante la legge, questo giovane, quanto il Signore ha detto: osservi queste cose? Sì, io le osservo, ma sono apostolo io. Io le osservo fin dalla giovinezza. Però il Signore può va oltre. Però riguardante la legge, cosa dice la scrittura? Che cosa è la legge? Voglio leggere un paio di versetti nella lettera ai Romani. Capitolo 3 dice così, versetto 19 e 20. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata
e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. E dice ancora in Romani 7, versetto 12 e 13, dice: talché la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me? Così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. In poche parole, l'Apostolo Paolo vuole dire qui che la legge non ci aiuta per ottenere la salvezza, ma la legge ci dimostra che siamo peccatori. Quindi dice: tu sei trasgressore della legge di Dio. Perché dice qui: la legge è santa, è giusta o è buona, ma noi non siamo santi, ma noi non siamo giusti, siamo peccatori. Quindi diciamo che la legge è la misura perfetta di Dio, ma noi questa misura perfetta non la possiamo raggiungere perché siamo imperfetti. O in un altro modo possiamo dire: la legge è come uno specchio. Lo specchio non ci lava la faccia se siamo sporchi, vero? Lo specchio ci dimostra che siamo sporchi e che dobbiamo andare a lavarci con l'acqua. Questa è la legge. La legge ci dimostra il nostro stato di peccato. È come quando uno fa la radiografia, no? La radiografia non ci toglie il male che c'è nel nostro corpo, ma ci dimostra che c'è il male. Ma ci vuole la medicina per toglierla. E così è la legge. La legge, la funzione della legge è quello di dimostrarci che siamo peccatori e che nessuna persona può assolutamente adempiere uno di questi 10 comandamenti. Perché la legge è perfetta e noi siamo imperfetti. Dice: allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrenderci e dire: io sono peccatore. E poi vediamo qual è la via che ci porta al Signore. Quindi alla risposta del Signore dice: se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. E quello dice quale, e Gesù rispose: questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo giovane si sarà giustamente compiaciuto di se stesso. E beh, dice: cosa manca ancora? La risposta del Signore fu: se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai. Perché disse il Signore a questo giovane: vendi tutto quello che hai? Perché il Signore, che conosce i nostri cuori, vedeva nel cuore di questo giovane che lui aveva l'idolo del denaro. Cioè non era al primo posto Dio, come diciamo: il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Nel cuore di questo giovane c'era l'idolo del denaro. L'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 5, versetto 5, dice: poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Una persona che ama il denaro è un idolatra, perché ha fatto del denaro il suo Dio. Allora vediamo che il Signore non va soltanto nell'esteriore, ma lui esama nell'interiore, nel cuore di quel giovane che si annidiava un idolo. Un idolo, l'idolo del denaro, l'amore per il denaro. E quanti sono le persone che
apparentemente sembrano chiamano il Signore, sono persone religiose, rispettose, educate, sembrano irreprensibili, ma solo il Signore conosce il cuore di quella persona. Di quante persone che sono ipocriti, che sono false, ma il Signore non si inganna. Dice l'Apostolo Paolo, nessuno si può beffare di Dio. Noi possiamo prendere in giro o truffare o ingannare un'altra persona come noi, ma Dio non guarda solo alla parte esteriore, ma guarda ai nostri cuori. E quindi c'è un consiglio dell'Apostolo Paolo che dice così in 1 Timoteo capitolo 6 riguardante il denaro. Ora la pietà con animo contento del proprio stato è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze, che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Vedete, la conseguenza dell'amore verso il denaro. Tanta gente, qua dice l'Apostolo, va in distruzione e in perdizione per l'amore del denaro. E oggi questo idolo è nel cuore di milioni di persone. Quindi Dio non era al primo posto, non è la priorità nel cuore di quel giovane, ma era il denaro. Quindi il Signore disse: vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Quindi passa al secondo comandamento, che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. E lì gli viene molto difficile. L'ha preso nel punto debole. E quindi vediamo che non era soltanto trasgressore del primo comandamento, ma era trasgressore anche del secondo comandamento, perché non amava il prossimo come se stesso. 6 comandamenti su 10 parlano dell'amore per il prossimo. I primi 4 riguardano Dio, no? Gli altri 6 riguardano il nostro rapporto con il nostro prossimo. Ebbene, per il giovane questo gli è stato quasi, o diremo, impossibile. Quando Gesù disse: vendi tutto, vieni e seguimi, fu la richiesta del Signore, lì non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. E tante persone, gli è difficile rinunziare alle ricchezze, alla posizione, alla carriera, quindi perché tengono stretti questi idoli. E questi idoli sono impedimenti alla nostra salvezza. Però se un credente ha dei beni materiali, il Signore non dice di venderli. Questo non dobbiamo prendere, possiamo dire, come scontato per tutti i credenti. Ma il Signore ha detto precisamente a quel giovane ricco, perché proprio nel suo cuore si annidiava l'idolo del denaro. Però noi come credenti, il Signore ci dice di fare partecipi dei nostri beni a quelli che sono anche nel bisogno, sia credenti come anche increduli, se proprio sono nel bisogno. Quindi, e quale fu la promessa del Signore? Vendi tutto, seguimi e tu avrai un tesoro nel cielo. Ma questo giovane, vediamo, non era disposto, perché amava questa vita più che dell'altra. E questo è stato uno sbaglio totale. Quindi l'amore per la ricchezza lo legava alle cose terrene e lo separava dalle cose eterne. La sua apparente serietà ed interesse per le cose del cielo si sciolgono come neve al sole di fronte all'amore per il denaro.
Quindi da questo si può notare che nel giovane ricco non c'era né conoscenza delle cose di Dio né fede nel Signore. I suoi desideri naufragano di fronte alle ricchezze che non voleva lasciare. E come andò il giovane? Come andò il giovane? Il giovane è andato contristato. Sapete, nella scrittura troviamo persone come queste che vanno contristati, perché una persona che va via senza aver accettato Gesù o che ascolta l'Evangelo e rifiuta di accettare Gesù va triste. C'è invece un episodio negli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39. L'evangelista Filippo aveva evangelizzato questo etiopo che era intendente dei tesori della regina d'Etiopia e che lui leggeva le scritture. Era anche lui alla ricerca della verità, voleva sapere. Era venuto dal suo paese, dall'Africa, a Gerusalemme per partecipare a una festa, un seguace della religione giudaica. Aveva comprato il rotolo del profeta Isaia, se lo leggeva sul carro. E qui Dio conosce il cuore di quell'uomo e gli manda Filippo. Tramite un angelo, l'angelo del Signore dice: vai, accostati a quel carro e parla a quell'uomo. Filippo dice: intendi tu le cose che leggi? Dice: ma come faccio a intenderle se non c'è qualcuno che me li spiega? Passo di Isaia 53. Egli è stato menato allo scannatoio, egli è stato muto come una pecora davanti a chi la tosa, e Filippo gli annunzia Gesù. E quel Gesù di cui i profeti ne hanno parlato nell'Antico Testamento è quello che salva. Dice: tu credi che Gesù è il figlio di Dio? Ma certo che ci credo. L'ha accettato nel suo cuore, è stato battezzato lì per lì. E alla fine leggiamo, l'etiopo dice: continuando il suo cammino, tutto allegro tornò al suo paese. Tutto allegro, è andato nel suo paese, in Etiopia, contento, felice. Aveva Gesù nel cuore, aveva iniziato un cammino con il Signore. Invece il giovane tornò, dice, o se ne andò contristato, triste. Avrà tornato alle sue regole, alle sue pratiche religiose, alla sua vita. Si è tenuto stretto alle sue ricchezze, ai suoi tesori. Però cosa dice la scrittura? La scrittura dice una cosa molto importante. Capitolo 9 di Ebrei, versetto 27, è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Quindi la persona non si porta nulla con sé. Deve comparire davanti al giudizio di Dio e quindi rendere conto a Dio della sua vita. Alla fine l'ultima parola ce l'ha il Signore. E la fine che noi facciamo comuni mortali è quello di comparire davanti a Dio nel giorno del giudizio. Quindi il giovane aveva iniziato bene, ma finì male il suo incontro con Gesù. Quante persone ne abbiamo conosciute che si sono, fra virgolette, convertite e poi abbandonano di nuovo il Signore. Se ne vanno per le vie del mondo. Il Signore lo dice, è un passo. Colui che mette la mano all'aratro e si gira indietro non è adatto al regno di Dio. Quante persone si allontanano dal Signore? Il Signore dice nella sua parola: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né la tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Chi regna nel mio cuore? C'è qualche idolo che si annida? Oppure Gesù
che regna nel mio cuore. È Lui il mio Signore? È Lui il mio Re? Oppure qualcun altro? Vediamo che i discepoli sono rimasti proprio, possiamo dire, sconvolti. Dice: Signore, ma chi può entrare allora così nel regno dei cieli? Nessun ricco. E il Signore Gesù dice: questo è impossibile per gli uomini, ma è possibile a Dio. E quindi vediamo che persone ricche, però che poi cambiano il loro cuore, entrano nel regno di Dio. Un uomo ricco che si convertì, Zaccheo, e ha dato il suo cuore a Gesù. Ebbene, Gesù è l'unica via, l'unica verità, la vita che ci porta alla salvezza. Non c'è, all'infuori di Gesù non esiste salvezza. E c'è un versetto riguardante i beni che ci fanno riflettere. Gesù disse una volta: non è dall'abbondanza del bene che uno possiede che ha la vita. Una persona, se non ha Gesù, ha perso l'anima sua. Qual è la ricompensa per quelli che credono in Gesù? Che cosa ha promesso Gesù ai suoi discepoli? Dice: voi, rimanendo fedeli a me sino alla fine, regnerete sulle 12 tribù di Israele nel mondo a venire. Anche i credenti, dice l'apostolo Paolo, se abbiamo sofferto con lui, altresì regneremo con lui. Secondo, dice: voi avrete 100 volte di più di quella che avete lasciato. È vero, quando noi accettiamo il Signore, spiritualmente parlando, abbiamo non 100, ma anche 1000 fratelli e 1000 sorelle nel Signore. E alla fine viene coronato che cosa? Da che cosa? Dalla vita eterna. Più avremo, dice, un tesoro nel cielo. Quindi allora c'è un grande vantaggio seguire il Signore. È la cosa più bella che c'è. C'è una frase che dice così: senza Gesù, una fine senza gioia. Con Gesù, una gioia senza fine. Quindi se noi abbiamo iniziato il nostro cammino con Gesù, questa gioia che ebbe anche l'eunuco, l'abbiamo noi nei nostri cuori. Perché uno dei frutti dello Spirito è la gioia, l'allegrezza. E questa gioia non finirà mai, perché Gesù vivrà per noi e in noi per sempre.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Diverse volte mi è stato chiesto: vorrei conoscere veramente Dio, però anche se lo desidero non mi riesce. Cosa posso fare? Insieme ai tanti credenti nati di nuovo, milioni in tutto il mondo che lo conoscono, rispondiamo: cercalo con tutto il tuo cuore. Umilia te stesso davanti a Lui. Umilia te stesso.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Salve amici, siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Sapete amici, oggi è una meditazione speciale nel senso, ma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto.

E per questo ringrazio il Signore per la forza e la concentrazione necessaria alla realizzazione di questo progetto che sta andando avanti e che un bel numero di seguaci, di nostri ascoltatori che seguono fedelmente, e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti quanti. Allora, il titolo della meditazione di oggi è Il Padre Nostro, e stiamo avendo, anzi questa è l'ultima della serie di riflessioni sulla preghiera modello che il Signore Gesù insegnò ai suoi discepoli, e quindi è la numero 10. Leggiamo allora per intero questa preghiera modello. La troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 6, i versi dal 9 al 13. Dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Non esporci alla tentazione. Chiedono ogni giorno milioni di cristiani, ma nello stesso tempo molti di loro si espongono con molta leggerezza alle tentazioni. E non solo, ma ci cascano dentro e vivono il frutto conseguente della tentazione stessa. Bisogna riconoscere che le tentazioni sono sempre più difficili da evitare, in quanto nella nostra società siamo circondati da immagini di ogni tipo, e quelle provocanti in particolare sono sempre più sfruttate dalla pubblicità. E magari col pretesto di essere liberati dai tabù, dall'ipocrisia e dai complessi, oggi si espongono in un modo spudorato sui cartelloni pubblicitari, alla televisione, sulle spiagge in estate. Appunto, dicevo, si espongono immagini che costituiscono per gli occhi e per i sensi un'aggressione continua. E che dire delle tentazioni alla corruzione? Lo fanno tutti, è la frase che si sente dire in giro. E quindi non si pagano le tasse, evasioni fiscali, mazzette, collusioni, false testimonianze e così via. E intanto si recita il Padre Nostro, come se le parole stesse hanno in sé virtù liberatorie. Ma così non è, amici. Quindi non esporci alla tentazione. Letta così questa frase, potremmo chiederci: ma perché Dio dovrebbe esporci alla tentazione? È Lui che ci espone alla tentazione? Bene, se vogliamo contare sul soccorso di Dio per resistere alla tentazione, ossia per rimanere puri in mezzo ad un mondo perverso e corrotto e tentatore, dobbiamo essere coscienti della nostra debolezza e della potenza del diavolo, perché dietro la tentazione, amici, non dimentichiamolo mai, c'è sempre lui. Ed è proprio per questo che Gesù ci dice di chiedere al Padre di risparmiarci questa aspra battaglia. Sapete, anche Gesù stesso nel Getsemani, scritto nella fine degli Evangeli, ha chiesto

al Padre che il calice passasse oltre da lui senza doverlo bere, perché ormai era consapevole della sofferenza e del martirio che avrebbe dovuto soffrire. Non è facile essere tentati e restare fedeli. La tentazione viene su tutti gli uomini e il diavolo è chiamato proprio il tentatore. Sapete, eppure a volte la tentazione è necessaria. Fu proprio lo Spirito Santo a guidare il Signore Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo, come è riportato nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 4. Perché dico che a volte la tentazione può essere necessaria? Perché senza battaglia non può esserci vittoria. Ma la nostra umana debolezza ci porta a gridare, e Gesù lo sa bene: non indurci in tentazione. E poi dice: ma liberaci dal maligno. Questo è implicito nella richiesta. Non possiamo farcela da soli, quindi dobbiamo chiedere aiuto al Signore stesso. Questa preghiera potrebbe dunque essere così parafrasata: Padre, io so che tu controlli ogni cosa e che anche il diavolo, se io ti sono fedele, non può tentarmi al di là delle mie forze. Perciò, Signore, guidami tu, se necessario, anche nel deserto, affinché io possa essere come tu vuoi. E fa che io ti sia sottomesso, ubbidiente e fedele, così tu mi manterrai libero dal maligno. Bene amici, questa serie di riflessioni sul Padre Nostro termina qui e mi auguro che abbia suscitato in voi il desiderio di ascoltare, di leggere ancora di più gli Evangeli, perché dalla lettura e dalla chiedere al Signore stesso di guidarci nella lettura e nella comprensione che possiamo capire il vero significato delle parole del Signore Gesù. Vi saluto cari amici e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Vivo, dei Pieno Vangelo. Eterno, Salmo 93, è un canto che con toni delicati ci conduce alla lode. La canta Melissa Colletta dei Pieno Vangelo. Anche questo componimento è una dichiarazione della parola di Dio. Viene infatti dichiarato in canto il Salmo 93. Appropriamoci di queste parole. Conosciamo la parola di Dio. Il Signore ce la farà riportare alla mente nel quotidiano e sarà acqua viva per i momenti che viviamo. Ecco le prime note. Inizia Eterno, dei Pieno Vangelo.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
1: Benvenuti alla seconda puntata di Educare al tempo dei social. E con noi, come già avete seguito nella prima puntata, il professor Alfredo Petralia, meglio conosciuto come Freddy. Benvenuto.
2: Ciao Daniela, ciao a tutti i vostri ascoltatori.
1: Come genitore abbiamo bisogno di imparare e formarci per quanto riguarda l'uso dei social, dei cellulari, internet, tutto quello che è affine, proprio perché i nostri figli sono catturati, ormai sono in questa era, quindi non potrebbero farne a meno. Allora noi dobbiamo imparare a utilizzarli e capire quali regole dare, perché esistono ancora le regole, e le regole non sono cattive, le regole fanno bene. Quando è opportuno dare il primo smartphone? Ecco, iniziamo con una prima regola.
2: Dico sempre che, ma non sono solo io a sostenerlo, addirittura persone ben più note di me posticipano l'arrivo del primo cellulare alla scuola secondaria di secondo grado e quindi al liceo. Io dico sicuramente mai alla scuola primaria, quindi cominciare a valutare l'acquisto dello smartphone sicuramente dalla scuola media, o come si dice adesso dalla secondaria di primo grado, valutando ovviamente il proprio figlio o la propria figlia, perché poi, come abbiamo detto, è uno strumento che va gestito con responsabilità, quindi è opportuno che il genitore possa capire se il figlio è adatto o meno a gestire uno strumento di questo tipo e se possa invece facilmente diventarne vittima. Io di solito faccio questa distinzione che è in capo poi ai genitori. Se un genitore è un genitore capace, che sa utilizzare i sistemi di parental control, che si prende la responsabilità di controllare le chat, che conosce questo mondo e quindi può parlare a tu per tu col figlio o con la figlia di determinate cose, allora l'età può anche essere intorno agli 11-12 anni, perché comunque è in grado di controllare in maniera, diciamo, efficace tutto quello che il figlio sa. Se invece non c'è questa capacità di controllo da parte dei genitori, allora io sono d'accordo con Alberto Pellai e con tanti altri pedagogisti o educatori esperti della formazione di posticipare alla secondaria di secondo grado il primo cellulare, e con esso poi tutta una serie di strumenti, perché non è il cellulare in quanto tale, ma è quello che c'è dentro, perché il classico cellulare senza SIM, ad esempio, diventa uno strumento quasi innocuo. Se poi sotto wifi comincia a fare determinate cose, il problema arriva. Ma se noi non installiamo social, non installiamo WhatsApp e lo teniamo soltanto come uno strumento nel quale può iniziare a prendere dimestichezza con delle app, perché magari possono favorire lo studio, l'apprendimento, determinati strumenti che lo possono aiutare, ovviamente stiamo parlando sempre della scuola media, allora sicuramente va bene. In alternativa bisogna aspettare.
1: Quindi il tuo no secco è no in primaria.
2: Anche se io vedo costantemente genitori regalare fior di cellulari, quindi stiamo parlando degli ultimi modelli dell'iPhone, a ragazzini che hanno anche 7-8 anni. Okay? E questo poi è antipatico. Sentire genitori che dicono: ah, mio figlio in chat cosa posso fare? Ma in chat gliel'ha portato lei, non è che
1: chi gliel'ha comprato, chi ha dato questo strumento nelle mani?
2: Cioè, quando noi diamo questo strumento nelle mani, ci esponiamo a tutta una serie di situazioni. Quindi o lo limitiamo, ma allora non ha senso neanche comprarlo, no? Cioè, allora tanto vale prendere uno di questi pad a metà tra giocattolo o altro che servono per i ragazzi, oppure un tablet con alcuni accorgimenti, per quale motivo prendere il cellulare? Il problema è che tante volte in mezzo ci siamo noi adulti, perché alcune volte è uno strumento, ad esempio, indispensabile nel dialogo tra genitori e figli, soprattutto nelle situazioni familiari un po' più complesse, no? Allora lì diventa uno strumento importante nel quale il genitore mantiene il legame o mantiene le info con il figlio. Ma se noi analizziamo una situazione standard, Io la domanda la faccio ai genitori: perché nasce l'esigenza di avere un cellulare a 10 anni?
1: Quel tipo di cellulare, no? Perché un cellulare così sofisticato con tutte queste funzionalità? Se è un discorso di sapere dove è il figlio, allora un cellulare che ti consente di fare la chiamata, quello è sufficiente, no? I vecchi cellulari.
2: Alcune volte anche alcuni modelli di watch moderni assolvono tranquillamente a tutta una serie di operazioni senza bisogno di utilizzare il cellulare. Quindi quando il genitore ha chiaro a che cosa serve questo strumento, poi non sempre la risposta dovrebbe essere l'ultimo modello di cellulare. Quello diventa poi uno status symbol, o diventa la incapacità di dire no ad alcune richieste, alcune volte anche immotivate, dei figli. Io alcune volte faccio dei dialoghi con i miei ragazzi anche in ambito scolastico e li metto di fronte anche ad un senso di responsabilità. Detto, quando voi chiedete un cellulare da 1000 euro ai vostri genitori, vi siete resi conto del vostro stile di vita? Cioè, vi siete resi conto di quello che fanno mamma e papà, di come portano avanti la famiglia e del peso che potrebbe avere una vostra richiesta di questo tipo nei confronti dei genitori, che poi sono costretti a dirvi di no, e che no, non ve lo vogliono dire, o che non riescono a dirlo? Questo esempio sono cose a cui i ragazzi non pensano e che poi invece li fanno riflettere, perché poi alcuni sono venuti a ringraziarmi e dire: sa professore, io a questa cosa non ci avevo pensato, non pensavo di poter mettere in difficoltà i miei genitori con una richiesta di questo tipo. Cercherò di tarare meglio le mie richieste sulla base di quelle che sono effettivamente le condizioni della mia famiglia.
1: Anche perché sappiamo che ci sono famiglie che possono permettersi un certo tipo di stile di vita, altri no, però i ragazzi quando sono a scuola non sanno poi qual è la busta paga dei genitori e quindi possono fare delle richieste ai genitori che non possono.
2: Sì, perché poi i genitori ovviamente vengono circuiti da questo discorso delle rate, che sappiamo essere poi un grave problema delle economie di molte famiglie italiane, e non ti rendi conto di quante rate hai all'inizio già sul groppone, no? E quindi poi vabbè, ma cosa ci fa 50 euro? Però 50 euro che si vanno a sommare a tutte quelle che già hai ti permettono all'inizio del mese di dimezzare il tuo stipendio, e poi è difficile andare avanti. Mentre invece secondo me è anche onesto e corretto parlare ai propri figli della propria condizione familiare. Cioè, perché i figli non devono capire l'ambiente in cui sono? Io non sto dicendo che devono andare a lavorare, okay? Però rendersi conto della fatica dei genitori, di quello che costa qualcosa, e quindi di essere responsabili anche nella scelta di quello che chiedono, io non credo che sia una forzatura o imprivarli di quale gioiosa infanzia o adolescenza. Io credo che invece sia farli crescere con una cultura del sacrificio e del denaro, che purtroppo molti di noi non hanno, e poi i danni li vediamo.
1: Si vedono poi da grandi, assolutamente. Riprendiamo a parlare di social, di genitori e di ragazzi. Abbiamo visto quanto sia importante la formazione dei genitori, che devono capire quale strumento i loro figli hanno nelle mani, con tutti quelli che possono essere i rischi, ma anche le cose importanti, positive. Ma spiegaci un po', Freddy, cosa c'è dentro uno smartphone?
2: Dentro uno smartphone c'è il mondo, quindi i nostri genitori cosa facevano per noi? Compravano le enciclopedie più belle, no? Tu ricorderai che ai nostri tempi nelle liste nozze c'era la Treccani, okay? Nelle liste nozze delle famiglie c'era una Treccani che poi andava esposta nel salone di casa come uno strumento importante che dava peso alla cultura di quella famiglia e al ruolo che la cultura aveva in quella famiglia. E oggi tutto quello è ovviamente molto di più, c'è all'interno di qualsiasi cellulare, quindi è ovvio che è una grande opportunità. Ovviamente dobbiamo capire cosa oggi ci sta dentro che possa creare una difficoltà per i nostri ragazzi, quindi sicuramente le chat, sicuramente quindi gli strumenti di instant messaging, per intenderci, no? Quindi WhatsApp sopra tutti, l'intelligenza artificiale, i videogiochi, le varie applicazioni, i social. Quindi sì, sicuramente è una grande opportunità. Io ad esempio sono il primo a interrogarmi su un ragazzo, e io li ho avuti, dei ragazzi di 14-15 anni che non hanno il cellulare, va bene? Perché l'unica cosa che dico è: pensaci, perché guarda che al giorno d'oggi non avere il cellulare ti fa perdere delle occasioni, ok? ti fa perdere delle occasioni, perché oggi il mondo è in rete, oggi le notizie girano, è importante cogliere queste notizie e sapere cogliere quelle che possono essere le notizie più importanti anche per il nostro futuro, limitare la tua sfera a quella che è la tua esperienza fisica potrebbe essere un problema. Al giorno d'oggi potrebbe essere un handicap non indifferente per la tua crescita. Lasciando stare questo...
1: Tu parli di ragazzi di scuole superiori.
2: Sì, sì, cioè io mi interrogo a scuola perché capita che c'è un'applicazione, qualcosa, e quindi io dico chi ha il cellulare, se qualcuno non alza la mano a 13 anni, io la lampadina mi si accende, no? Ancora di più al liceo. Per cui poi si apre un confronto che non è un interrogatorio, cioè io divento curioso, perché ovviamente mi incuriosisce in un mondo come questo la scelta di un ragazzo che... non ha il cellulare, nella maggior parte dei casi è un'imposizione genitoriale. Non è
1: Ma
2: mai
1: si può condividere? Cosa pensi di condividere il cellulare della mamma, che magari è più diciamo a disposizione rispetto al papà che magari è fuori casa, anziché dare il cellulare personale, magari iniziare con un cellulare condiviso proprio per fare delle cose a scuola, sì, per le app, eccetera?
2: Allora, il problema che si pongono molti genitori è sempre il solito: ah, ma allora diventa isolato, ah, ma allora poi non capisce alcune cose. Ma se, come giustamente hai detto tu, lo facciamo condividere con mamma e papà, e quindi la mamma è nella chat nella quale parlano tutti, quindi tu puoi parlare tranquillamente all'interno della chat col numero della mamma, puoi prendere i compiti da scuola, puoi seguire quello che la scuola fa, puoi anche giocare con un cellulare però che non è il tuo e che quindi gli adulti possono osservare o controllare costantemente. Ecco, questa secondo me è un nido digitale, chiamiamolo così, nel quale poter crescere fino poi ad avere il cellulare proprio. Io, esempio, con mio figlio, per i primi anni e per le prime esigenze, che erano la chat di classe piuttosto che giochi con i compagni o altro, ha condiviso il cellulare della madre. Poi a una certa età ha avuto il suo. Che poi alcune cose possono essere anche gestite col tablet, no? Perché quando tu giochi con Roblox, che in questo momento è una delle diciamo modalità di condivisioni dei ragazzi più apprezzate, non c'è bisogno del cellulare, anche proprio il cellulare non si usa proprio, quindi basta il tablet nel quale loro possono giocare, ovviamente anche lì con determinate attenzioni, col parental control installato e gestito in un determinato modo. Il cellulare, poi ripetiamo, non è un'esigenza così imprescindibile, cioè stiamo parlando di ragazzini che si vedono costantemente ogni giorno a scuola per 5-6 ore. Quindi che cosa c'è di così indispensabile che non possono non dirsi e che possa passare dal WhatsApp della madre o del papà?
1: Interessante domanda. Ci lasciamo con questa domanda e ci risentiamo la prossima volta.
2: Ciao Daniela.
0: Sotto l'ombrellone della mente, il secondo tempo del cuore. Benvenute a tutte le nostre splendide ascoltatrici, ma anche ascoltatori, ma particolarmente quest'oggi abbiamo un focus proprio per quanto riguarda le donne, le mamme, le suocere. Quindi mettetevi comodi, se siete in spiaggia o sul divano, aprite il cuore. Oggi misura zero, no, misura infinito, parliamo di un momento magico, un vero e proprio giro di boa. È un versetto meraviglioso che introduce il tema, è quello del Salmo 33:21, che dice: il nostro cuore gioisca in Lui perché abbiamo fiducia nel suo santo nome. E come sempre con noi la pastora ventista Abigaila Trofin, benvenuta.
3: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Quindi siamo pronti a... ci stiamo stendendo... Io non posso purtroppo mettermi sotto l'ombrellone, però resto qui seduta e ti ascolto.
3: Volete essere sotto l'ombrellone?
0: Sarebbe il caso, visto il tempo.
3: Ecco, ci stanno, che a volte abbiamo voglia di essere soprattutto con la mente un po' in vacanza, ed è... un po' questa è la proposta che stiamo facendo attraverso questo momento. Oggi parliamo proprio di questa gioia pura, quella che scatta quando i figli crescono, preparano i bagagli, escono di casa e a noi mamme si spalancano le porte di un capitolo fantastico. No, veramente non pensate male. Non è la fine di un ruolo, ma è l'inizio di una nuova libertà, un secondo tempo da vivere a pieno ritmo. Siamo pronte a smettere di preparare ogni giornata come mamme tutto fare? siamo pronte a mettere da parte il nostro impegno e lasciare che ognuna di noi sia la donna che ha voglia di essere con la mente sotto l'ombrellone? Di solito siamo alleate strategiche, siamo guide, siamo pronte a riparare qualsiasi cosa, a cucinare al tempo giusto e fuori tempo. Invece, oggi vi propongo di affrontare tre grandi stive della mente. La prima è la sindrome della camera d'albergo. Quando guardi che il figlio o la figlia è andata via, è andato via, e quindi ti rendi conto che hai la nostalgia perché quest'estate sarà molto diversa. So che ci sono delle mamme, io in questi giorni ho parlato con delle mamme che per la prima volta d'estate non hanno i figli a casa e quindi non si va in spiaggia, non si fanno le stesse vacanze perché è la prima estate senza i figli vicino, anzi senza i figli in casa. Quindi è molto importante riuscire a rilassarci perché non c'è più bisogno di avere l'ansia di cosa mangeremo oggi, cosa vorrà il figlio e la figlia per oggi. Non c'è l'ansia di preparare le cose da asporto per tutta la famiglia, non c'è l'ansia di pulire tutta la casa, quindi vi invito a guardare le parti belle di questo momento, di questo tempo in cui per la prima volta non avete i figli in casa. La seconda sfida che viene affrontata è per le donne che quest'estate sono suocere per la prima volta. Quindi in che modo affrontare l'arrivo della nuora piuttosto che del genero nella propria casa quando non sappiamo ancora come gestire questo nuovo ruolo, no? La suocera. Mettiamo da parte tutte le barzellette che si raccontano in tutte le lingue sulle suocere e proviamo ad essere sotto l'ombrellone con la mente rinnovata dell'acquisto di un nuovo figlio, di una nuova figlia, e questo cambierà tantissimo il nostro atteggiamento. E poi la terza cosa, il terzo mito che vorrei che mettessimo da parte oggi per affrontare quest'estate è quello che riguarda il controllo di ogni cosa. Se i figli non sono a casa o se i figli arrivano con le loro fidanzate, con i loro coniugi, provate, care mamme, diventate suocere o soltanto con la nostalgia dei figli che vanno via, provate a non essere al controllo di ogni cosa, di non insistere con delle telefonate, con delle domande, ma di dare la libertà ai propri figli di passare il tempo come desiderano e che voi possiate stare sotto l'ombrellone con la mente libera.
4: Quindi c'è un po' il discorso del nido vuoto, ci vuole un po' di tempo per riabituarsi a come si stava quando non si avevano i figli. Quindi c'è un lavoro abbastanza impegnativo, Abigaila, perché si è passato tanto tempo, no? in questa modalità. Ora cambiare, soprattutto vedere il genero, la nuora, come un figlio, come una figlia, questo credo che aiuterebbe tantissimo nei rapporti.
3: Cambia parecchio e spesso pensiamo di essere pronte a questo cambiamento, ma quando avviene ci rendiamo conto che qualcosa sfugge, e quello che sfugge non sono le cose, ma sono le emozioni, sono le preoccupazioni, sono le ansie di prestazione, perché la novità di solito crea un momento di rischio dentro di noi. Come sarà? Piacerà? Non piacerà? Come mi troverò con il nido vuoto, no? Come farò ad affrontare un'estate molto diversa? Ho parlato con una mamma che non ha il figlio che si sposa, ma il figlio ha scelto di fare un lavoro estivo per la prima volta a 18 anni e lei mi raccontava che nei primi 3 giorni l'ha chiamato da 7 a 10 volte al giorno, no? Di un'ansia da non contenere, ma l'ansia era tutta la parte della mamma, non la prestazione del figlio in un posto nuovo con un lavoro che lui non conosceva e così via. Dopo il 3° giorno mi ha chiamata piangendo, gli ho detto: guarda, quando ti viene da chiamare lui, scrivi su un quaderno cosa diresti a questo figlio, così hai il tempo di tranquillizzarti, di riprenderti, e non sei continuamente con il pensiero dipendente da quello che succede nella vita di tuo figlio. Non è facile per tutte le donne.
4: Quindi bisogna cambiare prospettiva per riuscire a vedere il bello che c'è in questo momento, in cui sì, il nido è vuoto, però come dicevi tu, ci può questo nido aprire tante possibilità, fare delle cose che non facevamo prima, coltivare altre relazioni, hobby. Quindi non significa restare, non fare nulla perché non ci sono i figli e non dobbiamo più cucinare come prima e preparare tutto il resto, ma ci sono altre persone, potremmo anche adottare altri figli, nel senso ci possono essere anche dei ragazzi che non hanno i genitori, che hanno magari bisogno anche di una presenza, potremmo un po' cercare di cambiare. Torniamo a parlare dell'ombrellone, sotto l'ombrellone della mente, il secondo tempo del cuore. Siamo collegati con la pastora ventista Abigail Trofin e abbiamo un po' accennato al tema dell'essere suocera. Quindi Abigail, aiutaci, anch'io sono suocera, un genero, l'arte del tifo a distanza. Vienici in soccorso, quindi tasto che a volte potrebbe essere dolente o potrebbe essere divertente. Io devo dire che probabilmente è più facile essere suocera di un genero, non so il contrario perché ho 2 figlie femmine, però forse è più semplice.
3: Non saprei, ma comunque le mamme dei maschi sono molto diverse dalle mamme delle femmine. E la stessa mamma che ha maschio e femmina è una suocera diversa, come d'altronde una mamma diversa, quindi sarebbe materiale per qualche altra trasmissione, no? E allora vorrei riportare proprio per questo tema il Salmo 30, il versetto 11. Tu mi hai trasformato il lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Quindi quando noi pensiamo a questo momento di cambiamento, che i figli se ne vanno per un motivo o per un altro, e abbiamo quest'estate in cui siamo da sole, cioè senza i figli, è molto importante andare alla nostra fonte. Se la mia fonte di vita è mio figlio, mia figlia, allora una volta che lui va via, io sento talmente tanto questa mancanza, perché dentro c'è una forte dipendenza. Quindi io vi propongo oggi di toccare questo tasto dolente, ma di farlo diventare divertente, perché voltiamo pagina e parliamo di relazioni. Il figlio e la figlia escono di casa, ma non c'è un momento in cui gioisci, perché in realtà, se non andasse via, quel figlio o non si sposa o non si sente di fare una vacanza da sola, solo, o è ammalato o non ha le possibilità. Quindi quanto sarebbe bello poter dire: mio figlio, mia figlia sta bene, qui comincia la mia gioia. E sarebbe un atteggiamento molto diverso. Volete essere una suocera adorata? Di quelle che vengono invitate a cena con gioia? Ecco la ricetta: un sorriso smagliante, tanti complimenti sinceri e 0 consigli non richiesti su come si stira o su cosa e come si cucina, per esempio il ragù, no? Se usano il sugo pronto, fate un bel respiro e sorridete. Magari portate voi il sugo fatto da voi. Dobbiamo essere custodi della gioia, lasciando che la nuora o il genero, insieme al proprio figlio o figlia, crei le loro proprie tradizioni. Anche se decidono di fare il pranzo diversamente di come lo facciamo noi, oppure vogliono mangiare fuori, lasciate che loro possano creare le loro abitudini. Proverbi 16:24 dice: le parole amabili sono un favo di miele, dolcezza all'anima e salute al corpo. Ecco la nostra verità di oggi. Essere una suocera fantastica significa bandire le critiche e usare la dolcezza come il miele. Poche parole, capaci di incoraggiare e dare salute alla nuova famiglia, rispettando i loro spazi e i loro modi di fare. Solo così sarete sempre l'ospite più gradito e atteso.
4: Questo è molto importante, ecco, sapere di poter andare a trovare i propri figli e sapere di essere accolti, di essere ben voluti. E molto possiamo fare sicuramente noi, come dicevi tu, complimenti, ma anche dei regalini, anche vedere quelli sono quelle potenzialità, no, del genio della nuora, quindi lodarli per le cose che sanno fare, non pensare alle cose che non sanno fare, ma pensare a quello che invece sanno fare, al fatto che stanno costruendo il loro nido insieme. Quindi sicuramente questi consigli ci saranno utili. Siamo arrivati al momento della conclusione. Quali sono i nuovi progetti? Il meglio deve ancora venire?
3: Certo, perché nel momento in cui la vita continua, noi abbiamo la certezza che Dio manda delle benedizioni, ed è importante guardare la nostra agenda, una magari tutta nuova, e riuscire a creare nuovi appuntamenti, riuscire a creare nuove passioni o riprendere quelle che abbiamo lasciato indietro. È il momento perfetto per iscriverci a qualche corso che rimandavamo magari da anni, viaggiare, leggere dei libri che magari li abbiamo comprati con il desiderio, il pensiero che saranno da leggere nel futuro, dedicarsi al volontariato come persone libere che hanno il tempo da gestire. Io durante questa settimana sto facendo una scuola biblica e ho una persona che ha 80 anni e per la prima volta è volontaria in una scuola biblica, e lei mi ha detto: sempre ho avuto da fare, una volta che erano i figli piccoli, cresciuti i figli piccoli sono arrivati i nipoti, cresciuti i nipoti finalmente posso fare cose che non ho mai fatto. Una settimana fa per la prima volta nella sua vita ha partecipato a un ritiro spirituale e questa settimana ha dato il suo tempo come volontaria in una scuola biblica, come cuoca. Quindi guardate che non c'è mai un'età per poter dare una svolta diversa alla propria vita. E quindi vi invito con tutto il cuore di non fermarvi mentalmente soltanto alle cose che non sono più come prima, ma di aprire gli occhi, di aprire la nostra mente sulle cose che oggi possono accadere nella nostra vita e possiamo diventare benedizione per questo momento, un'estate senza i figli.
4: Quindi veramente si possono avere tanti progetti e si può vivere una seconda giovinezza anche se magari non sei più tanto giovane. Grazie per questa esperienza anche di questa donna che ha 80 anni, si mette ancora in gioco e gioisce e può essere di supporto agli altri. Quindi grazie come sempre, alla prossima.
3: Alla prossima, e che la nostra energia possa contagiare gli altri.
5: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, corso biblico per corrispondenza che potrete fare sia attraverso il cartaceo alla maniera classica con le spedizioni postali oppure, se preferite, anche attraverso la posta elettronica. E poi c'è il sito hopmedia.it per ascoltare o riascoltare i podcast dei programmi di RVS, compreso ovviamente anche Appuntamento con Dio. Il versetto che ci viene sottoposto oggi dal nostro calendario di letture bibliche lo troviamo in Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Iniziamo da questa che è una certezza granitica, vorrei dire. in un mondo in cui tutto invece cambia alla velocità di un battito di ciglia o alla velocità di un battito d'ali. Cambiano le stagioni, cambiano le mode, cambia il modo di vedere le cose, cambiano le tecnologie e purtroppo cambiano anche i rapporti umani. Spesso questa fluidità, come scrisse un grande sociologo, ci lascia addosso un senso di vertigine e di profonda insicurezza. E a questo proposito c'è un vecchio aneddoto che magari avrete sentito altre volte, che racconta di un marinaio e del suo giovane apprendista, colti da una tempesta violentissima nel mezzo dell'oceano. Violentissima e improvvisa. Le onde erano alte come palazzi, il vento ululava e la barca scricchiolava paurosamente. E allora il giovane, terrorizzato, guardava fisso il mare, gridava che sarebbero certamente affogati, guardava queste onde altissime, diversi metri. Il vecchio capitano, fermo al timone, gli gridò di rimando: «Ragazzo, smetti di guardare le onde, guarda in alto, fissa la stella polare. Le onde si muovono e ti confondono, ma quella stella lassù non si sposta di un millimetro. È lei che ci dice dove stiamo andando». Beh, questo aneddoto parla direttamente alle nostre vite, perché anche noi abbiamo bisogno di un punto fisso verso il quale guardare. Quante volte ci lasciamo paralizzare dalle onde, fra virgolette, dei nostri problemi quotidiani, dalle scadenze, dalle preoccupazioni per il futuro o anche dalle crisi personali che a volte purtroppo arrivano. Guardiamo il mutamento, guardiamo queste situazioni inaspettate e ci spaventiamo. Ma l'autore della lettera agli Ebrei ci offre una stella polare spirituale, questo nostro punto fermo. Dire che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre, ieri, oggi e in eterno, non significa che Gesù dico o che Gesù sia superato, ma significa che il suo amore, la sua fedeltà, la sua bontà, la sua promessa di salvezza sono l'unica costante incrollabile dell'universo. Cioè l'amore, la fedeltà, la promessa di salvezza che Gesù ci fa non cambiano. Non cambiano. Gesù c'era ieri per le persone che ci hanno preceduto nei secoli. C'è oggi nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà e ci sarà domani, qualunque cosa accada. Rimaniamo quindi anche noi con questa certezza, in attesa fra qualche minuto di riprendere questo nostro momento di riflessione. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con il secondo segmento, segmento conclusivo. E lo riprendiamo ricordando il 348 222 72 94 numero WhatsApp di RVS e poi il sito hopmedia.it, ma anche rileggendo il breve versetto su cui abbiamo già cominciato a riflettere nel primo segmento del nostro programma. Ebrei 13:8. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. E dicevamo, questo non significa che Gesù sia antiquato, ma significa che Gesù c'è sempre a donarci il suo amore, a donarci la sua salvezza, la sua fedeltà in base alle promesse che ha fatto. E la prova concreta di questa immutabilità la troviamo in un celebre episodio del Nuovo Testamento della Bibbia, il Secondo Testamento, nel Vangelo di Marco esattamente, L'episodio viene narrato al capitolo 4, nei versetti da 35 a 41, quando Gesù e i discepoli si trovano sulla barca nel mare di Galilea, questo lago sconfinato, tanto grande appunto da essere chiamato mare. E anche lì, di colpo, in furia, una tempesta. I discepoli vanno nel panico, vanno in tilt. Gesù sta dormendo, fra l'altro, dorme su un cuscino appoggiato sul fondo della barca, è tranquillo, è pacifico, dorme saporitamente, come si dice. I discepoli lo svegliano, gridano: «Maestro, ma non ti importa nulla, noi stiamo morendo!» Gesù si sveglia, minaccia il vento e dice al mare: «Taci, calmati!» E subito, racconta Marco, si fa una grande bonaccia. Poi Gesù dice loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Vedete, c'è qui un legame profondo con il versetto di Ebrei da cui siamo partiti. I discepoli pensavano, in questo episodio di Marco, appunto, che la situazione fosse sfuggita di mano, che il silenzio di Gesù coincidesse con la sua assenza o con il suo disinteresse nei loro confronti. Ma Gesù era lo stesso uomo che aveva guarito i malati il giorno prima sulle sponde di quel mare di Galilea. Ed era lo stesso Signore che aveva il potere sulla natura in quel preciso istante. La tempesta non aveva cambiato la sua identità, aveva solo messo alla prova la fede di chi gli stava accanto, cioè dei suoi discepoli. E oggi quello stesso Gesù che ha calmato il mare di Galilea 2000 anni fa, quello stesso Gesù che ha creato la terra, i pianeti, l'intero universo con tutte le sue parti, è quello stesso Gesù che cammina accanto a noi, che sta accanto a noi nella nostra stessa barca. Non ci promette che non incontreremo tempeste nella vita, quelle purtroppo fanno parte del viaggio, ma ci promette che non le affronteremo mai da soli. E quando tutto intorno a noi trema, quando il mare è agitato, quando le onde arrivano all'altezza dei palazzi, quando le certezze umane crollano, noi possiamo aggrapparci a Ebrei 13:8. Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e sempre, ieri, oggi e in eterno. La misericordia di Gesù non si esaurisce, l'amore di Gesù non si spegne, la sua parola non passa. Chiediamo allora, se vogliamo, a Gesù di darci la capacità di distogliere lo sguardo dalle onde e di fissarlo su di Lui, la nostra stella polare, Lui, l'unico, ieri, oggi e in eterno. Che Lui ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Si apre la puntata del 19 di luglio di A come almanacco. A tutti voi che seguite il nostro programma, il mio consueto e sentito benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Il 19 luglio 1903 Maurice Garin vinceva il primo Tour de France. 40 anni dopo, il 19 luglio 1943 invece, Roma veniva bombardata dagli alleati per la prima volta. I morti che si contarono furono 617 in quella tragica occasione. 1948, si apre Londra la 14ª Olimpiade. 1954, Elvis Presley pubblica il suo primo singolo, That's All Right, Mama. 1964, durante un comizio a Saigon, il primo ministro sud-vietnamita chiede di espandere la guerra nel Vietnam del Nord. 1966, al campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia, eliminandola dal torneo. Per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale. 1975, viene fondato il primo parco divertimenti stabile in Italia, e Gardaland. 1976, a Montreal, Nadia Comaneci, 14enne, diventa la prima atleta a ottenere il punteggio perfetto di 10 nel corso della 21esima Olimpiade. 1979, in Nicaragua i ribelli sandinisti rovesciano la dittatura appoggiata dagli Stati Uniti di Anastasio Somoza. 1985, alle 12:22 cede un bacino fangoso della Monte Catini nella Val di Stava. Lungo il suo percorso, la calata di fango provoca la morte di 268 persone. Insieme a quella del Wyoming, la tragedia di Stava resta una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia. 1992, Palermo. A pochi mesi dalla strage di Capaci viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino.

0: Pensieri cristiani.
1: C'è un versetto tratto da un salmo della Bibbia che dice: poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mena alla rovina. Dalla lettura della parola di Dio e di questo passaggio, la Bibbia nasce in noi la certezza che Dio conosce ogni cosa della sua creatura. Dio conosce il nostro entrare e il nostro uscire. Dio conosce il nostro stato d'animo, le nostre perplessità, le nostre paure, le nostre angosce. A volte ci sentiamo tristi e scoraggiati. Sembra che tutto il mondo ci cada addosso e non ci rendiamo conto del perché. Vorremmo, come il salmista Davide, fuggire. Ma dove? O avessi io delle ali come la colomba, me ne volerei via, troverei riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano, andrei a dimorare nel deserto, mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta, dirà un altro salmo. Dio però conosce le nostre debolezze e ogni altra cosa ed è pronto a intervenire se solo gliene diamo la possibilità. Dio non vuole far violenza su nessuno, ma vuole condurre tutti verso la via della salvezza e della santità. Nella sua immensa sapienza e misericordia, conoscendo il profondo del cuore umano, debole, mutevole, sa quello di cui abbiamo bisogno. Se solo ci abbandoniamo a Lui, Egli potrà risolvere i nostri problemi e indicarci la via da seguire. Non così però per gli empi, anzi, sono come pula che il vento porta via, perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori nella radunanza dei giusti, ci ricorderà ancora quel salmo.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E vediamo qualcosa intorno al termine cenere. È un termine usato nella Bibbia in senso simbolico con riferimento al dolore, al pentimento, all'umiliazione e persino alla distruzione.

0: nomi.
1: Oggi scopriamo quella di Francesco. Il nome tardo latino Franciscus deriva dal germanico Francisc, da Franca, letteralmente proprio dei Franchi e per estensione uomo libero. Nell'alto Medioevo, infatti, solamente la popolazione dei Franchi godeva dei diritti di liberi cittadini nelle terre da essi dominate. Francesco d'Assisi, forse l'italiano più noto a portare nel tempo questo nome, nacque intorno al 1181 da una famiglia di mercanti di stoffe. Rimasto gravemente ferito durante la sua breve carriera militare, Francesco sentì la chiamata del Signore e abbandonò ogni suo avere per dedicarsi alla preghiera e all'assoluta povertà. Numerose le opere cinematografiche dedicate alla vita di Francesco d'Assisi, fra queste il film di Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna del 1971. Invece la Francesca più amata rimane certo Francesca da Rimini, protagonista della tragica storia d'amore con l'amato Paolo. Dante Alighieri immortalò il loro amore nella Divina Commedia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Ed un altro numero di questo nostro almanacco volge al termine. Io vi aspetto di nuovo qui domani alla stessa ora e intanto ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Concludiamo oggi le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, leggendo dal Salmo 40, versetto 3, dove è scritto: Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Il titolo del Salmo potrebbe essere Liberato. Non sappiamo a quale circostanza si riferisca, ma è certo che il salmista, prima di sperimentare la gioia del cantico nuovo, si è trovato in gravi difficoltà, definite fossa di perdizione. Il salmista fece però la scelta giusta, e cioè aspettare pazientemente il Signore. Questo richiede pazienza per chi lo invoca. L'invocazione è già un segno di forza divina, e il Signore non delude chi lo invoca. Davide aspettò dunque finché non ricevette la risposta. Che esperienza! A un certo punto il salmista dice che i suoi piedi si trovano su una roccia. Fu proprio quello il momento in cui avvertì il nuovo cantico per lodare il suo Salvatore. È stato così anche nella mia esperienza. Con la conversione al Signore Gesù esplose in me una grande gioia, come fossi uscito da una prigione, con un forte desiderio di cantare per lodare il Redentore. Che queste parole oggi giungano a ognuno che si sente legato, perduto e che desidera vivere una vita con i piedi sulla roccia, che è Cristo.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto questa mattina. Leggiamo insieme da Matteo capitolo 16 versetto 21 e dice: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E ancora prima Pietro capitolo 2 versetto 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Perché Gesù è morto? È scritto in Luca capitolo 24 versetto 26. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? Con questa domanda Gesù incoraggia due suoi discepoli tristi al pensiero che il loro Signore fosse morto. Essi vedevano svanite le speranze che ci fosse un regno per lui, per loro, per Israele. Forse anche voi vi fate delle domande sulla morte di Gesù. Il suo insegnamento così potente e la sua influenza morale non erano forse sufficienti? Perché bisognava che morisse su una croce? Negli Evangeli la morte di Gesù ha un posto importante, centrale. Gesù stesso considerava la propria morte come lo scopo della sua venuta sulla terra. Ha potuto dire: «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti». Marco capitolo 10 versetto 45. La sua morte non è la fine di una vita sublime e incompresa. No, con essa si è compiuta l'opera della redenzione dei peccatori, della liberazione decisa da Dio. È in vista di quest'opera che Gesù è venuto nel mondo. Con la sua morte ha glorificato Dio, portando la condanna che meritavano i nostri peccati. Ci rendiamo conto della gravità del peccato quando guardiamo alla croce, dove il Figlio di Dio ha dovuto morire al nostro posto. La morte di Gesù è anche la prova più potente, che più colpisce, dell'amore di Dio. Inchiniamoci davanti al Figlio di Dio e diciamogli: grazie, Signore Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno a tutti, ben ritrovati anche oggi 19 luglio. Dal Vangelo di Matteo oggi leggeremo nel capitolo 15 i versi 14, 15 e 16, dove è scritto così: «Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e glorificano il Padre vostro che è nei cieli». La lettura di questo verso chiarisce perfettamente il mandato di Gesù per ogni credente. Dopo aver conosciuto Gesù, diventiamo sale, nel senso che abbiamo gustato, nei suoi molteplici aspetti, l'effetto della sua presenza nella nostra vita e possiamo quindi essere un canale per invitare altri a gustare le stesse benedizioni. Il sale serve a dare sapore, a conservare e a guarire, quindi è quello che sperimentiamo interiormente. Ma l'interiore può convincere gli altri di un cambiamento solo fino a un certo punto. Ecco perché Gesù parla del credente come di una luce che deve essere messa in mostra, ben visibile, non nascosta. Non possiamo essere discepoli di Cristo rimanendo nascosti, perché nessuno noterebbe qualcosa. La nostra scelta deve essere visibile. Non dobbiamo esibirci in sciocche rappresentazioni di cristianesimo, perché se le persone non vedono in noi l'applicazione della nostra fede alla nostra vita quotidiana, sarà come aver coperto la nostra luce. Il moggio era una sorta di cesto di paglia o contenitore di argilla usata come misura per il grano. Se si copriva la lampada accesa con quel contenitore, la fiamma o bruciava il cesto o soffocava per mancanza di ossigeno. In quel caso la nostra fede rimane solo un fatto privato, o per paura del giudizio della gente, o per convenienza o conformismo, o perché pensiamo che non sia il momento giusto per mostrarla. Quella del credente è una grande responsabilità. Venire meno al mandato che Gesù ci ha dato vuol dire andare contro il motivo che lo ha portato a sacrificare la sua vita per tutti noi.
2: E il titolo della riflessione ci dice proprio: sei una luce nel buio. Il Covid ha stravolto la vita di molte persone, inclusa quella di Flora. Era stata assunta presso un importante tour operator. Viaggiare era la sua passione e poter parlare ogni giorno di luoghi esotici e mete inesplorate la rendeva felice. Amava il suo lavoro, sembrava tutto perfetto. Nel 2020 però il suo sogno svanì. Il turismo andò in crisi e il contratto a tempo indeterminato per cui aveva tanto lavorato non arrivò. Trovare un impiego simile era impossibile. Come tanti, Flora a quel punto si trasferì per lavoro in una città lontana dalla sua, dove era difficile trovare una chiesa. In quel posto l'uso di droga e alcol tra i suoi coetanei era consuetudine e avere amici sobri con cui uscire diventò complicato. Lei poi, che era cresciuta in una famiglia cristiana, si sentiva fuori posto. Così una sera pregò: «Signore, perché sono qui?» Dio le rispose con una domanda: «Dov'è che metteresti una luce?» E Flora ribatté: «Nel buio!» Da quel momento cambiò prospettiva. Non doveva contare le birre bevute dai suoi amici, ma parlare al vuoto che avevano dentro. Caro amico e cara amica, anche tu sei chiamato a fare lo stesso. Riconosci il buio intorno a te e ricorda che sei una luce.
3: Questa storia mi ha ricordato un episodio di quando lavoravo in un'azienda molto grande. Ero convertito da un anno e avevo molto zelo. Nella pausa pranzo mi appartavo per pregare e approfittavo di qualsiasi pretesto per testimoniare. Ci fu però un episodio che mi ferì moltissimo. Un amico, prima che collega, mi disse che non poteva negare che in me c'era stato un cambiamento, ma secondo lui era tipico di chi non ha carattere e si aggrappa alla fede per ricevere forza. Le sue parole mi fecero molto male, non ebbi subito la forza di rispondergli. Ricordo che mi alzai con la scusa di andare in bagno e chiusi la porta e mi misi a pregare. Mi sentivo umiliato e demotivato e dissi in preghiera: Signore, qui non ci voglio stare. Voglio andarmene da questo posto, non riesco a condividere la fede con nessuno perché qui nessuno ti conosce. E fu dopo aver pronunciato questa parola che sentii per la prima volta il Signore parlarmi personalmente. Mi disse: non mi conosce nessuno e per questo tu sei qui. In quel momento realizzai il verso: voi siete luce del mondo. Ricevetti questa parola come un'investitura ufficiale. Dio non mi diede solo conforto, ma anche forza e franchezza, perché ero entrato in quel bagno ferito e demoralizzato e ne sono uscito fiero e motivato. Forte della franchezza che il Signore mi aveva dato, nei giorni successivi vi posso assicurare che nessuno più ha osato giudicare o mettere in discussione il vero motivo della mia fede. In conclusione, questa mia esperienza vuole farci comprendere che ovunque ci troviamo, nel quartiere, tra colleghi, con i parenti, ovunque, come i discepoli di Cristo, siamo chiamati a fare la differenza per essere luce del mondo e sale della terra. Non c'è un ruolo o posizione più elevata di questa in tutto l'universo. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: A Gerusalemme una campagna di scavi archeologici si è imbattuta in un tunnel di cui era ignota l'esistenza e di cui non è ancora chiaro lo scopo. La galleria, segnala l'ufficio israeliano per il turismo, è scavata nella roccia e si estende per una cinquantina di metri a sud della città, nei pressi di Kibbutz Ramal Rachel, a una distanza, certa distanza dal centro storico.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: E torniamo insieme ad innamorarci delle sacre scritture, in particolar modo di questa lettera che Giacomo scrive, una lettera che si trova nella seconda parte della Bibbia, quella che viene così denominata Nuovo Testamento, Nuovo Patto, quella che inizia con la vita di Gesù, che è venuto in qualche modo a far anche conoscere, no, la profondità del vecchio patto, o meglio il senso più vero di questo patto, che, come scritto poi nella Bibbia, era ombra, no, di una cosa reale che Gesù è venuto poi a mostrarci in un modo sicuramente diverso e più profondo. E quindi in questa seconda parte, dicevo, nel Nuovo Testamento è contenuta questa lettera che l'apostolo Giacomo ha scritto ai credenti del tempo, in cui sta parlando, abbiamo appena iniziato, quindi ci troviamo nei primi versetti, e al versetto 5 dice una cosa secondo me molto bella: io ti domando se ti è mai capitato nella vita di ritrovarti ad aver bisogno di saggezza per gestire una situazione, un momento, un evento, una relazione a volte. E io posso dire di sì, ci sono momenti in cui proprio ti sembra di guardarti intorno e non sapere se quello che stai facendo lo stai veramente facendo con una saggezza che porterà poi a qualcosa di buono, insomma, o se forse stai andando avanti a tastoni, col dubbio sempre forse di appunto di non sapere dove questo proseguire porterà. Insomma, a volte abbiamo proprio bisogno di quella che definiamo un'illuminazione, no? Qualcosa che ci faccia vedere le cose per quelle che realmente sono, ma che ci dia anche la via d'uscita, la soluzione per poterle affrontare, no? In modo vittorioso, in modo che non siamo noi a soccombere, ecco, sotto il peso della vita, della rottura, delle delusioni, di tutto quello che in qualche modo non riesce appunto ad essere bello e buono come Dio vorrebbe, ma che ci dia appunto la possibilità invece di soccombere, di vincere, di trovare una vittoria, magari una relazione che riesce a salvarsi, un progetto che riesce a realizzarsi, un bene che si vuole fare a qualcuno, insomma, che riesce a trovare la via di poter diventare concreto e reale. Bene, c'è una frase qui scritta dall'apostolo Giacomo che credo sia molto, molto incoraggiante per chi di noi sta cercando saggezza nel gestire la propria vita, perché lui dice: se qualcuno di voi manca di sapienza, è proprio bello perché lui parte dal presupposto, dice: se qualcuno manca, io oserei dire forse che nessuno di noi può dire di avere tutta la saggezza in tutto, però ci sono proprio momenti in cui ne abbiamo un bisogno particolare. E questo è l'incoraggiamento di Giacomo, dice: se tu manchi di sapienza, chiedila a Dio. E senti poi che bella questa frase, dice: la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. Perché dice senza rimproverare? Mi colpisce sempre questa cosa, perché io credo che a volte abbiamo paura di andare a Dio per chiedergli saggezza proprio perché abbiamo paura del suo rimprovero. Abbiamo paura di un Dio che ci dica: ma insomma, ma come? Ancora mi vieni a chiedere come gestire questa situazione? Oppure: se ti trovi in questa situazione, la colpa è tua. Non hai fatto quello che io ti dico di fare fin dall'inizio, guarda dove ti ritrovi, grazie che adesso devi gridare a me per uscirne. Magari, non so, abbiamo scelto una relazione sbagliata. Forse fin dall'inizio sapevamo che non avremmo dovuto legarci a questa persona. Forse una persona che non aveva i principi divini che guidavano la sua vita, eppure abbiamo voluto legare la nostra alla sua per qualche motivo, e adesso ci ritroviamo in una situazione difficile e vorremmo gridare a Dio per sapere come gestirla, per avere la sua sapienza, ma abbiamo paura di quel rimprovero che ci arriverebbe, no? Ecco perché Giacomo rassicura che invece Dio dona a tutti, mi piace questa parola, a tutti, non importa chi sei, da dove vieni, il tuo passato, il tuo presente, il tuo futuro, chiunque tu sia, se ti fermi in questo momento e chiedi a Dio una sapienza, pare che Dio te la darà senza neanche rimproverarti. Senza neanche rimproverarti per non avergliela chiesta prima o per non aver fatto quello che già sapevi giusto. Insomma, io credo che questo sia straordinario, perché Giacomo dice: gli sarà data, gli sarà data. Non devi temere, non devi dubitare. Anzi, infatti, Giacomo continua e dice: ma c'è una condizione, va bene? La condizione non è quella che tu sia stato perfetto finora. La condizione non è neanche quella di chiederla, non so, in un modo particolare, no? Magari la chiede a Dio, che dona a tutti liberamente senza rimproverare, ma prima di chiederla deve fare 100 penitenze o deve, no, legarsi ad una determinata chiesa, religione in un certo modo. No, c'è un ma non riguarda questo, non riguarda nessun'opera, insomma, che possiamo fare per guadagnarci poi questa sapienza da Dio. Il ma riguarda invece la nostra fede, la nostra fiducia. Giacomo dice: ma la chieda con fede, la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento, spinta qua e là. Non pensi un uomo del genere di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Wow! Voglio dire, qui Giacomo è senza mezzi termini. Dice: se tu sei una persona che chiedi ma non credi, tu magari gridi a Dio: Dio, ma insomma, aiutami a risolvere questa situazione, ma nel tuo cuore pensi di Dio che egli sia un Dio crudele, forse, o un Dio che colpa sua che magari ti ritrovi in questa situazione, o un Dio che comunque non saprà mai comunicarti una via di uscita, o che comunque non riuscirà mai neanche lui a trovare una via di uscita. O forse la tua sfiducia e nel bene che Dio ti vuole, forse non riesci veramente a fidarti che la via che lui ti indicherà sarà quella veramente giusta, no? Perché la fiducia è anche questo, proprio fidarci di quello che ci viene e ci viene dato. Beh, Giacomo dice: ascolta, se tu nel tuo cuore dubiti, se sei un po' come l'onda del mare, no? Agitata dal vento, spinta qua e là, nel senso, se non hai veramente riposto il tuo amore e la tua fiducia in Dio, allora lascia stare, non chiedere neanche. Dio non avrà un canale aperto neanche per potertela dare, questa sapienza. Dice: un uomo come questo non deve neanche pensare di ricevere qualcosa del Signore, perché hai un cuore doppio. Hai un cuore doppio. Se c'è una cosa che Dio odia è la doppiezza, no? Un po' la falsità. Sai, il chiedere a Lui senza però credere o aver fiducia in Lui, chiedere senza amare, chiedere per un secondo fine, chiedere senza il reale desiderio di seguire la sua via. E la Bibbia dice che un uomo che ha un cuore doppio, che è instabile nelle sue vie, non è qualcuno che potrà ricevere qualcosa da Dio, ma non perché Dio non desideri darglielo, ma perché Dio non ha un canale così aperto per poterglielo dare. Dio ha bisogno di cuori pieni di fiducia. Dio ha bisogno di persone che gli chiedano l'impossibile, credendo che egli farà l'impossibile per loro. Dio ha bisogno di persone che credono profondamente nel suo amore, ma anche nella sua saggezza. Dio è quello che magari in una relazione in cui stai lottando ti dirà: umiliati, vai da quella persona, anche se tu credi di aver ragione in tutto, umiliati. Chiedigli perdono, fagli una gentilezza e così riuscirai a riparare questa relazione. E noi siamo quelli che diciamo: no, Dio, adesso mi stai chiedendo una cosa. Capito? Dio è un Dio che ha una sapienza che va al di là della mia o della tua, e l'unico modo, l'unico per darcela, per trasmettercela e per poter vedere i frutti è quella di trovare in noi un cuore pieno di fede. Un cuore disposto a fare o ad ascoltare o a seguire la via che Dio ci indicherà. E quindi Giacomo ci invita ad essere persone non doppi di cuore, no? Non finti, veri, che vanno a Gesù, a Dio con sincerità, con lealtà, con realtà, che non hanno paura, non dobbiamo temere di essere rimproverati per i nostri errori, ma potremo trovare in Dio qualcuno pronto a darci una saggezza che va al di là dell'immaginabile. Basta che trova un cuore pronto a seguirlo senza ripensamenti. Ci sentiamo al prossimo appuntamento.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Figli sottratti, siamo già collegati con il presidente di questa associazione, Paolo Pozza. Benvenuto Paolo.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora Paolo, oggi parleremo con lei di una realtà dolorosa e complessa che è quella dei figli sottratti. Già ne abbiamo visto altre volte, però oggi cerchiamo di capire qual è il terremoto psicologico che questi bambini, ragazzini vivono e qual è l'impatto sulla loro vita da adulti. So che lei ha proprio un po' indagato su questo e ha dei dati forniti delle ricerche serie su questo questa realtà che purtroppo coinvolge più persone di quanto noi possiamo immaginare. Quindi ci dica un po', ci parli di questo tema e dei dati che sono venuti fuori rispetto a queste ricerche.
3: Sì, innanzitutto, prima di darvi i dati di questa ricerca fatti da una psicologa inglese, vorrei che cercaste di immaginarvi questi bambini che da un giorno all'altro si trovano in un ambiente per loro diciamo quasi sconosciuto, si trovano a non poter più parlare la lingua natia perché gli viene impedito, si trovano a non poter più neanche chiedere notizie sul genitore che è rimasto in Italia e quindi vengono diciamo bloccate tutte queste relazioni. Se non acconsentono di fare quello che gli viene suggerito, ovviamente scattano i ricatti. Quindi per un bambino questa è la peggiore delle situazioni, perché si trova da un giorno all'altro a passare da un ambiente diciamo familiare in cui viene curato e amato da due genitori a trovarsi in un ambiente per lui sconosciuto e a dover diciamo rinunciare all'affetto di uno dei due genitori, costretto, perché chiaramente lui non capisce il perché. La ricerca è stata fatta dalla dottoressa Freeman, che è inglese, come vi dicevo, e risale al 2014, cioè è stata pubblicata nel 2014. Le conclusioni principali, vi leggo i dati perché voglio essere preciso. Allora dice, questi sono diciamo il riassunto, poi la ricerca va nei particolari, ma non stiamo qui a guardare i particolari in questa sede. Dice che nel 73% dei casi ci sono effetti psicologici molto gravi a distanza di molti anni dalla sottrazione, anche più di 10 anni. Quindi questi bambini che sono stati rapiti in tenera età, come avviene normalmente, anche 10 anni dopo manifestano questi effetti.
2: Quindi dell'età adulta, più si cresce, più vengono fuori questi traumi.
3: Esatto. Allora dice che nel 18% i casi sono gravi e tutte le vittime avrebbero gradito un aiuto psicologico che ovviamente non hanno avuto, perché chi li rapisce gli impedisce proprio questo. La ricerca è stata fatta su 33 persone adulte, quindi bambini che erano diventati adulti, e l'età più o meno in cui erano stati rapiti, nel 12% si tratta di bambini da 0 a 2 anni, nel 25% si tratta di bambini da 2 a 8 anni, nel 35% sono bambini da 9 a 11 anni e soltanto il 3% è stato rapito in età superiore a 11 anni. Diciamo che più si cresce e più è difficile rapire, no? Tutti questi casi sono casi che si sono svolti tra Inghilterra e Stati Uniti, quindi non ha avuto la possibilità di diciamo fare una ricerca a 360 gradi. Allora, i problemi psicologici emergono anche nei casi di rimpatrio. In tutti i casi i problemi si manifestano a distanza di tempo, cioè quando un bambino subisce il rapimento non è che se è fortunato e ritorna a casa, ricordo in Italia sono più o meno il 5% dei rapiti che tornano, non è che siccome il ritorno non è immediato o non è diciamo in un tempo abbastanza breve dal rapimento, ma avviene a distanza di anni dopo che ci sono stati tribunali, giudici e quant'altro che se ne sono occupati, comunque anche quelli che tornano a casa hanno dei problemi psicologici abbastanza gravi. I problemi si possono riassumere in identità, non mi sentivo più come figlio o figlia di uno o l'altro genitore, sensi di colpa, sentivo essere la causa della fine della mia famiglia e alienazione, non percepivo il genitore abbandonato come il mio genitore. Gli effetti psicologici, partiamo da quelli molto gravi, sono stati riassunti in questo modo: effetti emotivi, depressione, crisi ansiose, stress post-traumatici, crisi di identità, anche sessuale, attacchi di panico e autolesionismo nel 73% dei casi. Quindi l'autolesionismo è un'altra maniera per definire, diciamo, la tendenza al suicidio.
2: Potremmo dire che spesso il genitore che porta via il figlio deve in qualche maniera, far tranquillizzare il bambino nel tempo, dire che l'altro genitore era un pericolo e quindi cerca di cambiare l'immagine che il bambino ha del genitore, papà o mamma, e questo crea un altro problema, perché comunque lui sa di essere una parte dell'uno e dell'altro, e quindi continuo a parlare male dell'uno dei genitori sicuramente crea dei problemi a livello proprio di identità, ma anche a livello di autostima, perché lui è una parte di lui e appartiene, no? Assomiglia al padre e alla madre, e invece questa parte vorrebbe essere cancellata.
3: Questo che dice lei avviene sempre. In alcuni casi addirittura si fa un lavoro ancora meglio, si dice che l'altro genitore è morto.
2: Ok, e quindi c'è...
3: Si elimina il problema.
2: Quindi c'è un lutto, a volte è un lutto, anche se viene sottratto e non viene detto che è morto, comunque il bambino vive un lutto perché un genitore non c'è. Poi se viene detto che è morto, ancora di più questo lutto diventa forte. Ci ascoltiamo un brano di Francesca Michelin dal titolo Nessun grado di separazione. Nessun grado di separazione, dovrebbe essere così, ogni genitore dovrebbe poter stare col proprio figlio, anche se come coniugi si è separati. Ma non si può essere separati come genitori, quindi il genitore deve comunque sempre avere il diritto di stare e di vivere con l'altro figlio. Quindi stiamo parlando con Paolo Pozza, presidente dell'Associazione Figli Sottratti, di questa ricerca della dottoressa Freeman su quelli che sono gli effetti psicologici, emozionali che vivono i bambini che sono stati sottratti. Ci sono altre cose interessanti da dire, vero?
3: Sì, allora, tra gli effetti psicologici molto gravi ci sono quelli relazionali, cioè l'incapacità verso rapporti durevoli basati sulla fiducia, tipo amicizia, rapporti sentimentali, eccetera. E questo nel 45% dei casi. Poi ci sono gli effetti gravi, che sono la scarsa attitudine o interesse genitoriale, cioè nel 41% dei casi questi non vogliono avere figli, questi bambini che da bambini sono stati rapiti, diciamo, poi da adulti non vogliono avere figli. E poi c'è l'incapacità progettuale, cioè praticamente questi non hanno un'idea di pianificare la loro vita facendosi una famiglia o comunque creando dei rapporti saldi e duraturi con un'altra persona. Questo è, diciamo, il riassunto di questa ricerca. Poi chiaramente per chi vuole può andare a cercare, si trova anche in internet e lì ci sono tutti quanti i particolari di queste voci che io ho riassunto, diciamo, in poche parole. Ovviamente, oltre al problema per i figli, che è quello, diciamo, più grande, i bambini sono quelli che sicuramente soffrono di più, c'è anche il problema per il genitore, che dalla sera alla mattina non è più un genitore, ma viene considerato come una persona da tenere sotto controllo, perché quasi sempre viene definito violento, viene definito diciamo
2: pericoloso, quindi
3: dei modi, pericoloso, delinquente, cioè chi più ne ha e più ne metta, non si sbaglia mai.
2: Questo per allungare un po' i tempi, per allungare un po' i tempi delle indagini.
3: Certo, certo. E poi soprattutto c'è da dire che vengono impediti in tutti i modi i contatti fra il genitore italiano e i propri figli. E nonostante tutti gli sforzi e le spese, comunque si riesce sempre a impedire questi contatti.
2: Quindi né telefonici, né di presenza, quindi nessun genere di contatto?
3: Di nessun tipo, anche quando ci sono sentenze che dicono che tu hai il diritto di vedere i tuoi figli, eccetera, eccetera. Tu parti, fai migliaia di chilometri, arrivi lì il giorno prestabilito, all'ora prestabilita, e non trovi nessuno. E ovviamente, siccome è di sabato e di domenica, perché durante la settimana i bambini vanno a scuola, all'asilo, eccetera, il sabato e la domenica non c'è nessuno che ti può dare una mano, non ci sono i tribunali, non ci sono i procuratori, non c'è la polizia disponibile, eccetera, eccetera, e quindi tu non devi fare altro che girare i tacchi e tornartene a casa. Quando uno ha buttato via o ha fatto due o tre viaggi in questa maniera, buttando via un bel po' di soldi, capisce da solo che anche se lui ha il permesso del giudice, comunque non serve.
2: È solo carta, diciamo, non diventa poi fattiva la cosa.
3: In queste storie c'è una grossa differenza tra quello che viene stabilito dai giudici nei tribunali e la realtà. Sono due cose completamente differenti. E questo è il vero problema dei rapimenti dei minori.
2: Volevo chiederle proprio in chiusura, abbiamo parlato di quelli che sono gli effetti psicologici, emozionali, anche a lungo termine rispetto a questo trauma, ma i genitori, perché lei è presidente di un'associazione che raccoglie questi genitori che hanno vissuto e che vivono questo dramma, anche per loro è un, diciamo, un trauma. Quindi quali sono gli effetti che lei ha potuto constatare sulla sua persona, perché lei è uno di questi genitori, e su quella sugli associati?
3: Sì, io sono uno di quelli, diciamo, più risalenti nel tempo, perché sono 27 anni che ho avuto il rapimento delle mie due figlie. Due figlie che oggi hanno una 34 e l'altra 30 anni. Non ho più potuto avere nessun tipo di rapporto, neanche telefonico, con queste due figlie. Ovviamente sono state gli hanno fatto il lavaggio del cervello, e quindi per loro io sono un pericolo, sono un delinquente.
2: Quindi non si pongono la domanda se tutto quello che è stato raccontato è la verità, era un dubbio per un incontro?
3: Io speravo che fosse così, però purtroppo quando diciamo con enormi sforzi sono riuscito ad avere qualche minimo contatto, ma si possono contare sulle dita di una mano, ovviamente hanno dimostrato di avere ancora un certo attaccamento al padre, e questo ha portato a, diciamo, irrigidire ancora di più la situazione, perché ovviamente la madre, quando ha capito che nonostante gli anni che erano passati le figlie comunque avevano ancora un certo affetto per il padre, ha bloccato ancora di più i nostri, diciamo, rapporti. Sono anni e anni che io non ho più nessuna notizia di loro, non so neanche che faccia abbiano le mie figlie, in poche parole.
2: Quanti sono i genitori che, insomma, che sono associati a voi? Poi ce ne saranno altri che forse si fanno aiutare da qualche altra associazione, ma i vostri associati, qualche numero abbiamo?
3: Ma noi siamo centinaia di genitori che hanno tutti quanti avuto il rapimento dei figli, e pochissimi di noi possono raccontare di essere riusciti a di vedere quantomeno o riportare a casa i loro figli, per cui stiamo parlando di percentuali proprio bassissime.
2: Allora dedicheremo una puntata anche a capire in termini legali quello che succede, quindi con degli avvocati che ci possono spiegare un po' come vanno le cose. Sappiamo che in Italia le cose non vanno tanto bene, forse sono altri paesi dove qualche figlio in più riesce a ritornare a casa, o comunque il genitore che, a cui è stato sottratto, riesce ad avere dei rapporti, quindi riuscire a vederli. Quindi grazie Paolo per quello che ci ha raccontato, e ci sentiamo una prossima volta.
3: Grazie a voi e buona giornata a tutti.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: A Radio Logos. Sono le ore 20. Buon ascolto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo di nuovo insieme, questo ci rallegra, per leggere e meditare la parola di Dio, nel caso specifico il Vangelo di Giovanni. Nel capitolo 12 leggeremo i versetti da 30 a 33.

Gesù disse: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me». Così diceva per indicare di qual morte doveva morire.

dopo il momento di turbamento e dopo l'intervento verbale del padre, Gesù fece il punto della situazione, annunciò l'importanza e il valore del momento che stavano vivendo, l'ora di una svolta determinante per la storia del mondo. Il termine giudizio nel nostro testo rende difficile la comprensione di quanto il Signore voleva dire. Pertanto è indispensabile riflettere facendo una piccola ricerca filologica. Nel greco, il termine generalmente tradotto con giudizio è krisis, che possiede vari significati. Pertanto è indispensabile riflettere facendo una piccola ricerca filologica. Nel greco, il termine generalmente

0: e crisi, e lo dobbiamo considerare facendo una scelta del significato più opportuno, per non intendere la frase di Gesù come un annuncio di giudizio e di condanna sul mondo. Gesù non è venuto a giudicare e condannare il mondo, inteso come l'insieme dell'umanità, ma è venuto a salvarlo. Infatti la sua considerazione si inserisce nel quadro della sua morte, del suo sacrificio alla croce. Di conseguenza non vi è contraddizione fra le affermazioni di Gesù. Egli intendeva sottolineare che in quel momento il mondo era giunto ad una svolta, al momento culminante della storia dell'umanità, ad un cambiamento radicale, perché attraverso la sua morte espiatoria del peccato e sostitutoria del peccatore, il principe di questo mondo, il diavolo, colui che trattiene gli uomini nella schiavitù del peccato, colui che domina con la forza del male, sarebbe stato privato della sua potenza e della sua influenza, sarebbe stato vinto alla croce e cacciato fuori. Era il momento storico decisivo, determinante della liberazione dalle forze del male. La via del ritorno a Dio era aperta e la comunicazione resa possibile. Gesù annunciò la sua vittoria e la conseguente sconfitta di Satana. Tutto è avvenuto nel giorno in cui Gesù morì. Ma dobbiamo considerare che se la guerra è vinta dal Signore, continuano ancora delle battaglie, degli interventi terroristici da parte del nemico che cerca ancora di fare del male, trovando alleati quegli uomini che non credono in Gesù, non sottomettono la loro vita a Dio e vogliono vivere al servizio del diavolo. Non lasciamoci ingannare. In questa guerra che è principalmente spirituale, nessuno di noi può essere neutrale. O siamo dalla parte di Dio, che è il vincitore finale, o siamo dalla parte di Satana, quel vinto che si ostina a combattere ancora, ma che sarà annientato insieme ai suoi seguaci. Che nessuno di voi, cari amici, possa essere annoverato fra i seguaci del diavolo.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 15 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Oggi vorrei cominciare a parlare un po' di astrologia, che costituisce una grande fonte di guadagno per un gran numero di persone. Qui sotto gli occhi ho una statistica che riguarda gli Stati Uniti, ma credo che l'Italia non si discosti poi più di tanto, benché in proporzione naturalmente, dato che negli Stati Uniti ci sono quasi 5 volte il numero di abitanti rispetto all'Italia. Comunque, negli Stati Uniti esistono più di 180.000 astrologi part-time e più di 10.000 a tempo pieno. Inoltre sono più di 2.000 i quotidiani che stampano oroscopi ogni giorno e si pensa che il numero di americani che credono nell'astrologia vari dai 32 milioni fino alla metà dell'intera popolazione. Ora, la popolarità dell'astrologia, la sua diffusione può essere notata effettivamente dappertutto, sulle magliette con simboli astrologici, sui gioielli, sulle tovagliette da ristorante, sulle posate. Insomma, il commercio dell'astrologia frutta centinaia di milioni di dollari negli Stati Uniti e comunque di euro in Italia e in Europa. Ogni anno questo. Il prodotto principale dell'astrologia, l'oroscopo, cioè, è da usare una sola volta, poi viene scartato. Ogni giorno quindi bisogna comprare un oroscopo nuovo, in sostanza. E questo grosso giro di merce spiega perché tanti astuti truffatori cerchino di approfittare al massimo di questa mania. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora, ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

che quando ti dico vai via, cerca qualcuno migliore di me. Faccio sul serio, non è una bugia, ma tu resti anche davanti a milioni di sé. Anche quando mi arrendo tu resti, perché tu non ti arrendi mai con me. Mi nascondo dietro a mille testi, la musica è niente.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 43 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: del ricco e Lazzaro. E il ricco diceva: manda qualcuno ad avvisare i miei fratelli. E invece Abramo disse: hanno la parola i profeti, coloro che profetizzano, coloro che parlano, coloro che predicano la parola. Quindi questa sera è un'occasione, useremmo dire un'occasione d'oro, ma è un'occasione speciale e unica, affinché se tu nel tuo cuore stai cercando Gesù, questa sera è l'occasione che lo Spirito Santo potrà sicuramente risponderti, dare delle risposte alle tue domande e toccare il tuo cuore. Questa è la nostra preghiera. Prima di pregare insieme, magari chiederei al fratello Gino Mairo, dove l'avevo visto, se puoi dopo venire a fare una preghiera per iniziare. Prima di pregare insieme, vogliamo leggere un verso della parola di Dio. Paolo, alla lettera ai Romani, a capitolo 1, verso 16, un brano conosciuto per chi legge la Bibbia, è scritto così e dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso, cioè il Vangelo, è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso, cioè nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto vivrà per fede. E questa sera il Vangelo sicuramente verrà rivelato a qualcheduno presente qui sotto la tenda o collegato tramite la televisione online o la radio. Andiamo sulle onde anche di Radio Logos in diretta. Allora preghiamo insieme. Gino, vieni a fare una preghiera. Dopo la preghiera iniziamo a cantare e chiederemo al caro Enzo di condurci nella lode. Ma adesso preghiamo.
1: Grazie. Signore, vogliamo questa sera invocare il tuo santo nome, perché tu, Signore, conosci i cuori, quei cuori che hanno bisogno di te, quei cuori che sono per tante ragioni in travaglio. Noi vogliamo pregarti per loro, perché la tua preziosa parola possa colpire il loro cuore. Signore, noi sappiamo che c'è in atto una guerra tra le forze della malvagità e te, ma noi crediamo che tu sei il Signore dei cieli e della terra. Noi sappiamo, Signore, che come tu ami le anime, non le ama nessuno. E noi vogliamo pregarti per l'Esina, vogliamo pregarti per questo paese, perché tu possa raccogliere un popolo, Signore, per la tua gloria. Ti preghiamo per tutto quel tempo che viene speso per parlare di te. Signore, noi ci sentiamo privilegiati tutte quelle volte che noi parliamo di te, perché non c'è cosa più bella che parlare di te, non c'è cosa più bella che appartenere a te, non c'è cosa più bella che servire te. Ti preghiamo per colui che tu hai scelto questa sera per annunziare il messaggio dell'Evangelo, la buona notizia. Ti preghiamo perché tu lo possa sostenere, benedire, Signore, servirti di lui per parlare ai nostri cuori. Ti vogliamo adorare in anticipo, Signore, e vogliamo rallegrarci, Signore, nel momento in cui qualcuno dovesse aprire il cuore alla verità, perché è scritto che nel cielo tu e gli angeli fate festa per ogni anima che apri il cuore a te. Ma anche noi, Signore, ci rallegriamo e abbiamo bisogno di vedere anime che aprono il cuore non a una religione, ma al Signore Gesù, il Re della gloria, colui che è morto per noi ed è risorto per la nostra giustificazione. Ti vogliamo benedire per coloro che si sono adoperati per questa manifestazione. Grazie per i fratelli e le sorelle, per coloro, Signore, che hanno montato questa tenda, per coloro che vanno in giro, per coloro che fanno qualsiasi cosa, perché tu non dimentichi. Ti vogliamo benedire con tutto il nostro cuore, Signore, nel nome benedetto e glorioso del Signore Gesù. Amen.
0: Amen. Grazie Gino. Allora vogliamo alzarci agli piedi, ma volevo anche informarvi che dopo il terzo canto, non l'abbiamo fatto ieri sera perché ce lo siamo dimenticati, Ma dopo il terzo canto passerà una colletta nella completa libertà per aiutare l'opera di questa tenda, un po' strana per le tende, però da qualche anno che lo facciamo ed è un aiuto per poter portare avanti quest'opera. Quindi se volete preparatevi, perché poi dopo delle ragazze, e chiedo a Sara e a qualcun altro di prepararsi, qui dietro abbiamo i sacchetti, dopo il terzo canto passeremo la colletta. E intanto chiederei a Felipe di organizzare anche l'archetto per Leonardo, è già pronto, quindi perfetto. Enzo, ti apro io da qui, vieni. Vai.
2: Sì, ok. Bene, ci alziamo in piedi, un canto che conosciamo sicuramente tutti, che parla della grandezza del Signore. O mio Signor, se guardo in cielo e stelle.

0: Accomodatevi.
1: Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto. Quindi il Signore, la preghiera di questo canto è che Dio veramente possa purificarci per avvicinarci a Lui e a dare a Lui la lode con un cuore purificato dal sangue di Gesù Cristo.

0: Amen, grazie Enzo. Allora, terzo, un altro canto, chiediamo a Enzo di cantarlo, mentre passa la corletta abbiamo le nostre due sorelline dello staff. Chiede a Felipe di preparare l'archetto per... Ah, è già pronto? Non lo vedo. Hai già l'archetto? No, non ce l'ha ancora, Felipe. Quindi provvediamo per questo. Allora, mentre passa la corletta, cantiamo un altro canto.
1: Il Dio che adoriamo, Felipe.
0: Alzatevi in piedi, così poi ci sarà il momento del messaggio e staremo seduti.

0: Amen, accomodatevi. Amen. Allora, regia, non so a chi l'avete dato l'archetto, ma bisogna metterlo a Nardino, non lasciarlo. Forse l'avete dato a un altro predicatore, no, no. Quindi qualcuno, ecco, grazie, grazie. E nel frattempo volevo ringraziare, chiedo almeno di alzarsi all'impiedi, Annunzio e Samantha, che sono appena arrivati dalla Sicilia e hanno preso del tempo per venire a servire il Signore qui all'Esina, e volevo veramente dirgli grazie, ed è un esempio. Quindi se loro sono venuti dalla Sicilia, hanno preso le loro ferie per venire a cucinare, a servire, e a per loro e a nome di tutti i volontari vogliamo fargli un applauso e dirgli grazie. Grazie, Dio vi benedica, grazie. Sono arrivati oggi pomeriggio, quindi era doveroso ringraziarli. Siete tutti benvenuti, abbiamo bisogno anche, dice, ma io a una certa età non posso caricare pesi, cosa posso fare? Anche fare la guardia sotto la tenda per noi è un aiuto, perché la tenda non può essere in nessun momento del giorno e della notte lasciata incustodita. È vero è che durante la notte c'è anche un impianto d'allarme, lo facciamo sentire anche magari qualcuno che fuori. C'è un impianto d'allarme sotto la tenda, e allora chi entra scatta l'allarme e avvisa a chi dorme comunque comodamente dentro la tenda. Però anche durante il giorno c'è bisogno, anche se solo star seduti, c'è bisogno di qualcuno che venga e dice: guarda, io mi dispongo, oggi c'è stato il fratello per 3 ore, lo ringraziamo. Questo ci aiuta tanto, quindi se siete disposti a fare questo, parlate con Giuseppe Covino e vi daremo anche dei turni per darci una mano. C'è dell'acqua fresca, c'è il frigo, è tutto organizzato, però c'è bisogno anche di questo, oltre che la cucina e tutte le altre mansioni che potete pensare. Quindi da domani, magari lo ripetiamo dopo, alle 18 usciremo anche per le strade, ma alle 10:30, dalle 10:30 a mezzogiorno, quest'ora e mezza, si farà anche volantinaggio per le strade. Stiamo organizzando di andare anche fino a Marina di Lesina, per più tempo è molto difficile sotto il sole, ma abbiamo bisogno anche avere il nostro tempo, l'incontro del corpo di servizio per istruzioni, per edificazione. Quindi la tenda non è solo evangelizzazione, ma anche istruzione, edificazione personale per tutte le team che ci lavora. Credo che siamo pronti, Nardino, noi non vediamo l'ora di sentirti, quindi vieni avanti, Nardino, ti lasciamo il pulpito e il Signore ti guidi questa sera nella predicazione della sua parola. Vai, Nardino.
1: Belli sorelle, amici, voglio salutarvi sempre con la bella parola biblica Maranatà, che significa alleluia, il Signore viene. E nell'attesa del suo ritorno, noi figli di Dio, collaboratori di Dio, siamo chiamati a spandere, seminare la buona semenza che è la parola di Dio. Sono contento questa sera a predicare la parola sotto questa tenda, annunciare questo messaggio di vita, di certezza e di speranza. Saluti tanti che stanno ascoltando anche attraverso online questo messaggio della parola di Dio. È la mia preghiera che il Signore, che mi ha parlato ieri sera attraverso il mio caro fratello Abramo, fratello carnale e spirituale, no? Di sangue e anche spirito. Ed è bello, è stato molto chiaro, edificante, un messaggio che ha dato da parte del Signore. E la mia preghiera che ancora questa sera il Signore possa parlare al cuore di ciascuno di noi. Questa sera noi possiamo incontrare Gesù come il nostro personale Salvatore. E se questo non avviene, domani, nel giorno del giudizio, lo incontreremo come il giudice che ci condannerà alle pene eterne. Questi giorni stiamo soffrendo il caldo, vero? Fa molto caldo. E ho pensato, e quante persone un giorno andranno all'inferno. Già ci sono quelli che sono, non hanno conosciuto il Signore e si trovano in questo luogo di tormento. Pensiamo, cos'è questo caldo che noi soffriamo? Riguardo all'inferno, ed è scritto nella parola di Dio, coloro che non conoscono il Signore, coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, dice Paolo nella seconda lettera a Timoteo, ai Tessalonicesi capitolo 1, saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza di Dio. Questo è tempo di cercare il Signore. Cercare il Signore, dice il profeta Isaia, mentre lo si può trovare. Domani non sappiamo se abbiamo ancora un'altra opportunità, un'altra occasione. Allora sappiamo attraverso la parola di Dio che il Signore benedice quando il suo popolo si raduna insieme come questa sera. Nel libro dell'Esodo capitolo 20, la seconda parte del versetto 24, è Dio che parla e dice: in qualunque luogo farò ricordare il mio nome, io verrò da voi e vi benedirò. E noi siamo certi che questa sera Dio vuole benedire ciascuno di noi e quanti ancora stanno ascoltando la parola di Dio. Io non vorrei partire nella predicazione della parola se non avrei la certezza che il Signore guida colui che parla ed anche tutti noi, tutti voi che ascoltate la parola di Dio. Sapete, un giorno Mosè, prima di partire col popolo, fece una richiesta al Signore. Disse: se tu non vieni con noi, con me, io non parto, noi non partiamo. Quanto è bello questo, vero? Avere la sicurezza che il Signore guida, e quando Lui guida, dove passo il suo carro stilla il grasso, dice la parola di Dio. E prima di leggere alcuni versetti voglio ancora ricordare un episodio molto bello che troviamo nel libro degli Atti. Voi sapete che un giorno il Signore mandò Pietro a casa di Cornelio a Cesarea, come ci viene ricordato nel libro degli Atti. Quando Pietro arriva, Cornelio pronuncia delle parole straordinarie e dice a Pietro: noi siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare quello che tu hai da dirci da parte del Signore. Ed è bello perché Pietro predica la parola e ci furono delle conversioni. Cornelio con la sua famiglia e tutti coloro che ascoltavano la parola di Dio. Qual era il messaggio che l'apostolo Pietro ha predicato in quel giorno? Non certo una religione, una chiesa, un uomo, un santo, la storia di Gesù di Nazaret. Che bello, non c'è una storia più bella, è vero? Non c'è una storia più bella dell'Evangelo, la storia di Gesù di Nazaret. E Pietro dice come lui è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio di Satana, perché Dio era con lui. E mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su coloro che udivano la parola di Dio. Cari amici, fratelli e sorelle, il Signore in questi giorni sta visitando la bella cittadina o gli abitanti di Lesina. Sapete, oggi mentre mi preparavo, leggevo, studiavo la parola di Dio, sono andato nella mia agenda e ho visto Lesina. Ho predicato tante volte dal 1975 fino ad oggi. Ho predicato 112 messaggi dal 1975. La prima volta che è stata messa la tenda qui a Lesina, il 1995, settembre 95, poi 99, settembre 99, settembre 2000, agosto 2012, settembre 2013, settembre ancora 2015 e agosto del 2017 l'ultima, penultima volta e poi adesso luglio 2026. È il quindicesimo messaggio che predico sotto le varie tende che sono state messe qui all'Esina. Il Signore mi darà ancora questa sera la forza di predicare la parola di Dio. Fra qualche giorno arriva 80 anni. E io ho fatto... Grazie. Posso farvi una confidenza? Ho fatto una richiesta al Signore di chiamarmi a sé mentre predico il Vangelo. Me l'aspettavo questo, me l'aspettavo, e non lo sappiamo, fratello. Quindi, se predicando la parola il Signore mi chiama questa sera, sappiate che Leonardo Latorre ha fatto una richiesta al Signore mentre predico il Vangelo all'Esina. Io vado spesso in giro, funerali poi non vi dico, ci ho tante prenotazioni, dica ai fratelli, chissà se chi predicherà il mio funerale. Vabbè, se il Signore mi tiene in vita, verrò a predicare al vostro funerale. Bene, allora, detto questo, vogliamo aprire la parola di Dio in Luca capitolo 12, dal versetto 16. Le cinque follie dell'uomo stolto. Luca 12, 16, 21. E disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Il Signore benedica la sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Abbiamo tanti insegnamenti in questo racconto che abbiamo letto. Ieri sera Abramo ci ha detto molto bene che cos'è una parabola. Gesù spesso parlava in parabole. Ne abbiamo nella Bibbia circa 200 parabole, pensate. Spesso Gesù parlava in parabole. E qui in questo racconto Gesù parla di quest'uomo, e come lo chiama? Stolto. Dice nel Salmo 14:1: lo stolto ha detto nel cuor suo: Dio non c'è. E quanta gente dice: Dio non c'è, nessuno è venuto dall'aldilà. È venuto qualcuno? Chi è venuto dall'aldilà? È venuto il Signore Gesù. Ha lasciato la gloria, il cielo, è venuto su questa terra per portare noi peccatori questo messaggio di vita, di certezza e di speranza. Lo stolto ha detto nel cuor suo: Dio non c'è. E nell'Evangelo di Matteo 7:24 Gesù parla dei due costruttori, l'uno che ha costruito la casa sulla sabbia e l'altro sulla roccia. Come lo chiama quello che ha costruito la casa sulla sabbia? Stolto. Se noi vediamo queste due case, esteriormente sono uguali, ma qual è, dov'è la differenza? Nelle fondamenta. Nelle fondamenta. Arriva la prova, arriva la fiumana. Quanta gente che dice di credere in Dio e poi quando arriva la prova scappano via. È grave. Dio non c'è. E poi la parabola delle 10 vergini. Voi ricordate, 5 avevano le lampade con l'olio e 5 non avevano dell'olio. E l'olio sappiamo che è figura dello Spirito Santo. Coloro che hanno lo Spirito di Dio sono dei figlioli di Dio. Arrivò il momento dello sposo. Arriva lo sposo, usciamo l'incontro. Ah, e queste cinque vergini storte non avevano l'olio. Andiamo a comprare l'olio, ma è mezzanotte, non è possibile. La porta fu chiusa, lo storto. Quest'uomo come si è comportato? Da storto. È terribile quando qualcuno ci dice: tu sei uno storto, non capisci niente, un insensato, non hai senno. È terribile. Anima mia, mangi, bevi, godi, divertiti. È la filosofia di tante persone. Quante persone incontriamo insoddisfatte? Persone che hanno tanto. Un giorno incontrai un amico, un agricoltore, uno che ha una grande azienda agricola, e l'ho visto turbato, rattristato. Ho detto: Vincenzo, cosa ti è successo? Mi dice: mio figlio è stato portato in prigione dai carabinieri. Che cosa gli manca? Abbiamo una grande azienda, centinaia di mucche, pecore, capre, eccetera, eccetera. Una grande azienda. Dice: cosa gli manca a mio figlio? Ho detto: gli manca la cosa più importante. Gli manca il Signore Gesù. Sapete, cari amici, nel cuore dell'uomo c'è un vuoto. E l'uomo cerca di riempirlo con le cose della vita: il denaro, i divertimenti, la droga, alcol ed altro ed altro ed altro. Non sto qui a elencare. C'è un vuoto. E cerca di riempirlo con le cose del mondo, ma alla fine c'è sempre delusione. Un giorno una donna non credente portò il suo piccolo bambino in una comunità di cristiani, di credenti, e disse al pastore di quella chiesa: prendetevi cura del mio bambino, perché non voglio che cresca col vuoto che è in me. C'era un vuoto in quella donna. E non voleva che il suo bambino andasse avanti nella vita se con il vuoto che c'era in lei. C'è un vuoto nel cuore dell'uomo. Gesù ha detto che gioverà l'uomo se guadagna tutto il mondo e farà perdita dell'anima sua. Questa sera il Signore ci sta chiamando. Il Signore ci chiama. Lui vuole che tutti siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Quanta gente ricca si arriva al suicidio perché c'è un vuoto, c'è una delusione. Sapete, un giorno un uomo che si sentiva depresso, in ansia, rattristato, turbato, andò dal medico per fare una visita molto accurata, speciale. E il medico, dopo averlo visitato, dice: caro amico, tu stai bene, non hai niente. E poi le ha dato un consiglio. Ha detto: senti, tu devi fare una cosa. In un paesino qui vicino c'è un circo e c'è un comico che fa divertire. Vai e vedrai che la tua vita sarà diversa. Ti sentirai felice, soddisfatto, contento. E quell'uomo disse: caro dottore, quel comico sono io. Vedete? Un uomo che faceva divertire tante centinaia e migliaia di persone era disperato. Disperato. Se quel medico fosse stato un cristiano, gli avrebbe detto diversamente. Vai a colui che, come è scritto nell'Evangelo di Matteo 11, 27, 28, quelle belle parole di Gesù quando dice: venite a me voi tutti, che belle parole di Gesù, voi che siete travagliati, aggravati di peccato, e io, dice il Signore, vi darò pace, riposo alle vostre anime. In tutta la Bibbia, cari amici, abbiamo l'invito del Signore agli uomini. Venite pur ora, dice il capitolo 1 di Isaia, venite pur ora, dice il Signore, discutiamo insieme, quandunque i vostri peccati fossero come lo scarlatto, saranno bianchi come la lana, come la neve. Che bello! Il sangue del Signore Gesù ci purifica da ogni peccato. Che grande errore quest'uomo! Non ha pensato che un giorno doveva rendere conto a Dio della sua vita. Anima mia, mangi, bevi, godi, divertiti. Hai tanti beni, non aveva più dove mettere i suoi granai, tutte quelle le ricchezze che aveva. E disse: demolirò questi granai e ne costruirò altri. Aveva fatto male i conti, se era un cristiano. Sapete, un vero cristiano deve sempre dire: se Dio vuole. Che cos'è la vostra vita? Dice l'apostolo Giacomo. Che cos'è la vostra vita? Voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Che cos'è la vostra vita? Una saggia donna al tempo di Davide disse al re Davide: noi siamo come acqua versata in terra che non si può più raccogliere. Una donna molto saggia ha detto una grande verità: noi siamo come acqua versata in terra che non si può più raccogliere. Quanta gente si comporta come questo ricco storto, come lo chiama il Signore Gesù. E poi se andiamo nell'Evangelo di Luca al capitolo 16, ce l'ha anche ricordato il nostro caro fratello prima nell'introduzione, quell'uomo ricco, il ricco è Lazzaro, quell'uomo vestiva splendidamente, era molto ricco, grazie, cosa è successo? Dice la parola: arrivò il momento di lasciare questa terra. E dove si è trovato quell'uomo? Nel tormento. Tanta gente non crede nell'inferno. Io avevo un datore di lavoro quando lavorava a Foggia da giovanotto, ed era Franco, si chiamava, e uno di Ravenna. E ogni giorno era un tormento per me, lo sentivo sempre bestemmiare, eppure era molto ricco, aveva una grande officina, io lavoravo lì come meccanico. E ogni giorno bestemmiava, lo vedeva arrabbiato. E gli ho parlato del Signore. E gli ho parlato anche dell'inferno. E sapete cosa mi ha detto? Leonardo, io voglio andare all'inferno perché lì sto al caldo. Ho detto: no, io non ci voglio andare al caldo, all'inferno. Mi prendeva in giro. Arrivò il momento del suo decesso. Morì. Dove è andato quell'uomo di Luca 16? Nel tormento. E c'era Lazzaro che andò in luogo di consolazione, dice la parola di Dio. E quel ricco che aveva 5 fratelli era così preoccupato. Era lì nel tormento. E quando si va in quel luogo non si può più uscire. Manda, Signore, qualcuno sulla terra, perché ho 5 fratelli che anche loro non vengono in questo luogo di tormento. Cosa le ha detto Abramo? Hanno Mosè i profeti, in altre parole hanno la parola di Dio. Chi ascolta la mia parola, ha detto Gesù in Giovanni 5:24, bellissimo verso, un grande messaggio. Quando Gesù parlava toccava, quando leggiamo dei versetti il nostro cuore è commosso, fratelli e sorelle, perché vediamo, troviamo delle grandi verità nella parola di Dio. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ma se qualcuno dall'aldilà andrà, quelli crederanno? No, hanno Mosè i profeti. Quando la gente dice: ma nessuno è venuto dall'aldilà, è venuto qualcuno e ha portato questo messaggio. E Gesù dice in Giovanni 1:11-12: è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno accolto, ma tutti quelli che lo hanno accolto e gli ha dato il diritto di diventare figliuolo di Dio. Siamo noi figliuoli di Dio? Il nostro nome è registrato nel libro dell'agnello della vita? Perché la Bibbia dice un giorno i libri saranno aperti. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ma quando i cotardi, gli increduli, gli abominevoli, gli idolatri, eccetera, eccetera, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Tanta gente non crede, non ci pensa, non vuole sapere, ma l'ora arriva. Ha detto Gesù, l'ora viene. Giovanni 5:28-29. L'ora viene, parole di Gesù, in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Un giorno il Signore non ci chiederà di quale religione abbiamo seguito. No, no. Ci chiederà se abbiamo il biglietto per il cielo. E il biglietto ha solo un nome: Gesù. Alleluia. Dice l'apostolo Giovanni: la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita è nel suo figlio Gesù. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita, ma l'ira di Dio dimora sopra di lui. È grave, è grave. Quando siamo nel treno, il controllore non ci chiede se è laureato, da dove viene, quanti anni, se è sposato, no, no. Il controllore ci chiede solo il biglietto, vero? E un giorno il Signore ci chiederà il biglietto. Hai tu il biglietto? Hai Gesù? Prima Giovanni 5:10-12. Chi ha il figlio ha la vita. Che bello, com'è chiara la parola di Dio. Sono gli uomini che hanno complicato le cose, ma la parola è molto chiara. La Bibbia parla di due strade, quella larga e stretta, quella larga seguita dalla massa delle persone. Perdonatemi. Seguita dalla massa delle persone. Dove stanno andando quelle persone che seguono la via larga? Dove stanno andando? Verso la rovina, la perdizione, l'eterna condanna, l'eterna perdizione. Stretta, angusta la via che conduce alla vita, e pochi, dice la Bibbia, sono coloro che seguono il Signore. Quanta gente, quell'uomo della parabola che abbiamo letto questa sera, ormai è morto da tanti anni. Ma sapete quanti seguaci che lo seguono? Quanti seguaci che hanno preso esempio da lui? Anima mia, mangi, bevi, godi. Dio dice: storto, questa notte tu morrai. Di chi sarà tutto quello che hai? Guardate, la Bibbia non condanna, non è contro i ricchi e i poveri, no, no. Nel cielo ci andranno ricchi e poveri. E noi abbiamo nella Bibbia tanti grandi uomini di Dio che erano molto ricchi. Pensiamo ad Abramo, Giobbe, altri grandi uomini di Dio, servi di Dio, che veramente hanno onorato il Signore nella loro vita qua giù su questa terra. Ma la Bibbia dice: se le ricchezze abbondano, non vi mettete il cuore, altrimenti c'è idolo. E l'idolo è peccato grave. Per questo l'apostolo Giovanni nella sua terza lettera dice: figlioletti, guardatevi. Anzi, la prima la prima lettera, l'ultimo versetto. Figlioletti miei, guardatevi dagli idoli. A volte non ci rendiamo conto, fratelli, anche il lavoro, la moglie, il marito, il fidanzato può essere un idolo. Lo dico tante volte, c'era un giovane che mancava sempre agli incontri di adunanza e i fratelli anziani un giorno lo ripresero, lui dice, ma io sono impegnato negli studi, non posso venire alle riunioni. Arrivò il momento che questo giovane trova una bella ragazza, si è fidanzato e ogni sera andava a trovare la ragazza. E i fratelli giustamente lo hanno ripreso, ma è l'amore per la mia ragazza, vedete, idolo. Per il Signore non troviamo il tempo. Stiamo attenti, fratelli e sorelle. Tanti cristiani, doppio lavoro, eccetera, eccetera, non sto qui a dire, ma stiamo attenti. Il Signore deve essere messo al primo posto. Cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Stiamo attenti, fratelli e sorelle. Il Signore non condanna i ricchi, assolutamente, ma attenzione a non mettere il cuore, altrimenti è idolo, è grave davanti al Signore. Allora questa parabola del ricco credo che vuole dirci tante cose, sia a coloro che conoscono il Signore, edificazione, insegnamento per chi conosce il Signore, ma anche sprono, richiamo per quelli che non ancora hanno dato il loro cuore al Signore. Questo è giorno di grazia, questo è giorno di salvezza. Approfittiamo di queste occasioni che il Signore ci dà nella sua grazia. Oggi ancora il Signore ci ha dato la possibilità di aprire gli occhi questa mattina e ci ha dato ancora un bellissimo giorno, anche se fa caldo, ma il Signore ci ha dato ancora la possibilità di venire sotto questa tenda e ascoltare la parola di Dio. Chi di noi può avere la sicurezza domani ancora di essere in vita? Noi non lo sappiamo. Un ricordo che non posso mai dimenticare. Alcuni anni fa predicavamo il Vangelo in una piazza ad Apricena e mentre io predicavo passava un mio amico, Mauro si chiama. Quante volte le avevo parlato del Signore. Io quando predicavo ho visto che lui passava, ho detto speriamo Signore che Mauro si ferma, ascolta la parola di Dio. E lui è passato davanti e ha fatto così. Non mi interessa. Il giorno dopo, il lunedì sera, sulla via di San Marco, a pochi chilometri da Apricena, mentre lui faceva il giro con la sua bici, un camion lo ha travolto. E io sono rimasto dispiaciuto. Ha avuto una grande occasione, Mauro. Moriva lo stesso, ma sarebbe andato col Signore. Perché la Bibbia dice, beati coloro che muoiono nel Signore. Essi si riposano dalle loro fatiche. Tutti quanti dobbiamo lasciare questa terra. Ma è bello quelle parole dell'Apostolo Paolo quando diceva nella seconda lettera a Timoteo 4, 6 e 8 il tempo della mia partenza è arrivato. Alleluia. Paolo non era preoccupato. Doveva morire col martirio. E lui era sereno, tranquillo, non era disperato. Non era disperato. Il tempo della mia partenza è arrivato. Ho finito la corsa. Ho conservato la fede. Ed ora mi è riposta la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi assegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Che differenza fra un cristiano e un non cristiano. Colui che non conosce il Signore trema davanti alla morte. Un giorno a Torino c'era un fratello medico, un giorno mi raccontava, tanti anni fa che ero lì, e mi disse che uno del sud andò da lui per una visita e era molto grave. Questo paziente, dopo la visita, disse al dottore, mi dica la verità, come stanno le cose? E lui gli parlò del Signore e poi gli disse, preparati all'incontro con il Signore. Quell'uomo cominciò a urlare per le vie, nelle stanze dell'ospedale, corridoi dell'ospedale, poco dopo morì. Quel fratello gli disse: preparati, come dice un profeta dell'antichità, preparati all'incontro con il tuo Dio. Questa sera, cari amici, vogliamo afferrare il dono di Dio? Gesù disse alla donna samaritana: o donna, se tu conoscessi il dono di Dio e chi ti dice dammi da bere, era lui lì davanti a quella donna samaritana. Se tu conoscessi il dono di Dio, sei venuto qui questa sera come una creatura di Dio, ma puoi tornare a casa non più come una creatura di Dio, ma come un figlio di Dio. Vogliamo questa sera toccare il Signore, come quella donna dal flusso di sangue. Aveva speso tutti i suoi averi di medici di qua e di là, ma poi aveva sentito di parlare di Gesù e disse: se solo toccassi il lembo della veste di Gesù sarò guarita. E così avvenne. E Gesù disse: qualcuno mi ha toccato. E il discepolo disse: ma maestro, vedi quanta gente ti tocca da ogni lato. No, no, qualcuno mi ha toccato, perché una virtù è fluita da me. E quella donna fu guarita. Se solo tocca, invoca questa sera, non avere vergogna. Gesù dice: chi si vergognerà di me e della mia parola? Io un giorno mi vergognerò di lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Dobbiamo vergognarci delle cose brutte che vediamo in questo mondo. C'è da tremare. Non avevo mai sentito una notizia di pochi giorni fa, un uomo che ha accoltellato con 20 coltellate un altro simile, ha detto alla polizia: l'ho fatto per divertirmi. O l'ho fatto per divertirmi. Un uomo insoddisfatto. Ho detto all'inizio: c'è un vuoto. E l'uomo ci prova di tutti i colori per soddisfare. Ma l'unico che può riempire quel vuoto che viene nel cuore dell'uomo ha un solo nome: Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E concludo: quel ricco ha sbagliato, ha fatto un grande errore. Non vuoi tu questa sera che il Signore ti dice stolto? Attenzione, non seguire l'esempio di quell'uomo. Anima mia, mangi, bevi, godi. Accontentiamoci di quello che il Signore ci dà. Sono i pagani, dice il Signore in Matteo 6:24, quel bellissimo brano che parla dell'ansietà. Per quattro volte il Signore dice: non siate in ansia, mangiare, vestire, bere, eccetera, eccetera. Sono i pagani che si devono preoccupare, voi no, perché il Padre vostro provvede. Fratelli, sorelle, amici, il nostro Dio è il padrone dell'universo. E in qualunque momento, in qualunque circostanza, possiamo parlare con papà. Attraverso la preghiera noi parliamo con Dio, e attraverso la parola Dio ci parla, e ci parla in un modo chiaro. È solo che a volte la parola, lasciatemelo dire, entra di qua ed esce dall'altro lato. E concludo con una storia vera. Sapete, c'era un uomo che è andato ad una conferenza e dei fratelli avevano organizzato una serata musicale, e ogni due o tre canti c'era poi un breve messaggio. E c'era un uomo lì, piaceva la musica, ascoltare il canto, la musica, eccetera. Quando il predicatore parlava, lui si tappava le orecchie. E a un certo momento cosa è successo? Una mosca ha cominciato a dargli fastidio, e lui ha voluto togliere la mano dall'orecchio. è il predicatore. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui. E sapete, quelle parole entrarono attraverso l'orecchio, nel cuore, e quella persona si convertì al Signore. Il Signore può usare anche una mosca. Ha usato un asino che ha fatto parlare quando Balaam percoteva quell'asina. Il Signore se ne serve di una balena, di un pesce, se ne serve di una di ogni cosa, di noi, suoi servi. Fratelli e sorelle, amici, vi invito questa sera, riconciliati con Dio, non andare via. Afferra questa sera il dono di Dio, preghi il Signore che Lui possa questa sera toccare, come quella donna Lidia quando ascoltò con attenzione e dice il Signore toccò il suo cuore. Questa sera Dio vuole toccare, entrare. Cosa facciamo? Vogliamo riceverle questa sera come il Signore e il Salvatore, o li incontreremo domani come giudice che ci condannerà alle pene eterne? Grazie per la vostra attenzione. Dio ci benedica e benedica la sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Amen.

Ringrazio la sorella che non so come si chiama, ma mi ha mandato. Ah sì, c'è scritto. Addolorata, Celeste, che mi ha dato questo foglio, ci sono scritte delle bellissime parole. Voglio condividerlo con voi. È scritto così: un uomo che cammina senza Dio, tu che credi in realtà stabili, dove poggia la tua certezza, le tue sicurezze? Più vai avanti, più ti manca il terreno sotto i piedi. Il vento intorno a te incomincia a soffiare forte. Problemi di lavoro, malattie, affanni. Ti senti tremare, poi vacillare. È in serio pericolo la tua sicurezza. Si sfalda la tua certezza. Fermati. Questo ti dice Dio. Non ti illudere, non andrai lontano senza di Lui, dice il Signore, senza di me. Prima o poi affonderai, sarai travolto in turbini tempestosi. Fissa il tuo sguardo sul mio figlio Gesù. Lui ti darà una fede forte e la salvezza. La tua forza scaturirà dal suo amore, ti aiuterà a guardare in te stesso. La terra non mancherà più sotto i tuoi piedi, il vento forte e la tempesta non scollerà più il tuo cammino. Le sue promesse, il suo amore, il suo perdono ti permetteranno di avviarti verso il cielo. Lì un giorno, per sempre, ti fermerai, ma solo se tu lo vorrai. Bellissime parole esprimono concetti che vengono dalla parola di Dio. E questa sera, mentre Nardino predicava, credo che le parole chiavi di tutto questo possono essere che Dio possa dire a qualcuno di voi: vuoi che io mi vergogni di te un giorno? Se tu ti vergogni di me, io mi vergognerò di te. E la mia domanda è: vuoi che Dio un giorno si vergogni di te? Io non voglio che Lui si vergogna di me. E vogliamo essere soprannominati stolti perché fidiamo in qualcosa che è solo di questa vita? Potremmo raccontare tanto di persone che hanno speso la loro vita solo per possedere qualcosa che poi hanno dovuto lasciare. E una cosa così grande, eccellente, eterna come la promessa di sentire dalla bocca del Signore: viene buono mio fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. E ricevere Gesù in questa vita significa non togliere qualcosa, ma aggiungere. Camminare per fede significa fidarsi di Dio. E chiunque l'ha fatto qui sotto la tenda o collegato, potremmo alzarci all'impiedi e testimoniare: sono sicuro, e gridare: il Signore è rimasto fedele tutto il tempo, tutti i giorni della mia vita. E io faccio una domanda adesso a tutti i miei fratelli e sorelle: dove saresti senza Gesù questa sera? Cosa sarebbe la tua vita senza Gesù questa sera? C'è quel canto: senza te Gesù dove mai sarei, no? Non so. Vagherei per strade senza meta, lontano dalla grazia tua. E c'è qualcuno che è lontano dalla grazia di Dio e che questa sera viene attratto da Dio, dal messaggio di salvezza? Caro amico, amica, dove stai andando senza il Signore Gesù? Abbiamo letto, abbiamo sentito. E la predicazione del Vangelo non viene mai a vuoto, dice la parola. Mai. Porta sempre il suo frutto. Questa sera questa parola può salvarti, ma questa sera ti mette anche davanti un giudizio che già c'è. Tu sei già come me, come ero, un condannato a morte eterna. C'è già una condanna, ma il Signore viene e ti dice:
che vuole perdonarti, salvarti, togliere quella condanna causata dal tuo allontanamento, dalla tua volontà di aver peccato. Hai delle domande sulla fede, hai dei quesiti? Non discutere quello stasera. E come diceva Spurgeon, metti in salvo prima la tua vita, poi discutiamo su quale colore vuoi la zattera che ti viene a salvare. Dice: no, no, io sto affondando, ma non mi mandare la zattera rossa, mi piace più gialla. Metti in salvo la tua vita, è la cosa più importante, come dicevamo ieri sera, la priorità più importante che tu devi oggi, questa sera fare, accettare, realizzare dentro di te. Cosa ne farai di Gesù dipende solo da te. Vuoi veramente continuare questa vita senza una meta? Vuoi veramente rischiare? Noi ci auguriamo altri 100 anni per te, ma seppure camperai altri 100 anni, fra 100 anni non ci sarai lo stesso. O sbaglio? Chi di noi sarà fra 100 anni ancora in questo mondo? Tutti i presenti credo che abbiamo meno di 100 anni. E credo che qualcuno meno di 50. E lì mi fermo perché non voglio che si realizzi quello che diceva Nardino. Che questo possa succedere mentre che predichi sotto un albero di fico all'ombra a qualcuno così. Ma sotto una tenda. Caro amico e cara amica, questa sera rifletti. Dove vuoi andare? Sapete perché invecchiamo? Sapete perché ci stanchiamo? Sapete perché lavorare è duro? Sapete perché le donne partoriscono con dolori? Partorite con dolori? È per causa del peccato. Questo peccato che ci ha condannato a una vita breve, ma il Signore nel suo piano e nel suo progetto ha voluto continuare fin dall'inizio e fin dalla Genesi. Il Signore ha portato delle pelli per coprire Adamo ed Eva, fin dalla Genesi di Abramo con Isacco, sacrificio e tutto il seguito dalla Genesi fino a Cristo. Troviamo la figura di Gesù che ha dato sacrificio per noi. Questa sera che tu possa nella profondità del tuo cuore riflettere. Non ti stiamo presentando l'appartenenza a nessuna denominazione. Noi abbiamo una sola bandiera, Gesù Cristo. Alziamo solo questa bandiera, Gesù Cristo. Non devi firmare nessun contratto, se non che il tuo nome rimanga scritto nel libro della vita e dell'agnello. Perché sapete, quando la parola di Dio dice che Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca e abbia vita eterna, ipoteticamente tutti i nomi possono essere scritti nel libro della vita dell'agnello. Ma in Apocalisse è scritto che un giorno quel libro si aprirà, oltre del libro della vita, che dove sono elencate tutte le cose che noi abbiamo fatte, dette e pensate e viste. Provate a immaginare quante saranno. E questo è il libro della vita, che per filo e per segno, io poco fa mentre Nardino parlava ho detto: mamma mia, si segna tutte le predicazioni che ha fatto, che bello, io non l'ho mai fatto. E c'è un elenco di tutte le cose che hai dette, di tutte le cose che hai fatte da quando eri piccolo a piccola a oggi, di tutte le cose che hai pensato. Prova a pensare quanto sia lungo questo elenco. E questo è il libro della vita. Ma il libro della vita dell'agnello è dove solo i nomi di coloro che sono giustificati, lavati, perdonati dal sangue di Cristo Gesù, i loro nomi rimangono in quel libro della vita e dell'agnello. E un giorno, quando ci sarà questo momento, e il Padre chiederà:
il suo nome è scritto. E l'angelo dirà: non l'ho trovato, non c'è. Il tuo nome sarà stato ipoteticamente tolto o non scritto in questo libro della vita e dell'agnello. Ma tu vuoi che veramente questo accada? La mia preghiera è che tu scelga questa sera di chiedere perdono a Gesù. Non deve essere solo un momento emozionale, è bello stare qui in questo momento con i canti, seduti, rilassati, ma non deve essere solo una scelta emozionale, deve essere una scelta che cambi la tua vita. Dovrai essere pronto o pronta anche ad affrontare coloro che ti conoscono. Veniamo da un'evangelizzazione di un piccolo paesino dove tutti si conoscono, politici, c'erano ex sindaci ogni sera, e le persone avevano difficoltà di manifestare, ma una sera una donna disse: voglio parlare con te, e aprì il suo cuore manifestando la volontà di pregare. Lo so che è difficile, soprattutto dopo una vita, dopo tanti anni vissuti magari in un modo, in una religione, in un'etichetta, ma il Signore vuole salvare, indipendentemente dalla tua età, giovane, adulto, anziano. Rifletti. Io tra poco ti chiederò se vuoi fare una scelta. Abbiamo ascoltato il messaggio chiaro, e il messaggio, il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E se tu credi, questa parola, questa sera, può salvarti. E chiedo a tutta la Chiesa di pregare insieme a me in questo momento. Preghiamo. Signore, Padre, è meravigliosa la Tua parola. Ti ringraziamo per come hai guidato il Tuo servo. Ti ringraziamo perché per noi è cibo, perché noi abbiamo ricevuto il meraviglioso messaggio, abbiamo ricevuto la salvezza. Siamo di quelli che vedremo la Tua gloria. Siamo di quelli che stiamo contemplando la Tua presenza. Questa sera, Signore, vogliamo pregarti insieme che Tu possa chiamare a salvezza ancora quanti, Signore, non l'hanno ricevuto. Padre, visita i cuori di questi nostri amici presenti sotto la terra. Questa sera, Signore, vogliamo pregarti insieme che Tu possa chiamare a salvezza ancora quanti, Signore, non l'hanno ricevuto.

0: ma che scelgono questa sera e possono dire: Signore, io ti accetto, ti ricevo, ti voglio, desidero conoscerti e riceverti come personale Signore e Salvatore. Non voglio essere chiamato stolto o stolta, ma voglio essere chiamato con il nome di figlio, figlia, ed essere trovato in quel libro della vita dell'agnello. E anche se nel libro della vita ci sono delle cose che mi condannano, Signore, tu lavi con il sangue del tuo figlio Gesù Cristo, e tutti quei documenti vengono inchiodati alla croce e perdonati dal sangue del tuo figliolo Gesù. Padre, questa è la preghiera, la richiesta che ti chiediamo come Chiesa. Padre, tu hai detto: quando due o tre nel mio nome si accordano a chiedere, io vi darò. Noi siamo concordi, Signore, nello Spirito, che tu salvi delle anime, che tu dia la possibilità ancora a qualcheduno di non tornare a casa perduto, perduta, ma salvata, salvato, divenendo tuo figlio e lasciando scritto il loro nome nel libro della vita dell'agnello, e che non si cancellerà mai più. Signore, ti preghiamo che questa accada questa sera per qualcheduno presente, per qualcheduno collegato, non importa, tu conosci i cuori. Compi questo miracolo, Signore, nel nome dell'amato figlio tuo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Amen. E vogliamo cantare un canto in questo momento, dopo ritorniamo insieme.
1: Volevo cantare un canto che parla di un giorno, e quel giorno vedrai solo verità, in quel giorno non si mentirà, quel giorno vedrai la vera bontà e in quel giorno non si odierà, quel giorno vedrai la felicità, in quel giorno non si piangerà, quel giorno vedrai la verità, la giustizia trionferà, quel giorno vedrai nell'immensità una luce che mai finirà, quel giorno vivrai nell'eternità, quando Cristo ritornerai. Ma tutto questo sarà possibile solo dopo aver accettato l'invito del nostro Signore ad entrare nella tua vita. Quindi quel giorno vedrai.

Desidero, dopo queste bellissime parole di questo canto, desidero pregare di nuovo, ma chiedo di pronunciare questa preghiera nel proprio cuore solo qualcheduno di voi che questa sera vuole dare la sua vita al Signore Gesù. Vogliamo aiutarti nel fare questo passo, ma personalmente devi essere tu a volerlo, solo se lo vuoi. Se non lo vuoi, non pronunciare, non ripetere nel tuo cuore le parole che sto per dire. Chiedo a tutti quanti di pregare, di tenere gli occhi chiusi. Mentre tutti abbiamo gli occhi chiusi, caro amico o amica, se questa sera vuoi convertire la tua vita, ravvederti, vuoi dare il tuo cuore al Signore, vuoi che il tuo nome rimanga scritto nel libro della vita e dell'agnello, se questa sera vuoi chiedere perdono a Gesù, allora ti invitiamo a pronunciare una preghiera e potrebbero essere queste parole: se vuoi, solo se lo vuoi, ripeti dopo di me queste parole. Signore Gesù, questa sera ho capito che ho bisogno di te. Signore Gesù, questa sera desidero riceverti nella mia vita come Signore e come Salvatore. Voglio chiederti perdono dei miei peccati che ti hanno inchiodato alla croce. E voglio chiederti di lavarmi con il tuo sangue, Signore Gesù. Lavami, purificami, fammi più bianco, più bianca della neve. Fa che il mio nome rimanga scritto nel libro della vita e dell'agnello. Vengo a te così come sono, peccatore, peccatrice, sapendo che la salvezza non proviene da me, ma proviene dal sacrificio tuo, Signore Gesù. Grazie che mi permetti di essere qui e aprire il mio cuore, accettarti come Signore e Salvatore. Amen. Amen. Sapete, c'è un vecchio canto che non tutti conoscono. Fu scritto da un fratello. Questo canto diceva così: stasera il Signore ti chiama, stasera

alzati e corri da lui. Ti aspetta Gesù. Non dire, non dire domani.

0: Alzati e corri da lui, ti aspetta Gesù, ti aspetta Gesù. Noi stiamo per terminare la nostra, il nostro incontro, ma la mia domanda è: qualcuno ha pregato insieme a me? Sii sincero e non vergognarti davanti al Signore. Hai fatto quella preghiera di voler accettare Gesù nella tua vita? Non chi già era credente, non si diventa credente due volte, ma qualcuno che non l'ha mai fatto e per la prima volta questa sera ha voluto chiedere al Signore di entrare nel suo cuore. C'è qualcuno che ha fatto questa preghiera insieme a me? Vuoi farcelo sapere? Puoi farlo alzando la tua mano, venendo avanti, o dopo venire a parlare così come fanno in molti, magari per un po' di vergogna. Ma se tu vuoi, puoi alzare la tua mano e dire: sì, io ho fatto questa preghiera. Hai fatto questa preghiera? Non avevi già il cuore? E quella è una preghiera di conversione, fratello. Dio ti benedica. Chi non l'aveva mai fatto, era una preghiera di accettare Gesù come Signore e Salvatore per la prima volta. Allora non tornare a casa, non tornare a casa, non perdere questa occasione, non permettere che durante la strada qualcuno tolga il seme seminato dalla parola di Dio, ma apri il tuo cuore e fai che il seme venga a toccare una buona terra per portare frutto. Amen. Se vuoi, dopo puoi avvicinarti e parlare con i fratelli, con Giuseppe, con Ardino, con me. Puoi parlare con i fratelli, con Gino, con chiunque conosci. Se vuoi che preghiamo per te prima che tu vada a casa, lo faremo. E diamo l'appuntamento a domani sera, 19:30. Ma prima di questo abbiamo, adesso canteremo un canto, Enzo, preparati, chiudiamo con un canto. Lo canteremo all'impiedi. Domani mattina, se volete, saremo qui presenti sotto la tenda alle 10:30. Fino a mezzogiorno ci sarà un'ora e mezza di distribuzione. Poi domani pomeriggio alle 18 ci incontreremo qui, pregheremo prima, ci prepariamo, e poi un'oretta andremo per le strade a proclamare il meraviglioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Sei d'accordo? Amen. Dio ci benedica. Allora alziamoci all'impiedi e cantiamo insieme e chiudiamo così.
1: Sarò
0: questa
1: con
0: sera.
1: Te.

0: A Radio Logos sono le ore 23 e 16 minuti.
1: Dalla voce di Rino Bevilacqua ascoltiamo il motivo: tu hai dipinto i cieli.

0: Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo In ogni istante.

e rinnovo la promessa. Quando mano nella mano, gli occhi persi in fondo ai tuoi, dissi ti amo. E ci stringe un filo d'oro che lega

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.
1: Dalla raccolta Autori vari ascoltiamo il motivo Mi rialzerai.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

se non i tuoi pensieri. E il tempo passa in fretta, veloce come il vento, e mai sotto il sole.

0: Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.
1: Dalla raccolta autori vari, ascoltiamo il motivo. Tu hai dipinto i cieli.

Un saluto a tutti voi, amici ed amiche. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Chi sono i VIP? Leggiamo dalla Bibbia, nella prima lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Tessalonica, al capitolo 1, al verso 8. Dice, infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Allora, cosa vuol dire VIP? Sapete, VIP è un acronimo che vuol dire Very Important Person, traducibile in italiano dalla lingua inglese come persona molto importante. E questa è una locuzione generalmente utilizzata per indicare quelle persone che diventano famose per appartenere magari al mondo dello spettacolo, dal cinema alla televisione, alla politica, all'economia, in quanto uomini d'affari o semplicemente perché molto ricchi. Non sorprende più di tanto, andando a vedere sulla vita privata di questi VIP, si trova di tutto e di più. Si scopre che sono gossipari per antonomasia e non sempre o mai sono da imitare. Il concetto della vita per queste pippi, li chiamo io, cioè povere persone, è un concetto fondato sulla popolarità derivata dalla loro presenza al cinema o alla TV, ai soldi. Poi, una volta venuto meno, questi propositi crollano miserabilmente. Ma veramente VIP si diventa per i motivi citati? Chi è veramente una persona importante? La parola di Dio dice che ci sono i VIP e dice anche chi. Ma veramente VIP si diventa per i motivi citati? Chi è veramente una persona importante?

ai Romani nel capitolo 5 al verso 1. Poi sono coloro che vengono in pace, mettono come calzatura ai loro piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, come è scritto nella lettera agli Efesini al capitolo 6 al verso 15. E poi sono coloro che vanno in pace. E infatti le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, dice l'apostolo Paolo, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Lettera ai Filippesi al capitolo 4 al verso 9. Questi sono le famose importanti persone per la parola di Dio. Tutti si dichiarano cristiani, ma è evidente dal modo di condursi che questo aggettivo ha perso il suo significato originale. Cristo non ha insegnato il senso della vita basata sul denaro, oppure basata sul sesso, in tutte le sue trasformazioni moderne. L'essere cristiani non incide più sulla qualità della vera vita, sui veri valori della vita. L'essere cristiani è diventato soltanto un modo per distinguersi da altre situazioni. Il problema c'è che c'è un antagonista che attua una concorrenza spietata su tutti, ma in particolare sui cristiani e sulla vera Chiesa. E l'antagonista è questo mondo dominato dal nemico per eccellenza dei credenti, ancorché nemico di Dio. La parola di Dio deve essere, amici in ascolto, la base del vivere quotidiano di ogni cristiano credente. Non credere e non cedere alla concorrenza e persegui l'obiettivo indicato dalla parola di Dio, caro amico o cara amica che stai ascoltando. Il mondo ci propina una vita fittizia attraverso questi cosiddetti VIP. Non date retta, guardiamo al Signore e guardiamo anche ai cristiani fedeli che ci sono oggi per vivere una vita da persone importanti. Il verso di oggi pone un esempio da seguire e da imitare: la vita di questi cristiani del primo secolo. L'apostolo Paolo lo ricorda in modo da esaltare la loro identità personale come credenti, ma soprattutto per esaltare anche Dio stesso, il vero autore di una vita nuova, di una vita trasformata in Cristo Gesù. Solo l'Evangelo, amici, cambia la vita delle persone. Solo l'Evangelo trasforma dei peccatori perduti a persone salvate, amate e trasformate. Non possiamo e non dobbiamo muoverci, amici, oltre l'Evangelo. Al di là dell'Evangelo non c'è speranza, tantomeno trasformazione, e non ci sono VIP. Bene amici, anche oggi siamo giunti al termine di questi 10 minuti e io mi rallegro sapendo che ci sono tanti che seguono questo programma e che ringrazio naturalmente. Allora, grazie per la vostra attenzione, a risentirci a domani e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed eccoci qua anche quest'oggi, nuova settimana, la 30ª settimana dell'anno. Continueremo col Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetto 1 al 19. Un sabato, mentre Gesù passava attraverso dei campi di grano, i suoi discepoli si misero a raccogliere le spighe e, fregandole con le mani, ne mangiavano i chicchi. Alcuni farisei protestarono: «Quello che fate è illegale! I tuoi discepoli stanno raccogliendo il grano ed è contro la legge ebraica lavorare di sabato». Gesù rispose: «Non ricordate le scritture? Avete mai letto che fece il re Davide quando egli e i suoi uomini ebbero fame? Davide entrò nella casa di Dio, prese i pani speciali offerti davanti al Signore e li mangiò, dividendoli con gli altri, anche se solo i sacerdoti possono mangiare quei pani». Un atto illegale, dunque, proprio come questo. Poi Gesù aggiunse: «Io, il Figlio dell'uomo, sono Signore anche del sabato». Un altro sabato, mentre Gesù era nella sinagoga ad insegnare, c'era lì presente un uomo che aveva la mano destra paralizzata. I dottori della legge e i farisei tenevano d'occhio Gesù per vedere se l'avrebbe guarito quel giorno stesso, anche se era sabato, perché non vedevano l'ora di poterlo accusare in qualche modo. Come conosceva bene i loro pensieri Gesù, eppure rivolgendosi all'uomo con la mano paralizzata disse: «Vieni, mettiti qui dove tutti ti possono vedere». L'uomo obbedì. Allora Gesù disse ai farisei e ai dottori della legge: «Vorrei farvi una domanda. Che cosa è permesso fare di sabato secondo la legge? Del bene o del male? Salvare una vita o distruggerla?» Così dicendo, li guardava uno per uno, poi disse all'uomo: «Stendi la tua mano». Egli obbedì e la sua mano fu guarita. A questo punto i nemici di Gesù erano fuori di sé dalla rabbia e cominciarono a complottare per ucciderlo. Qualche giorno dopo, Gesù salì sulla montagna a pregare e pregò tutta la notte. All'alba riunì i suoi seguaci e fra loro ne scelse 12, che nominò suoi aiutanti. Erano indicati anche con il nome di apostoli. Ecco i loro nomi: Simone, che Gesù chiamò anche Pietro, Andrea, fratello di Simone, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, membro degli Zeloti, un partito politico sovverso, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, quello che più tardi lo avrebbe tradito. Scesi dal monte, Gesù e gli apostoli si fermarono in una zona pianeggiante e furono attorniati da molti discepoli, a loro volta circondati dalla folla. Gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e fin dalle coste di Tiro e Sidone erano venute per ascoltare Gesù e per farsi guarire. Gesù cacciava molti demoni, poiché da lui emanava una forza che guariva. Tutti cercavano di toccarlo e quando ci riuscivano guarivano da ogni forma di malattia. Abbiamo letto che Gesù e i suoi seguaci camminarono attraverso un campo di grano durante il sabato. Erano affamati, così raccolsero chicchi di grano e li mangiarono. E facendo ciò i farisei dissero che avevano violato il sabato. In un altro sabato un uomo con una mano paralizzata entrò nella sinagoga dove Gesù insegnava. I farisei sospettavano che Gesù potesse cercare di guarirlo e così fece. In entrambi i casi i farisei tenevano d'occhio Gesù nel tentativo di coglierlo in qualche errore. La parola ebraica sabato significa letteralmente riposo e fu usata da Dio per la prima volta quando gli israeliti erano in viaggio verso la terra promessa. Non avevano cibo e dipendevano da Dio per fornire loro qualcosa da mangiare. E Dio diede loro la manna quotidiana dal cielo, ma ogni sabato dovevano prendersi il giorno libero e riposare dalla raccolta del cibo, lavorando per 6 giorni e prendendo il 7° libero. Gesù sapeva cosa fosse gradito a Dio. Non stava infrangendo la legge mangiando il grano, né stava violando il disegno di Dio
guarendo. Il problema non stava in Gesù, ma nei leader religiosi. E Gesù dichiarò: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Riflessione. Come Gesù sentiremo innumerevoli opinioni che ci diranno cosa è gradito a Dio e cosa non lo è. Come discerni tu quale voci siano corrette? Signore, sembra che il contrasto sia sempre più forte fra i dottori, fra virgolette, della legge, i farisei, gli scribi, e quelli che invece volevano solamente toccarti e venivano, affollavano non solo te ma anche gli altri discepoli. Ai nostri tempi sembra che questo zelo, questo desiderio di volere stare con te sia quasi un peso, un dovere. La mia preghiera per ognuno di noi è che la nostra relazione con te sia più vibrante, più viva, più eccitante, entusiasmante e decisamente non un peso. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Noi stiamo meditando all'Evangelo di Matteo, così abbiamo una conoscenza di questo Evangelo che parla di Gesù come Re. Siamo al capitolo 20 e vogliamo leggere alcuni versetti. Allora, ripeto, Matteo capitolo 20, dal versetto 17 al 19. Leggiamo. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli e cammin facendo disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figliolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere scarnito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Voglio leggere quello che sta scritto nell'Evangelo di Luca, perché c'è un piccolo particolare, è in Luca capitolo 18, versetto 31. Dice: poi preso con sé i 12, disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figliolo dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Poiché egli sarà dato in mano dei gentili e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Vediamo che questa era la terza volta che il Signore parlava sulla sua morte e sulla sua risurrezione. Gli altri passi che leggiamo, l'abbiamo letto in precedenza, ma dove si trovano, per dire che sono tre volte che già il Signore menziona e annunzia ai suoi discepoli la sua morte e la sua risurrezione. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 21, dice: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Poi al capitolo 17, di nuovo, lo ripete a versetto 22, or come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, e il terzo giorno risusciterà. Ed esse ne furono grandemente contristati. Ormai erano gli ultimi, possiamo dire, settimane da che poi lui avrebbe data la sua vita in sacrificio per noi. Quindi già li preparava, i suoi discepoli, per la sua dipartenza. E vediamo che a volte i discepoli non capirono che cosa lui voleva dire. Vediamo che erano contristati. In un certo punto, vediamo al capitolo 16, quando il Signore parlò che lui doveva andare a Gerusalemme per essere crocifisso, vi ricordate la reazione di Pietro? Signore, non ti avvenga mai questo! E il Signore Gesù lo riprese dicendo: vattene da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma degli uomini. Quindi vediamo che Pietro lo diceva con grande affetto, con sincerità, perché giustamente lui amava Gesù. E dire io vado lì per essere ucciso non era una bella notizia. Però vediamo che il Signore li preparava a questo. E vediamo che migliaia di persone salirono per la festa di Pasqua, che poi sarebbe stata l'ultima per il Signore Gesù, perché lui andava non per festeggiare, ma perché lui doveva essere l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato del mondo. Saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato in mano dei peccatori. Quindi lui, quella festa, si dava come l'agnello pasquale. E Giovanni Battista ne parlò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo disse Giovanni Battista. E l'apostolo Pietro, nella sua prima epistola, cosa dice? Come Cristo l'agnello preordinato prima della fondazione del mondo. Quindi nel piano eterno di Dio,
Già Cristo doveva un giorno, e l'Apostolo Paolo lo dice, ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge, per scattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi diventassimo figlioli di Dio. E perché siete figlioli di Dio, Dio ha mandato lo Spirito Santo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Quindi Gesù era stato preordinato prima della fondazione del mondo e i profeti ne avevano parlato. E vediamo più avanti i passi dove i profeti avevano parlato del Messia, del Cristo che doveva venire in questo mondo. Qual era il contenuto o i discorsi che tenevano i discepoli con Gesù mentre salivano a Gerusalemme? L'Evangelista Luca ce lo dice, capitolo 18, versetto 31, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Li preparava che tutte queste cose, quanto leggiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 24, quando il Signore apparve a quei due discepoli sulla via di Emmaus, dice, ma sei solo tu che non sai le cose che sono accadute negli ultimi giorni a Gerusalemme, di quel Cristo che alcuni l'hanno visto, risuscitato, e il Signore li rimproverò, dicendo, insensati e tardi a cuore a credere, non sapevate voi che Cristo doveva soffrire, morire e risuscitare, come tutte le scritture lo dicono, e i salmi, e la legge di Mosè, e i profeti. Quindi stava scritto che Gesù doveva morire, affinché si adempissero le scritture. Ebbene, qui Gesù sale a Gerusalemme. E voglio dire una cosa, che conoscere Gesù, come tanti pensano, che Gesù non si rivela alle persone che cercano le visioni, che cercano i sogni, che cercano manifestazioni soprannaturali. No, la via è sbagliata. Per conoscere Gesù, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo studiare, investigare le scritture, perché sono essi quelli che parlano di Lui. Quindi nella scrittura noi conosciamo Gesù. Non è che si conosce attraverso le visioni. E tanti vanno dietro a queste cose. Noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio, che è la parola di Dio, è la scrittura. Ma dobbiamo andare solo nella parola di Dio, perché è solo lì che Gesù si rivela. Nella scrittura vediamo che Gesù ha detto delle cose straordinarie. I detti del Signore sono preziose. I miracoli che Lui ha compiuto parlano della sua potenza, della sua grazia, del suo amore, della sua misericordia. Però se Gesù si sarebbe soffermato soltanto nel parlare bene di cui abbiamo i quattro Evangeli, o nel fare tanti miracoli che non si possono contare di quello che Lui ha fatto, vediamo che l'opera di Cristo sarebbe stata incompleta, perché il perno, la base, l'opera centrale della sua missione consisteva in che cosa? Su queste tre parole: la sofferenza, la morte e la risurrezione. Se Gesù non avesse sofferto, non fosse morto, per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Ma Gesù ha adempiuto queste cose che stavano scritte. Meraviglioso quello che ha fatto il Signore. E voglio dire, Gesù saliva a Gerusalemme. Che cos'era Gerusalemme a quei tempi? Gerusalemme era la capitale della nazione ebraica, la città dove il re, cominciando da Davide o Saul, avevano regnato per secoli. La città di Gerusalemme era la città del grande re. Gerusalemme dove Dio ha posto la sua dimora, simboleggiata da che cosa? Dal tempio che stava lì,
sul monte Moria, dove si dice che Abramo offrì suo figlio Isacco. Ebbene, lì il Signore Gesù stava andando dove le autorità, quelle religiose e politiche, l'avrebbero condannato. Gesù andava lì, proprio a Gerusalemme. E vediamo questi passaggi. Primo, egli sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Una domanda: da chi sarà dato nelle mani dei sacerdoti e degli scribi? Da chi? Da chi? Da Giuda Iscariota. Da Giuda Iscariota. E infatti voglio leggere i passi. Piano piano vediamo i passi che quello che Gesù disse si è adempiuto alla lettera. In Matteo capitolo 26 dice così: allora Gesù, versetto 36, allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato. Versetto 45, poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi, ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro. E gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a far che sei tu qui? Allora accostatosi gli misero le mani addosso e lo presero. Giuda, fra virgolette, l'ha consegnato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Chi erano gli scribi? Chi erano gli scribi? Gli scribi erano una casta di persone molto, ma molto istruite, delle persone che conoscevano le scritture e insegnavano al popolo. Faccio un'altra domanda. Nella Bibbia si parla nell'Antico Testamento di un uomo che fu uno scriba, ma che era versato nella legge del Signore e che insegnò al popolo. Chi era? Esdra. Insegnava al popolo la parola di Dio, perché loro erano versati nello studio delle scritture, conoscevano bene la scrittura. Persone che in un modo minuzioso conoscevano i punti e le virgole di tutta la parola di Dio. Queste persone hanno condannato Gesù. E chi erano i sacerdoti? Erano quelli che servivano al Tempio, quelli che discendevano dalla casa di Aronne, del sommo sacerdote Aronne, i Leviti e poi la casta sacerdotale del sommo sacerdote Aronne. Queste persone che notte e giorno offrivano sacrifici a Dio nel Tempio, che servivano a Lui con i riti, con le cerimonie levitiche, che festeggiavano le feste ebraiche, sono stati loro a condannare Gesù. Sembra un paradosso. Quelle persone che stavano più vicine alle scritture, che servivano a Dio, ma il loro cuore era pieno di odio e pieno di, possiamo dire, di invidia verso il figliolo di Dio, di un odio mortale che l'hanno, diciamo, condannato. Condannatelo. E poi si aggiunge, chiaro, vediamo più avanti, il sommo sacerdote Caiafa e il suo suocero Anna hanno condannato quegli scribi farisei, e si aggiunsero anche i sadducei, e si aggiunsero anche i farisei, oltre gli scribi e i sacerdoti. E poi queste persone hanno trascinato il popolo
sulla piazza dire crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi questi capi religiosi sono stati quelli che hanno condannato Gesù. E questi capi sacerdoti, a chi l'hanno consegnato? L'hanno consegnato a Pilato, perché dice sarà dato nei mani dei pagani, nei mani dei romani. Perché l'hanno dato nelle mani di Pilato? Perché? Lo troviamo qui, in Giovanni capitolo 18, versetto 31, ci viene detto: Pilato quindi disse loro, pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero, a noi non è lecito far morire alcuno. Cioè loro non potevano giudicare e non potevano neanche uccidere o lapidare qualcuno. E quindi sono andati dal governatore romano. E Pilato a chi l'ha consegnato? L'ha consegnato ai soldati romani. I soldati romani l'hanno schernito. Infatti in Matteo capitolo 27 vediamo qui le varie fasi della sofferenza di Cristo Gesù, del nostro Signore. Matteo 27:27 dice così: allora i soldati e il governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella mano destra e inginocchiatosi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei e sputatogli addosso presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. L'hanno schernito, l'hanno beffato, gli hanno sputato, l'hanno preso a pugni. I soldati romani l'hanno flagellato. Giovanni capitolo 19, versetto 1, Giovanni capitolo 19, versetto 1 a 3 dice: allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. E i soldati intrecciati una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostarono a lui e dicevano salve re dei giudei e gli davano degli schiaffi. Come l'hanno ridotto il Signore? Che cosa consisteva la flagellazione? Una frusta fatta di strisce di cuoio e ogni striscia di cuoio era armata di pezzettini di ferro. Il condannato veniva steso per terra e gli davano tante colpe di frusta che gli laceravano la carne. Quindi vediamo come l'hanno ridotto il Signore. La flagellazione era proprio un supplizio terribile. Terribile quello che il Signore ha sofferto. E poi dice l'hanno crocifisso. Pensate un po' in quale stato il Signore era dopo tutto questo tormento, questo martirio, queste cose che gli hanno fatto. Leggiamo in Matteo 27, versetto 33 in poi, e dice così: e venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi dopo averlo crocifisso spartirono i suoi vestimenti tirando a sorte e postosi a sedere gli facevano quivi la guardia. L'hanno crocifisso. Sapete quante ore il Signore Gesù è stato sulla croce? Sapete quante ore il Signore Gesù è stato sulla croce? 6 ore. Dalle 9 di mattina fino alle 3 di pomeriggio. Gesù è stato per 6 ore proprio lì inchiodato sul peso dei chiodi. Pensate che dolore, pensate che atrocità. Era una morte molto lenta. E da mezzogiorno fino alle 3 c'erano tenebre in tutto il paese. Il sole si è oscurato.
Quindi quando leggiamo, mi fa pensare, il capitolo 27, mi fa pensare quanto entriamo in un tunnel, no? Mamma mia, è terribile quello che il Signore ha sofferto. Però è meraviglioso che Gesù dice un'altra parola, egli è risuscitato. Alleluia. Cioè la morte non lo poteva trattenere né la tomba, né i soldati, né la pietra, ma lui è risuscitato. E lo voglio leggere questo versetto che dice, Matteo capitolo 28, dice così, versetto 1. Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne, voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Alleluia. Gesù è risuscitato dai morti. Meraviglioso. Se Gesù non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede, dice Paolo. Noi saremmo ancora nei nostri peccati. Per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Sarebbe solo un'illusione credere che dopo la morte c'è il cielo. Ma Gesù è risuscitato. Voglio leggere brevemente chi sono stati quei profeti che in un modo molto forte e chiaro hanno parlato della morte, della sofferenza e della risurrezione di Cristo. Leggiamo di primo da Davide. 1000 anni prima della nascita di Cristo, Davide, per mezzo dello Spirito Santo, profetizzò la sofferenza e la morte e la risurrezione di Cristo. Nel Salmo 22, versetto 7, dice, chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo, egli si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Poi più avanti dice, grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro a me, come un leone rapace e ruggente, io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa si sconnettono. Il mio cuore è come la cera che si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte. Poiché i cani mi hanno circondato, uno suolo di malfattoni mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Qui è Davide che parla nel Salmo 22. Nel Salmo 16, voglio leggere ancora un paio di versetti, parla della morte e della risurrezione di Cristo. Salmo 16, versetto 10. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioia e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno. E poi, qualche versetto lo leggiamo in profeta Isaia, nel capitolo 53, dove lì si parla della sofferenza, della morte e della risurrezione di Cristo. Meraviglioso. 750 anni prima, il profeta Isaia scrisse intorno al Messia. Dal versetto 3 leggiamo,
capitolo 53, disprezzati e abbandonato degli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, e l'ha spregiato e noi ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che gli portava e i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo riputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Versetto 9. Gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né vera stata frode nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Meraviglioso. Quello che il Signore ha fatto per noi. Gesù, qualcuno ha detto, e noi lo diciamo, ha sofferto nell'animo e nel corpo. Pensate un po', che dolore, e noi forse ci è successo, quando le persone più care, più vicine, quelle che magari dimostrano affetto, amore, sono quelle che poi ci fanno del male. E qui abbiamo delle persone che sono state per 3 anni con Gesù, eppure alla fine sono cadute un po'. Abbiamo menzionato Giuda Iscariota, che l'ha tradito. Colui che aveva vissuto per 3 anni con Gesù, aveva sperimentato, aveva ascoltato, aveva visto miracoli, e alla fine l'ha venduto per 30 denari. Sapete quanti sono 30 denari? 30 denari è il prezzo per comprare uno schiavo. Come il Signore è stato umiliato. Uno per riscattare una persona darebbe anche milioni di euro, e quello se l'ha venduto per 30 denari. Che umiliazione il Signore ha subito. Vediamo il caso di Pietro. Signore, Signore, io sono pronto ad andare anche alla morte per te. E poi l'ha rinnegato. Che tristezza. Quando Gesù fu preso nel Getsemani, tutte se la sono date a gambe. Gesù è rimasto solo. Alla croce vi era solo un discepolo, Giovanni. Tutti gli altri non c'erano. I rappresentanti della legge di Dio, coloro che avrebbero dovuto essere da guide al popolo, sono stati quelli che hanno condannato il figlio di Dio. Dalle persone che sembrano religiose, brave, sono quelle che sono i più acerrimi nemici anche dei cristiani. E la storia ce ne parla, che l'inquisizione, le persecuzioni, le crociate sono state fatte a nome di Dio, ma queste cose hanno portato alla morte milioni e milioni di cristiani. E Gesù, abbiamo visto il dolore fisico, quello che il Signore ha sofferto. Io credo che nessuna persona avrebbe mai potuto sopportare. Quando Gesù parla di risurrezione, parla di qualcosa di straordinario. Qualcuno ha detto così, più o meno: in questa vita c'è il dolore, nell'altra c'è la gioia. In questa vita c'è la croce, nell'altra la corona. In questa vita la sconfitta, nell'altra il trionfo. In questa vita la morte, nell'altra la vita eterna. Alleluia. Quindi Gesù si è sofferto, ma non è stato in vista della morte, è in vista della sua risurrezione, è in vista della sua glorificazione, perché Gesù adesso siede alla destra di Dio. E ogni potestà gli è stata data in cielo e sulla terra.
E dice: ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore alla gloria di Dio Padre. E io credo che come Gesù ha sofferto, ci vuole dare anche un esempio a noi. Su questa terra noi siamo soggetti a subire scherni, ingiurie, odio, persecuzione, martirio. Sono cose per il credente, possiamo dire, normali. Perché Gesù lo disse: come il monte ha odiato me, così odierà anche a voi. Ma l'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sofferto con Cristo, come dice, regneremo insieme con Lui. Allora, e dice ancora un'altra frase l'Apostolo Paolo, che la nostra momentanea leggera afflizione ci produce uno smisurato peso eterno di gloria. Alleluia. Quindi, se quello che il Signore ha sofferto per noi è stato così grande e il suo amore è stato così immenso, e tutto questo dobbiamo dire: Signore, Tu l'hai fatto per me. Non possiamo mai e poi mai dimenticare il prezzo che Lui ha pagato per noi. È impossibile, è impossibile. Che il Signore mi aiuti, ci aiuti, anche un po', se necessario, soffrire anche per Lui. Il Signore ce ne darà la ricompensa. Per Lui è degno di essere amato, adorato e servito. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: E per il nostro appuntamento settimanale con le associazioni animaliste, ambientaliste, con coloro che si battono per i diritti dei nostri compagni di viaggio, gli animali, abbiamo il piacere quest'oggi di avere con noi Giovanni Albarella, responsabile a livello nazionale delle attività venatorie e bracconaggio per la LIPU. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Continuiamo la nostra riflessione su un disegno di legge che sta facendo molto discutere, è oggetto appunto di discussione alla Camera e se passa cambierà in maniera significativa il modo in cui si fa caccia nel nostro paese. Qual è la posizione della LIPU?
2: Guardi, allora,
1: la riflessione su un disegno di legge che sta facendo molto discutere, è oggetto appunto di discussione alla Camera e se passa cambierà in maniera significativa il modo in cui si fa caccia.

0: rispetto alla fauna selvatica e in particolare i danni in agricoltura che avvengono in certi territori. Però nel testo del disegno di legge questo problema non viene per nulla affrontato, quindi viene utilizzato in modo strumentale questa motivazione, senza che poi sia affrontato il problema che poi nei territori c'è, ma che necessita poi di un intervento del tutto differente. La proposta di legge contiene vari elementi di difformità rispetto al diritto europeo e anche di difformità rispetto proprio alla Costituzione.
1: Quali sono alcuni aspetti che fanno più problema a un'associazione come la LIPU per quel che riguarda appunto questo disegno di legge che vuole riformare la caccia nel nostro paese?
0: Ci sono vari aspetti. Uno degli aspetti principali che per noi poi rappresenta un poco il cuore di questa riforma è la modifica dell'articolo 18 della legge 157. L'articolo 18 è quell'articolo che stabilisce essenzialmente la lista delle specie cacciabili e i tempi di caccia, cioè le date di chiusura, di apertura e chiusura della stagione venatoria. Nella proposta di legge viene fatta una duplice azione, cioè quella di eliminare il limite massimo del 10 febbraio ed eliminare il parere vincolante dell'ISPRA su quella data. Ossia, cioè, a legge vigente le regioni possono estendere la caccia fino al 10 febbraio, ma secondo un parere vincolante dell'ISPRA, che quindi deve essere rispettato, su quali specie possono essere cacciate. Praticamente al momento l'ISPRA di solito stabilisce per come specie possa essere cacciate fino a quella data solo alcune specie di corvidi e la specie di colombaccio, ma non sempre. Levando il limite del 10 febbraio e levando il parere vincolante dell'ISPRA, in poche parole si lascia la possibilità alle regioni di aprire la caccia a febbraio e anche oltre, chissà, a tutta una serie di specie che sono però in quel periodo durante la migrazione prenuziale, che è un periodo per il quale la direttiva uccelli prevede espressamente il divieto di caccia. Quindi una chiarissima violazione appunto del dettato comunitario.
1: Lei, abbiamo detto, che è responsabile di attività venatorie e bracconaggio per la LIPU.
0: Sì.
1: Ha l'impressione che se però passasse questa riforma magari sarebbe più limitato il bracconaggio, nel senso che ci sono multe più severe, se non sbaglio, non so.
0: Rispetto alla questione del bracconaggio, due considerazioni. La prima riguarda il fatto che si è provveduto al declassamento del lupo. Cioè il lupo è passato da specie particolarmente protetta a specie non cacciabile. Questo significa che per chi abbatte, cattura o uccide in qualche modo un lupo, la pena prevista non è più severa come quella per le specie particolarmente protette. Inoltre devo rilevare che è vero che in questa proposta di legge sono stati fatti alcuni ritocchi alle ammende previste per chi viola le sanzioni penali, appunto, e ritocchi in aumento. Ma in realtà questa è un'occasione persa, perché noi abbiamo una direttiva sulla tutela penale ambientale che così non viene recepita, la quale richiede misure molto più drastiche, molto più punitive. Addirittura si arriva a prevedere l'arresto fino a 3 anni, cosa che invece questa proposta non raccoglie. Inoltre addirittura per chi va a caccia nelle aree protette viene introdotta la possibilità dell'oblazione, cioè ossia l'estinzione del reato attraverso il pagamento di una somma in denaro.
1: Quindi,
0: cosa che oggi non è così.
1: Ecco, mi pare di capire che è una legge molto sbilanciata questa. È frutto forse del fatto che non c'è stato nessun coordinamento con le associazioni animaliste, ambientaliste, o sbaglio? Come nasce questo testo di legge? Ecco.
0: Beh, questo testo di legge è chiaro che nasce per soddisfare, nasce dalla spinta delle lobby venatorie è diciamo da un

0: parte del mondo agricolo. In realtà quello che noi abbiamo sempre detto è che una riforma di una legge così importante, perché riguarda appunto il patrimonio faunistico, che è patrimonio indisponibile dello Stato, che ha ricadute sugli accordi internazionali, perché poi ci sono le convenzioni internazionali che sono state sottoscritte dall'Italia per la conservazione della biodiversità e degli uccelli migratori, che ha ricadute sul diritto internazionale, perché viene violata la direttiva uccelli, e poi ci sono ricadute anche sul profilo costituzionale. Ebbene, un intervento normativo del genere avrebbe dovuto richiedere un approccio istruttorio diverso, a incominciare, a nostro parere, dalla relazione sullo stato di attuazione della legge, che è prevista dalla legge stessa, che però manca del tutto.
1: Allora, ci fermiamo qui per ascoltare una canzone, poi torniamo a parlare con Giovanni Albarella, responsabile attività venatoria e bracconaggio della LIPU. Come avete sentito, oggetto della nostra riflessione continua a essere il DDL che si propone di riformare le normative sulla caccia, ma ne parliamo fra poco. Intanto ci ascoltiamo una canzone. Torniamo a parlare con Giovanni Albarella, responsabile attività venatorie e bracconaggio della LIPU. Come avete sentito, stiamo prendendo in considerazione il tentativo di riforma della caccia nel nostro paese, che è un tentativo che però va in senso, come dire, di allargamento delle maglie per quel che riguarda le normative. Quello che voi prevedete è un danno nei confronti della fauna, insomma. Però non c'è anche un controsenso? Se la fauna viene depauperata, questo non comporta poi anche un impoverimento anche per i cacciatori stessi, intendo dire?
0: E diciamo, questo coglie nel segno, diciamo, l'enorme contraddizione che anche viene, diciamo, inserita in questa proposta di legge, questa riflessione, perché, diciamo, la proposta prevede che la caccia sia riconosciuta come un elemento che concorre alla conservazione della biodiversità. Ma questa, diciamo, voglio dire, è una dichiarazione, diciamo, alquanto contraddittoria, perché la caccia, che è un'attività ludica, non può, diciamo, concorrere a un'attività, diciamo, di conservazione della biodiversità e della fauna selvatica. Perché è un'attività appunto ludica che viene condotta per divertimento e che non risponde al momento a delle direttive precise sulla sua conduzione. Viene condotta, sì, secondo delle regole, secondo degli atti amministrativi, quali sono i calendari venatori e via dicendo. Però, diciamo, riconoscerle un valore di concorso nella conservazione della biodiversità, a noi sembra proprio un paradosso enorme.
1: Senta, quando a volte si sente dire che se passa questa legge addirittura siamo a rischio nelle spiagge, forse lì c'è un'esagerazione, però?
0: Beh, diciamo, la questione è questa, che diciamo, a parte la legge, già questa proposta di legge prevede già un allargamento delle zone dove esercitare appunto l'attività venatoria, perché include il demanio forestale, che fino ad ora era stato escluso dalla pianificazione faunistico venatoria, viene inclusa nella previsione di zone dove andare a caccia. La questione è che con l'allargamento, diciamo, l'allungamento, ecco, dei tempi di caccia, noi avremo il rischio di avere un'invasione sempre maggiore da parte di gente armata, perché questo è negli spazi che sono frequentati diciamo abitualmente da escursionisti, semplici camminatori, insomma tutti coloro che frequentano gli ambienti naturali si vedranno, insomma, appunto, diciamo, questi spazi anche con rischi personali diciamo occupati da persone che andranno in giro solo per uccidere animali selvatici.
1: Quindi aumenteranno i rischi anche di incidenti, chiamiamoli così, dovuti proprio alla caccia, che già adesso esistono e sono numerosi, per la verità, non mancano i feriti e a volte anche i morti. Siamo un po' in conclusione su un argomentone come questo, ma se capisco bene, una strategia possibile da parte delle associazioni animaliste e ambientaliste è quello di far passare degli emendamenti a questo testo in maniera tale che poi torni al Senato per un'altra lettura, appunto, del testo emendato. Nel frattempo si chiude la legislatura e non se ne parla più, ecco. È questa la strategia su cui voi puntate?
0: Beh, noi, diciamo, a parte le strategie che si possono utilizzare, noi, diciamo, un principio che noi vogliamo affermare è quello lì, che questo progetto di legge deve essere rigettato, rifiutato, completamente accantonato, diciamo, perché è un progetto di legge che, per le ragioni per le quali ho spiegato prima, diciamo, costituisce un gravissimo pericolo per la biodiversità, nonché tutte le considerazioni che ho fatto sulle violazioni del diritto comunitario e anche costituzionale, ma soprattutto è un progetto di legge che è inviso alla stragrande maggioranza degli italiani, cioè la stragrande maggioranza degli italiani chiede più tutele per la fauna selvatica e non più concessioni per il mondo venatorio, e quindi, insomma, diciamo, i legislatori dovrebbero un attimo riflettere, fermarsi e capire che forse che l'approccio da avere è quello là di andare in una direzione di garantire più tutele per la fauna selvatica, più tutele per la biodiversità, e questa cascata significa anche più tutele per i cittadini stessi.
1: Anche perché fra poco si andrà a votare. Quindi,
0: diciamo, questa è una questione che forse le forze di maggioranza dovrebbero porsi.
1: A volte le lobby però sono...
0: Diciamo che scontenteranno, molto sì. Probabilmente scontenteranno anche parte del loro elettorato, anzi io direi anche quasi sicuramente. Mi posso permettere solo di fare un invito ai cittadini che ci stanno ascoltando? Io dico... Ci sono due cose che possono fare, perché spesso mi viene fatta questa domanda da cittadini: ma cosa possiamo fare noi? I cittadini possono fare due cose importanti. La prima cosa è continuare a informarsi e a far circolare le notizie che riguardano questa scellerata proposta di legge. Ma l'altra cosa molto importante che possono fare è scrivere ai parlamentari che sono stati eletti nelle loro circoscrizioni di riferimento, chiedendo, appunto, dimostrando tutto, diciamo, la contrarietà di cittadino rispetto a questa proposta di legge, e chiedendo a quel parlamentare di attivarsi perché questa proposta di legge sia definitivamente accantonata.
1: C'è qualche sito che aiuta in questo senso?
0: No, sta un po' ai cittadini andarsi a cercare, ma penso che sia una ricerca piuttosto semplice da fare, cioè vedere quali sono i parlamentari eletti nel proprio comune, nel proprio comune di riferimento. Penso che è una ricerca facile da fare attraverso internet.
1: Bene, grazie davvero a Giovanni Albarella per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci una prossima occasione, sempre qui su RWS. A presto.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, grazie per essere ancora una volta con noi.
2: Buongiorno a voi, amici di RWS.
1: Allora, vogliamo prendere spunto, come facciamo sempre in questa fascia oraria, da alcuni articoli che troviamo sui giornali di oggi. E sulla prima pagina troviamo la tensione con Mosca. Le spie, ecco, questo è il problema, che pare che ci siano delle spie italiane che abbiano venduto dei segreti di Stato sostanzialmente alla Russia, e ci aspettiamo a questo punto che ci sia una ritorsione anche analoga da parte del governo russo nei confronti di funzionari italiani, saranno espulsi. Ecco, tutta questa vicenda, però prima sentiamo un attimo Claudio.
3: No, voglio lanciare subito a Salvatore questa
1: una pietra addosso.
3: Mi viene un po' da sorridere, perché questa storia delle spie, dei servizi segreti, di queste cose importantissime, a me mi sembra in faccia parte sempre di un aspetto un po'
1: ludico,
3: da commedia.
1: Allora sentiamo che ne pensa Salvatore Calleri.
2: Ok, mi dispiace di sentire con Coppini,
1: sì,
2: nel senso che possono sembrare da commedia o da spy story, da film, ma sì, non lo sono, perché è gravissimo quello che è successo, come è grave che si registrano sia a destra che a sinistra delle aperture a Putin dopo questo accadimento. No, non può essere così. Non ci possono essere aperture a Putin dopo il caso della spy story con nostri ex agenti al soldo delle spie russe. A prescindere non si può, perché comunque è un fatto grave, ok? Ci deve essere tolleranza zero verso queste cose, perché noi siamo uno Stato autonomo, indipendente, inserito nell'Unione Europea. Voi sapete, io sono un federalista spinto dell'Unione Europea, federalista spinto dell'Europa, non dell'Unione Europea, con un'altra cosa. Però voglio dire, sono cose che non si possono tollerare, e quindi le aperture non mi piacciono, le aperture politiche. Questo a prescindere da quello che uno, io sono pro-Ucraina, però questo a prescindere dal significato storico, da dopo la caduta del muro, da delle responsabilità che possono esserci citate anche da parte occidentale dopo la caduta del muro, a prescindere da questo, nella guerra in Ucraina c'è un invasore e c'è un invaso, mm-hmm. e io sto con gli invasi.
1: Ecco, vediamo, no, un poco per qual
3: qui,
1: è il
3: però
1: problema.
3: Il discorso che dicevo io è diverso, eh? Non è che dicevo, figurati, se non sono d'accordo con te su questo punto. Ho fatto questa provocazione perché c'è sempre gente che è in pensione, ha lavorato lì, insomma, mi sembra una, e non è la prima volta, insomma, mi sembra una cosa che queste persone che sono in pensione abbiano dei documenti così, cioè mi sembra un
1: è
3: po'
1: è strano tutto... che abbiano accesso a delle informazioni così preziose, pur essendo ormai fuori
2: servizio.
1: Non
2: lo usavano.
1: Prego?
2: Ce l'avevano, se no non lo usavano. Si rimette a mano ai servizi.
3: Quindi non è tanto la
2: o perlomeno esatto. alla sicurezza dei servizi, non ai servizi in sé. Mm-hmm. Perché vuol dire che c'è una falla.
1: Sì, sì.
3: Però questo vuol dire non è
2: gravissimo.
3: I russi
2: questo,
3: lo fanno sempre, l'hanno sempre fatto. Questo, quindi siamo noi.
2: Non solo,
3: che siamo.
2: Lo fanno anche i paesi arabi, lo fanno tutti i paesi.
1: Lo fanno anche i paesi,
2: cioè,
1: occidentali.
2: Ogni paese ha le sue spalle, lo faremo anche noi con altri paesi.
1: Ecco,
2: cioè,
1: appunto.
2: Questo è nel gioco delle parti, ok? Le spie sono sempre nel gioco delle parti.
1: Va bene.
2: Okay? Io poi sarei per dei servizi segreti europei, come per un esercito europeo. Risparmieremmo anche soldi dal bilancio accorpando le spese, avendo un esercito europeo, che sia poi la parte europea della NATO.
1: Senti,
2: con un esercito europeo.
1: Un'ultima battuta.
2: Non avremmo bisogno di spendere il 5% del PIL in futuro, si spenderebbe molto meno.
1: Su questa vicenda, però, io un'ultima battuta, sentendo anche l'entità delle cifre, no? Dice c'erano 4.000 euro in una busta, qualcosa del genere. Ma uno si vende l'anima per 4.000 euro? Ecco, non lo so, forse sono
2: questi
1: io.
2: Questi sono
1: magari...
2: quelli che sono stati, cioè, nel senso, questa è questa indagine. Ma secondo me, c'è quando uno spia e passa, può anche passare poi ad altri paesi oltre che questo. Cioè, queste notizie hanno un prezzo, devi vedere i compratori quanto ti offrono.
1: Torniamo a parlare con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Beh, insomma, i temi che vorremmo commentare con lui sono tanti, sia pure brevemente sentiremo un po' il suo pensiero. Cominciamo da un tema che è sulle prime pagine dei giornali quest'oggi: insulti online contro Segre, prime condanne per gli odiatori, 4 mesi a un 70enne, per un altro un anno di messa in prova alla Caritas. Un tuo commento, però sentiamo anche Claudio.
3: E poi 3 hanno patteggiato subito, hanno chiesto le scuse, capite?
1: Vediamo un po', questo potrebbe essere un precedente interessante, che ne pensi, Salvatore?
2: Sì, sono soddisfatto per queste sentenze, è positivo anche che abbiano chiesto scusa, da quello che sto capendo ora da voi, però è giusto che ci siano, perché basta con questo odiatore.
1: Beh, quindi attenzione anche gli odiatori.
3: La battuta della Segre è stata bellissima, ha detto scusate ma mi augurate la morte, ma io ormai sono a un passo, cioè,
1: abbiate un po' di pazienza, abbiate un po' di pazienza, è una battuta ironica.
2: No, ma mi viene in mente quel film Il Centenario che saltò dalla finestra, non so se ve lo ricordate, di alcuni anni fa.
1: Vabbè.
2: Bellissimo, allora. Mi sembra un film svedese o qualcosa del genere, di quello che appunto era ultracentenario, e che quindi entrava in una serie di cose in cui provavano ad ammazzarlo dei criminali e non ci riuscivano, e lui rischiava sempre la vita perché tanto dice quanto vuoi che mi rimanga da vivere.
1: Insomma, comunque è triste questa cosa, noi usiamo delle battute, però è veramente triste.
2: Bellissimo quel film.
1: Allora,
2: massimo rispetto per la Segre, certo. Che la stimo enormemente, certo. E sono contento di queste condanne, che poi insomma c'è un tentativo di recupero evidente, ci sono state le scuse, è positiva anche questo.
1: Bene.
2: Ovviamente.
1: Ecco, un altro tema, perché l'ho trovato la pagina accanto, inevitabile in qualche maniera, Adinolfi e l'accusa di truffa, scommesse, sono innocente, ma la cosa che mi ha colpito è una vittima che dice in radio parlava di Dio, mi ha portato via i risparmi di una vita. Ecco, questo mi è venuto in mente perché anche noi ogni tanto in radio cerchiamo di parlare per quello che si può, per quello che comprendiamo del Signore, però...
2: Diciamo che nel momento in cui te mi offrissi dei risparmi dopo aver parlato di Dio, inizierei a dire: ma sei sicuro?
3: Più che altro il 150%, non te lo garantisce nemmeno Dio.
1: Tutto vero.
2: Cioè, nel senso, preferisco trattarla con ironia per non entrare nel merito della questione, che per me è di evidente tristezza.
1: Certo. È un altro tema.
2: Auguro a lui di essere assolto, poi vedremo.
1: Un altro tema che tratteremo anche questo molto brevemente: a Seano ci sono state delle situazioni molto complicate di manifestanti che insomma sono stati anche picchiati prima dai datori di lavoro, da brutte storie e insomma lì c'è un problema a Seano e Prato, ecco. Perché ci sono dei lavoratori sfruttatissimi e a volte persino manifestare può diventare pericoloso. Ecco, proprio una battuta a Salvatore Calleri.
2: Allora, lì secondo me ci sono state delle dichiarazioni che non mi sono piaciute attorno a quello che è accaduto. Io mi occupo di queste cose. Seano poi è comune di Carmignano, provincia di Prato, solo per precisione. E ci sono delle battute che non mi sono piaciute a un certo punto durante tutte le fasi concitate e tutto il resto. Ovviamente i diritti dei lavoratori vanno sempre sostenuti, eccetera. Però a un certo punto ho sentito dire: lo sgombero, che non è effettuato alla procura, ma gli sgomberi sono questura con che si sente con la prefettura. A questo punto, con lo sgombero, la mafia ha vinto sullo Stato. No, non è così, perché il sequestro era un qualcosa che doveva avvenire, perché per capire che cosa c'era lì dentro puoi solo sequestrare la merce. Quindi la procura ha fatto benissimo.
1: Quindi
2: non si può dire che un sequestro è. Lo sgombero è un'altra cosa, e è sempre una cosa sgradevole, uno sgombero di un picchetto dei lavoratori. Nello stesso tempo ho anche sentito dire: ha vinto la legalità. La legalità vincerà in quei territori quando non ci sarà più caporalato, quando non ci sarà più uno solo sfruttato. Quindi ancora la legalità, purtroppo, magari fosse vero, in quei territori non ha assolutamente vinto.
1: Staremo a vedere anche gli sviluppi. Senti, un ultimo argomento che è molto più, se vuoi, leggero. Insomma, nello Statuto della Toscana spunta il diritto alla felicità, la mossa di Gianni. Questo è il Corriere della Sera di oggi. Pur di ottenere il riconoscimento.
2: C'è tutta una cultura sulla felicità, è una cosa molto bella.
1: Allora, lui cita,
2: io sono un sostenitore,
1: cita la Costituzione degli Stati Uniti. Fu per merito di un toscano, Filippo Mazzei, amico di Jefferson, questo lo dice Gianni, che fu introdotto nella Costituzione americana il diritto a ricercare la felicità. Ecco, e allora dice: beh, insomma,
2: a me piace questa cosa.
1: Piace?
2: Poi bisogna raggiungerla, però mi piace.
1: Il diritto al perseguimento della felicità, inteso, dice Eugenio Gianni, come principio di interesse generale, non certo individuale.
2: Ma poi
1: e le opposizioni dicono: le opposizioni dicono più che un diritto, diciamo che è un augurio, ecco.
2: Ma vabbè.
3: Nonnino, secondo me, sai che avrebbe detto sì, ma però passa attraverso la giustizia.
1: Eh beh, certo, quando si parla di interesse generale,
2: certo, per essere felici tutti ci deve essere un senso superiore della giustizia, ovviamente.
1: Ma
2: giustizia
1: ha senso.
2: Che è legalità coniugata alla giustizia sociale.
1: Ok. Ma ha senso questo, inserire questo formalmente nello
2: allora
1: statuto?
2: Secondo me ha senso sempre di più con l'avvento dell'intelligenza artificiale, in cui noi dovremo ripensare il welfare, e la sinistra deve iniziare a proporre delle cose diverse dalla solita minestra per ripensare il welfare. Poi allora, ovviamente se lo vuol fare anche la destra,
1: facci capire il nesso,
2: Salvatore,
1: facci capire il nesso fra felicità e welfare, perché magari per te è chiarissimo, ma
2: allora se c'è uno welfare efficace, efficiente, siamo tutti più felici. Se ho una buona assistenza sanitaria, se l'intelligenza artificiale mi produce anche ricchezza a me invece che mi produrre povertà, siamo tutti felici.
1: Ecco, forse vale la pena ricordare che gli indici
2: se l'intelligenza
1: più alti
2: artificiale non leverà posti di lavoro o garantirà la sopravvivenza di chi leva posti di lavoro pagandoli, iniziando a mettere un reddito universale, siamo tutti più felici.
1: D'altra parte, gli indici di felicità più alti, per quel che riguarda le statistiche mondiali, sono sempre nei paesi scandinavi, dove il welfare esiste e funziona.
2: Ma se non sbaglio c'è un paese anche però nell'Asia. se non ricordo male, il Bhutan.
3: Il Bhutan. Sì.
1: Uno di questi giorni non puoi andare in Bhutan. Ci colleghiamo.
2: Concetto,
1: ci colleghiamo.
2: Certo, guarda,
3: allora, anche voi, nei paesi poveri c'è una felicità
2: il viaggio,
3: di
2: ragazzi. Calcolo che ci vorrà un bel po' di soldi per andare in,
1: vabbè,
2: in Bhutan.
1: Faremo una colletta. Allora, dobbiamo concludere il nostro collegamento con Salvatore Calleri, che naturalmente ringraziamo, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto.
2: La colletta fatela anche per i cerchi da 20.
1: Ecco, questo è invece per la
2: con
1: tua
2: una
1: macchina
2: sopra, che sia un Aston Martin.
1: Dai, faremo un appello
3: anche quella di 007, sì, se infatti la possiamo ritrovare, la famosa Aston Martin.
1: A risentirci, a presto.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Permettimi di farti questa domanda. Se tu fossi gravemente malato, a chi ti rivolgeresti? Ti accontenteresti di vedere un medico qualsiasi o cercheresti il miglior medico specializzato per il tuo problema? Sono sicuro che tutti noi vorremmo andare da qualcuno che eccelle in quello che fa. Nessuno di noi vorrebbe affidare la propria salute a qualcuno che non darebbe il massimo o che non avesse le competenze necessarie. E la nostra fede? Per durare, la fede ha bisogno di un insegnamento costante e la fonte più sicura di insegnamento viene dal Maestro stesso, Gesù. Egli desidera insegnarci tutte le cose attraverso il suo amore. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Che cosa ci deve insegnare? Pietro, che aveva capito l'essenza dell'insegnamento di Gesù, disse: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ecco cosa vuole insegnarti il Signore in questo momento. Il riposo è sapersi fermare, smettere di agitarsi, di lottare, è liberarsi, lasciare andare. Come Maria, fermati ai piedi di Gesù e scegli la parte buona. Lasciati istruire da colui che ha parole di vita eterna. Oggi ti incoraggio a entrare nel luogo segreto, nella tua stanza, e a porre il tuo fardello ai suoi piedi. Poi, quando uscirai, lascia il tuo problema a Gesù. Digli: ora sei tu che te ne occupi. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.